0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Si riparte con un altro lunedì, guarda caso, il nostro appuntamento tra le 4 e le 6. Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi, dobbiamo cercare di fare in modo che questa mattina, questo lunedì, cominci alla grande, e dobbiamo farlo con la nostra musica, ovviamente, che ci dà la carica e che ci fa affrontare bene questa giornata. Si spera che questo possa aiutare, insomma, a fare in modo che questo lunedì 28 di settembre sia piacevole un po' per tutti. Cominciamo subito con una bella canzone, beh, insomma, la canzone è meravigliosa, quella dei Red Hot Chili Peppers, che ci riporta esattamente al 2000, quindi sono 26 anni. Anni fa, un bel po' di tempo fa, di questa canzone che è rimasta tra le più belle, è Californication.
3: Sai

Si chiama Papik, la canzone intitolata Staying for Good, dal 2010, quindi è passato un bel po' di tempo dall'uscita di questa canzone. Lui che è stile crooner, insomma, un po' alla Mario Biondi, ecco, per intenderci, lo stile è molto simile, molto quello, quindi ci piace sempre di più. Poi a quest'ora si presta bene, insomma, per questo orario, per essere magari una delle canzoni che fa da sveglia anche per moltissimi. Tra l'altro la possibilità, come diciamo sempre, di prenotare il disco sveglia, ma basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537, e noi nell'appuntamento di domani tra le 4 e le 6 vi sveglieremo con la canzone che ci avete richiesto voi. E intanto arriva Sting con noi, questa è Fragile.

Quanto era dolce Vanessa Paradis con questa Je le taxi. Siamo tornati indietro a 1987. Sicuramente molti sono rimasti lì. Poi lei ha fatto anche diverse altre cose, ha fatto anche diverse comparse a livello cinematografico, quindi personaggio che ci ha regalato anche altro, un altro tipo di arte, insomma, oltre alla musica. Però questa è una delle canzoni che sicuramente ricordiamo meglio. Ora c'è la nuova di Gianna Nannini, tornata con una canzone meravigliosa. Guarda caso il titolo è proprio quello, è Meraviglioso Errore. Siamo

ha sempre una grande energia, con qualsiasi canzone lo si riascolti. Stiamo parlando di Tom Jones, questa voce inconfondibile. In questo caso lo abbiamo ripescato con una sua Blackberry che ci ha riportato indietro, cos'era, il 2002, quando usciva questa canzone rifacimento del pezzo dei Ram Jam, che sicuramente molti di voi ricorderanno. Ben trovati, buona mattina, ancora presto, sempre parlare di mattina perché siamo ancora in piena notte, però insomma noi dobbiamo cercare chiaramente di catapultarvi in quello che poi sarà questo lunedì 28. Una bella canzone di Richie Evans con Pino Daniele, questa è Gay Cavalier.

0: d'estate.
1: Con la Pesce di Martino e la loro canzone con intitolata Innamorarsi perdutamente, collaborazione di qualche anno fa, loro che tra l'altro singolarmente stanno comunque avendo collaborazioni anche con altri, perché ricordo la collaborazione con Di Martino e Fabri durante l'estate, che ci ha accompagnato con un singolo che ha avuto anche un discreto successo, quindi abbiamo voluto risentirli con la formazione d'origine, insomma, con la Pesce di Martino. Ora con noi c'è LP.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

invece eccola qua, come mi è venuta a chiosa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Ah, che belle sensazioni quando arrivano queste canzoni con Vasco Rossi, è proprio una canzone per te che siamo andati a ritrovare. Saluto tutti quelli che effettivamente se la sono cantate, perché è uno dei pezzi che moltissimi che conoscono e che è evidentemente così è sempre piacevole risentire a qualsiasi ora, anche a quest'ora, fa sempre la sua bella figura e abbiamo così voluto risentirlo.
1: Only a fool maybe takes things for granted. And it's just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you've never in your life ever have to worry about me. If I never change towards you, because baby I love you, girl I love you, just the way you are.

Ma senti chi siamo andati a ripescare, una canzone di Murray Head, quella intitolata One Night in Bangkok. Pensate che credo che questa sia stata la mia prima canzone in assoluto che abbia annunciato alla radio. 1984, quindi sono 42 anni fa. Vabbè, insomma, è così, va così. Sicuramente molti di voi la ricorderanno, questo pezzo, che è stato forse la canzone più importante di questo artista, che ebbe successo quel periodo lì e basta, nient'altro. Intanto arriva Alison Moyet con noi.

la versione dei Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Sì, molti di voi magari ricorderanno anche la versione di Bonnie Tyler, però questa è la versione originale, anche se Bonnie Tyler, devo dire, l'aveva rifatta bene, credo intorno a metà degli anni Ottanta, però insomma in questo caso siamo andati a riprendere il classico. Ben trovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, vi sto accompagnando a quello che sarà poi la vostra giornata e tra poco ci sarà anche un disco sveglia, intanto Patti LaBelle.

The Kenneth Bagger, questa I Can't Wait, ci ha riportato indietro di qualche anno, era il 2012 quando usciva questa canzone. Adesso è arrivato il momento di un disco sveglia. Volevo salutare Paolo, protagonista di questo momento, perché si è prenotato ieri, venerdì per la precisione, tramite messaggino WhatsApp allo 079-449-9537 e voleva essere svegliato con una canzone di Prince, una qualsiasi. Beh, noi avevamo in programmazione questa, The Most Beautiful Girl in the World, spero vada bene. Buongiorno Paolo, benvenuto.

La collaborazione tra Ian Cook insieme ad Usher, questa Standing Next to You che ci ha riportato indietro, beh, di qualche estate fa, è sicuramente una delle canzoni che magari qualcuno di voi abbina all'estate, perché c'è sempre un pezzo che ha caratterizzato un po' la stagione, soprattutto quella estiva, magari è stato uno di quelli che ricordate maggiormente. Bentrovati nel nostro appuntamento con Prima che sia giorno, andiamo a risentire un bel pezzo di Ivano Fossati che ci riporta indietro al 2006.

La voce di Annalisa, mi viene da dire Annalisa, la canzone intitolata Used to You, potrei abituarmi, ci ha riportato indietro di qualche anno tra i singoli, insomma, che l'hanno resa anche un pochino celebre questa canzone di 10 anni fa, più o meno. E anche la penultima del nostro appuntamento di oggi, vi abbraccio calorosamente, tra poco c'è la Moca con Ruben, già prontissimo per questo lunedì, e noi ci risentiamo nel corso del pomeriggio, e come al solito a partire dalle 15 vi aspetta un pomeriggio incredibile con i tre tenori, quindi insieme a me, Riccardo e Boris, vi aspettiamo, non mancate, mi raccomando. L'ultima canzone di Leon Bridges, quella intitolata Talk It Over. A dopo, ciao, buona mattina.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bongustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì, buon inizio settimana, come state? Reduci da un weekend con uno splendido tempo, eh? Immagino che qualcuno anche ha fatto un pochettino di bagordi, qualcuno sarà andato a correre a Stralugano, qualcuno sarà ancora andato in montagna, qualcuno si sarà lasciato cullare dalle note e dai sapori della vendemmia Mendrisio. Quindi un weekend che per alcuni magari questa mattina è un attimino più impegnativo da lasciarsi alle spalle. Però è lunedì e ripartiamo, lo facciamo assieme. Devo dire che il sottoscritto ieri sera, record, sono andato a dormire. Allora, non trovavo niente in televisione, mi si chiudevano un po' gli occhi, non lo so, ero lì in una posizione molto molto comoda. Ho detto no, guarda, facciamo una cosa, vai subito a letto, si legge un attimino e così non ti addormenti sul divano, perché poi è sempre tragica se ti addormenti sul divano. E allora alle 8:29 di sera, spento tutto, letto un attimino, un libro, e poi nanna, quindi dormito praticamente come un ghiro, come un bambino. Un ammontare di ore abbastanza importante, però devo dire che questa mattina ho ringraziato di essere andato subito a dormire. Quando mi addormento sul divano poi è tragicissima, perché poi non dormi bene quando ti... tutta una tragedia praticamente. Partiamo subito con la musica, così dai, diamo il là a questa giornata, e lo facciamo con Beyoncé, che dal 2002 ci riporta questa Crazy in Love. Intanto c'è già un po' di traffico, è segnalato da Via Suisse tra Brusata e Genestrerio, e poi sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone, traffico intenso, non ancora bloccato, ma insomma sono tanti i veicoli che sono già in marcia. Ancora un buongiorno a voi che state ancora bevendo il caffè, siete su Radio 3, ciao!

Beyoncé con la sua Crazy in Love, e questo weekend, diciamo, zona vicinato, abbiamo fatto una bella iniziativa che così era da un po' che si parlava, poi finalmente siamo riusciti tutti a metterci d'accordo, a trovare una data grazie a chi ha organizzato. Comunque abbiamo fatto una colazione tra vicini con i tavoli da festa campestre, ognuno portava qualcosina, ognuno si portava anche i piatti e le stoviglie da casa, che così non c'era in giro immondizia, quindi strizzando un occhio anche all'ambiente. È stata una giornata veramente bella, che così magari conosci qualcuno più del ciao ciao che, non so, gli fai quando passi via in macchina, quando lui passa via in macchina, quindi c'era un attimino di convivialità, giusto per capire chi è che abita magari attorno a te, perché chi proprio sta di fianco lo conosci, magari c'è anche qualcuno che ha più o meno i tuoi stessi orari, quindi sai, lo incontri un po' più facilmente. Ma magari qualcuno che sta due case più distante, che ha degli orari diversi di lavoro, che non so, il weekend va spesso da qualche parte, non lo vedi mai praticamente. Sì, magari intercetti l'auto ogni tanto, dici ma chi è quello? Non lo so. E così è arrivato il momento per presentarsi, per fare due chiacchiere. È una cosa molto molto bella è stata, che così ti rendi conto appunto chi è che abita vicino a te, quali sono i suoi hobby, dov'è che lavorano, scopri anche un pochettino di cose, mangi qualcosa assieme, scopri come cucinano gli altri, no? Visto che tutti portavano qualcosina, non so, sempre delle cose con, non so, del pane piuttosto che delle torte, queste cose qua. Scopri molto di una persona, se ti rendi conto di come cucina, e quindi è stata una bella giornata. Beh, spero che anche per voi che siete all'ascolto abbiate passato un ottimo weekend. Noi continuiamo con la musica, e questa Achille Lauro con Comuni Immortali. Comuni immortali, scusate.

E bisogna anche festeggiare un compleanno, così. Era il 1947, cioè non in questo giorno, ma diciamo proprio l'anno, quando vedeva la luce il primo pedalò fatto 100% in Svizzera, da un atelier turgoviese. Il signor Oscar con la K Forster lo creò nel 1947, il suo modello, chiaramente. Cioè non è che ha inventato il pedalò, perché l'invenzione, diciamo, dobbiamo tornare indietro ai tempi di Leonardo da Vinci, che si era già immaginato qualcosa del genere. E poi anche in Germania, per andare sui laghi, queste cose qua, si erano inventati una barca che andava, in sostanza, a pedali, comunque a forza umana. E questo pedalò elvetico, che tra l'altro, diciamo che il modello, fino al 1975 praticamente quasi tutti quelli che li noleggiavano in Svizzera utilizzavano questa marca, e sono tipo quelli che, belli arrotondati, un po' d'antan, che ci sono anche sul lago di Lugano. Quindi questo pedalò con assomiglia un po' a un maggiolino, se possiamo così definirlo, e niente, quindi 80 anni fa nasceva questo sogno, creati proprio a Turgovia, a mano tutti. E invece era il 1999 quando un signore di Didier Bovard, lui vodese, ha attraversato l'Atlantico con una sorta di pedalò, diciamo un po' sistemato per l'occasione, anche perché ha dovuto attraversare l'Atlantico. Sono circa 5400 chilometri, e non piatto, con un lago calma piatta, no, ci sono anche le onde, ci sono tutte le cose. 117 giorni, record mondiale. Alla fine avrà avuto di quelle gambe micidiali, però ha dovuto anche dormirci, insomma cucinarci un pochettino su sto pedalò, e quindi era un idrociclo, viene definito così, un pochettino più performante rispetto ai pedalò classici, o quelli con sullo scivolo, i tuffi che si trovano al mare, no, che c'è il trampolino. Sempre ho avuto una paura micidiale di quello col trampolino, non so, si muove tutto, non mi sono mai sentito veramente a mio agio. Fun Loving Criminals qui su Radio Traino, e continuiamo con la musica. Qui torniamo indietro al 2001.

0: L'unica controindicazione di essere andato a dormire alle 8:30 praticamente è che ho passato in orizzontale diverse ore, quindi il mio corpo sta facendo fatica a così ritornare. Devo fare lo stretching, ne parlavo già l'altro giorno con la Lolli, che sto arrivando in quell'età dove è importante fare anche un po' di mobilità. Dovrebbero farla tutti, ma se poi così passano gli anni, fare un pochettino di stretching per mantenere il corpo un attimino mobile, perché adesso mi sento un po' tipo un asse di legno, ecco, se devo essere sincero. Quindi vedrò di trovare degli esercizi, devo scartabellare un po' in rete per trovare una serie di esercizi che si possono fare a casa, che ti permettono di essere un pochettino più mobile, non dico di fare il contorsionista, però qualcosina. Noi tra poco andiamo a fare un punto sul traffico, se notate qualcosa al di fuori dell'ordinario 079 449 9537.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Tesoro, cosa fai?
3: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
2: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
2: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
2: Non vedo l'ora di andare.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: Pirminmurer.ch.
8: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca.
9: Centro Breggia!
8: Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca?
9: Centro Breggia.
8: Info su centrobreggia.ch.
10: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: L'infotraffico.
0: E allora andiamo a vedere com'è la situazione del traffico. Partiamo dal Malcantone, tra Ponte Tresa e Magliaso, su più tratti il traffico è congestionato, così come sulla strada tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio, anche qui colonna su più tratti, traffico intenso poi in A2 tra Menderisio e la galleria del San Nicolao su per giù, quindi i soliti punti. Vedo che rispetto a una ventina di minuti fa, quando abbiamo iniziato con la Moca, Menderisio si è intasato parecchio di più, quindi vedo che si circola, ma le auto presenti soprattutto attorno allo svincolo sono tante di più, quindi toccherà pazientare un attimino. C'è da dire dopo che verso Maroggia così si circola, quindi c'è proprio il tappo allo svincolo di Menderisio. Noi continuiamo con la musica, classicone micidiale, Tutto da cantare. Speriamo di darvi un po' di buon umore lunedì mattina, che è sempre un pochettino ostico.

Il gatto e la volpe con Edoardo Bennato. Siamo tornati al 1977. Fa sempre piacere sentirlo. E c'è una nuova moda che impazza in Giappone, visto che appena terminato il weekend, così magari salta fuori qualche idea per i prossimi, qualcuno che ha voglia di organizzare qualcosa. In Giappone sta prendendo piede un nuovo modo un modo completamente nuovo. Faccio fatica anch'io lunedì mattina. Di vivere i club, quelli dove solitamente ci si va a scatenare, a ballare fino alle ore piccole. E che cosa succede? Si chiamano Juicy Book Rave e sono degli eventi dove praticamente le piste da ballo vengono trasformate con sedie molto comode, con cuscinoni, levando chiaramente il buio della pista da ballo e le luci stroboscopiche, mettendo delle luci calde, e dove la gente si ritrova per leggere dei libri, dove un DJ invece c'è il DJ, ma mette della musica ambient, quindi quei suoni molto molto tranquilloni, no? Anche magari con delle sonorità campionate e riprese da dei suoni naturali, e quindi funziona bene perché la gente sta lì in pace, si legge i suoi libri in compagnia ma senza praticamente interagire. È una roba un po' strana, è una roba tipicamente giapponese, perché qua chi solitamente si legge un libro, cioè si mette così sulla sua poltrona, sulla sua sdraio, nel letto piuttosto che sul divano, no? Ognuno c'ha il suo spot e la sua posizione anche per leggere, che anche quello non è per niente scontato. E comunque sì, stanno funzionando mica male. Potrebbe essere un'idea magari vedere anche qua di fare un club del libro, che ci si ritrova una volta, che poi alla fine, non so, dici dai, per queste due ore si legge, poi c'è il momento magari un pochettino più conviviale, che anche quello è un po' il bello, dove qualcuno ti consiglia anche un libro, no, che ha letto, perché l'idea magari è anche un po' quella, no, uscire, espandere un pochettino gli orizzonti.

I Backstreet Boys, così, questa qua immagino che anche in diversi l'hanno cantata. E tornando un attimino sulla lettura, quanto è emerso da uno studio è che ogni persona, ogni avida lettrice o avido lettore ha la sua posizione preferita e anche un luogo di lettura preferita. Viene detto però che andrebbe cambiata la posizione ogni tot, ogni mezz'oretta, 40 minuti massimo, ci si dovrebbe girare, e usano come esempio quello che succede, e ci è capitato a tutti, quando si è al mare, perché è vero che le sdraio sono comode, però magari te sei lì, stai leggendo anche una rivista oppure un libro, sei sdraiato sulla schiena, poi dopo un po' ti giri sulla pancia, dici magari mi abbronzo anche un pochettino di là, poi ti rigiri sulla schiena, poi stai un pochettino seduto a cavalcioni sulla sdraio con la rivista appoggiata sul... proprio sulla seduta, e così se ti leggi per un attimino poi ti risdrai. Insomma, continuare a variare fa bene al corpo, perché poi non succede quello che è successo al sottoscritto, che è andato a dormire alle 8, dormito fino a questa mattina, e che cosa succede? Che sei tutto incriccato, ecco. Quindi bene leggere anche a lungo, ma cercate di variare la posizione, questo è il consiglio degli esperti, ed è qualcosa che spesso e volentieri non succede. Diciamo che se uno trova la sua posizione fantastica, tende a restare in quella posizione, poi sei dentro nella storia, sei concentrato su quello e non ti curi minimamente di quello che capita attorno. Quindi ricordate, giratevi ogni tanto e sgranchitevi almeno la schiena, le gambe, il collo, fai un po' di stretching. Deve imparare anche il sottoscritto a farlo prima di andare a dormire e dopo essere andato a dormire, alla mattina quando ci si sveglia. Arriva Giorgia, tu mi porti su.

0: Come siamo maliziosi già alle 6:30 di lunedì. Si parlava di posizioni, ma di lettura, esclusivamente di lettura, come ognuno sceglie di leggere il proprio libro, la propria rivista in maniera più comoda, che appunto andrebbero variate, almeno quello che dice la scienza, i dottori più che altro, non so, un chiropratico. Traffico importante sulla 2 questa mattina tra l'area di servizio di Coldereria e Melide Bissone, dove via Swiss, siamo appunto sulla 2 in direzione nord, stima i ritardi in circa 15 minuti sul tratto, quindi ci vuole un attimino di più per arrivare al lavoro oggi, in questa giornata, in questo lunedì 28 di settembre. E noi continuiamo con la musica, arriva Milo con la sua AO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

Loredana Bertè qui su Radio 3. Ieri, tra le altre cose, ieri pomeriggio ci siamo detti, io e la mia morosa, che dobbiamo fare un po' di ordine in casa, perché tutti e due siamo ogni tanto un pochettino disordinati. Allora abbiamo adottato questo metodo che ci concentriamo per un tempo determinato. Ieri abbiamo fatto un'ora a testa, quindi un'ora in due diventano due ore, di mettere a posto un paio di stanze, e devo dire che è andato molto bene. Lo scoglio più grande era più o meno all'altezza dei 40 minuti, quindi c'era ancora un buon margine per fare delle cose. È stato quando il sottoscritto ha aperto il cassetto del comodino. Cassetto del comodino che, preciso, è veramente molto piccolo, è minuscolo. Cioè, ci sono quelli che hanno dei cassetti che sono importanti, quelli della famosa marca svedese, hanno dei cassettoni giganteschi. Il mio c'è un cassetto veramente molto molto piccolo, ma è un concentrato di cose che trovano posto solo lì. E subito sono andato in difficoltà, perché non sapevo se buttare, se tenere e se tenere dove metterle, perché quelle cose lì hanno motivo di restare solo in quel cassetto. Alla fine ho praticamente tirato fuori tutto, ho buttato via delle cose, cioè dentro, non so, ad esempio tipo le pastiglie per il mal di gola scadute, queste cose qua, no, che tutti ci abbiamo in giro, quasi tutti, quelli più ordinati di sicuro no. E poi ho rimesso praticamente tutto all'interno dello stesso cassetto in maniera più ordinata. Ma questo cosa vuol dire? Che dopo due volte che verrà aperto si rimescolerà il tutto. E quindi mi sono chiesto, scusa, ma perché ce l'abbiamo tutti un cassetto del genere? Sono un po' andato a vedere le varie teorie, grazie anche all'intelligenza artificiale, che mi ha spiegato un pochettino che ci sono varie teorie che spiegano questo fenomeno, quindi non sono il primo che se lo chiede. Allora, la teoria numero uno è che abbiamo più paura di buttare che di accumulare, che potrebbe sempre servire, no? È sempre quella cosa lì. Le cose poi diventano più preziose appena diventano nostre, quindi non so, uno sticker che viene regalato, un adesivo, una spilla, dici non sai dove metterla perché magari non la porti, ma visto che te l'hanno regalata, c'è che la metto lì, che almeno lo so, è nel cassetto del comodino. Rispettivamente non conserviamo gli oggetti, noi conserviamo le possibilità. La stessa spilla magari la posso mettere una volta e fare un figurone da qualche parte, perché casca proprio a fagiolo, per quell'occasione sarebbe perfetta. Quindi queste sono quelle teorie sulle quali mi sono scervellato e sono arrivato alla risposta che sono solo disordinato.

Fastboy Music Sound, uscita in questo 2026 e quindi diciamo che le somme tirate dal cassetto del comodino è che praticamente era stato così, un pochettino alleggerito, ma tante cose non ho trovato dove metterle, quindi sono restate al sicuro all'interno di quel cassetto. L'unica cosa che mi sono detto è che non devo prendere un comodino che abbia un cassetto più grande, perché sennò il problema si ingigantirebbe e scoppierebbe praticamente, quindi lasciamolo di quella dimensione e va benissimo comunque. Ultimo punto, facciamo ancora un punto al volo sul traffico, poi tra l'altro tra pochissimo ci sarà l'informazione. Comunque, code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone e Mendrisio e ancora tra Ponte Tresa e Caslano. Noi ci sentiamo domani mattina, come sempre, tra poco, come detto, l'informazione, poi riparte tutta la settimana di Radio 3i con gli amici in affitto, poi arriva la Lolli, il Danny, il Lucchino, i tenori, la Patti, insomma, vi teniamo compagnia per tutta la giornata. Ci lasciamo con questa bella canzone del 2015, Metcon featuring Ray Dalton, questa era Don't Worry. Ciao, buona giornata!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
0: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: Di sera è un contenitore ricco di attualità, di suoni, di voci e di racconti. È un punto d'incontro dove si narrano fatti e si ascoltano opinioni, quelle degli ascoltatori. E poi la musica, una grande coccola sonora che riconcilia col mondo che ci gira intorno.
8: Buongiorno a tutti, sono le 6:58.
0: Ticino News.
9: Un buongiorno da Samuele Quadri. Fine settimana di votazioni. Gli svizzeri non vogliono una neutralità scolpita nella Costituzione. L'iniziativa di ProSvizzera, sostenuta dall'UDC, è stata bocciata con il 70,1% di voti. E il no ha vinto in tutti i cantoni. Alla Domenica del Corriere, il consigliere agli Stati e il presidente dell'UDC Ticino Marco Chiesa si è espresso così. Sentiamo.
10: Sono particolarmente dispiaciuto, però bisogna riconoscere con grande rispetto quello che è la volontà popolare, qual è il giudizio della popolazione. Appunto, non si è voluto ancorare un concetto, quello della neutralità, nella Costituzione. Il concetto, a mio modo di vedere, avrebbe fatto chiarezza. Stiamo parlando di una neutralità armata, perpetua e anche integrale. Beh, in fondo, complimenti a Cassis, complimenti al Consiglio federale che è riuscito a consolidare quella prassi che vuole adesso una neutralità sempre più flessibile, una neutralità caso per caso, in questo momento fra l'altro appoggiata anche dalla stragrande maggioranza della popolazione.
9: Altro oggetto in votazione a livello federale è l'iniziativa sull'alimentazione. Alle urne il tema è stato affossato dal popolo con il 72,5% di no. Anche tutti i cantoni si sono espressi contrari. Nei prossimi 10 anni, dunque, la popolazione ha deciso che l'agricoltura elvetica non deve subire nessun profondo cambiamento. In Ticino le due iniziative sono state bocciate, ma con percentuali più attenuate. Per l'iniziativa sull'alimentazione il popolo si è espresso con il 68,6% di no, una tra le più basse quote. Stesso discorso anche sulla neutralità, il nostro cantone è quello che più si è avvicinato al sì, con il 48,3% dei voti a favore. Chiudiamo il weekend di votazioni con il tema che ha fatto discutere queste settimane Bellinzona, il progetto sui castelli, ovvero il credito di 19 milioni per la valorizzazione della fortezza, è stato bocciato dai bellinzonesi con il 53,9% di no.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
0: L'infotraffico.
9: Via Suis segnala che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, da Bizzarone verso Mendrisio e tra Ponte Tresa e Caslano.
12: Qual è la tua giustificazione?
13: Anch'io ho pensato la stessa cosa.
12: È parecchio che non passi di qui.
13: Vai in un posto, non fai quello che dovresti fare mentre vai in un posto. Qui non vieni mai, hai diverse lacune, racconta.
9: Beh, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, oggi ci sono, no?
13: Dio. Non è no, tutta sta ventata di acqua, però.
12: Se vai in un ristorante per tot volte e poi scompari, è ovvio che uno pensa, non hai mangiato bene? Non ti sei sentito a tuo agio, cioè.
9: Ma non dovete parlare con me, dovete parlare con chi fa i turni.
12: Chiamo la mia migliore amica Laura Zucchetti.
13: È lei che fa i turni?
12: Sì.
9: Alle 7
13: forse
9: magari
13: gli vuole bene e lo vuole tenere lontano dal male. Può essere. Tra l'altro sei stato in Liguria, se... Michael, tu non c'eri perché vieni sempre proprio all'ultimo.
8: Come non c'ero io?
13: Ma non è una rimostranza,
8: eh? Ma io ho mancato una puntata?
12: No, stamattina non c'eri.
13: Sei un po' all'ultimino, eh? Poi ti perdi i racconti fuori onda, peccato.
8: È stato in Liguria?
9: Fatto un weekend lampo a Loano. Sì, quindi
8: Loano, grandissima Loano, dov'è? La ridente Loano.
13: Dov'è? Dov'è? Collocala, collocala.
8: È sul costale.
13: Costato, fin qua ci... costato.
12: Sul costato.
9: Fin qua ci siamo, dai.
8: Un tatuaggio di Loale qua sul costale.
12: Beh, di Loale.
13: Tra l'altro è Loano.
9: Vedi che va a cercare i tatuaggi. Giusto?
12: Sì. Fuori onda, sì, Maxolis, sì, sì, diceva di aver fatto un tatuaggio a Loano.
13: A Loano. Perché lì in zona, ora mi dispiace, non ricordo i nomi, devo dire che la vecchiaia sta avanzando veloce. Comunque, questa ragazza, ragazza, a mia età, comunque una ragazza, famosissima in do mondo, cioè nel mondo, perché è stata una delle tatuatrici, diciamo, preferite da Janet Jackson. E poi ha posato il pennino anche su di me. Io ero andato apposta per conoscerla e poi è nata un'amicizia, sono andato spesso.
12: Ma hai fatto un tatuaggio di Loano a Loano o un altro tatuaggio?
13: No, ho tatuato Lugano a Loano. Perché a Lugano fanno Loano, a Loano fanno Lugano. È un casino, ma è così.
8: Mi sono perso io.
13: Sì, a metà strada già.
8: Ma la pennetta, quando dici che ti ha appoggiato la pennetta, cosa significa? Non ho capito cos'è che è la pennetta.
12: USB.
13: Sì, sì. Poi ti chiedi perché Sam non viene da 83 anni.
9: Ma tra l'altro ti sei fatto il tatuaggio sul costale.
12: Sul costato?
9: Sì, il costale, costale.
8: Com'è che si chiama quella cosa che mettono prima del tatuaggio? Perché io non ho mai fatto tatuaggi. Prima ti mettono una, ti applicano tipo una cosa viola.
13: Forse adesso è il gel quello che ti toglie il dolore. Sai,
12: io ne ho
13: roba...
12: uno solo di tatuaggio.
8: No, ma per ricalcare. Non è che te lo fanno così subito. Alla brutto cane, come si dice.
13: Ah, vabbè, l'adesivo che dà il disegno.
8: Ha
13: che
8: un fa... nome quel coso lì. Ha un nome.
13: Tipo, Loano.
12: No. Tipo.
13: Postale.
12: No, è tipo un trasferello. Dove tu avete. No!
13: Trasferello!
12: Sì, scusatemi!
8: Che farima no! Farima no, con.
13: Varicon cartello. Punto.
12: No! Nel senso, il disegno di solito lo fanno su un pezzo di carta.
13: Sì, sì.
12: Che poi si trasferisce sul braccio.
13: Certo, mica lo fanno. Qualcuno fa mano libera? Ora ci sono tanti che fanno a mano libera.
12: Sì, beh, vai a fidarti.
13: Però Sam li frequenta, io no.
9: A Loano quindi non tatuano a mano
13: no,
9: libera.
13: Non a mano libera, li legano dietro, le mani dietro con la bocca.
12: Scusateci, i nostri ascoltatori sono sul pezzo. Stencil.
8: Stencil. Lo stencil, l'ho bravi. Sentito stamattina. Stamattina l'ho sentito.
13: Quello che usa coso, quello che adesso sanno chi è di volto. Quello che fa le cose nel mondo e nessuno sa chi è, come si chiama?
8: Ah, sì, no,
12: Bansky?
8: Hanno scoperto chi è Bansky.
13: Banksy, ah, se non Bansky, Banksy.
12: No, Banksy.
13: Chi?
12: Chi? Come Bank, ma Banksy.
13: Banksy, vabbè.
8: Ma lui si è palesato, si sa chi è adesso.
13: No, lui non si è palesato, dicono di sapere.
8: Ah, non, ma è uscito, l'ho scoperto comunque, no?
12: Beh, comunque
8: l'hanno scoperto, sì, è uscita però, la notizia.
13: Sì, sì, sì, ma non lui che è uscito, l'ho scoperto, lui... A negare, lui non ha detto niente.
12: Qualcuno lo chiama Transfert. Stencil o Transfert? Sto leggendo i messaggi, eh?
9: Sì, io ho sempre chiamato Stencil, sì.
12: Ah, vabbè.
9: Però non mi ricordavo, quindi ho aspettato il messaggio.
12: Va bene, possiamo lasciare andare il povero
8: io
12: Sam.
8: Vorrei prima fare la conta. La conta del numero di tatuaggi che abbiamo tutti insieme. Così capiamo come siamo messi. Tu quanti ne hai, Maxi?
13: Di cosa?
8: Di tatuaggi?
13: Beh, una decina.
8: Dieci?
13: Dieci, una decina. Dieci. Come
12: tu,
13: domani.
12: Io uno.
8: Undici in totale?
9: Sì, anch'io una decina.
12: Anche tu, ma spogliati un secondo.
8: È come Ed Sheeran che dici: non lo diresti mai, ma hai più i tatuaggi.
12: Sì.
13: Li ha tutti nel giro vita, tutti lì.
12: Era insospettabile,
9: tutti
12: Sam.
9: A Loano, tra...
13: Tutti a Loano.
8: Va bene, bello.
13: E
8: bello,
13: anche lui
8: bello.
13: Si è tatuato Lugano.
9: A Loano.
13: E a un certo punto doveva tatuare la cattedrale. No, dove la tatuiamo la cattedrale? Faccio lasciare così. Bene.
12: Vabbè.
13: Ciao Sam,
12: ciao
13: scappa.
12: Sam, we love you.
13: Scappa.
8: Comunque io basso la media, ne ho zero.
12: Va bene.
8: Ne ho zero, quindi...
13: Che bene.
12: Quindi
13: che bene.
12: La missione quest'anno è far fare un tatuaggio a Mikey.
13: No, non lo farà mai.
8: Cos'è che potrei tatuarmi?
12: Le sopracciglia.
13: Loano dietro le
12: ciao
13: spalle.
12: Ciao Sam.
8: Oppure tipo una scritta sveglia stromba. O sveglia tromba. Com'è che è? Tromba sveglia era. Che
12: bene, dai.
14: diciamo Amici male. In affitto è presentato da Banca Stato.
12: Era
15: come mai e basta.
12: Era presentato.
13: Vogliamo dire banca coraggiosa, però.
12: Sì, sì.
13: A mettere la crana per questo vivaio di.
12: Ma per me ogni giorno leva un pezzo. Rimaremo con un franco.
13: È partito con un budget alto adesso. Vabbè. Buongiorno.

0: Gigi?
1: Oggi non c'è nessuno. Vabbè, vabbè. Oggi non c'è nessuno.
2: Posso dire, lasciamo perdere. Non mi arrabbio neanche.
3: C'è Gigi?
1: No.
3: No.
1: Oggi non c'è nessuno.
2: Messaggio vocale, forse è uno che dice no, ci sono io, che ne so.
4: Lo stencil. Ah.
3: E cosa mi hanno detto?
2: No, è arrivato già prima, pensavo niente. Bene, a posto. Chi è che c'è oggi? C'è Michael Casanova,
1: sì.
2: C'è Margherita Zanatta.
3: Sì,
2: c'è,
3: eccomi.
2: Quell'altro, ci sono gli amici in affitto, sì. Da adesso fino alle 10.
3: Scusatemi, visto che non voglio dire fregnacce, ascoltiamo insieme Banksy, come si pronunci, ok?
1: Ok,
3: perché
1: prego, prego.
3: Almeno lo sappiamo tutti e capiamo qual è quello
1: prego,
3: giusto,
1: prego.
3: Fermi.
1: Beoba.
3: C'è pubblicità, aspettate.
2: Tra l'altro prodotta da Banksy o Banksy.
3: E non è la nostra. Ecco.
5: We are looking at how to pronounce.
1: Ma chi è? Si pronuncia
2: ma chi è
1: così?
2: Beh. Ma scusa, ma chi è? Magnum? È Magnum.
1: Ciao, ciao tesoro, volevo dirti.
3: No, c'è la pagina apposta per le pronunce.
2: Vai, vai, vai,
3: e c'è sempre questo tizio, un attimo.
5: Oh. We are looking
2: ma
5: how
2: basta.
5: To pronounce the name. Hey. Of this England based street artist.
1: Street artist, certo.
2: Oh yeah.
5: Banksy.
3: Oh,
2: Banksy. Però Banksy. La mia correzione non era su Baobè, è che molti lo chiamano Bansky.
3: Sì, sì,
2: era
3: sì.
2: Era quella la correzione, sì. Invece
1: la
2: no.
1: Nostra trasmissione è sponsorizzata da Banksy Stato.

0: sì. Sportivamente parlando, c'è stato un derby. C'è stato un derby vinto dall'Ambrì.
1: Purtroppo, sì.
0: Vabbè, diciamolo, basta, senza fare complimenti da una parte o dall'altra. Bene. Poi bene la Svizzera, perché uno dice, vabbè, ma ha incontrato la Macedonia. Tanto la Macedonia ha segato più di parecchie gambe. E beh, è vero.
2: Sì, sì.
0: È inutile entrare nello specifico, ma bene. E poi si gioca ancora quando? Domani?
2: Si gioca il corso d'opera.
1: No.
0: Non sai?
2: No, si gioca, per esempio, non so, l'Italia.
0: Oggi.
2: Gioca oggi con la Turchia.
0: La Svizzera credo domani.
2: Per forza.
0: Eh sì, che...
1: Scusatemi, già che parliamo di giochi, non possiamo giocare stamattina nella prima ora?
0: A cosa?
1: A Garage Boffelli.
0: Ah, pensavo tipo Bim Bumba. Sì, dai, cambiamo, almeno facciamo
1: una
0: volta.
1: Facciamo una roba diversa, dai. Giochiamo tipo adesso.
2: Dai già le prenotazioni, okay. Dei numeri.
1: Allora, ciao, abbiamo in palio per voi dei premi stupendi.
0: Tipo?
1: Tipo, dei buoni per avere un pranzo o una cena, che voglio dire di sti tempi.
0: Bene.
1: Che fai?
0: Di carestia, sì.
1: Oppure volendo dei buoni acquisto da 50 franchi, anche lì. Chi te li regala di sti giorni? Bene, allora, vuoi partecipare? Che cosa stai aspettando?
0: I numeri.
1: Il numero è certo.
0: Certo, dico, io immagino a casa cosa stai. I numeri, perché
1: 091 6 462 462. Oppure, per i veri temerari, 091 6 463 463.
0: Oppure lo 02832,
1: no,
0: questo è,
1: vero.
0: È il fax.
2: Sei te? Sei te?
0: No, ti prego, cosa? Cosa?
2: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
1: Oh, non cominciamo con gli scherzetti della linea, eh?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Sarà Paolo?
0: Ma va, pronto?
2: No, non è Paolo, non è Paolo. Hello? Il numero non è quello.
1: Pronto?
0: Niente, non rispondono.
1: Si vede che non era lui, non era lei.
2: Abbiamo due persone collegate.
1: Ah,
0: sì.
1: E non riesce a prenderle?
2: Siamo sempre la solita solfa.
0: Non è un errore tuo? Non è un errore tuo?
1: No.
0: No, chiedo,
2: Riproviamo.
1: Sì.
2: Attacchiamo in faccia.
1: Ok.
2: È una cosa che mi dà soddisfazione, mi attaccare in faccia. Perché mi attaccano spesso in faccia.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Ah.
2: A me dà fastidio quando uno ti attacca
1: in
2: faccia.
1: Ma ne hai parlato con qualcuno di bravo? No, perché crea dei traumi questa roba,
2: A me crea traumi.
1: Pronto? Pronto? Però scusatemi.
2: Bello,
1: però.
2: Pronto?
0: Bello.
2: Non vanno i telefoni.
1: Ma perché?
2: Non vanno i telefoni. Qui c'è gente che chiama.
1: Vabbè, facciamo così.
2: Mondo.
0: Allora, tanto, scusate, sapete dove si attaccano in faccia, ma va tutto bene? Nei film americani.
1: È vero!
0: Non si dicono mai ciao
1: non
0: alla fine.
1: Non si salutano.
2: Sì, vero.
0: Vero. Ci vediamo giù alle track.
2: È vero, è vero.
0: Quindi, ciao.
1: Sì, è vero. Come rimaniamo? Cena? Sì. Tu.
0: E nessuno se la prende, no. Michael, sono più aperti.
1: Senti, chiamiamo i tecnici, proviamo a risolverla.
0: Sì, tecnici! Tecnici! Niente. With open heart and open mind.
3: Pronto?

0: Fra, io vi ho chiamato per giocare e vi sentivo al telefono. Vabbè, ci riprovo più tardi. Buona giornata.
1: Allora, sono arrivati tanti messaggi, 3-4 messaggi, chi ha cercato di chiamare, chiediamo scusa adesso. Loro ci sentono, noi non riusciamo a sentire i nostri ascoltatori, a parte che è partito un pronto a metà canzone, più o meno.
2: Che è peggio, cioè avrei preferito sapere che anche loro non sentivano. Così, no?
3: È vero, sì, fa più male così.
2: Fa più male.
1: Perché è colpa nostra.
2: Sì.
3: Fa tanto cioè, sai, male. Sapete cosa fa male anche? Sapere di aver svegliato un tecnico che stava dormendo. E questo tecnico è alto 2,30 metri.
2: È vero, Nicola, sì.
1: Si arriverà con
2: è
1: una
2: grosso.
1: Mazza chiodata in
3: esatto.
1: studio a dire
3: sì.
1: che problema sì. c'è. No, però lo risolverà, quindi facciamo il gioco un po' più tardi. Peccato, volevamo farlo nella prima ora per aiutare sì. chi ci ascolta ora. Ecco.
2: Sentite, allora a questo punto potremmo optare per lo scricchia prima, però...
1: Io in realtà ho un problema e vorrei sottoporre...
3: Ne hai più di uno.
2: Oddio.
3: Valà.
1: Sì. Tra i tanti problemi, vi ricordate che sono stato a fare il prelievo del sangue?
3: Uh-huh.
1: Una delle tante volte, l'ultima.
2: Quando l'hai rifatto?
1: Quando l'ho rifatto.
2: Sì.
1: Avevo spiegato il motivo, uh-huh. cioè io prendo una pastiglia per fluidificare il sangue,
2: sì.
1: non potente, una delle più basse, però ne ho bisogno ancora.
2: Ok.
1: Ok. Per via che insomma è successo qualcosa un po' di anni fa. E allora mi hanno fatto questa prova per vedere a fine corso, cioè finite le 12 ore. Io
2: sì.
1: ne prendo due. A fine 12 ore quanto nel sangue uh-huh. c'è? Quanto aiuta questa pastiglia? Ok?
2: Ok.
1: È arrivato il responso.
2: Oddio. E metti una musica da responso.
3: Sì, arriva, arriva.
2: Oh.
1: Ma c'è la musica da responso?
2: Secondo me sì.
1: Ma va, com'è?
2: Sì,
1: beh,
2: sì.
1: Questa qui è proprio la musica da fine carriera.
2: Beh, per la nostra copertina è perfetto.
1: Perfetto,
2: no?
1: Perfetto. Allora, ho incontrato la doc.
2: Sì.
1: Sempre gentile con me perché sa che sono un pauroso.
2: Allora
1: dice: tutto a posto, ma.
3: Sì. Ha detto il ma.
2: No, il sì. ma non va detto.
3: Ma era sì. ma o tuttavia, cioè nonostante.
1: No,
3: era
1: no,
3: proprio ma.
1: Tutto a posto, ma.
2: Ma era Maramao?
1: Tutto a posto, Maramao. No, un po' più professionale. Tutto a posto, ma.
2: Oh no.
1: La pastiglia per essere tarata giusta, cioè per funzionare veramente bene.
2: Sì.
1: Ok. Io dovrebbe, diciamo, funziona bene fino ai 110 kg.
2: Sì.
1: Quindi l'uomo o la donna in questione, fino ai 110 funziona perfetto. Io sono sopra, purtroppo.
2: Sei sopra 110?
1: E come?
2: Ah.
1: Sì, sì, lascia stare.
2: Ah.
1: E lei giustamente ma guarda e mi fa: allora, prima cosa, il primo punto, la prima meta,
2: sì.
1: oltre che dimagrire nel tempo, perché è ora che lo fai, perché ne va della tua salute, ma è già una certa.
2: Te l'ho detto anch'io spesso,
1: Sì, sì, vero.
2: Per la tua salute.
1: Vero. Allora dice: devi arrivare a 110 per far sì che la pastiglia,
2: sì.
1: se no prendi una cosa che sì
2: a vuoto.
1: Funziona,
2: sì, ma poco.
1: Ma non come
2: blanda.
1: Dovrei. Blanda, blanda. Allora io, visto che ci sto provando da un po' a fare dieta, tu lo sai, provo, poi mollo, provo, poi mollo. Volevo chiedervi un aiuto e ho portato un arnese molto importante. Ve lo mostro? Ve lo mostro?
3: Vai, punto, mostracelo.
2: Perché
3: mostracelo.
2: Fai quella faccia, Mikey?
3: Perché questo è un film che io ho già visto due volte. Sapete quando su Netflix ti esce il film che hai già visto
2: Oddio!
3: Due volte? No!
2: Oddio!
3: Io mi rifiuto.
2: Fermi.
3: Io mi rifiuto.
2: Allora, Maxolis ha in mano una bilancia...
1: Non a caso.
2: ...trasparente.
1: Sapevo che uno dei due... avrebbe messo i bastoni fra le ruote. E
2: io
1: quindi,
2: no.
1: Lo so, è l'altro. Allora ho portato una bilancia che forse potrebbe ammorbidire il cuore di pietra di Michael. Infatti ho portato la Casanova. Bilancia e bilancia. L'ho portata. Tanto è sporca come pochi perché è stata in macchina tre giorni, vabbè.
2: Certo.
1: Comunque la Casanova, massimo 150 kg, quindi ci sto dentro. Almeno lì ci sto
2: Ok.
1: dentro. Io volevo chiedervi, datemi una mano, voi gli ascoltatori, almeno io non dico fare dieta, arrivare a 110.
2: Scusami, ma io allora non so quantificare, io pensavo che tu pesassi meno. Cioè,
1: anch'io.
2: No, nel senso, non so vedere quanto peserai.
1: Adesso mi peserò vestito.
2: Oddio.
1: Sì, non è che
2: mai
1: spoglio.
2: Vestiti. Io levo anche l'elastico dei capelli.
3: Io che braccialetto.
1: Sì. Voi togliete anche il braccialetto.
2: Io levo tutto, sì. ma sei pazzo, sì, anche sì. gli orecchini.
1: Ma sì, facciamo un forfè, quanto avrò su? Felpa da un mezzo chilo.
3: Una Beh. Volta ti ricordo che ti pesavi in mutande.
1: Sì, adesso no, è meglio.
3: Ecco perché cosa è cambiato?
1: Perché ho superato i 110 e non voglio vedermi.
2: Ok.
1: Allora, se
2: sì.
1: per voi va bene, anche per cuore di pietra, io vi chiedo:
2: sì.
1: datemi una mano, magari pesandomi tutto il lunedì mi viene. spontaneo smetterla, capito?
3: Allora, posso dire una cosa?
2: Sì, dopo dico io,
3: perché
2: vai.
3: Perché adesso io non voglio. Però sono qui dal 2013.
1: Ma sì? Ho portato la casa nuova.
3: Sì, va bene. No, va bene. Vabbè.
2: Però
3: io non gli credo più.
2: Ah.
3: Io non gli credo più. E
2: sai,
3: io credo che c'è
2: un
3: bel zoccolo di pubblico che anche esso non crede in lui.
1: Lo zoccolo duro, dici?
3: Cioè, no, non so se è duro. È uno zoccolo. È uno zoccolo che non so quanto sia duro. Però mi piacerebbe testarlo. Cioè, capire se il pubblico vuole davvero questa cosa.
1: Sì, ma io chiedo un aiuto, ragazzi.
2: Però
1: non sto facendo niente.
2: Fermi.
1: Di...
2: Sì. Lo sapete che è proprio facendo così? Nel momento in cui tu dici a Max Linz che non gli credi?
1: Brava.
2: Questo è un incentivo in più per
1: brava,
2: lui.
1: Brava.
2: E poi ricordatevi che in quel 2013
1: brava.
2: Io non c'ero.
1: Sì.
2: Io ho vissuto i momenti di dolore, ma sono seria, fuori onda di Max. Solinsky ha ammesso che per lui è come se fosse una droga il cibo. Quindi noi siamo
1: brava.
2: Qua per aiutarlo a disintossicarsi.
3: Ma poi brava. Dopo quel 2013 c'è stato un 2016.
2: Non importa.
3: E poi un 2018.
2: Vedi, scrivono io gli credo.
3: Adesso c'è
1: sì, io sto con Maxi.
2: Forza.
1: Sì. Qualcuno ha scritto anche ha portato la casa nuova.
2: Sì, esatto.
1: Dai, non l'avessi portata. Avessi portato una. Ma ho portato una in
3: allora
1: tonore.
3: Siamo appena usciti da una votazione.
2: No, allora 079 449 9537. Se arrivano almeno 50, dai 50.
1: 50?
3: 50?
2: Almeno 50 messaggi a sostegno di Maxolins, parte l'impresa.
1: Sì.
2: Ma l'obiettivo qual è, Maxolins? Arrivare a
1: 110.
2: E ma in quanto? Beh, dipende quanto pesi.
1: Sì, esatto, prima
2: non puoi
1: peserò,
2: perderne troppi, sì.
1: Però il giusto arrivare a 110, intanto arriviamo lì. Che almeno la pastiglia fa il suo.
2: Ma una volta che sei lì,
1: dici,
2: dai, cosa fai? Non vai avanti?
1: Per Michael no.
2: Per me sì.
1: Vedi,
3: 110 è il peso perfetto, eh? È iconico il peso.
2: No.
3: Perché 110 è 110 lode, tra l'altro.
1: Bravo, vero.
3: Siamo cresciuti con questa idea. Oddio.
1: Marghe, vieni con me a 110.
3: Saliamo tutti. Allora,
2: ah,
3: tu,
2: ho capito.
3: Io sto con voi. Se il pubblico, tutti si impegnate ad andare a 110.
1: Tutti,
3: tutti a 110.
1: Anche così. Ragazzi di 3 anni.
3: Bravo.
1: 110.
3: Bravo, bravo.
1: Ho capito.
2: Ah, così pensiamo tutti uguali. Okay.
3: Quindi Maxi sì o Maxi no, basta.
2: Va
3: Maxi
2: bene.
3: Sì o Maxi no.
2: Vabbè, sto leggendo, stanno già arrivando tanti messaggi. Musica, hanno risposto i tecnici e torniamo.
1: Maxi sì, dai, aiutatemi.
2: Ma per me Maxi non sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
1: oh.
2: Sì.

0: forza!
1: E questo è un sì, secondo me. Grazie, sì, grazie.
2: Oh. 18, le ascolta gli audio: 19, 20, 21, 22, 23, 24.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao Mazzi. Niente, non passarmi in radio.
1: Ecco, benissimo, ragazzi, ma
2: 8, 39, ma dirlo prima. Ce ne sono altri 40, 41.
1: Guarda, qui c'è sul computer, c'è il numerino.
2: 40. Ah,
1: c'è
2: da me no.
1: 64. Ah! Quindi abbiamo superato i 50. Prego.
4: Forza Mazzi, che ce la fai.
2: Dai.
4: Oggi è anche il mio primo giorno di dieta, la facciamo insieme.
2: Brava!
4: Avanti per noi.
1: Ma dai, brava!
2: Bella!
1: Però signori, se c'è una divinità del peso, oggi ha deciso di non far funzionare la bilancia.
5: No, ma non è vero.
1: Ebbene sì, hai dimenticato le batterie. No, no, la batteria c'è, solo che non va. Sono scariche le batterie. E le batterie sono quelle che andavano negli anni 90, non ci sono più in commercio.
2: La mia domanda è: era la cosa fondamentale per oggi? Adoro l'impegno che c'è dietro questa bilancia, cioè, però magari è un segno divino.
1: Sì.
2: Cioè, la bilancia, anzi il Signore, ti sta mettendo alla prova e vuole vedere se sei davvero convinto e se domani porti le pile.
1: O forse oggi ha detto, ultimo giorno di sgarro?
2: Qua scrivono...
1: Può essere!
2: Senti, qua scrivono girale, prova a girare le batterie.
1: Girale?
5: Ma non sì, è come quel telecomando che ti ridurre...
2: Provate!
1: Girale, dai.
2: Qualcuno può portarci una batteria da fuori?
1: Sono quelle che non puoi girare, sono quelle piatte, come si chiamano?
2: Ma magari si girano anche quelle. Sentite, se dici il modello esatto qualcuno ce le porta, secondo me.
1: Modello vai. CR2032.
2: Ma non è, cos'è, tombola?
1: Quintina 2032, Quintina. Aspetta, ho provato a tirarla fuori. Se, sai come fanno i professionisti? La sfregano su una parete ruvida.
5: Strega, strega,
2: no,
5: strega.
2: No, quello non, è con la moneta. È con la moneta se non entra nella macchinetta. Ah, sì,
1: fatto.
2: Prova. Dopo ti dico il modello, che magari veramente qualcuno passa di qui.
1: Ma no, ma la prendo, lo porto domani.
2: Qui hanno scritto anche la bilancia dice no.
5: Se vuoi, Max, io ho quella, hai in mente quel aggeggio che si utilizza per
2: va?
1: Va.
2: Funziona?
1: Va. Per me sì. Zero. Leggero.
5: Sei zero.
1: Sono zero.
5: Zero col fiato e sei sopra.
2: Scusami. No, viene qualche scritta fuori? Ma ah, niente, no.
5: Qualcuno dice scaldala. L'hai scaldata?
2: Sì.
5: Hai alitato, alita.
2: E beh, comunque se mi dici il modello, veramente, secondo me qualcuno oggi arriva.
1: Modello Casanova, quello è il modello.
2: Ma
1: ha
2: no,
1: della batteria.
5: Se vuoi io di là ho quell'aggeggio che si utilizza per, pesare le valigie. Che però bisogna appendersi un po' come... Mente...
2: E ma cosa fa? Si appende anche lui?
5: Si deve appendere al coppino, ti mettiamo qua sul coppino e ti appendiamo.
1: Ma quanti chi tiene? Perché io sono oltre i 110.
5: Ma le valigie quanto pesano?
1: Non 110.
2: Beh, non 110
1: chili, no. Se no l'aereo non si alza, se tutti e 300.
2: Allora, vengo a fare una... Tira fuori la batteria, una foto alla batteria, così comunico il modello. Secondo me qualcuno ce lo porta. Perché tu devi cominciare di lunedì.
1: Ho capito.
2: Aspetta.
1: Niente, ho sbagliato. Pago le conseguenze.
5: Dai. Sentiamo questi vocali. Raffaello, dai. Sentiamo Raffaello. Raffaello, ci sei?
1: Sì, se alzi.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io non faccio dieta, ho solo cambiato alcune cose, ma io sono 4 anni che sono sempre lo stesso peso e faccio anche ogni tanto gli sgarri. Buongiorno a tutti ragazzi.
1: Veniamocela davanti a uno che non riesce neanche a tenersi 100 grammi. Ce n'è un altro?
7: Maxi, sì, dai,
1: oh,
7: dai,
1: grazie.
7: Dai che ce la fai. E ricorda che il corpo te lo porterai per tutta la vita, sarà la tua casa e quindi è sacro, va tenuto benissimo. E
1: brava.
7: Quindi dai, buona giornata ragazzi.
1: Grazie.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxibi, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
4: E i consumi?
3: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Grazie, che bello però. Allora, perché? A parte che tutto a posto, ma...
1: Sì, sì, scusatemi, ho l'allergia a qualcosa, non so cosa.
0: Hai sentito come starnutisce?
2: Ci stanno stati su 10 kg di polvere su quella bilancia.
1: Vedi, no, è vero, sono allergica alla polvere, per quello. Sì. Comunque, era un po' che non la usavi, eh.
2: Almeno lavarla un po'.
0: No, poi è stata 3 giorni in macchina con tutte le cose da DJ sopra. Vabbè, fa niente.
1: Sì.
0: Poi vediamo, allora, se c'è ancora un sì, dai, la faccio e basta, Michael, oh, lasciati andare.
2: Ah, no,
0: abbi fiducia, abiti.
3: Ciao Maxi, per me è un grandissimo sì.
0: E vai.
3: Sono sulla tua stessa barca e ti posso con tutta serenità dire: fai quello che ti senti.
1: Brava.
3: Non metterti limiti di tempo. Vuoi sgarrare una volta in più? Fallo. Ci metti 6 mesi in più a raggiungere il tuo obiettivo, ma sti cavoli.
1: Sì.
3: Fai quello che ti senti, coi tuoi ritmi, con le tue cose, perché quella dell'alimentazione non è solo un cosa e come mangi, ma è soprattutto come ti rapporti al cibo.
1: Brava!
3: Come affronti la questione cibo, che è la cosa più importante. Quindi mettici il tempo che vuoi, no limiti di tempo.
0: Grazie. Beh, parole giuste, eh.
1: Dunque, per chi si fosse appena collegato, Max Ohlins, spinto dalla necessità di far funzionare meglio la sua pastiglia, che è più attiva entro i 110 kg,
0: sì, okay, per fluidificare il sangue, sì,
1: ha proposto di pesarsi qui in studio ogni lunedì. Io, gasata come un fringuello perché è da mo' che mi preoccupo della sua salute, Michael, poveretto anche Michael, non...
0: Cosa
1: non,
0: poveretto? Ha detto no.
1: No, ha detto di no, ma perché da amico dice non ti credo più, ti ho visto 2 volte.
2: E io 2 volte ho avuto lo stesso entusiasmo, eh. Per 2 volte ho avuto il tuo entusiasmo.
1: E hai ragione, però sapete quanta gente in Ticino ha provato a perdere peso, lo ha perso e poi l'ha ripreso? È come chi smette di fumare, dopo 6 mesi ricomincia. Non possiamo puntare il dito, dobbiamo sostenerlo e gli vogliamo bene, diciamo noi siamo con te nella salute e nella malattia.
0: Ecco,
1: finché
0: allora,
1: peso
0: così,
1: non ci separi.
0: Grazie Marghe, meno grazie a te, però capisco che ti smollerai prima o poi. Facciamo così.
2: Io mi smollo quando vedo i risultati.
0: Ho capito, fammi iniziare.
2: Non ci sono le batterie. Cioè, non ci sono le batterie. È riuscito già a trovare un escamotage delle batterie.
1: Quindi,
2: capito? Io lo conosco.
1: Siccome la dieta comincia ufficialmente
2: e
1: da domani.
2: Sto mangiando lo yogurt, guarda, adesso mangio lo yogurt, tanto mi devo pesare. Scusa.
1: Quindi, la dieta comincia da domani. 2 cose. Uno, chi ti seguirà dal punto di vista alimentare?
0: Il solito.
2: Ancora lui?
0: Sempre dall'alto.
2: Ancora
1: chi?
2: Lui?
0: Francesco Papa, Papa Francesco.
2: Adesso è dall'alto sul serio.
0: Sì, in ogni... No, il mio no.
2: No.
0: Il mio dietologo si chiama Papa Francesco.
1: Non
0: veramente.
1: È vero.
0: Sì, sì. È un uomo alto 1,20 m coi tacchi da 20. Ma è fantastico.
1: E scusami, ma lui viene in onda a dirci cosa devi mangiare? No.
0: Quello è molto riservé.
1: Vabbè, fa niente. Ci dirai poi tu cosa devi mangiare?
0: No, io lo so già, ma ho fatto 18 di Dio. Vabbè, sono io che vado da Sure Papa e dico: guarda che ha sbagliato, qua ci vanno i mirtilli. Ah, hai ragione.
1: Dicono, la batteria è la stessa delle chiavi auto, mo controllo.

0: tutto ancora, vero.
1: Non ho ancora sgagnato il mio. È qua aperto il mio yogurt. Non posso mangiarlo perché forse ho trovato la chiave. Allora aspetta. Ho la chiave della nuova auto.
2: Sì.
0: Sì.
1: Lo apro.
0: Oddio, piano che non romperlo.
2: No, no.
3: Sì.
1: È uguale.
0: È quella la pila, la batteria?
2: Ma della batteria.
1: Oh. Sa che è uguale.
0: Oddio, oddio.
1: Stasera già c'era la fondue. Vabbè, comunque rinuncio, che è giusto.
2: No, è che poi devi decidere se guidare o pesarti.
1: Ragazzi, ma come si toglie sta batteria?
0: Arrivo io.
1: Ma
0: aspetta.
1: Non farti male, Marghe. È incastonata dentro come un diamante nella roccia.
0: Sì.
1: Cosa è sì?
2: Allora, hanno fatto tutto loro, praticamente. Hanno lanciato la cosa del peso. Si sono accorti che non c'erano le batterie. Adesso qualcuno gli ha detto che le batterie sono nella chiave dell'auto nuova di Maxi.
0: Sì, ma scusa.
2: Ma non riescono a toglierle.
1: Ma non si riesce.
0: Ma ti sembra, ma manco fosse la Excalibur, come si chiama?
1: La spada nella roccia. Che se non sei il re, niente, non viene fuori.
0: Scusa, dai.
1: Ma no, cosa fai con la forbice?
2: È nuova la chiave.
1: È nuova la macchina, è nuova la chiave, è nuova la batteria.
2: Tanto c'è la chiave di riserva.
0: Posso dirvi che destino, non si leva la batteria.
2: Non si può togliere.
1: No, si può. Sennò come faccio a cambiarla tra un anno quando è scarica?
2: Tu hai mai cambiato la batteria di una chiave?
1: Sì, anche perché sono rimasto chiuso fuori dall'auto, se ti ricordi.
0: È vero.
1: Dopo Cari, alle 4 di mattina. E c'eri tutte. No, tu te ne sei andata a casa. E io gironzolavo intorno alla mia auto che non si apriva.
0: Comunque, Maxi è veramente bizzarra, eh.
2: C'è una forza misteriosa, ragazzi. Che non vuole che Maxi faccia questa cosa.
1: Porca.
2: Mi spiace. Quindi forse anche a Locarno Monti sono della nostra stessa opinione.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Che abbiamo?
2: Abbiamo l'innominabile.
1: Ma va?
2: Guido Della Bruna.
1: Buongiorno, Guido.
5: Ciao, buongiorno.
1: Guido,
5: buongiorno a tutti.
1: Tu hai mai scassinato la tua chiave dell'auto?
0: Sì.
1: Sai che hanno dentro la batteria? Non hai una tecnica tua per togliere la batteria dalla chiave dell'auto, no?
5: Mi leggo il manuale. Mi è già capitato che non capivo come si facesse, quindi
1: non ce l'ho fatta.
2: È uscita.
0: Come hai fatto?
2: È uscita.
1: È uscita.
0: No,
2: sì.
0: Scusa, come hai fatto?
1: Bastava infilare un'unghietta sotto e veniva
0: ho
1: su.
0: Ho capito.
1: Non ci voleva tanto. Però prima diamo priorità al meteo, che serve a tutti quanti. La mia batteria non serve. Quindi prego, Guido.
5: Sì, allora, i cambiamenti sono veramente lenti. Adesso iniziamo la settimana più o meno come abbiamo finito quella scorsa. La differenza, se vogliamo, è che invece di avere dei deboli venti da nord, adesso poco a poco i venti sono ruotati a sud, quindi portano aria leggermente più umida, però sottolineo il leggermente, non vedremo granché. Oggi, dunque, giornata soleggiata, con un po' più di foschia rispetto ai giorni scorsi. Qualche banco nuvoloso ad alta quota, qualche piccolo cumulo sulle montagne nel pomeriggio, comunque prevalenza di sole, temperature più o meno come fine settimana, avremo delle massime sui 24 gradi circa. Domani avremo già qualche banco nuvoloso in più, soprattutto il mattino, altrimenti la giornata sarà comunque abbastanza soleggiata, sempre mite per la stagione, siamo di un paio di gradi, 2-3 gradi sopra la norma per il periodo. Domani saremo sui 23 gradi, quindi perdiamo un grado rispetto a oggi, ma difficilmente ce ne accorgeremo. Lo stesso vale per il mercoledì, giornata abbastanza soleggiata, nonostante qualche banco nuvoloso, e la seconda metà della settimana vedremo invece un po' più di nuvolosità. Avremo un tipo di tempo solo in parte soleggiato, ma difficilmente avremo delle precipitazioni. Probabilmente giovedì niente, venerdì potrebbe arrivare qualche goccia, soprattutto nelle Alpi. Il sabato di nuovo senza precipitazioni, anche se di sole non ce ne sarà tantissimo. E poi ecco, per il seguito l'incertezza è ancora molto alta. Non sembrano però in vista precipitazioni degne di rilievo, degne di nota. Quindi anche la domenica probabilmente avremo un po' di sole e nessuna precipitazione di rilievo. Temperature naturalmente adesso a poco scendono, andiamo appunto verso l'autunno inoltrato, poco a poco verso il fine settimana perderemo ancora un paio di gradi, però ecco, sempre temperature piacevoli per il periodo.
3: Secondo me fin troppo calde, no? Cosa dici?
1: Ieri avevo caldo, cioè, ho sofferto.
3: Esatto,
1: sì.
3: Too much, esatto. Sì. Anche sì, meno.
5: Sì. Anche in montagna fa caldo. Io ero in Leventina questo fine settimana e si stava tranquillamente in maniche corte. Anche fino al tramonto, possiamo dire. Ecco, quindi
1: sì, poi il bello che si dorme bene, ecco, almeno adesso
3: sì,
1: si
3: vero,
1: dorme
3: vero,
1: bene.
3: Vero,
1: ecco.
3: Vero,
5: sì. Esatto, esatto. Vabbè. Le notti ormai sono diventate lunghette.
1: Sì, sì, sì, è vero. Grazie Guido, grazie mille.
3: Un abbraccio.
1: Buon lavoro.
5: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Arrivederci,
3: ciao.
1: Sua Eminenza. Ma cosa dici? Arrivederla.
3: Da quando ho saputo che è il boss.
1: Sì.
3: Capito, fa ruffiano.
1: Addirittura la canzone
2: è l'uscita.
1: Altro che Francesco Pappa.
4: Ma come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova, Casanova e Maxi B.
6: Buon ascolto. In questa notte fantastica

0: porto via con me.
1: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle 2, Maxi B porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
6: Sono le 7:58.
1: Ticino News mattina.
7: Lunedì 28 settembre, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata, raccolte e raccontate in una manciata di minuti stamane in compagnia di Samuele Quadri. Ciao Samuele, buongiorno.
8: Buongiorno anche da parte mia.
7: Gli svizzeri, ripartiamo da qui, hanno nettamente bocciato alle urne l'iniziativa sulla neutralità. Il testo promosso da ProSvizzera, da alcuni esponenti UDC, è stato respinto dal 70,2% degli elettori. Nessun cantone ha detto sì. Dalla sonora bocciatura si è discostato in parte il Ticino, dove l'iniziativa è sì stata respinta ma con un esito tirato 51,7%. In 12 cantoni il tasso di rifiuto ha superato il 70%, con in testa Basilea città al 79,9%. Il risultato conferma la possibilità per il Consiglio federale di interpretare la neutralità in modo flessibile, mantenendo così la cooperazione militare internazionale e la facoltà di adottare sanzioni.
8: Una sonora sconfitta commentata con queste parole dal consigliere agli stati Marco Chiesa, ospite della Domenica del Corriere. Sentiamo.
9: Sono particolarmente dispiaciuto, però bisogna riconoscere con grande rispetto quello che è la volontà popolare, qual è il giudizio della popolazione, appunto. Non si è voluto ancorare un concetto, quello della neutralità, nella Costituzione. Il concetto, a mio modo di vedere, avrebbe fatto chiarezza. Stiamo parlando di una neutralità armata, perpetua e anche integrale. Beh, in fondo, complimenti a Cassis, complimenti al Consiglio federale che è riuscito a consolidare quella prassi che vuole adesso una neutralità sempre più flessibile, una neutralità caso per caso, in questo momento, fra l'altro, appoggiata anche dalla stragrande maggioranza della popolazione.
8: Giusto bocciarla, iniziativa estrema, ma è stato corretto parlare di temi così sensibili al giorno d'oggi, ha invece commentato dal canto suo il senatore Fabio Regazzi.
10: Questa iniziativa era eccessiva, era estrema, anche se il fatto di aver sollevato la questione della neutralità in un momento particolarmente critico, particolarmente difficile anche per il nostro paese, comunque ha suscitato un dibattito che io ho trovato interessante, anche per certi versi abbastanza appassionante, perché sono quei temi di fondo, quei temi di principio sui quali anche ogni tanto è bello appunto avere un confronto. Però la proposta di per sé io l'ho combattuta per un semplice motivo, credo che cementare nella Costituzione un concetto rigido sarebbe stato controproducente. In questi secoli la Svizzera ha dato prova di saper gestire in modo flessibile, in modo anche adeguato, la propria neutralità, anche se è chiaro che ci sono delle situazioni come quella che abbiamo vissuto ad esempio nel conflitto Russia-Ucraina che hanno suscitato malumori, malcontenti e qualche perplessità sul come la Svizzera si è posta.
7: Il netto no all'iniziativa sulla neutralità, scrive Giovanni Galli nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, conferma la linea pragmatica adottata da governo e Parlamento. I cittadini hanno respinto l'idea di una neutralità rigida sancita nella Costituzione, mantenendo al Consiglio federale la possibilità di reagire alle crisi caso per caso. Il risultato, prosegue, legittima anche le sanzioni contro la Russia e la collaborazione internazionale in materia di sicurezza e difesa. Secondo l'editoriale, il voto indica quindi la volontà di preservare l'indipendenza elvetica senza rinunciare a forme di partenariato necessarie in un contesto internazionale sempre più complesso.
8: Stefano Guerra sulla Regione sottolinea che il netto rifiuto dell'iniziativa per una neutralità integrale non chiude il dibattito sulla neutralità svizzera. A suo dire, la neutralità deve restare uno strumento flessibile della politica estera, capace di adattarsi alle circostanze e di garantire il rispetto del diritto internazionale. Il vero banco di prova arriverà però il 29 novembre con il voto sulla legge sul materiale bellico.
7: Votazione quella sulla neutralità che ha suscitato grande attenzione anche a livello internazionale. Diversi media, da Der Spiegel alla Repubblica, lo hanno interpretato come una battuta d'arresto per la destra e per il progetto di una neutralità più rigida. L'attenzione si è concentrata soprattutto sulle conseguenze per le sanzioni russe e sulla possibilità per la Svizzera di mantenere la cooperazione con la NATO. I media internazionali sottolineano il mantenimento dell'attuale modello di neutralità flessibile, con una Svizzera descritta come meno isolazionista e più orientata alla collaborazione europea.
8: Il popolo svizzero ha respinto con il 72,5% di no anche l'iniziativa sull'alimentazione, che chiedeva di rafforzare la produzione nazionale sostenibile e favorire maggiormente gli alimenti vegetali. Tutti i cantoni hanno bocciato il testo. In Ticino i no sono stati il 68,6%, mentre solo i comuni di Verzasca e Campo Vallemaggia hanno votato a favore. La promotrice Franziska Herren ha espresso rammarico, mentre il Consiglio federale ha ribadito la necessità di rendere il sistema agroalimentare più resiliente e sostenibile. Gli agricoltori, soddisfatti del risultato, ritengono realistico aumentare l'autoapprovvigionamento dal 45 al 50% entro il 2050.
7: Archiviata la tornata elettorale, ora il dibattito, come detto, si sposta sulla votazione del 29 novembre sulla legge sul materiale bellico. PLR ed Economy Suisse sostengono la revisione, ritenendo necessaria un'industria della difesa efficiente e collaborazioni internazionali. Verdi e Gruppo per una Svizzera senza esercito sono invece contrari e chiedono di impedire le esportazioni verso paesi coinvolti in conflitti. Il risultato sulla neutralità è stato accolto positivamente da diversi partiti e organizzazioni che lo considerano una conferma della cooperazione internazionale e della possibilità di adottare sanzioni. I promotori dell'iniziativa, pur ammettendo la sconfitta, annunciano che continueranno comunque a battersi per una neutralità più rigorosa.
8: E quello appena passato è stato un weekend di votazioni anche a livello comunale. Il progetto Fortezza da 19 milioni di franchi è stato bocciato dal 53,9% dei cittadini di Bellinzona. Ora la palla passa al cantone, proprietario dei castelli, che dovrà decidere come procedere. Il fronte referendario chiede di ripartire dai tre castelli, mantenendo l'accesso libero e senza una fondazione privata.
7: Brenno Martignoni Polti, a capo dei contrari, propone anche di rilanciare l'idea di una mini metro per collegare i Manieri. Il sindaco Mario Branda, dal canto suo, ha messo la sconfitta, spiegando che ora per un eventuale nuovo progetto potrebbero servire almeno 10 anni, mentre prima bisognerà capire le ragioni decisive del no, confrontarsi, dice, con il cantone.
8: Secondo Branda, il riconoscimento UNESCO non sarebbe comunque a rischio dal loro punto di vista. Partito Comunista e Avanti con Ticino e Lavoro chiedono al municipio di elaborare un progetto alternativo con maggiore coinvolgimento coinvolgimento della popolazione e attenzione anche all'accessibilità dei castelli per le persone con disabilità.
7: Il no alla valorizzazione della fortezza viene letto sulla regione da Marino Molinaro come una forte iniezione di sfiducia verso la politica bellinzonese. Oltre alle critiche ufficiali su nome, gestione e aree da pagamento, avrebbero pesato, scrive, i 19 milioni di franchi di investimento, la concentrazione delle risorse nel centro e i dubbi sulle ricadute economiche. Secondo Molinaro il risultato riflette anche una città politicamente frammentata, dove problemi locali e tensioni personali hanno indebolito il fronte favorevole al progetto. La bocciatura dovrebbe quindi spingere la politica, conclude, a confrontarsi maggiormente con bisogni e umori dei quartieri della popolazione.
8: Nei Grigioni il 67% degli aventi diritto ha respinto l'abbassamento dell'età di voto da 18 a 16 anni, confermando una tendenza negativa già registrata in altri cantoni. Tutti i comuni hanno votato contro, Glarona resta così l'unico cantone ad aver introdotto il voto a 16 anni. A Ginevra invece è stata approvata con il 58,5% l'iniziativa del PS per la contraccezione gratuita, prima misura di questo tipo in Svizzera. I costi sono stimati di circa 20 milioni di franchi all'anno.
7: Dopo la decisione del Consiglio degli Stati di aumentare i requisiti patrimoniali per UBS, si moltiplicano le indiscrezioni su possibili operazioni con banche estere. Secondo Blick e Semafor, almeno 8 grandi istituti, tra cui Morgan Stanley, Deutsche Bank e Standard Chartered, avrebbero mostrato interesse per una possibile fusione o collaborazione. La nuova regolamentazione richiederebbe ad UBS una copertura del 90% delle partecipazioni estere con capitale CET1, con un fabbisogno aggiunto stimato dalla banca in circa 16 miliardi di dollari. UBS non conferma le trattative, ma l'ipotesi di una fusione internazionale potrebbe servire a ridurre l'impatto delle nuove regole elvetiche.
8: In chiusura, la Posta rassicura sul futuro della filiale di Chiasso. Il trasferimento da Piazza Indipendenza a Via Bossi non prelude a un disimpegno. Rispondendo al consigliere nazionale Giorgio Fonio, il gigante giallo sottolinea l'importanza strategica di Chiasso e spiega che la nuova sede permetterà di offrire spazi più moderni e funzionali. L'attuale edificio, viene specificato, presenta infatti diversi limiti, tra cui scarsa luce naturale, difficoltà logistiche e assenza di parcheggi per la clientela. Il municipio aveva espresso riserve sul trasloco, ma ha preso atto della decisione. Ora resta da capire quale sarà il futuro dello stabile in Piazza Indipendenza.
1: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
7: Traffico intenso sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, da Bizzarrone verso Mendrisio, tra Ponte Trese e Bioggio, sulle principali vie d'accesso a Lugano e Bellinzona, tra Quartino e Cadenazzo. In Mesolcina invece ricordiamo che la strada cantonale a San Vittore è chiusa a causa di un incidente, la circolazione è deviata localmente.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto!

0: Allora, la situazione, come direbbe Kafkian, è kafkiana.
1: Sì.
0: Ricapitoliamo cosa è successo nella
2: come
0: prima ora.
2: Come direbbe chi?
0: Kafkian.
2: O Kafka?
0: No, Kafkian.
2: Ah.
1: Cugino di Kafka, sì. Kafkian.
2: È sì. La versione Shane.
1: Allora, sono stato un po' di giorni fa, che sono mancato, cos'è, un'oretta e qualcosa dal lavoro.
2: Su sono mancato mi viene sempre male, non c'ero. Sì.
1: Stavo poco bene,
2: sì.
1: No, non è vero, stavo benissimo, sono andato a fare l'esame del sangue.
2: Mm-mm.
1: Perché la dottoressa mi ha detto: guarda, va tutto bene, ci vediamo tra un anno, ma ha detto, ma,
2: sì, ma
1: purtroppo hai preso peso e la pastiglia che usi per fluidificare il sangue, che è molto leggera, però fa il suo corso. E tu, aumentando di peso, forse non fai in modo che la pastiglia faccia il suo lavoro al 100%.
2: Che fino ai 110 kg invece è bella attiva.
1: È tarata sui 110.
2: Sì,
1: sono
2: sì.
1: Andato oltre, ora vedremo quanto, se va la bilancia.
2: Oddio.
1: E quindi ho detto, ho portato la bilancia, tra l'altro l'ho portata di marca Casanova, in maniera da abbonire e rabbonire il cuore di Michael, ma non c'è stato verso. Per fortuna Marghi ha capito la situazione.
2: Sì.
1: Detto, sì, aiutiamola ad arrivare ai 110. Il pubblico dietro in massa che esultava, ole! E
2: alt. Scusatemi, questo è importante. No, io non sono qua per arrivare ai 110. Una volta che devi andare ai 110, a quel punto ti sforzi e vai anche più sotto.
1: Vabbè, vediamo, adesso cominciamo a arrivare alla prima meta.
2: Già l'attitude è importante.
1: Ah,
2: no?
1: L'attitude.
0: Sentiamo vocale.
2: Dai.
1: Aia.
3: Assolutamente sto con Maxi. Forza Maxi,
1: sì,
3: B
1: sì.
3: Ce la puoi fare anche questa volta. E a Michael voglio dire, è comunque a fianco a te che lui ce l'ha fatta più di una volta.
2: Brava.
3: E quindi sostienilo, perché ce la farà anche questa volta. Sei una sorta di talismano per lui.
2: Oh.
1: È il talisman di Rosalia.
2: Ah sì, è il talisman del tuo corpo.
1: È anche vero che al suo fianco ho fallito, forse. Vabbè, comunque.
0: No, non hai fallito. Io quello che voglio chiederti, Maxi, è una dichiarazione. Vorrei una dichiarazione in cui tu mi prometti che non succederà più.
2: Sto per piangere.
1: Non succederà più. Dico le tre. Ma no, io ci provo. Ho chiesto aiuto. Adesso torno serio. Sono venuto perché ho detto, magari con l'aiuto del pubblico, il fatto che ho un impegno.
0: Sì, mamma, sei... guardami negli occhi. Guarda me, non guardare lei. Guarda me. Tu devi guardare me.
1: Cosa vuoi da me?
0: Perché io, se ancora una volta ti do fiducia, non voglio restare tradito ancora.
2: Oh,
1: ma tu vieni.
0: Però è vero, perché io continuo a dare fiducia, e poi sono tradito.
2: Capito,
1: ma tu vieni ai 110 con me? Mi prometti che anche tu vieni ai 110?
0: Anch'io salirò ai 110
2: no,
0: con te.
2: No, non promettere cose che poi non puoi mantenere, dai.
1: Quanto sei adesso? 61?
0: No, adesso no, in realtà sono 85.
1: Beh, dai, uno sforzo ce la fai, arrivi. Tre brioche alla mattina e qualche carboidrato.
0: Quindi non succederà più?
1: Sì, te lo prometto. Sì, te lo prometto. Te lo prometto.
2: Va bene.
1: Rido perché
0: sì,
1: guarda,
0: ma dai.
1: Mi guarda ridendo.
2: Ragazzi, ho detto ragazzi. Ding ding ding.
1: Ding ding.
2: Ma è una causa importante questa.
1: Hai un buono di 9 franchi al momento,
2: Va bene.
1: Beh, sai che non so più qual è quella buona e quella no di batteria.
2: Oh no.
0: Proviamo una. Nello yogurt, tra l'altro.
2: Perché grazie a voi abbiamo scoperto che la batteria piatta si nasconde anche nel telecomando per le vostre macchine.
1: Mi sa che ho rimesso quella che non va. No! Funziona! Ci sono dei numeri! Funziona!
2: Scusa, fermi, no, scusatemi, vengo a riprendere per i social.
1: Sì,
2: mi alzo, eh?
1: Forse è meglio pulirla se va sui social, perché
2: allora
1: è incrostata sta roba.
2: Fermi?
1: Sì.
2: Ah, scusate, stavo pulendo sulla maglietta. Scusate per chi guarda da casa. Allora,
0: signore e signori.
2: Aspetta. Sì.
0: È arrivato per l'ennesima volta il momento di pesare Maxi. Per l'ennesima volta Maxi fa una scommessa con se stesso, ma allo stesso tempo con il pubblico. E allo stesso tempo anche con il sottoscritto. Che lo ha seguito.
1: Sì.
0: Che lo ha adulato.
1: Gli ha pagato l'affitto, sì sì.
0: Sì,
1: tutto.
0: Che comunque ci ha messo tutto se stesso. Con la bilancia a Casanova Maxi dovrà raggiungere.
2: Non è sponsor, attenzione.
0: Dovrà raggiungere.
2: Oddio, aspetta, sono tesa, aspetta, fammi spostare.
0: I 110 kg, non di meno e non di più.
1: No, allora all'inizio sono 110 per far funzionare,
0: sì.
1: Quindi una cosa seria, per
0: sì.
1: Far funzionare la pastiglia. Allora, una cosa, mi peso sempre vestito uguale. Quindi tengo le scarpe, felpa, pantaloni, calze, mudandaz, no collane, no oro, perché io non ho questo vezzo.
2: Sì.
1: Quindi tengo anche le calze. Togliamo alla fonte 2,5 kg.
2: Mm-hmm.
1: Oh, c'ho sulle sneaker, non mica sui sandali, eh.
0: Guarda che inizia già adesso a rubacchiare.
1: Vabbè, facciamo 3 kg, va bene? 3 kg, dai.
2: Allora, vuoi togliere la felpa?
1: No.
2: No. Ok.
1: Vado.
2: Togli le scarpe.
1: No.
2: No. Vabbè, allora...
1: Tolgo 3 kg dopo, vado.
2: Vabbè, 3 kg tanto.
1: Salgo.
2: Oddio, oddio.
1: Vabbè, tolgo 2 kg.
2: Aspetta, vai, vai, vai.
1: Vado.
2: Oddio.
1: Aia. Oh.
0: Quant'è che è?
4: Madonna.
0: Quant'è?
4: Madonna, siamo in 4 su sta bilancia. Che è?
1: Siamo in 4 su sta bilancia.
0: Quanto siamo? Quanto siamo?
2: Adesso ve lo dico io.
0: Dalla faccia voglio indovinare, aspetta.
1: Oh, ma io sono alto 1 metro. No.
0: Se deve arrivare a 110.
2: Il responso è...
1: È troppo.
2: 124.8.
1: Aspetta però. 120, sì. Sì, ho un mancamento. Togliamo 2 kg, ragazzo. Sulle le scarpe, i pantaloni, le mutande, la canotta forse. No, la maglietta, dai. La felpa, 2 kg.
0: E lo yogurt.
2: E lo yogurt.
1: Non ho resistito, ho mangiato lo yogurt.
2: Allora, beh, però, guarda che ti conviene invece lasciarli su quei chili, perché quando verrai vestito meno peserai di meno.
1: Ci sto.
2: Senza aver mangiato meno.
1: 124 e 8.
2: Io segno, eh.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
3: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare. Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: io posso chiedere scusa agli ascoltatori perché sono arrivati talmente tanti messaggi questa mattina che abbiamo perso alcuni compleanni. C'è un ragazzino stupendo di 13 anni che oggi compie 13 anni. Ah. Non ricordo il nome, ho visto la foto di sfuggita.
1: Federico.
0: Raffaele forse.
2: Riccardo.
1: Raffaele forse.
0: Secondo me era Raffaele.
1: Raffaele allora.
0: Quindi se la mamma è ancora all'ascolto chiedo scusa, ma veramente oggi è ingestibile.
1: Io invece vi ringrazio per l'affetto, perché mi sta dando sembra, ma ogni tassello, a parte quello di Michael che scava il buco sotto, sta andando bene.
0: Ogni etto conta.
1: Esatto, vediamo se anche vediamo se anche le stelle con la Vergine magari ti dicono perdita di peso imminente. Che ne sai?
0: Dai,
1: non
0: dai.
3: Astrotris.
1: Benissimo. Partiamo. Terzo posto, signori, e vi giuro, non l'avevo visto, Vergine.
0: Oddio!
1: Ritrovate equilibrio e chiarezza. Senti, no, veramente, adesso sembra fatta apposta. Una decisione importante vi farà sentire finalmente più leggeri e sicuri della strada scelta.
0: Raga, no. Sì, però scusami, sembra fatta. Giuro che non l'ho modificato, eh.
1: Lo stai leggendo?
0: Giuro.
4: Io lo sto leggendo.
0: Lo sto leggendo.
1: Frasetta. Meno peso sulle spalle. Più spazio per volare. Ma lo giuro a casa.
0: Niente.
1: Se è una gag lo dico. Ecco, è la
0: sono
1: verità.
0: Sconvolta. Giuro che non c'è il mio zampino.
4: Fra io parentesi. Posso andare a verificare?
0: Sì, è qui, è scritto qua.
4: No, ma dove? Scusate, è il cdt.ch?
1: Sì.
0: Sì,
1: sì, sì. Corriere del Ticino. Vergine.
4: Siamo sicuri?
0: Sì. Te lo giuro.
1: Vai a vedere.
0: E guarda che quelli del Corriere non sapevano che Maxi voleva mettersi a dieta.
1: No.
4: Allora, se è così, io davvero mi denudo in diretta.
1: Ah, aspetta però, c'è una parentesi. Parentesi. C'è scritto così. Un tizio che millanta di essere vicino a voi cercherà di mettervi i bastoni fra le ruote. Non ascoltatelo, i veri amici sono alla vostra destra.
4: Ah, ok, va bene. No, confermo che sull'ultima pagina del Corriere del Ticino.
1: Sì.
4: È proprio questo lo slogan.
0: Te l'ho detto.
1: Allora partiamo. Cioè, onestamente.
4: Oggi è il giorno giusto.
1: Sono contento.
4: Sì.
0: Va bene.
4: Oggi è il giorno giusto.
1: Secondo posto.
0: Oh.
3: Astrotris.
4: Seconda posizione oggi occupata dagli amici del cancro.
0: Ah.
4: Guardate avanti.
0: Sì.
4: Con un ottimismo contagioso. Una bella opportunità in attesa potrebbe comparire proprio quando meno ve l'aspettavate. Oggi è il giorno giusto per perdere peso. Frasetta.
0: Ma
4: il
0: cosa
4: futuro
0: stai
4: oggi
0: dicendo?
4: Vi fa l'occhiolino se perdete peso.
0: Ma
4: vedi che anche il cancro uguale.
0: Ma vero. Non è vero.
1: È vero.
4: Cioè sono tutti così allora.
0: Non c'è scritto del peso, dai, scemino.
1: Primo rango occupato
3: Astrotris.
1: Dai cugini del Capricorno, no,
0: sì.
1: Dello Scorpione. Bene, Scorpione, oggi il vostro carisma è praticamente acceso a fari abbaglianti. Arrivano soddisfazioni e riconoscimenti che confermano quanto valete. Frasetta. Oggi non entrate in scena, ve la prendete.
0: Bella.
4: Bellissima.
3: Astrotris.
0: Eh no, purtroppo il mood è diverso per me.
1: Aia.
0: Ho la busta nera in mano, la apro?
1: Aprila.
0: Aspettate che faccio rumore.
1: Ma che busta? Ma che busta finta è? Vabbè, aperta la busta.
0: Purtroppo nella busta nera di oggi c'è il Sagittario.
1: Ma va?
0: Sì. Non è una giornata negativa, ma qualche vecchio dubbio potrebbe ancora tirarvi per la giacca. Il consiglio è riconoscere di più il vostro valore e ascoltare le emozioni senza scappare.
1: Oh.
0: Frasetta. Basta processarvi. Oggi fatevi la soluzione.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Oggi è il compleanno del Mister Tartaruga. Ah. Pete, mi potete fare gli auguri da parte nostra del condominio?
2: Turtle Pete.
1: Scusatemi.
2: Auguri.
1: Tartaruga perché ha... cioè l'addominale scolpito?
2: Credo di sì.
1: O perché ha una tartaruga in casa?
2: O perché è uno che va lento?
1: Non lo so.
2: O perché è uno che ha il guscio dietro? Che ne sai? Boh.
1: Sentite, siete pronti? Vi va di giocare?
3: Proviamo.
2: Proviamo
3: ancora
2: a vedere se i telefoni vanno. Dai.
1: Allora, dai.
3: Diciamo, abbiamo chiamato Davidone, che è il nostro super tecnico, e ci ha detto che si stava docciando.
1: E svegliato Nicola, no?
3: È anche importante. Nicola, sì.
1: Grazie,
3: vero,
1: Nicola.
3: Grazie, Nicola. Capiamo se il problema si è risolto oppure no.
1: Perché fuori onda, senza di voi, funzionavano. Non stiamo capendo più niente. Proviamoci, dai. 091 6 462 462, o per i veri temerari 091 6 463 463.
2: Si gioca per Boffelli in palio, un buon acquisto di 50 franchi oppure un buono pranzo cena, poi quello lo deciderete voi, ovviamente offerti da Garage Boffelli. Bisogna chiamare i due numeri, le domande sono di un semplice che fa quasi paura, e
1: sì?
2: Quindi aspettiamo che vadano i telefoni. Vediamo.
1: Pronto?
2: Ti prego.
3: Pronto? Pronto?
1: Dai, non è vero.
2: Pronto? Dai, ma non è fattibile.
4: Pronto?
2: Oddio, oddio. Pronto, buongiorno, con chi parliamo?
1: Aspetta che c'ho il timbre.
4: Sono Michela.
2: Michela.
3: Ciao, Michela.
1: Ciao, Michi.
2: Aspettate, riusciamo a abbassare il volume in maniera da non rovinare l'udito a tutto il Canton Ticino? Ce la facciamo? Sì, fatto. Ciao, Michela.
1: Ciao, Michi.
2: Da dove chiami?
4: Ciao. Da Mezzovico.
2: Da Mezzovico, bene. Non sei sulla strada, sei a casa?
4: No, sono in ufficio.
3: Una domanda tecnica, cara Michela. Il tuo numero finisce con 92 finale, giusto?
4: Sì.
3: Ok, perfetto.
1: Sì. Perché?
3: Perché in questo momento c'è al telefono in onda un altro che finisce con 04, ma non si sente. Quindi per far capire ai nostri tecnici che
1: a Urca, ok.
3: Sulla linea 1.
1: Scusatemi, è importante, prima di giocare con Michela manderei lo spot.
3: Brava. Brava.
1: Onde evitare dei problemi.
2: Vai. Ma se non si sente neanche lo spot. Ragazzi, però non è una radio, è un colabrodo. Dai,
1: Michela,
2: forza. Spot. Spot.
1: State calmi. In realtà hai tolto la telecamera.
3: Ma sei tolta la telecamera?
1: Sì.
3: Ma non va niente, non va.
1: Allora,
3: hai saltato la radio.
1: Scusa Michela, stiamo calmi.
2: Manda
1: Dobbiamo
2: lo spot,
1: mandare
2: prego.
1: Lo spot di Boffelli.
3: Allora, il cursore su di Boffelli, ok? È
2: sì.
3: Tutto
2: sì.
3: Su.
2: Vai.
3: Eccolo là.
1: Ma dov'è? Sei messo camera release.
2: Tu hai messo camera...
3: ho messo camera release.
1: Scusa.
2: Michael, scusami una cosa, però fatti vedere da un oculista, perché tu non ci vedi più.
1: Cioè, Michela,
2: c'è camera.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
2: Michela, ti chiedo perdono, ma Michael Casanova continuava. Camera release. Non c'è scritto Boffelli.
1: E infatti adesso c'è il drone in onda, ma vabbè, non importa.
2: Vabbè. Michela.
1: Vabbè.
2: Hai chiamato Radio 3, non sembra mai così.
1: No.
2: Giochiamo per Boffelli e lo facciamo con questa domanda, cara Michela.
4: Almeno
2: facciamola vincere, perché sennò veramente...
1: Sì.
2: Allora, in che anno è stata fondata o è stato fondato Garage Boffelli S.A.? Ti do tre chance.
1: No, perché apre le porte nel nuovo punto da Vesco, ma non è nato lì.
2: No. È un garage che c'è da un po'.
1: C'è.
2: Allora, 1973.
1: Mm-hmm.
2: B, 1965.
1: Ah.
2: Oppure C, 1982. L'anno di Paolo Rossi.
1: L'anno mio,
2: dire.
1: Eh?
2: L'anno tuo, esatto. Secondo te, ragiona, non dare subito una soluzione.
1: Sì.
2: In che anno è nato il Garage Boffelli?
1: Brainstorming. Confrontiamoci.
2: Vai Michi, dimmi.
4: Andando così, proporrei a spanne 65.
2: E che cos'è?
4: No,
2: no,
1: sì, no, 65. No, scusami, non...

0: esatto 65.
1: Brava!
0: Miki, Miki, Miki, Miki. La radio non va, ma gli ascoltatori sì.
2: Sì.
0: Perfetto. Allora, rimani in linea perché prenderemo sì. i tuoi dati.
1: Sì.
0: Sempre che il telefono ce lo consenta, è ovvio, eh?
1: Ovvio.
0: Prendiamo questa postilla. Rimani lì. Ciao Miki.
2: Va bene, ciao.
0: Ciao, ciao. Buffelli.
3: Questo appuntamento è stato offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
0: Questa, leggi il titolo, vediamo se...
4: Jennifer.
0: Chi?
1: Sì.
4: Lopez.
0: Detta sì. Geggia la...
4: La Loppa.
0: La Loppa.
1: E beh, il titolo?
4: Il titolo è Let's Get Loud.
1: Bene così.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il morning show.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te.

0: gestione. Bellinzona Nord.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemokar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancor più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Ciao ragazzi, c'è stato un tamponamento sulla 2 direzione nord all'altezza di Maroggia, direzione nord, fate attenzione, ciao.
2: Grazie mille per questa info, ce ne fossero altri, non esitate, 079 449 9537 è il numero di WhatsApp collegato con la diretta.

0: Scusami, Pim Pim, messaggio non promozionale, messaggio informativo.
1: Ah, informativo.
0: Grazie. Questa mattina, e scusate se interrompo Dire Straits, ma hai detto che avevi un regalo per noi.
1: Ve lo porto?
0: Portacelo.
1: Portaceglielo.
0: Sì, portaceglielo.
1: Allora, premessa, non è un regalo fatto da me, è un regalo fatto da Morbio.
0: Ah.
1: Ed è secondo me geniale e lei lo regala allo studio. Siamo un po' in anticipo, ma voleva farvelo. Vado a prenderlo.
0: Allora, fammi interpretare, siamo un po' in anticipo. Quindi o è qualcosa su Halloween o addirittura su Natale.
2: O Pasqua.
0: Perché Morbio si porta avanti e... Oddio! Oh no, è bellissimo! Per chi non fosse collegato a Teleticino, ragazzi, è veramente bellissimo. Non ho capito come faccia a stare in piedi, ma è un fantasma.
1: Dentro non c'è niente.
0: Dentro non c'è niente.
3: Sì, come fa a stare su?
1: Questo è geniale. Come fa? Adesso sinceramente ho una compagna geniale. Io non so come faccia. Sta in piedi, è un lenzuolo.
0: Sì.
1: E sembra un fantasmino.
0: Sospeso.
1: Dentro non c'è niente, è sospeso. Ma la chicca del giorno. Adesso vediamo se riesco.
3: Cosa fa? Cosa fa?
1: Un attimo!
0: Oddio!
3: Ma si illumina?
0: E farà dei versi.
1: Ma che bello!
3: Vola!
1: Aspetta, smontato.
3: È un drone!
0: C'è da dire. Oh!
3: No!
0: Wow!
1: Raga, adesso ditemi che non è una bomba
0: si
1: sta roba qua.
0: È illuminato!
3: L'unica camera che non inquadra. Ecco,
0: ecco.
3: Adesso spegniamo lo studio, Io spengo lo studio.
1: Spegni lo studio. No, guarda che geniale è sta roba qua. Io...
0: Attenzione a non spegnere tutto, per favore.
1: Lo vado a mettere lì, vicino alla telecamera. Arrivo.
0: Wow! Scusami, ma noi che ce ne frega che Halloween è tra un po'? Wow! È bellissimo, ma come fa a stare sospeso senza appoggi?
1: Questo ho provato a chiederlo, ma ovviamente ogni mago ha la sua, ha i suoi segreti.
0: Certo.
1: Allora, lo racconto, sì. È un pezzo di tenda. Lei aveva delle tende che voleva così buttare via. Ha detto no, prova a creare dei fantasmini da regalare. Quindi uno l'ha regalato a Radio 3i.
0: Alt, ma l'ha fatto lei?
1: L'ha fatto lei.
0: Ma non pensavo l'avesse comprato.
1: No, ha fatto tutto lei, anche le luci. Beh, le luci ovviamente le ha comprate, le ha attaccate dentro con lo scotch,
0: no.
1: Quello. E dentro non c'è nulla, non c'è un sostegno e il fantasmino vola lo stesso.
0: Morbio, posso dirti brava?
1: Vero? Ho detto
0: ma scusa, ma vendili.
1: Quanto posso vendere una cosa?
0: Un po', eh.
1: Facciamoci la crana subito.
0: Sì.
1: No, lei vuole regalarlo, almeno questa è l'intenzione.
0: Brava.
1: E io non so se si vede adesso, no, perché non è inquadrato, ma dopo verrà inquadrato ed è molto bello, secondo me. Se lo accettate è un regalo per tutti noi.
0: Grazie, bellissimo.
1: Siamo al buio, va bene? Lo stesso.
3: È bello, più bello lo studio così, no?
0: Anche a me piace.
3: Sembra di essere nella cameretta, mentre quando fai il pigiama party.
1: Però guarda come si vede bene il fantasma. No, non si vede più.
3: Ma quando... mettitelo di fianco, che sta di fianco,
0: sì,
3: a te, è più bello.
0: Anche
3: guarda,
0: secondo me.
3: Sta meglio di fianco a te, fidati.
0: Scusatemi, quando veniamo in compenso in pigiama in onda?
1: Beh, ad Halloween.
0: No, ad Halloween ci travestiamo.
1: A Natale?
0: No, io direi questa settimana.
3: Dai. Veniamo qua, dormiamo anche qua tutti insieme.
1: Ma io non ho il pigiama, nel momento dormo ancora in boxer.
0: Vieni in boxer?
3: Veniamo qua tutti insieme e facciamo il gioco del vaso di Creta. Va bene? Ho messo Ghost dopo il fantasma.
1: Sì. No, la genialità tua è... Non riesci a prendere una chiamata, però sulla musica è...
0: Comunque grazie, mi piace molto. Poi io sono vadomata per Halloween.
1: Allora, so che molti sono scettici su Halloween perché non è una cosa nostra, arriva da noi.
0: Sì, però è bello da vedere, dai.
1: Prendetela sul ridere,
0: sì.
1: Insomma, è tanto per,
0: sì,
1: grazie
0: sì.
1: Morbio.
0: Grazie Morbio.
3: Grazie Morbio.
1: Musica.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
7: Dal lunedì al venerdì,
6: dalle 6
7: alle 7.
6: Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Di Radio 3. Radio 3.
8: Sono le 8:58.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Samuele Quadri. La bocciatura netta dell'iniziativa sulla neutralità è una conferma per la storia della Svizzera. Non ne sono convinti gli editorialisti di Corriere del Ticino e Regione, ma il dibattito, sottolineano, non si chiude qui. Alessandro Cocca.
11: Il netto no all'iniziativa sulla neutralità, scrive Giovanni Galli nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, conferma la linea pragmatica adottata da governo e Parlamento. I cittadini hanno respinto l'idea di una neutralità rigida sancita nella Costituzione, mantenendo al Consiglio federale la possibilità di reagire alle crisi caso per caso. Il risultato, prosegue Galli, legittima anche le sanzioni contro la Russia e la collaborazione internazionale in materia di sicurezza e difesa. Secondo l'editoriale, il voto indica quindi la volontà di preservare l'indipendenza elvetica senza rinunciare a forme di partenariato necessarie in un contesto internazionale sempre più complesso. Stefano Guerra sulla Regione sottolinea invece che il netto rifiuto di una neutralità integrale non chiude il dibattito sulla neutralità svizzera. A suo dire, la neutralità deve restare uno strumento flessibile della politica estera, capace di adattarsi alle circostanze e di garantire il rispetto della diritto internazionale. Il vero banco di prova, conclude, arriverà però il 29 novembre con il voto sulla legge sul materiale bellico.
10: Sulla neutralità si sono espressi anche i media internazionali. Guerra in Ucraina, le sanzioni contro la Russia, i rapporti con la NATO e l'UE, sono queste le parole utilizzate maggiormente. Schiaffo alla destra, scrive la Repubblica. The Guardian invece parla di sollievo per l'Europa. Le Monde, con lo storico Sacha Zala, descrive la neutralità della Svizzera come una costruzione identitaria quasi religiosa. Infine Al Jazeera definisce la neutralità come garante di sicurezza e prosperità in futuro, sottolineando che l'iniziativa non ha colto la questione centrale. Posta di Chiasso, il gigante giallo rassicura: il trasferimento da Piazza Indipendenza a Via Bossi non prelude a un disimpegno. È la risposta del gigante giallo al consigliere nazionale Giorgio Fogno, che sottolinea l'importanza strategica di Chiasso e spiega che la nuova sede permetterà di offrire spazi più moderni e funzionali. La 20ª edizione della Stralugano si è chiusa con 9.477 presenze. Sono state due giornate in cui Lugano ha vissuto lo sport con entusiasmo, si legge in un comunicato. Tra le altre cose, quest'anno si sono anche tenuti i campionati svizzeri della mezza maratona, regalando, scrive l'organizzazione, una giornata di sport ancora più intensa e speciale.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: Infotraffico.
10: Uno sguardo al traffico, via Swiss segnala che ci sono ancora rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, tra Caslano e Bioggio e sulle principali vie d'accesso a Lugano. In Mesolcina la strada cantonale a San Vittore è stata riaperta.
13: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
14: Previsioni del tempo.
10: Oggi in prevalenza soleggiato con foschia alle basse quote, massime sui 24 gradi.

0: Ok il peso, ok il gioco, ok tutto. Ma ci stiamo dimenticando che giorno della settimana è oggi.
1: Oggi è lunedì ed è il giorno dello scricchia cervelli.

0: Allora, vado a spiegare. Lo scricchia cervelli è quell'indovinello che il lunedì vi serve per appunto sbloccare, scricchiare in gergo sì. il vostro cervello, che giustamente nel weekend, anche se hai lavorato, lo metti un pelo in pausa.
1: Sì, si è un po' atrofizzato.
0: Questa volta mi sono affidato e ringrazio ovviamente il gruppo pensionati di Barbengo, però pensionati perché si sono messi insieme? È sì. il gruppo ex liceali di Lugano, sì. pensionati di Barbengo.
1: Ho capito.
0: Ok? Sì. Quindi sì. istruiti ma ormai sì. rilassati.
1: Sì.
0: Ne hanno fatto uno facile perché hanno detto i due lì non ci arrivano.
1: Prima di lanciarci nello scricchia... Ci tengo a dire a tutti gli ascoltatori di Radio 3i che io sto ancora aspettando che Mikey mi lavi la macchina a petto nudo.
0: Sì.
1: Se vogliamo aspettare dicembre,
0: Sì, Mike, fallo.
1: Eh?
0: Hai anche un bel physiking, fallo vedere.
2: No, non più. Adesso
0: alziamo lo share, dai.
2: Perdo peso anch'io.
0: No, tu sei troppo magro. Non perdere
2: troppo
0: peso.
2: Magro.
0: Sei troppo
1: no,
0: magro.
1: No, al massimo devi rassodare se proprio devi.
2: Devo rassodare?
1: No.
0: Beh, un po' flaccido lo sei.
2: Ma io faccio sempre quando vado col cane? Vado sempre a fare i miei squat, faccio tipo 10 squat.
1: Ma se il cane sta camminando, come fai a fare gli squat?
2: Il cane sta di fianco seduto a cuccia.
1: Ma
2: mi guarda mentre faccio gli squat e poi gli do il croccantino.
1: E ma tu dovresti uscire per
2: ogni
1: far camminare
2: squat
1: il cane.
2: Croccantino.
1: Comunque.
0: E lui è lì che il cane che dice 100! Cerca, che vuole 100 croccantini.
2: Sì, esatto.
0: È così. Va bene, però.
1: Va bene.
0: Gruppo pensionati.
1: Ricordiamoci, quindi io mi prenoto col gabbiano, Mikey con la campanella.
0: Sì, giusto.
1: Ok.
0: Ragazzi, non fatemi fare figure con i pensionati sì, perché sì. è di un facile disarmare.
2: Cosa c'è in palio?
1: Ah, giusto.
0: Vero. In palio mettiamo la solita oretta oppure...
1: No.
0: Sai cosa? Se no un giorno potremmo cambiare. Uno va via un'ora prima. Come da scuola.
2: Va via
0: alle
2: 9. Che bello.
0: Alle 9 te ne vai, prendendoci pure in giro, capito? Io me ne vado.
1: Ok.
2: Oppure più cattivello, secondo me. L'ora buca la puoi prendere tra un'ora e l'altra.
0: Quella in mezzo. Quindi vieni, no. ti rompi le noci, fai un'ora di pausa inutile e poi torni.
1: Beh, no,
0: che regaloni.
1: Questa... Io non voglio vincerla.
0: No, dai, l'ora buca alla fine.
2: Ma l'ora buca è in mezzo alla giornata, non è mai.
0: L'ora finale, buca alla fine del finale. Va bene?
1: No. O se no, si vince una colazione a casa degli ascoltatori. Mm. Cioè, chi vince entra un'ora dopo perché qualche ascoltatore lo invita a colazione. Così può fare la chiamata. No.
0: Scusa, l'ascoltatore ci deve perdere perché
2: sì,
0: voi state
2: infatti.
0: Giocando.
1: Beh, ma non è bello stare con noi. No.
0: No.
1: Vabbè.
0: Già sono obbligati alla radio, figurati.
1: Ho capito.
0: In casa. Dai.
1: Vabbè, allora niente.
0: Quindi ora finale, scegliete voi il giorno.
1: Sì.
0: Sì.
1: Mm.
0: Il gruppo pensionati.
2: WhatsApp.
1: Ah, scusami.
2: No, perché.
1: Scusa,
0: scusa. Mezzo punto
2: mezzo
0: di.
2: Mezzo punto. E io che ho segnalato.
1: Ma
0: allora,
1: ma
0: lui, no, lui guadagna un franco e tu metti un franchetto. Forza, dai, metti un franchetto dentro.
1: Ma poi
0: forza.
1: Con che tono?
0: Signorina Rottermeier.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, il gruppo pensionati scrive:
1: sì.
0: Cos'è che può vincere? Rifaccio. Mm. Cos'è che si può vincere giocando anche quando non si vince niente? È facile, eh?
1: Beh, cosa si può vincere giocando anche se non si vince niente? Una gioia.
0: Vedi che...
1: Cioè,
0: no.
2: È troppo scontato.
0: È troppo scontato.
1: Beh.
0: Questi sono i pensionati che sono stati al liceo da piccoli, da grande.
1: Cosa
0: da
1: si
0: giovane.
1: Può vincere?
2: Anche quando non si vince niente.
1: Non si vince niente.
2: Io lo so.
1: La gloria, la gloria.
0: No, non è la gloria. Ah. Campanello.
2: Lo scudetto di cartone.
0: Lo scudetto di cartone.
1: Lo scudetto di cartone.
0: Che è quello,
2: quello che l'Inter vinse. L'Inter vinse perché la Juventus fu retrocessa per Calciopoli.
0: Sì.
1: Ah.
0: Era Moggi.
2: L'Inter ha vinto lo scudetto senza vincerlo. Non l'ha vinto sul
0: sì,
2: campo.
0: Sì. Basta che poi gli interisti scrivano.
2: Eh no, però è Inter?
0: No, non è Inter. Ah. E non è neanche lo scudetto di cartone. Ripeto, anche da casa potete dare. Qualcuno dice la paura. No, non
1: no.
0: è la paura.
1: Allora,
0: però attenzione.
1: Cioè, però comunque è qualcosa di astratto, vero? È un concetto astratto.
0: Cos'è che si può vincere? Ascoltate le parole.
1: Sì, sì.
0: Cos'è che si può vincere giocando? Anche quando non si vince niente.
1: Cos'è che si può vincere giocando?
0: Non è la paura, aiutateli da casa.
1: Cosa si può vincere giocando?
0: Alt, alt.
2: La roulette.
0: Russa o quella normale? Quale preferisci?
2: No, quella dei numerini.
0: Quella dei numerini. No!
1: Che
0: qualcuno
1: voglia...
0: dice l'esperienza. No, non no. è neanche quello. No.
1: Che voglia di insalata russa.
0: Sono arrivati... Quelli di Google.
1: No.
2: È la
0: quelli
2: paura,
0: di Google.
2: È la paura che si può vincere.
1: No. Ah...
0: Attenzione, Margherita.
1: Ma
2: la paura.
0: Ma no, l'hanno già detto, ho detto di no.
1: Però posso dirvi che la paura era una bellissima risposta. Sì. Vinci la paura.
2: Infatti ho detto, vince la paura.
0: Infatti ho detto no, ma.
1: No, ma.
0: Perché vi indirizza, vi indirizza.
1: Allora, ok, devi vincere. Devi vincere.
0: Devi vincere.
1: La fobia.
0: Quale?
2: Di perdere. La, no. La fobia di perdere.
0: Devi prenotarti.
2: La fobia di perdere.
0: No.
2: La fobia di vincere.
0: No, non c'è fobia. Va bene, vi do un indizio. Oggi come oggi,
1: sì,
0: soprattutto i giovani, ma anche noi, perché è inutile stare a girarci attorno,
1: sì,
0: facciamo fatica a vincere questa cosa.
1: Ah.
0: Facciamo sempre più fatica. Ce l'ha, attenzione.
2: Oh, attenzione.
1: La timidezza.
0: No, ma se oggi anche il peggio cane va a fare. Sì,
1: facciamo fatica a vincere.
0: Dai, oggi cos'è che fanno fatica i giovani a vincere?
2: Gratta.
0: Gratta e vincere. Che non è così, ma.
1: Grattare e vincere. È il nuovo gioco. No.
0: Io chiedo scusa, gruppo pensionati, allora, di Barbengo, veramente.
1: Prima di darci la risposta, mamma Milly.
2: Lo so.
0: Hai guardato su
2: no,
0: WhatsApp.
2: No, non ho guardato niente, vi giuro. Non ho guardato
1: non
2: niente.
1: È vero.
2: Mi è venuta così. È venuta così.
1: Fammi,
2: posso già alzarmi e andare a casa?
1: No, fammi controllare.
2: Non c'è niente, la so.
1: No.
2: Non c'è niente. Mi è venuto. Quando ho parlato dei giovani. I giovani.
0: Aspetta,
2: oggi,
0: aspetta, calma. Fai il giusto.
2: La so,
0: la so.
2: È già ho prenotato io. E tu non puoi rispondere.
0: Ma lo sa, un attimo, calma, madonna che.
1: Stanno, ma oggi ce l'ha con me.
0: Ma lo vedi com'è tiratone in faccia?
1: Sì. Beh.
0: Prego, i giovani.
1: Scusa, mi sta già preselezionando la base per festeggiare.
0: Sì,
1: sì, hai visto?
0: Non riesce a prendere una chiamata, ma sulle basi. Vai.
2: La noia.
0: Signori e. La noia, si è alzata, ma
2: è la noia.
1: Aspetta, perché ci hai pensato?
2: È la noia, vincere la noia. I ragazzi di oggi fanno fatica a vincere la noia. Si annoiano sempre.
1: Posso dirvi una cosa? Purtroppo anche mamma Milly mi ha scritto la noia.
0: La risposta giusta è
2: era...
0: la noia.
2: No!
0: La noia!
2: E andiamo.
0: Ora buca. A metà, giusto, avevamo detto?
2: No.
0: Quindi Michael Casanova deciderà così di sua sponte di andarsene via un'ora prima. Raga, io me ne vado. Questa è la parola chiave.
1: Ma possiamo, nel caso, sono seria, barattare le cose? Cioè, tipo, se io esco un'ora prima, a quel punto gli lavo la macchina... Con la maglietta bagnata.
0: Sì, Miss maglietta bagnata, classico, un classico perché, americano.
1: Perché forse un weekend mi servirebbe che un volo.
0: Vuoi che ti lavi?
1: Beh,
0: la...
1: valutiamo, non dirmelo adesso, pensaci.
2: Io voglio 60 minuti di libertà.
0: Ma che
2: e voglio anche annoiarmi in questi 60 minuti.
1: No. È la cumbia della noia. No, vabbè. È Radio 3. Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

0: Oh My Soul si chiama così il nuovo singolo di Bruno Mars. Andiamo a vedere anche cosa sta succedendo sulle strade della Svizzera italiana alle 9:20.
1: Più che On Your Souls, In Your Cars.
0: Sì, In Your Cars, cioè nelle vostre auto. Cosa succede? A2 direzione nord, tra l'area di servizio di Coldrerio e Bissone Melide, il traffico è tuttora fortemente rallentato, uguale nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio.
2: Come dice il detto?
3: Non c'è due senza tre.
2: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova
3: e Maxi B.
2: Buon ascolto.
4: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto In Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto In Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
7: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

0: Rihanna con Mad Down, Man Down. Tra l'altro Rihanna dovrebbe...
1: Hai fatto un mix tra Mad Damon e Man Down.
0: Era Man Down. Down. No, tra l'altro siamo tutti... Cioè, è 3 anni che è in studio, il marito che ci ha detto sono andato a trovare Riri ed è in studio, non esce mai, muoviti.
1: Peccato perché a me lei piace parecchio.
0: Infatti, esce con qualcosa di nuovo.
1: Una delle mie prefe è Love on the Brain.
0: Love on the Brain, bella. L'hai già vista Rihanna?
2: No, io preferivo Justin Bieber.
1: Beh, stessa cosa.
2: Come la stessa cosa?
0: Beh, Justin Bieber e Rihanna è proprio... Non è Beyoncé e Rihanna poi, che magari no.
2: Però io non ho mai seguito tanto
1: sesso.
2: Non ho mai seguito tanto, diciamo, le grandi stars, donne.
0: Perché infatti Justin Bieber è sconosciuto proprio.
2: Ho detto donne.
1: Donne.
0: Perché Justin Bieber non è donna, scusa.
2: No, invece mi sono appassionato a Justin Bieber, alla storia di Justin Bieber. E addirittura su un volo avevo visto il suo documentario. E mi sono rimasto appiccicato.
0: Ma cosa, al sedile dell'aereo?
2: Era in pelle.
0: Era in pelle. No, perché l'ho visto quello che dice lui, sì. Dove si vede un Justin ricchissimo, solo in una casa enorme. Adesso è sposato e quindi è cambiata, sì. Ma solo in una casa enorme con cartoni di pizza. Cioè, il classico ragazzo che ha troppo. Sì, ma non ha amici.
1: Ah, certo. Ma non è sposato, scusate.
0: Adesso, ma al periodo del coso no.
2: Sì, non è felicissimo.
1: Però perché questa discriminazione, le donne no?
2: No, non è le donne no, è una questione secondo me di gusto musicale.
0: L'ho vista dal vivo, ho visto in sequenza, sempre a San Siro, erano lì Rihanna la settimana prima e 2 settimane dopo Beyoncé. La differenza vocale c'è, ve lo dico, dal vivo c'è.
1: Ah, per me la differenza è che Rihanna, quando ero andata io, 40 minuti di concerto se n'è andata.
0: No, da noi ha fatto 1 ora e mezza, però tante parti sono in playback, mentre Beyoncé la sciura canta.
1: Ah.
0: Quando canta, appunto, canta, okay. E tu rimani secco. Rihanna è più show, lei canta, però si fa aiutare dai coretti, sì. le luci, invece l'altra, microfono e ciaone. Ecco,
1: ho
0: questa
1: capito.
0: È la differenza che ho riscontrato io.
1: E prima di passare a Miglior Vita, in quale concerto vorreste vedere?
0: Ah, io Bruno Mars, lo dico sempre.
1: Ah sì?
0: Io devo vedere Bruno Mars, sì.
1: E quando è il prossimo?
0: Tipo non lo so, in Europa non so se prossimamente viene.
1: Ti mandiamo, scusa.
0: No, mi piacerebbe, sì. Lui è proprio un desiderio grande. Michael Jackson l'ho visto che era il mio desiderio più grande.
1: Vero.
0: Quello fatto, c'ho ancora il bigliettino.
1: Tu?
2: A me sarebbe piaciuto vedere il concerto di Vittorio Castelnuovo.
1: Vittorio Castelnuovo.
2: Castelnuovo, che è lui che ha creato la musica popolare ticinese.
0: Ah, quello della musica popolare.
2: Esatto,
0: okay.
2: Purtroppo non c'è più.
1: No, ma io non parlo. E allora anch'io ti dico: no, concerti fattibili
2: ancora. Ma prima di passare
1: ancora.
2: Miglior Vita, noi o l'artista?
1: Noi!
2: Ah.
1: Beh, ovvio che se l'artista non c'è più.
0: Ma come fa a capire il contrario di tutto?
1: Io.
2: Ecco. Ma nessuno ti ha chiesto.
1: Ah, è vero.
0: A noi non interessa di te.
1: Beh, ma quello voglio dire.
0: Un'invita, dimmi un'invita.
2: No, mi piacerebbe tanto Holly.
1: Ah!
2: Holly non l'ho mai visto.
0: Sai che Holly verrei a vederlo?
2: Ecco, Holly mi
0: piace. Mi ha stupito l'album, sì.
1: Chi viene con me a vedere Marilyn Manson?
0: Purtroppo no, un impegno quel
1: deve
0: giorno.
1: Essere super divertente il clima. Cioè, mischiarsi un po' lì in quel mood un po' dark.
0: Ai serial killer, sì.
1: Sì, a me attira, dai, andiamo una volta. Vi lancio una sfida.
0: Che giorno è?
1: Non lo so.
0: Quel giorno io non ci sono, infatti. Peccato, perché era proprio la pulina in bocca. Però niente, niente.
1: E invece secondo me ci divertiremmo un casino.
2: Andiamo a piangere in disco.

0: Questo è un caposaldo degli anni 90, cioè nelle serate lo devi mettere, perché comunque è riconosciuto questo Crying at the Discotheque.
1: Ok, quindi ci sono delle certezze nelle serate.
0: Un Gigi Doug me lo metti, un Freed from Desire me lo metti, cioè ci sono delle cose che devi mettere, ecco.
2: L'altra sera ho visto una stories della nostra Margherita Zanatta.
1: Niente, non riesco a insegnargliela questa cosa. Una story. Ok.
2: Una story di Margherita Zanatta
0: che fai?
2: In cui chiedevi dei consigli su Netflix o comunque sui film. Tra l'altro avremo poi anche domani la Perigalli, giusto?
1: Sì. Bravo!
0: Sara Perigalli con l'H.
2: Ecco.
1: Non Perigalli. No, ma Sara.
2: Io ieri mi sono sciroppato una nuova serie su Netflix.
1: Sì.
2: Che parla di una donna che praticamente è a casa con un uomo.
1: È accattivante.
2: Sì, mi piace. Non voglio raccontare tutto.
1: No,
2: io ti conosco. Ecco, si intitola così, stavo cercando. L'avete vista? L'hai vista? Io ti conosco.
0: Sì, bello.
2: Scusa. Io so chi sei.
1: No, io ti conosco, io so chi sei.
0: Allora, in
1: io
0: realtà so chi sei. È la storia di una tata.
2: Sì, una tata.
0: Una tata.
2: Però il
0: fulcro non è il tizio e la tizia che sono a casa.
1: La
0: tata.
2: Però non devi dirlo. È la tata, sì, ma non devi dirlo.
0: Perché? Nel trailer del film.
2: Sì, ma non devi dire cosa succede.
0: Non ho detto, adesso solo che è la tata al centro.
1: Scusatemi, ma si chiama Io ti conosco, io so chi sei.
0: Io so chi sei. Molto carino.
1: Ok. E vabbè, ma il riassunto qual è? Cioè, il riassunto?
2: No, è che sono arrivato alla settima puntata su 8.
1: Sì.
2: E visto che ho visto che ho vinto un'ora di pausa.
0: Bravo.
2: Posso andare adesso a
1: non ti conviene
2: l'ultimo.
1: Non ti conviene perché mezz'ora.
2: Domani mattina parto un po' dopo.
0: Ma bene, adesso non è 35.
1: Domani c'è la doc però a Tarantino, vedi tu. Puoi chiedere suggerimenti per la pelle.
2: Gratuito?
1: Sì.
2: Allora vengo domani.
0: Tu che hai tutti questi problemi di pelle.
2: No, a proposito di cose da guardare in televisione, vedo che c'è la prossima canzone che è di Fedez. Strano che Maxi tu non mi abbia già parlato o ancora parlato
0: degli stand-up comedy che prendono in giro. Bellissimo.
2: Rost in Peace.
0: Bellissimo. Molto bello.
2: Sto vedendo tutti i pezzettini su internet.
0: È un format americano.
1: Sì.
2: Bellissimo.
0: Negli Stati Uniti sono belli pesi, ma anche in Italia, qua in Svizzera ancora non l'hanno fatto. Praticamente ci sono gli stand-up comedian con il personaggio, in questo caso lui ha citato Fedez, quindi Fedez è seduto su una sedia incorniciato da una cornice, però è lui il quadro.
2: Di fiori.
1: E ma è lui dentro,
0: dentro, quello vero, seduto. Di fianco a lui, a un metro da lui, c'è lo stand-up comedian che ha preparato delle saccagnate, cioè delle battute su di lui, ma belle pesanti. E lui ovviamente vediamo se ride o non ride. E carino, molto bello, anche in italiano è fatto bene.
1: E non ho capito dove lo trasmettono.
2: Su Prime,
0: sì.
2: No, ma il taglio è proprio legato al funerale. Cioè, quello che le cose più brutte che potresti dire su una persona al funerale.
1: Ah, ma scusami, ho capito.
2: Hai capito?
1: È quel nuovo format
2: dove c'è Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento che si fanno sbeffeggiare da quattro comici.
0: Asia Argento è quella più saccagnata, devo dire, presa proprio di mira. Mica male anche Cruciani, ovviamente.
2: I quattro comici, adesso
0: c'è Angioni.
2: Sì, c'è Angioni, esatto.
0: C'è Angioni, c'è
1: Angioni, a me piace tanto
0: Max, che è molto bravo.
1: Sì.
0: C'è quello che ha intervistato Eleazaro, che ha intervistato la nostra Lupe, la Lupacchiotta, che mi ha chiesto anche dei consigli, che io ritengo uno dei migliori adesso.
1: Ok.
0: E poi ce n'è altri due.
2: C'è Stefano Rapone.
1: Non ho in mente.
2: Martina Catuzzi.
0: Stefano Rapone fa il podcast famosissimo Tintoria.
1: Certo,
0: è uno dei due.
1: Certo.
0: Che ha questa comicità con la parlata.
1: Chiaro, ecco. Chiaro.
2: Comunque a livello di impatto io non vorrei esagerare. Ha questo programma l'impatto probabilmente che ha avuto LOL.
0: Sì.
2: Perché io lo sto vedendo ovunque sui social, tutti i meme, cioè sta partendo a dismisura, sta decollando.
1: LOL ha avuto la prima e la seconda stagione wow.
0: E dopo basta.
1: Ma poi infatti ha avuto altre stagioni, ma non hanno tirato come prima.
0: Dopo non è andato. Qui invece poi dipenderà un po' dai comici. Ad esempio Max Angioni, devo dire che su Fedez ne ha sparate sulla moglie, perché poi vanno a prendere proprio le tue robe vere.
1: E si è offeso Fedez?
0: No, ma va, ride con un matto. Ma figo, uno di...
2: No, no,
0: di show così non se la prende.
2: Ma perché lo spirito è proprio quello che vale tutto. Vale tutto e soprattutto devi riuscire non a strappare una risata, ma a creare anche in sala, siccome magari alcune battute possono essere super imbarazzanti, sì, creare il silenzio. Ed è riuscito un comico, è riuscito a creare il silenzio su Fedez perché ha fatto una battuta che se, tutto il resto del mondo è fuori posto, ma legata al tumore che ha avuto.
0: Al tumore, sì.
2: Addirittura quello, cioè vale anche quello.
0: Sì, sì, vanno sul peso.
1: Ma chi è che vince? Chi fa ridere di più?
0: Non lo so. Mi chiedi una cosa che effettivamente non ho mai.
1: C'è un audio, proviamo ad ascoltare a vedere, magari qualcuno l'ha seguito.
0: Vado a vedere. Allora l'audio, 31 secondi.
1: Va bene.
3: Ciao ragazzi,
1: buongiorno,
3: sono Claudio. Marghe, di quello che state parlando si chiama, scusa che abbasso, Lip 2. E c'è la comica che lo presenta ed è veramente fa
1: Lip
3: piegare da ridere. Tirano a tutti delle cattiverie così pesanti e loro la prendono bene in teoria. E come ha detto Maxi B, l'Argento gli hanno dato una bella sacagna.
0: È vero, RIP.
1: RIP.
2: Rest o Rost in Peace.
0: No, in questo caso è Rost in Peace. Però carino. Giocano sul, certo, Rest in Peace, perché è come se fosse ad un funerale. Negli Stati Uniti ve lo consiglio, ci sono fior fior di comici,
2: sì,
0: ma lì ti tolgono la pelle di dosso, però è un'altra cosa.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.

0: Certo che detto questo, non l'ho detto prima perché non volevo interrompere il flusso su Rost in Peace. Io chiedo scusa a tutti gli autori di Rost in Peace, ma non l'ho visto perché io guardo solo Teleticino. Aggiungi altri 2 mesi, grazie. E siamo a 8 anni pagati.
1: Ma bisogna abbonarsi a Teleticino?
0: No, anzi, vengono a casa e ti danno loro un'offerta.
1: Ho capito.
2: Sì, voi prendete tanto in giro Teleticino, che intanto è l'unica televisione che vi fa vedere il derby.
0: Ma chi la prende in giro?
2: Io. No, lo so, l'andazzo è questo.
0: Ma cosa?
2: Aspetta, ding. Vedi che togliamo 2 mesi a Max e mettiamoli a Michael.
1: Però io rimango sempre fuori da sto gioco, vero? Vabbè.
0: Non sai neanche. Dai.
1: Va bene.
0: Marghe, va bene così.
1: Va bene così. Sì. Dunque, amici, qua è importante fare un attimo il punto della situazione e capire cosa portiamo a casa da questa mattinata.
0: Tante cose. Allora, posso dire, parto da me, posso? Sì. Io porto a casa una forza nuova. Detto così sembra un partito. Porto una forza interiore nuova perché il pubblico sta dalla mia parte per questo nuovo percorso. Chiamiamolo i 110. Grazie. Darò del mio meglio, farò del mio meglio.
1: Beh, i 110 più puntini.
0: Vabbè, iniziamo a arrivare
1: va
0: lì.
1: Bene,
0: poi
1: va
0: vediamo.
1: Bene. Oh, i 110.
0: Tu cosa porti a casa, Margheritona?
1: Io ho imparato che si può giocare senza vincere, ma in realtà si vince sempre. La noia.
0: Brava, lei ha imparato qualcosa.
1: Grazie mille.
0: Ora, Alessandro Cocca, cosa... Ah no, c'è Michael. Cosa hai imparato?
2: Io ho imparato che in realtà bisogna dare una seconda chance.
0: Anche la terza.
1: A chi?
2: Ma questa sarebbe la quarta.
0: Quindi.
1: A te per il peso.
2: Esatto.
1: Ho capito.
0: No, in realtà è non c'è due senza tre, il quattro viene da sé.
1: Ok. È vero. Ho imparato un'altra cosa, che i telefoni possono abbandonarci da un momento all'altro.
0: Sì.
1: Ma non perdiamo fiducia.
0: No, perché abbiamo Davidone dalla nostra parte.
1: Sì.
2: Anzi, facciamo una prova.
1: Sì.
2: Facciamo una prova sul finale.
1: Dai.
2: Così dimostriamo che i telefoni funzionano.
0: Oh, mamma, ma
2: chiamate.
0: Perché?
2: Chiamate allo 091-646-2462 o allo 091-646-3463 per una battuta finale.
0: Sì. Per vedere più che altro se funzionano i telefoni.
2: Ah, per avere una battuta finale.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: E controlla se chiamano.
2: Non sta chiamando nessuno.
0: Perché non vanno i telefoni.
2: Ema.
1: E noi che dopo 3 ore
2: attenzione,
1: pensavo...
2: battuta finale. Attenzione.
1: Pronto?
0: Si sente?
2: Aspettate. Perché il momento è
0: catartico. Pronto?
2: Se risponde mi denudo, lo dico 2 volte. Sentiamo.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Non vanno i telefoni.
0: Pronto?
2: Non vanno i telefoni.
1: No.
0: Ti prego, parla.
2: Non vanno i telefoni.
0: Dai che si denuda.
1: Ma
2: non
1: come
2: vanno
1: mai?
2: I telefoni. Pronto? Vedi che c'è il numero? Non funziona.
1: Sì, però bisogna risolverlo questo problema. Intanto fai la foto per i tecnici,
2: faccio
1: bravo.
2: Il video addirittura per i tecnici.
1: Bravo.
2: Andiamo sulla seconda linea, magari la seconda linea
1: dai,
2: qualcuno
1: proviamo.
2: C'è.
0: Ti prego, ti prego.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi c'è?
3: Pronto?
2: Pronto? Pronto! Allora, abbiamo capito che la seconda linea funziona e la prima no.
1: La prima no, ok.
0: Sì, abbiamo capito che i nostri ascoltatori tengono il telefono in bocca e non fuori. Questo è buono, questo è positivo.
2: Allora, una battuta finale.
0: Come ti chiami?
3: Ciao a tutti, io sono Gemma da Caslano.
1: Gemma da Caslano.
0: Gemma, che bello, sai che io, ho fatto l'elementare a Caslano, la mia nonnina era di Caslano, io ho vissuto a Caslano.
3: Lo so.
1: Sa tutto.
3: Lo sa.
0: Gemma, tu sei da tanto a Caslano, cioè sei lì da molto?
3: Da una vita. Da quando sono venuta qua in Svizzera, sì, io sono di Torino, non so se si sente.
1: Sì, si sente,
2: sì, si sente un po', sì.
0: Solo ma limone. No. Piace il gianduiotto. Io amo Torino.
1: Alcuni dei miei migliori amici abitano lì, quindi ottima scelta per essere
3: bellissima.
0: No, ad esempio, l'ultima volta sono stato dentro la Mole.
1: Sì.
0: Lo dico per chi la guarda e basta. Dentro c'è il museo.
3: C'è il museo
0: cinema.
3: Del cinema. Bellissimo.
0: Ho visto l'esposizione di Tim Burton. Mi è mancato il fiato. Talmente era bella che mi è mancato il fiato. Ora c'è quella di Cameron, se non sbaglio. James Cameron, bella. Anche quella.
1: Vabbè. Scusatemi, Gemma, vuoi chiudere la puntata con, non lo so, la morale del giorno, una poesia, una canzone, una dedica?
0: Vedi tu, Gemma, lasciati andare.
2: Prego, prego, Gemma, prego.
3: Allora, oggi è lunedì, la cosa più bella che poteva capitare è iniziare la giornata con Radio 3.
0: Grazie Gemma! Che brava!
4: Gemma! Gemma! Gemma! Gemma!
0: Abbiamo scovato una gemma in questo mare di pietre. Brava Gemma! Brava.
1: Gemma, ti vogliamo
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie Gemma!
3: Ciao! Anche io vi voglio bene, vi seguo.
0: Grazie, ciao, ciao.
4: I telefoni funzionano, tu funzioni!
0: Anzi, tu funzioni? Perché torinese?
1: A domani, ciao!
3: A domani, ciao!

0: Questa è Radio 3i. E le suona Radio 3i.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
7: Gassin.
6: E ci sono anch'io.
7: Dalle 15 alle 18 su Radio 3i.
6: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
7: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
8: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
9: Buongiorno, sono le 9:57 minuti.
10: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono. Riprendono oggi i lavori alle Camere federali con al centro il dibattito agli stati sui bilaterali 3, previsto su 3 giorni, destinato ad un confronto acceso. Il pacchetto aggiorna diversi accordi con l'Unione Europea, ne introduce di nuovi, mentre restano aperte questioni come protezione dei salari, migrazione, referendum e risoluzione delle controversie. Solo l'UDC si oppone all'intero accordo, chiede il referendum obbligatorio, gli altri partiti lo sostengono in linea di principio, ma con condizioni differenti. Anche sinistra e sindacati legano il loro sostegno alle garanzie salariali. Il centro deve ancora definire la propria posizione. Iniziativa sulla neutralità, ha detto precedentemente di Corriere del Ticino e Regione, spazio ora anche alle altre testate elvetiche. La bocciatura viene letta dalla NCC come un debacle per Blocher, per Le Temp è una doppia svolta, una pesante sconfitta personale per Blocher e un chiaro segnale popolare al modo in cui il Consiglio federale applica oggi la neutralità. I quotidiani di CH Media vedono nel risultato un segnale rivolto all'Europa, la Svizzera resta neutrale ma conferma il legame con i valori del continente. Il Blick parla invece di una transizione per prendere le distanze dal patriarca dell'UDC, mentre Watson rileva che il risultato potrebbe alimentare all'estero interrogativi sulla neutralità elvetica. E sulla neutralità si sono espressi anche i media internazionali. Guerra in Ucraina, le sanzioni contro la Russia, i rapporti con la NATO e l'Unione Europea sono queste le parole maggiormente utilizzate. Samuele Quadri.
12: Diversi quotidiani a livello internazionale hanno commentato l'esito della votazione sulla neutralità. Schiaffo alla destra, scrive la Repubblica. Il Corriere della Sera invece mette l'accento sulle conseguenze di politica estera, in particolare sul mantenimento delle sanzioni contro la Russia. Oltre Manica, The Guardian parla di sollievo per l'Europa, mentre il Financial Times evidenzia l'importanza del risultato per l'economia svizzera. Il settimanale tedesco Die Zeit è categorico: gli svizzeri non vogliono avvicinarsi a Putin. Le Monde, con lo storico Sacha Zala, descrive la neutralità della Svizzera come una costruzione identitaria quasi religiosa. Infine, Al Jazeera definisce la neutralità come garante di sicurezza e prosperità in futuro, sottolineando che l'iniziativa non ha colto la questione centrale.
11: Apertura in rialzo infine per la borsa svizzera, con l'indice principale SMI che segna un incremento dello 0,81% a quota 14.058, tornando quindi al di sopra della soglia psicologica di 14.000 punti. Il clima generale rimane tuttavia fragile a causa delle tensioni in Medio Oriente e del conseguente rincaro del petrolio. In Asia la borsa di Tokyo invece chiuso la seduta in territorio negativo.
13: Questo appuntamento è offerto da
10: Zurich. Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano.
13: L'infotraffico.
11: Andiamo sulle strade dove il traffico al momento risulta essere ovunque regolare.
14: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holly Day.

0: anche tu.
1: Buongiorno Ticino, benvenuti alla Lidei.
2: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì mattina, 28 settembre, un minuto dopo le 10, come state? Io bene, devo dire che la temperatura la mattina mi piace. Poi è un po' più scioccante al pomeriggio, tipo so già che oggi uscirò con questi jeans neri attillati dalla radio a mezzogiorno e vi chiederò perché me li sono messa, giusto? Siamo un po' in quell'effetto là, autunno mattina, ferragosto mezzogiorno, è un transito dai. Buongiorno a voi comunque, ben arrivati con Lolly fino a mezzogiorno, in questo che è il nostro appuntamento che si chiama Lolly Day. Ieri sono andata a fare una passeggiata in gran parte nel bosco, al pomeriggio, e devo dire che c'è una presenza incredibile ancora di zanzare. Non so se vi siete accorti, ci sono tantissime zanzarine, quelle piccole che sono maculate coi puntini bianchi, cioè sono brutte veramente. E allora questa mattina, anzi tra poco, ci collegheremo con un collaboratore scientifico della SUPSI, che lavora all'Istituto di Microbiologia e si occupa soprattutto di zanzare, vettori e malattie eccetera, coinvolto nel monitoraggio e controllo della zanzara tigre in Ticino e in Svizzera, quindi è uno che ne sa e con lui cercheremo di capire un pochino perché, per cosa, per come del mondo di questo insetto, è un insetto, no? Un vettore, la zanzara. Allora, tempo di collegarci, intanto vi lascio bere il vostro caffè, capire dove siamo e niente, buon lunedì, buon inizio settimana.

0: come già preannunciato prima, ci colleghiamo con la SUPSI, dove per noi c'è Diego Parrondo Monton, esperto di ecologia dei vettori, praticamente uno che delle zanzare sa tutto, forse anche troppo. Buongiorno Diego, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Grazie a lei per la disponibilità. Io direi di non perdere tempo. Prima raccontavo in diretta che sono andata a passeggio nel bosco ieri pomeriggio e sono stata assalita da nuvole di zanzarine piccole. Parliamo proprio di questo insetto un po' fastidioso, ma è vero che preferiscono alcune persone rispetto ad altre? Cioè, cosa ci dice la ricerca?
1: Sì, è vero che preferiscono alcune persone, diciamo che questo non è una leggenda di famiglia, no? Mm-hmm. Possiamo, non lo so, immaginarci una cena d'estate in terrazza dove siamo seduti tutti sulla stessa tavola e a fine serata uno ha 5 punture sulle caviglie e l'altro nemmeno una. E questo non è sfortuna, dietro c'è la chimica, diciamo, della nostra pelle. E la prima cosa forse che dobbiamo sapere, che sorprende a molti, e che a pungere è solo la femmina delle zanzare, e lei non si nutre di sangue come si pensa, ma mangia zuccheri, come per esempio il nettare dei fiori, no? Per esempio di una rosa. Uh-huh. Il sangue le serve per le proteine che le mancano per fare le uova. Poi c'è anche un'altra questione che entra in gioco, è che i gusti cambiano da specie a specie. Dobbiamo pensare per esempio alla zanzara tigre, quella a strisce bianche che punge di giorno, ha un debole per noi mammiferi umani, mentre la zanzara comune, che è quella che si ronza nell'orecchio di notte, preferisce gli uccelli, ma può anche pungere noi.
0: Quindi il famoso sangue dolce di cui si parla o ci parlavano i nonni non c'entra. Cosa ci rende più attraenti alle zanzare? Il nostro odore, il sudore, mm-hmm. la temperatura?
1: No, diciamo che il sangue dolce è un mito, come ci sono tanti, e lo zucchero nel sangue non c'entra. Mm-hmm. La zanzara, diciamo che ci trova per tappe, come se fosse un cercatore di tesori, no? Da lontano, anche da una decina di metri, sente l'anidride carbonica che noi espiriamo. Infatti tante delle trappole che si usano per adulti di zanzara tigre hanno alla base l'uso di anidride carbonica. Poi avvicinandosi sente il calore e l'umidità della nostra pelle e negli ultimi centimetri decide con l'olfatto. Quindi ognuno di noi ha un profumo personale fatto da centinaia di molecole ed è questo quello che fa sì che una zanzara punga uno o l'altro. E per esempio, per dare anche qualche dato scientifico, nel 2022 c'è stato un gruppo di ricercatori che ha studiato chi sono le vere calamite per le zanzare e hanno scoperto che queste persone che attirano di più hanno sulla pelle una maggiore quantità di certi acidi che provengono dal nostro sudore e dal sebo e sono rimaste anche calamite per anni, quindi non dipende da cosa abbiamo mangiato ieri. E per finire, a cucinare questo profumo personale sono questi miliardi di batteri che vivono sulla nostra pelle. E non dipende quindi da avere tanti batteri, ma anche che tipi di batteri abbiamo sulla pelle.
0: Mm-hmm. In Ticino conviviamo ormai con la zanzara tigre, infatti anche tra i messaggi che stanno arrivando si cita proprio la zanzara tigre. Quanto è diffusa oggi e come viene monitorata la sua presenza sul nostro territorio?
1: Sì. La zanzara tigre è stata scoperta, diciamo, in Ticino nel 2003 e oggi è presente in 83 comuni ticinesi, dove in questi comuni, diciamo, vive oltre il 90% della popolazione del cantone. Quindi possiamo dire che ormai è la nostra vicina di casa. Per sorvegliarla usiamo diversi metodi, ma il metodo più steso si chiama ovitrappole, quindi trappole per le uova di queste zanzare, e sono piccoli vasetti neri con un po' d'acqua e un legnetto all'interno, dove se ci sono femmine di zanzara tigre nell'aria andranno a deporre le uova in questi legnetti. Quindi da maggio a settembre i comuni ci aiutano, le raccolgono per noi e ogni 2 settimane arrivano in laboratorio lì a Mendrisio migliaia di questi legnetti e contando le uova sappiamo dove c'è zanzara tigre, quanta ce n'è in ogni momento della stagione. E questo è molto importante perché ci aiuta a decidere se intraprendere ulteriori misure di controllo in certe aree magari più colpite. Mm-hmm. E inoltre sorvegliamo anche altre zanzare, non solo la zanzara tigre, perché abbiamo anche altre zanzare invasive, abbiamo zanzare locali e anche i virus che queste potrebbero portare. Però la buona notizia è che da anni le densità in Ticino restano basse e stabili.
0: sono tutte nel mio bosco, ve lo dico io, sono tutte lì ad Arzola.
1: Bisogna vedere se sono zanzare anche quelle, perché a volte possiamo confondere con altri insetti.
0: Che pungono uguale, no? Punzecchie.
1: Che possono pungere, ecco. Sì.
0: Ecco, bene, una gioia insomma. Comunque, Diego, una delle strategie che state studiando è quella dei maschi sterili, ne sentiamo parlare spesso. Come funziona e può davvero diventare un'arma efficace per ridurre la popolazione di zanzare?
1: Sì, allora noi la chiamiamo la ciliegina sulla torta, no? I maschi sterili. La torta la facciamo tutti insieme. Ogni settimana si svuota l'acqua da sottovassi, da secchi, annaffiatoi, teli, tutto quello che può contenere acqua. Da maggio a settembre si trattano regolarmente con i larvicidi, i tombini e tutto ciò che non si può svuotare, sia nella parte pubblica, che lo fanno i comuni, che nel privato, che dovrebbero farlo le persone. E la ciliegina, diciamo che questo maschio sterile funziona così. Noi alleviamo tantissimi maschi, che i maschi non pungono mai, quindi non rappresentano un problema per le persone. Li rendiamo sterili con raggi X e li liberiamo. Una volta che sono liberi, vanno a cercare le femmine, quindi lavorano per noi, e di solito la femmina si accoppia una sola volta nella vita. Quindi se incontro uno di questi maschi sterili, le uova della femmina non si schiudono. E questo diciamo che è un po' come l'uovo della gallina. Quindi generazione dopo generazione la popolazione cala, o almeno non aumenta esponenzialmente. E la testiamo già da 5 anni, questa tecnica, in situazioni reali in Ticino, e quest'anno, grazie al comune di Mendrisio, abbiamo potuto fare un passo avanti per renderla ancora più operativa. E diciamo che la prossima sfida è produrre maschi qui da noi, no? Nostrani, e ci stiamo lavorando con entusiasmo.
0: Fantastico.
1: Per chi ci vuole.
0: È super interessante, Diego. Ora c'era la domanda della piccola Bianca, che è arrivata, ma non si sente bene, purtroppo l'audio è rovinato,
1: peccato.
0: Quindi mi dispiace tantissimo, devo portela io, perché lei voleva sapere da te perché quando una zanzara mi punge mi viene subito da grattare.
1: È una bella domanda. Allora, quando la zanzara punge, mette sotto la nostra pelle un pochino della sua saliva. E la saliva serve a non far rapprendere, diciamo, il sangue. Così lei beve più facilmente, perché ha, diciamo, si chiama proboscide, ma è tipo una cannuccia molto fine, e quindi deve poter succhiare il sangue da un foro molto piccolo. Il nostro corpo è intelligente, quindi si accorge che è entrato qualcosa di strano, e all'interno di noi suona un campanello d'allarme, e quel campanello si chiama istamina, e questa istamina è quella che fa gonfiare la pelle e fa venire il prurito. Quindi il trucco è non grattarsi, so che è difficilissimo, ma se ti gratti il campanello suona ancora più forte, il prurito aumenta, e anche con le unghie possiamo graffiarci, far entrare dei microbi, quindi è meglio evitare. E se non vogliamo proprio avere punture, siamo in una zona con zanzare, i repellenti a base di icaridina, di etintolueno o IR3535 funzionano bene.
0: Fantastico, abbiamo preso nota, così ci salveremo da queste situazioni spiacevoli. Grazie di cuore, Diego Parrando Montone, è stato super interessante, magari in futuro mi permetterò di disturbarti ancora. Buon lavoro.
1: Certo, buon lavoro, grazie mille.

0: Lolly Day. E non è un giorno qualunque.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

ci sarà il podcast del nostro ricercatore che lavora per la SUPSI. Diego è stato veramente molto chiaro nello spiegarci un pochino questo mondo delle zanzare. Pensate che studiano appunto queste zanzare regolarmente, monitorano costantemente. Penso che ho sbloccato un nuovo incubo, quindi un ticino invaso dalle zanzare sarebbe probabilmente un incubo incredibile. Ma arrivano molti vostri messaggi, c'è chi mi consigliava delle creme per togliere un pochino il prurito. Io ho aperto il cubetto di ghiaccio, cioè quando ho tanto prurito sul ponfo della zanzara vado a prendere un cubetto di ghiaccio dal congelatore e ecco, risolvo. Quando ero più piccola avevo le gambine tappezzate da queste punture di zanzara, mi ricordo che addirittura per ottimizzare utilizzavo la spazzola dei capelli per grattarmi, era veramente incredibile. Poi crescendo sono diminuite un po' le punturine e devo dire che hanno ripreso quest'anno, mentre le mie bimbe sono sempre molto tartassate. Beh, abbiamo capito che c'entrano un po' di componenti di odore, di CO2, quindi vanno per tappe le zanzare. Furbette. Va bene, sono le 10:28 minuti di questo primo giorno della settimana. Dalle 11 vi dico che torna una creatura meravigliosa. Quando arriva lei, ci porta da Oltre Gottardo una borsa colma di buone notizie, di buoni consigli e di energia positiva. È un po' come se in questa borsa, in questo zainetto, lei avesse il sole e ce lo porta. Fa strano perché arriva da Oltre Gottardo, no? Dovremmo essere noi invece a... E invece funziona. Va bene, in attesa della nostra ospite, ma vi dico chi è... È la Jessica Nichols, dalle 11 qui!

Oggi nel Mindrisiotto, stamattina c'erano in giro un sacco di amici conoscenti con gli occhiali da sole, quando il sole insomma non era ancora tanto potente. Questo perché immagino siano i postumi della sagra, giusto? Bravi, avete fatto bene. Beh, è iniziato l'autunno, lo possiamo dire ufficialmente, ed è meraviglioso perché, come l'estate e la primavera, sono periodi dell'anno che in Ticino vedono veramente tanti eventi, ed è stupendo. Il prossimo, ci sarà Halloween sicuramente, a chi piace. Ai bimbi piace perché possono travestirsi. La mia piccola ha già iniziato a giocare adesso a travestirsi da robe che trova in giro a casa, zucche, praticamente. Da una finta zucca. Poi ci sarà la notte del racconto a novembre, gran bel evento anche quello, un evento magico dove i bimbi possono ascoltare una fiaba assieme ai loro amici nelle classi, o ci sono altri comuni che organizzano eventi collaterali alla notte del racconto, quindi sicuramente un ottimo momento per stare assieme. Poi stanno iniziando pian piano le castagne. Ho fatto le prime al forno, ma onesta, sono andata a fare la spesa sabato a Mendrisio e niente, le ho viste lì nella retina, ho detto no dai, devo andare a raccoglierle, mi rifiuto di comprarle nella retina. Le ho prese, ho ceduto e le abbiamo fatte poi al forno in serata, e devo dire che è stato bello ritornare a quei sapori fantastici dell'autunno. Ciao Ruby, buongiorno! Lolli, felice giornata! Dice, sei partita al top, bravissima, un abbraccio. Mi fa piacere saperti lì con noi, qui con noi anzi, cara Ruby. Poi, ciao Tartarugo, buongiorno! Come stiamo? Tutto bene? Lui dice, ma dove è iniziato l'autunno? Che ieri ho fatto ancora il bagno nel lago. E non sei l'unico, infatti ho visto anche degli amici che hanno fatto il bagnetto in quel di Lugano ieri, quindi è ancora calda l'acqua, oltre i 20 gradi, penso almeno tra i 20 e i 21 gradi, quindi sì, è un autunno mite, definiamolo così, mi permettete il termine? Mite.

0: cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
5: Questa è Radio 3.

bellissimo questo articolo che racconta delle storie d'amore, degli incontri tra gli over 70, perché comunque l'amore non ha età. Questa è una frase fatta, ma è una frase assolutamente più che vera. E allora dicevano, al terzo appuntamento, magari a 20 anni lui ti dice, ti propone un aperitivo, mentre a 70 anni, al terzo appuntamento, e non è una battuta, lui ti chiede se hai già il dentifricio o te lo compro io per domani mattina. Capito? Questo perché si dice non necessariamente tra settantenni ci si muove più lentamente, anzi, sapendo che il tempo è prezioso, una nuova relazione può accelerare molto rapidamente verso la familiarità, mettiamola così. E quindi sembrerebbe, secondo una statistica raccontata in questo articolo, è un articoletto leggero che prende spunto da una relazione di una signora over 70 che ha vissuto una perdita e ha ricominciato pian piano a vivere dopo aver conosciuto qualcuno e frequentato qualcuno, e ha scoperto appunto che a 70 anni gli appuntamenti possono essere sorprendentemente rapidi. Meno tempo da perdere, meno bisogno di seguire le regole tradizionali del corteggiamento e già soprattutto una maggiore consapevolezza di ciò che veramente si vuole. E questo articolo gioca un po' sulla velocità, quindi a 70 anni sembrerebbe che sono un po' più impazienti rispetto ai ventenni di oggi. Quindi il ventenne, dicevamo prima come battuta, al terzo appuntamento propone di andare a bere un aperitivo, mentre il settantenne ti chiede se hai già il dentifricio o te lo compra lui per domani mattina. Capito? Niente, era una piccola riflessione simpatica e leggera su quanto il tempo possa essere importante e cambia di valore malgrado, insomma, malgrado man mano che si proceda anno dopo anno. Vi siete accorti? Il tempo finché sei adolescente non passa mai, è lunghissimo. Poi, beh, cresci, inizi a entrare nel mondo del lavoro, inizi magari anche a costruire una relazione, una famiglia, e allora lì comincia veramente a volare.

Mi fa troppo sorridere perché ci sono ovviamente tanti amici che mandano il messaggio a Radio 3, nel senso che li conosco, li ho già incontrati, e quando leggo i vostri messaggi WhatsApp io sento la vostra voce, cioè li leggo con la vostra voce, ma questo mi capita anche nel mio WhatsApp personale. Quando ricevo un messaggio da un'amica io lo leggo e sento la sua voce nelle orecchie. È un problema mio o capita anche a qualcun altro? Fatemi sapere di non essere sola. Ciao Susi, buongiorno. Poi diamo un saluto a Ricky da Gaggiolo Beach, siamo in diretta anche sull'autopostale del Ricky, quindi se salite sull'autopostale del Mendrisiotto c'è un bel fio con gli occhiali e il pizzetto che guida e Radio 3 in sottofondo è il Ricky, salutatecelo insomma, salutatecelo sì. Allora c'è giustamente la nostra Super Moni che dice, ma non hai mai visto i pensionati alla cassa dei negozi o al bar? L'attesa non gli piace, quindi il tempo è veramente prezioso, e quindi l'articolo che abbiamo letto sugli incontri tra gli over 70 è confermato. Ti piaccio? Perfetto, hai il dentifricio? Mentre a 20 anni ti prendi magari un po' di mesi per capire se qualcuno ti piace veramente. Dopo i 70 si va direttamente al sodo.

0: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
1: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Ehi tu!
7: Sì,
6: proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
7: No?
6: Perfetto, perché tanto in radio non lo saprai mai.

0: perché il pranzo è servito.
1: Sono le 10:58 minuti.
2: Ticino News.
3: Ben ritrovati e ritrovate da Samuele Quadri. Riparte oggi la sessione delle Camere federali. Agli Stati entra nel vivo il dibattito sui bilaterali 3, con 3 giorni di confronto sui nuovi rapporti tra Svizzera e Unione Europea. Alessandro Cocca.
4: Il dibattito si preannuncia particolarmente intenso, con la presenza di almeno 5 consiglieri federali, tra questi anche Ignazio Cassis, chiamato a seguire gran parte della discussione. Il pacchetto punta ad aggiornare gli accordi già esistenti tra Svizzera e Unione Europea nei settori di trasporti, commercio e libera circolazione delle persone. Sono inoltre previsti nuovi accordi nei campi della sanità e della sicurezza alimentare, mentre quello sull'energia elettrica non sarà ancora esaminato. Sul piano interno sono previste misure per la protezione dei salari e contro il dumping, oltre a 4 crediti, 2 per il contributo di coesione, 1 per la migrazione, 1 per la partecipazione della Svizzera al programma Erasmus Plus. Sul fronte politico, l'UDC è l'unico partito contrario all'intero pacchetto e chiede un referendum obbligatorio con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Gli altri partiti sostengono invece in linea di principio il risultato dei negoziati, ma pongono diverse condizioni. Particolarmente delicata la questione della tutela dei salari. Sinistra e sindacati avvertono che il loro sostegno dipenderà dalle garanzie previste. Restano inoltre aperti i dossier sull'immigrazione, sulla libera circolazione, sugli aiuti di Stato e sulla gestione delle controversie tra Berna e Bruxelles.
3: Le FFS accolgono con favore il progetto Trasporti 45, lo rendono noto le stesse ferrovie in una nota, sottolineando che il progetto deve avere priorità chiare e finanziamento realistico. Le FFS inoltre ribadiscono che il mantenimento della rete ferroviaria esistente, l'attuazione dell'offerta già decisa e la digitalizzazione devono avere la precedenza per continuare a garantire l'affidabilità delle ferrovie. Gli ampliamenti proseguono, vanno realizzati dove apportano i maggiori benefici alla clientela del traffico viaggiatori e merci e all'intero sistema. Sempre a livello nazionale, hotel e ristoranti, a partire dal 2027 i salari aumenteranno dello 0,6%, lo hanno fissato le parti sociali a margine del rincaro atteso per l'anno prossimo. La decisione si basa sulle previsioni di inflazione della Segreteria di Stato dell'Economia. Lo hanno indicato oggi in una nota congiunta associazioni come Gastro Suisse, Hotellerie Suisse, Swiss Catering Association, i rappresentanti dei lavoratori Hotel and Gastro Union, Sina e Unia. In chiusura torniamo in Ticino. A partire dal 1 novembre 2026 il servizio di consultazione dell'elenco targhe verrà modificato. Lo rende noto la sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni. Il cantone si avvarrà della piattaforma e-auto index. La transizione a questo servizio, le cui richieste diventeranno a pagamento, si legge, costituisce la risposta strutturale alla sottrazione automatizzata di dati pubblici avvenuta a inizio settembre.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
3: La situazione al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, colonne per 1 chilometro e attese di 10 minuti.
2: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
3: In prevalenza soleggiato con alcune velature di passaggio e qualche timido cumulo pomeridiano sui rilievi, massime sui 24 gradi.

0: Prima ho detto torna la Jessie e mi hanno scritto un po' di persone, poi ti faccio vedere i messaggi. Jessie finalmente mancava e non era mia mamma che scriveva, quindi Jessie bentornata.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene,
0: si
1: dai.
0: Vede, grazie. Si vede, reduce dalla Stralugano, quindi brava,
1: grazie.
0: Dicevo che nel Mendrisiotto dobbiamo girare il microfono, brava, devi baciare il logo praticamente. Non so che malattia io abbia preso in questo momento. Dicevo, nel Mendrisiotto oggi vedo un sacco di persone con l'occhiale nero largo perché c'era la vendemmia.
1: Sì, ho visto, l'ho mancata.
0: Vabbè, hai fatto la Stralugano per beneficenza, tra l'altro.
1: Sì.
0: Grazie,
1: sì.
0: Jessie.
1: No, prego, non sento più le gambe oggi.
0: Però hai aiutato, questo è bellissimo.
1: Sì, trovo che quando si può, perché no? Però ho tutto, cioè il mio rispetto va a quelli che hanno fatto soprattutto la corsa sul Monte Brei. Io non so cosa mangiate la mattina, ma
0: vorremmo saperlo,
1: sì,
0: anzi
1: infatti.
0: Se ci date la ricetta, ben venga. Allora, cara Jessie, oggi porti una situazione che secondo me, se non tutti, la maggior parte di chi ci ascolta ha già vissuto o ha visto vivere una volta nella vita. Di cosa parliamo?
1: Secondo me tutti.
0: Penso
1: prima
0: di sì,
1: o poi tutti.
0: Penso di sì.
1: Quando ci rendiamo conto che un'amicizia va scemando e non per forza con un litigio, ma di punto in bianco il silenzio.
0: Esatto. Esatto.
1: E comunque è una situazione dolorosa. Chi come me magari si mette subito in discussione cosa ho fatto, perché, per come, e poi in realtà non è sempre colpa nostra. E tanti mi chiedono appunto adesso, soprattutto sul lavoro, perché è sempre di più sto tema.
0: Certo.
1: Ma come mai? Morale della favola, non c'è un perché. A volte sì, a volte no. Capita, è la vita, no? Però quando appunto un'amicizia va scemando, ci si accorge di varie cose. Non si trova più il tempo come prima di stare insieme. Magari quando succede una bella notizia non si ha più voglia di chiamare direttamente quella persona, ma ti fermi e dici, ma vale la pena chiamarlo, glielo
0: sì.
1: dico, ma lo tengo per me.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto.
1: E poi appunto, cioè, ogni volta che si cerca magari di trovarsi non si riesce, c'è lo stacco, oppure si scrive un messaggio e ti rispondono 2 settimane dopo invece di 3 ore dopo.
0: Certo.
1: Sono piccole cose che cominciano poi a insinuarsi nella testa e dici, ma aspetta, cosa sta succedendo?
0: Perché? Esatto, perché? Facciamo così, chiediamolo chi ci ascolta.
1: Sì,
0: no? State vivendo magari in questo momento, avete accanto un amico o un'amica che rispecchia questa situazione, no? Quindi un'amicizia che pian piano si sta spegnendo. Con la Jessie questa mattina cercheremo di capire perché. Intanto voi scriveteci 079 449 9537. Torniamo tra poco.

0: Bellissimo il vocale della nostra Susa, cara Jessie, che dice: guarda, mi è appena successo, c'era una ragazza, una persona, un'amica con cui facevo tutto, vacanze, gite, da un momento all'altro è sparita e io a 50 e passa anni non ho nessuna voglia di rincorrere le persone, cioè ognuno fa quello che vuole, siamo tutti liberi, dice ho la coscienza pulita perché non ho fatto niente di sbagliato e basta, la lascio andare. Chiaro che dispiace, no? Fa male, è un lutto un po'.
1: Esattamente. È una perdita, perché comunque, prima di tutto, noi investiamo energia nelle persone, no? Io dico sempre, non c'è niente di più prezioso che il proprio tempo, perché è comunque qualcosa che nessuno ci può ridare. Mi è piaciuta la frase, lo lascio fare.
0: Voilà.
1: Perché alla fine noi le persone non le possiamo cambiare. Volenti o nolenti, purtroppo, per fortuna, non si può.
0: No.
1: Però dico sempre, non investire tempo ed energia in chi non ne investe in te. Perché alla fine poi ti rendi conto, appunto, io faccio sempre una prova ogni tanto, con i miei amici, sono un po' cattiva, la prova del silenzio.
0: Ok.
1: Ovvero, attenzione, I'm not ghosting anybody, semplicemente dico, ok, smetto di organizzare io, di invitare io, di cercare io, una, due settimane vediamo chi scrive.
0: Certo.
1: Ma perché? Non perché voglio essere cattiva, ma perché comunque... quando una persona non mette la stessa energia che metto io, è inutile che sto lì, come diceva lei nel messaggio, a correre dietro alle persone quando posso fare altro. Oddio. Perché anch'io ho i miei impegni, i miei desideri, i miei sogni, e se metto energie dove non tornano, non ha senso.
0: Eh sì, perché l'amicizia comunque è energia, cioè devi investire energia se vuoi costruire qualcosa, è un rapporto.
1: Esatto, e poi comunque va in due direzioni. Cioè io dico sempre, io ti raggiungo anche al 60-70%,
0: certo.
1: Però quel 30 lo devi fare tu.
0: Qualcosina ci vuole,
1: esatto.
0: Sennò diventa una relazione tossica, no? Classica.
1: Esatto.
0: Sì, questo è interessante.
1: La cosa che trovo un po' triste è che poi, quando ti accorgi che appunto non torna niente, si impara a stare in silenzio, perché ogni volta, anche se confronti la persona, soprattutto le persone narcisiste, rigirano tutto, hanno sempre la scusa, rigirano, ma anche tu, non prendono la responsabilità.
0: Esatto.
1: E quindi alla fine non solo c'è il dolore dell'ignorarsi, del non sentirsi, di non essere reciproca,
0: certo,
1: la cosa,
0: sì, sì.
1: Ma nonostante io ti metto il cuore fuori, ti dico guarda, mi sento così, non vengo rispettato, non vengo ascoltato,
0: valorizzato.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E quindi sono doppiamente ferito, perché non, la persona non interessa più trovarsi in quella metà.
0: E lì bisogna prendere in mano la situazione e prendere una decisione, insomma.
1: Brutto da dire, ma sì. Alla fine sì.
0: Allora, facciamo una pausa musicale. Questo, sì. Pensateci, io sento tanta riflessione oggi qua, forse perché è un po' lunedì, siamo un po' più sensibili,
1: ma
0: no?
1: Ma poi è un tema profondo, andiamo avanti dopo.
0: Non è ancora finita, voi intanto riflettete.

0: pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre. La nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Allora, Jessy, c'è un messaggio che colpisce tanto, lo affrontiamo, quello del genitore. Perché sì, c'è qualcuno che dice: ma quando questa situazione che state descrivendo succede con un genitore, quindi un papà padrone che da sempre dice io sono l'albero, voi gli uccellini siete voi che dovete venire verso di me, se non lo chiamo per una settimana dice che sono una traditrice, che non ho più bisogno di lui, e poi diciamo che fa pesare tutto quello che lui ha fatto per lei quando era piccola. Poi potrei andare avanti a leggere il messaggio, ma sono situazioni che capitano di frequente, dicevi?
1: Purtroppo sì. Allora, non per forza nello stesso contesto, mm-hmm, però qui si entra già nella psicologia. Io non sono psicologa, sono un life coach, aiuto le persone a trovare le cose giuste per loro. Però quello che diceva appunto la nostra cara radioascoltatrice è che comunque, padre o no, fratelli o no, questa frase non mi piace, ma la ripeto, non perché siamo famiglia o abbiamo un legame di sangue, dobbiamo per forza mantenere il rapporto. Purtroppo, quante volte vediamo anche dopo una perdita di un genitore che tutti litigano per il patrimonio.
0: Ah sì,
1: no? E certo, questo è mio, e si litiga per cosa? E un padre che non è in grado di andare a metà strada, a incontrare i figli, a farsi sentire lui, cioè comunque essere anche grato per quello che lei ha scritto, ha detto che gli paga tante cose, lo sì, porta in vacanza. Sì. Io capisco che lei dice sono stufa, perché a un certo punto tu non mi riconosci, non mi rispetti, non mi dai il giusto valore.
0: Certo.
1: Io dico sempre ti ringrazio per la vita che mi hai dato, però a un certo punto quando siamo adulti i figli non appartengono più ai figli, cioè non appartengono più ai genitori, hanno la loro vita, hanno le loro cose. Per carità, ben venga se la famiglia rimane unita, purtroppo abbiamo visto che spesso non è così.
0: Oh sì, tra l'altro ti ringrazia perché dice che parole che stringono il cuore, però devo fare come mi hai consigliato.
1: Sì, sempre ascolta la tua pancia perché non sbaglia mai. E comunque mi sembra che hai dato, quindi sì, è giusto che adesso raccogli.
0: Devi tutelarti un po', insomma. Sì. Abbiamo anche un altro messaggio che dice: questo tema mi colpisce molto, io do sempre moltissimo in tutte le relazioni, in amore per fortuna mi è andata bene, con le amicizie così così. Mi sono ritrovata più volte a rendermi conto che facevo più del 90%. A un certo punto me ne sono fatta una ragione e ho lasciato perdere, rendendomi conto che si teneva in piedi da solo, solo perché io ci provavo, quindi un'amicizia che esisteva grazie a lei. È molto triste, si soffre molto, ma se l'altra persona non c'è più è inutile provarci.
1: Sì, in un certo senso sì, perché appunto uno può dare una, due, tre possibilità, ma come dicevo prima arrivi a un punto dove dici ok, io ho dato, ci ho messo l'impegno, più che lanciarti l'amo non posso. Ed effettivamente forse sono anche delle piccole lezioni che ci aiutano a dire ok, aspetta, continua a ripetere lo stesso Muster, si dice in tedesco, lo stesso
0: campione,
1: campione, sì, esatto. Quindi mi fermo, la prossima volta invece magari di dare subito alle persone, aspetta che diano a te, no? È un po' appunto un dare e ricevere. E poi spesso e volentieri certe persone, perderle non è proprio una disgrazia ma una benedizione.
0: Te ne accorgi dopo,
1: sì,
0: però te ne accorgi, è vero. All'inizio fa male, però dopo un po' capisci che...
1: Esatto.
0: E solitamente hai delle perdite così quando fai un gradino, ne parlavamo anche fuori onda, no? Nella tua vita.
1: Ci sono diversi gradini. Allora, mm-hmm, chiaramente se siamo noi a causare il problema, che abbiamo fatto arrabbiare qualcuno, perché ci sta, abbiamo tutti i nostri blue days, Quindi, però se io almeno ammetto, dico guarda scusa Lolli, ho fatto la cavolata, perdonami,
0: esatto,
1: è un conto. Però capita che appunto in modo silenzioso, perché dico in silenzioso? Perché ci si rende conto, si stacca la vita, no? Io ho degli amici per esempio che abitano a Zofingen in direzione Basilea, noi siamo direzione Zurigo, facciamo fatica a trovarci e non c'è sempre il tempo, lo capisco, però io dico sempre se c'è la voglia il tempo lo trovi. Primo.
0: Sì.
1: Secondo, capisci che comunque ho perso il filo. Aspetta.
0: Allora, quando si vuole il tempo lo si trova.
1: No, però prima hai detto...
0: che quando nella vita fai un gradino.
1: Il gradino, sì, esatto. Proprio perché succede la vita, magari uno perde un genitore, sì, quindi sente le cose in modo diverso, l'altro ce li ha ancora i genitori, non riesce a capire questa perdita, diventa un po' più introverso, ha bisogno di più tempo per se stesso. Comunque la vita ci porta in due direzioni diverse. E abbiamo fatto prima l'esempio del labirinto,
0: sì,
1: dove si parte insieme a manina magari, poi tu dici aspetta che io vado a vedere a sinistra, io vado a vedere a destra, il labirinto ci separa. Non sempre ci si ritrova, purtroppo, ed è qui che perdiamo poi le amicizie. A volte invece capita che avevamo bisogno quel momento per fare questi passi, riaggiustarci e poi ritrovarci alla fine.
0: È vero, è un po' un labirinto. Sì. Allora Jessy, torniamo tra 3 minuti.

0: insomma, la Jessie aveva la scaletta che sta preparando da settimane, bella densa, l'abbiamo lasciata un attimo da parte, no?
1: È per quello che mi sono persa via prima.
0: Allora, ci sono tanti messaggi. Leggiamo questo, dice, di una nostra ascoltatrice: ho perso il papà quasi 3 anni fa. La mamma, finché ha avuto bisogno di me per documenti, eccetera, chiamava. Adesso sono 2 anni che non si fa sentire. Io sì, al compleanno, a Natale, eccetera. E da parte sua nemmeno una risposta. Però la colpa è mia, lo dice a tutti. Perché? Perché finché c'era papà ho sopportato. Adesso ho imparato a dire di no e a dare la mia opinione. Evidentemente a lei non va bene, che non può più manipolarmi. È una domanda.
1: Oi.
0: Tosta, eh?
1: Sì, perché io sono una persona di famiglia. Quando sento queste cose il cuore mi si spezza, veramente. Soprattutto quando viene da una mamma.
0: Eh sì.
1: Innanzitutto mi dispiace per il tuo papà. Anch'io ho perso il mio 1 mese fa, quindi mi dispiace, condoglianze. Un po' in ritardo, ma condoglianze. Sì, morale della favola, innanzitutto colpa tua per cosa? Cioè, l'hai aiutata, l'hai sostenuta e adesso perché lei è sparita è colpa tua. Ok. Trovo giusto, e ripeto, che si impari a mettere paletti.
0: Mm-hmm.
1: Adesso esco un attimo dal tema della signora con la mamma, però
0: in generale
1: mm-hmm. è quello. Quando noi mettiamo i paletti, che vale anche per i nostri amici, chi ci rispetta e chi ci vuole bene impara ad accettare questi paletti, anche perché non sono dei paletti per mandare tutti a quel paese,
0: certo,
1: ma per preservare la nostra energia e comunque sentirci un po' più sicuri. Perché ripeto, se io e te andiamo in guerra domani, se ti dico ho le tue spalle,
0: sì,
1: tu ti aspetti di avere le mie spalle, cioè,
0: certo,
1: che io sono le tue spalle.
0: Certo, certo.
1: Se però ti giri e io non ci sono, cioè capisci che la pugnalata
0: manca, certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi è giusto preservare, essere un po' attenti e non per forza sempre dare il 100%. Ripeto, le vostre persone le contate, se quelle vere, su 3 dita. Non
0: massimo,
1: di più. Ma proprio massimo. Gli altri sono tutte conoscenze, perché ripeto, anche tema di prima, quando tu dicevi perché si arriva a questo scemare di,
0: sì,
1: amicizia. Esempio, se io faccio una crescita lavorativa, una promozione, un amico ti dice brava, ben fatto, sono felice per te,
0: certo,
1: esatto. Chissà come mai ci sono anche quelli, ma lei aveva le conoscenze, ma lei perché qua, perché là, si è comprata al posto.
0: Mm-hmm.
1: E anche lì saltano fuori chi veramente rodava per te fin dall'inizio, chi invece ti teneva buono perché eri al suo livello e a un certo punto li hai superati,
0: fastidio, no?
1: E dà fastidio.
0: Ah, che brutte situazioni, ma fanno,
1: sì,
0: crescere, come dicevamo prima, fanno crescere,
1: sì,
0: quindi... Allora, leggo un messaggio, poi ascoltiamo Doja Cat.
1: Vai.
0: Questo messaggio dice: complimenti per la trasmissione, molto interessante. Noi amiche da tipo 30 anni, ultimamente la cosa è andata scemando. Ho invitato io questa amica a casa a cena con altri amici a febbraio e non si è fatta più sentire. Niente, si vede che sta bene così. Rispetto la cosa, anche se non la condivido. Però gli amici veri sanno sempre quando tornare.
1: Sì, l'unica cosa che io qua ci terrei... quando tornare, se però ne vale la pena. Perché se è una persona che comunque ti manca di rispetto continuamente, ci metterei un attimo un punto di domanda. Se però è stata una incomprensione, che ci sta, per carità, e si chiarisce, a posto così.
0: E questo è un altro buon consiglio. Scrivetevelo.

0: Lolly Day, il tuo momento più pop.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Tesoro, cosa fai?
5: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
4: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
4: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di andare.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
0: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

0: Anche la Jessie love rock and roll, eh? Ti ricordi i tempi in cui cantavi? Che meraviglia, che meraviglia. Fa anche quello, cioè, se per chi se lo fosse chiesto, la Jessie fa anche quello. C'è qualcosa che non hai mai fatto nella vita? Tipo bungee jumping?
1: Mai.
0: Ecco, abbiamo trovato, va bene. Se volete stupirla, eh. Allora, Jessie, ci sono molti messaggi. Come immaginavamo, hai toccato il cuore di molti. C'è Franco, che, ad esempio, che scrive: purtroppo negli anni ho tagliato tanti rami secchi della mia vita, tutti amici quando c'era da mangiare e bere a casa mia, poi nel momento del bisogno tutti scomparsi, miglior scelta non potevo fare. Poi lui aggiunge: il coraggio di dirti che tu sei scomparso, ipocrisia allo stato puro. Mm-hmm. Quindi era colpa sua se non si sono più sentiti.
1: Ma questi,
0: no?
1: Sono appunto i narcisisti, sono quelle persone che trovano sempre scuse e non prendono responsabilità. Ferirenscheiß, lo dico in tedesco.
0: Abbiamo capito.
1: Capiscono tutti.
0: Sì. Comunque sì, perché può capitare un periodo difficile nella vita di qualcuno e allora si isola magari. Involontariamente si isola da tutto e da tutti, ma poi torna e magari si scusa: scusatemi, ho avuto questo problema, ho dovuto risolvere, ci può stare.
1: Sì, capita.
0: Però ci si scusa, no?
1: Sì, sarò brevissima. A me è successo anni fa con degli amici che qualcuno ha voluto mettere zizzania, tra virgolette, nel nostro gruppo. Ho confrontato ai tempi, oggi la mia migliore amica, sono rimasta malissimo perché comunque lei ha creduto in quel momento a quello che è stato detto invece di confrontarmi subito.
0: Voilà.
1: Al che cosa ho fatto? Ho detto: bene, se tu vuoi credere questo è il tuo diritto. Io dico anche un'altra cosa importante che vale per tutti: quando una persona dice questa cosa e mi ha ferita, non abbiamo il diritto di dire no, non è così, perché io non so come tu stai.
0: Certo.
1: Sei ferita, mi dispiace, ok, però lì finisce, no?
0: Certo.
1: Posso chiedere scusa per quello che ho fatto, poi sta alla persona a decidere se lasciarti entrare o no. Poi chiaramente, come abbiamo detto, ci sono i manipolatori. Chiaramente io anni dopo, tornando alla storia, mesi dopo si è fatta sentire, ne abbiamo parlato, lacrime. All'inizio dico sempre: il vaso era rotto, l'abbiamo rincollato, mm-hmm. Le crepe per un po' si vedevano. Adesso l'abbiamo ristrutturato bene, non si vedono più le crepe.
0: Avete sistemato, insomma. Sì. Quindi è stato un episodio un po' difficile di una lunga amicizia.
1: Però ci sta, perché nell'amicizia sì. Ogni tanto discutere fa anche bene. Anche quello è un modo di crescita.
0: Ah, certo.
1: Però il fatto è che leggo tantissimo, tante persone non prendono la responsabilità, è tutto un io, mm-hmm. Ma mai guardare se stessi, girare lo specchio e dire: ok, dove ho sbagliato io? C'entro pure io o no?
0: Simo torna al tema che abbiamo affrontato prima e dice: bisogna avere il coraggio anche di tagliare completamente sì. Con alcuni componenti della famiglia. È sì. Quello che dicevamo prima, no?
1: Che è difficile, perché appunto poi dipende quanto è grande la famiglia. C'è chi ti chiude completamente fuori, altri che prendono parte e purtroppo sono anche queste appunto lezioni. Lo so che lo sentiamo sempre dire, ma è così. E alla fine ci rendono solo più forti.
0: Sì.
1: Tagliare anche i rami, che siano delle della famiglia, degli amici, del lavoro e quant'altro, alla fine ci lascia, sì, come diceva il Signore, spogli, però sinceramente, se ci pensiamo, ogni estate comunque l'albero poi ricresce. Quindi abbiamo spazio per far crescere nuove amicizie, magari anche un po' più solide, un po' più veritiere.
0: Questo è bellissimo come pensiero, Jessie, grazie, perché secondo me fa sentire un po' meno sbagliate le persone che forse proprio in questo momento si ritrovano senza più nessuno attorno, mm-hmm. E devono ricominciare a far crescere delle foglioline, no?
1: Ma che poi anche una cosa, poi sto zitta, spesso e volentieri quando siamo da soli facciamo fatica, mm-hmm. E forse anche questo un attimo di dire: ok, sai cosa, adesso focalizzo su di me, cosa voglio davvero, e quando ripartiamo sono già più stabile e so cosa accetto e cosa non accetto più.
0: Certo.
1: E in questo modo attiro o prendo quello che veramente merito e lascio via quello che invece ho già lasciato dietro.
0: Sei più consapevole, mm-hmm. E questo, che bello, Jessie, grazie. Dovresti venire qua tutti i mesi in studio, comunque, sappilo, ti paghiamo il treno. No, grazie di cuore. Tra poco sarà anche disponibile il tuo preziosissimo podcast. Netto qua entrano, sono tuoi pazienti loro.
1: Buongiorno.
0: No, ok.
1: Sembrava. Avete appuntamento?
0: Avete appuntamento? Fisioterapia? Ok, sì, si vede. Jessica Nichols, grazie di cuore per il tuo sorriso, la tua bellissima energia, e quando vuoi noi siamo qua, ovviamente.
1: A voi, grazie a te. Baci!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
3: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
4: Beh, visto il costo della benzina.
3: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
5: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana. Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
7: Una parola può cambiare tutto.
8: Game over.
7: Una parola può farti vincere premi in denaro.
9: Non ci posso credere!
7: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare.
10: Buongiorno, sono le 11:58.
7: Ticino News, giorno.
11: Iniziativa sulla neutralità dopo il netto rifiuto a livello nazionale, si guarda già al prossimo appuntamento del 29 novembre alle urne, tra poco reazioni e commenti.
12: Progetto per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona, bocciato dalla popolazione alle urne con il 53,9% di no. Sono soddisfatto, afferma Brenno Martignoni Polti, in prima linea tra i referendisti.
11: Bilaterali 3 agli stati, 3 giorni di dibattito, in aula il pacchetto dei nuovi accordi con l'Unione Europea, al centro tutela dei salari, immigrazione, referendum e controversie con Bruxelles.
12: Meteo in prevalenza soleggiato a basse quote, temperatura massima attorno a 24 gradi.
11: Ticino News, giorno, ben ritrovati. L'informazione di metà giornata sempre in diretta, lo avete sentito al mio fianco oggi, Samuele Quadri. Ciao Samuele, buongiorno.
12: Buongiorno anche da parte mia.
11: E noi in apertura torniamo sulla netta bocciatura alle urne dell'iniziativa sulla neutralità. Il testo promosso da ProSvizzera da alcuni esponenti dell'UDC è stato respinto dal 70,2% degli elettori. Nessun cantone ha detto sì dal la sonora bocciatura, si è discostato in parte il Ticino, dove l'iniziativa è sì stata respinta ma con un esito tirato 51,7%. In 12 cantoni il tasso di rifiuto ha superato il 70%. Sentiamo il direttore di Teleticino e Radio 3, Sasha Dal Col.
13: La neutralità non è stata bocciata, è stata bocciata un'idea di neutralità. Il risultato di ieri è netto, oltre il 70% degli svizzeri ha respinto l'iniziativa che voleva fissare nella Costituzione regole molto più rigide. E a mio avviso è un bene, ma attenzione a non leggere nel voto qualcosa che non c'è. Gli svizzeri non hanno detto di essere contrari alla neutralità, hanno detto di non volerla ingessare. E il dibattito non finisce qui. A fine novembre voteremo sulla legge sul materiale bellico e quindi sui margini concessi al nostro paese nell'esportazione di armi. Poi arriverà l'Europa, il Parlamento affronta il nuovo pacchetto di accordi con Bruxelles e già si parla di un possibile voto popolare l'anno prossimo. Sono dossier diversi, ma raccontano tutti la stessa cosa. La Svizzera sta cercando di capire come difendere la propria neutralità in un mondo che rispetto a pochi anni fa è profondamente cambiato. Il voto di ieri ha escluso una strada. Le prossime votazioni ci diranno quale vogliamo imboccare.
12: Archiviata la tornata elettorale, ora il dibattito si sposta sulla votazione del 29 novembre sulla legge sul materiale bellico. PLR ed Economie Suisse sostengono la revisione ritenendo necessaria un'industria della difesa efficiente e collaborazioni internazionali. Verdi e Gruppo per una Svizzera senza esercito sono invece contrari e chiedono di impedire le esportazioni verso paesi coinvolti in conflitti.
11: E il 70% di no all'iniziativa sulla neutralità viene interpretato dalla stampa svizzera internazionale come una netta bocciatura della linea sostenuta da Christoph Blocher e dell'idea di una neutralità più rigida. Giorgio Doninelli.
14: Corriere del Ticino e la Regione parlano di un verdetto senza appello e di un avallo alla politica seguita finora da governo e Parlamento. L'Enzezet parla di debacle per Blocher, mentre Le Temps vede nel risultato una doppia svolta, una sconfitta personale per l'ex consigliere federale e un sostegno alla linea seguita oggi dal governo. I quotidiani di CH Media leggono il voto anche come un segnale all'Europa. La Svizzera resta neutrale, ma conferma i suoi legami con il continente. Il Blick parla di transizione per prendere le distanze dal patriarca dell'UDC. Anche la stampa estera dedica ampio spazio al risultato. La Repubblica titola schiaffo alla destra, mentre il Corriere della Sera mette l'accento sulle conseguenze per la politica estera. Il britannico The Guardian parla di sollievo in Europa. Il Financial Times evidenzia le implicazioni per l'economia svizzera. Per il tedesco Die Zeit, gli svizzeri non vogliono avvicinarsi a Putin. Le Monde definisce infine la neutralità elvetica una costruzione identitaria quasi religiosa.
12: Chiudiamo il capitolo votazioni con il tema che ha scaldato Bellinzona nelle ultime settimane, il progetto sui castelli, ovvero il credito di 19 milioni per la valorizzazione della fortezza, è stato bocciato dai bellinzonesi con il 53,9% di no, tra i referendisti Brenno Martignoni Polti che si dichiara soddisfatto. Sentiamo.
15: Una grande soddisfazione perché comunque la gente ha risposto positivamente al fatto che comunque si tratta di un tema importante, un tema che coinvolge la città e non solo, ed è un tema direi di mente e di cuore. Sono convinto che è perché il progetto non ha considerato che queste cose devono partire dalla base, cioè devono essere verificate. Va tassato il polso anche di tutte le sensibilità, perché comunque un tema come quello che riguarda i castelli è qualche cosa che tocca le corde più profonde della tradizione e anche il fatto di essere bellinzonesi fino in fondo.
11: Da Berna riparte oggi la sessione delle Camere federali agli Stati, entra nel vivo il dibattito sui bilaterali 3 con 3 giorni di confronto sui nuovi rapporti tra Svizzera ed Unione Europea. Gianluca Albisetti.
16: Il dibattito si preannuncia particolarmente intenso con la presenza di almeno 5 consiglieri federali. Fra questi anche Ignazio Cassis è chiamato a seguire gran parte della discussione. Il pacchetto punta ad aggiornare in particolare gli accordi già esistenti tra Svizzera e Unione Europea nei settori dei trasporti, del commercio e della libera circolazione delle persone. Sono inoltre previsti ancora accordi nei campi della sanità e della sicurezza alimentare, mentre quello sull'energia elettrica non sarà ancora esaminato. Sul piano interno sono previste misure per la protezione dei salari contro il dumping, oltre a 4 crediti, 2 per il contributo di coesione, 1 per la migrazione e 1 per la partecipazione della Svizzera al programma Erasmus. Sul fronte politico, l'UDC è l'unico partito contrario all'intero pacchetto e chiede un referendum obbligatorio con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Gli altri partiti sostengono invece in linea di principio il risultato dei negoziati, ma pongono diverse condizioni. Particolarmente delicata sarà la questione della tutela dei salari. Sinistra e sindacati avvertono che il loro sostegno dipenderà dalle garanzie previste. Restano inoltre aperti i dossier sull'immigrazione, sulla libera circolazione, sugli aiuti di Stato e sulla gestione delle controversie tra Berna e Bruxelles.
11: Il Consiglio di Stato ha preso posizione sul programma Trasporti 45 che rappresenta, si legge nella nota, un passo nella giusta direzione. Tuttavia lo ritiene ancora insufficiente per rispondere alle esigenze del Ticino. Il Cantone, prosegue la nota, evidenzia limiti e lacune. In particolare di fronte viene sottolineato la crescente pressione sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e degli agglomerati al collasso. Per questo chiede alla Confederazione interventi concreti, indispensabili urgenti. Per il Ticino, prosegue la nota, alcune opere non possono più essere rinviate, sottolinea il governo, sono necessarie per garantire una mobilità efficace e sostenibile per rispondere alla crescita della domanda.
12: Restiamo in tema, le FFS accolgono il progetto Trasporti 45 ma chiedono priorità chiare e un finanziamento realistico, ritenendo insufficienti i fondi per realizzare tutti gli interventi previsti. Al primo posto, nella presa di posizione relativa alla consultazione, indicano il mantenimento e il rinnovo della rete ferroviaria esistente, seguito dall'attuazione dell'offerta già pianificata per il 2035. Ferrovie che sottolineano inoltre l'importanza della digitalizzazione che permetterà di aumentare la capacità velocità e migliorare puntualità e stabilità senza grandi ampliamenti. I nuovi progetti dovranno infine essere scelti in base ai benefici per viaggiatori e merci, alla domanda e all'efficienza economica.
11: Chiudiamo con lo sport, do il benvenuto a Stefano Sala. Ciao Stefano, buongiorno.
17: Buongiorno, buon inizio di settimana.
11: Archiviato il primo derby della stagione.
17: Archiviato con la vittoria dell'Ambrì e un Lugano che esce con diversi punti di domanda, che cercherà di dissipare già da domani sera, vedremo. C'è ancora tempo, le partite certamente non sono molte, però sappiamo che il derby dà morale. L'Ambrì, nonostante i problemi interni sulla scelta di continuare a non schierare Pestoni, tra l'altro oggi c'è Letizia Ricciardi alla Gottardo Arena, per ora siamo a inizio allenamento, Pestoni non si è ancora visto, di conseguenza il caso continuerà a montare, però secondo posto in classifica, come si dice nello sport, chi vince ha ragione, di conseguenza per il momento Tapola è ben saldo al suo posto. Stasera ne parleremo a fuorigioco, parleremo anche di calcio nonostante lo stop per la nazionale, ha giocato la prima Lega Promotion, il Paradiso è tornato alla vittoria ma c'è stato un pesante battibecco tra Schelotto e l'allenatore del Paradiso, ne parleremo certamente, sarà qui anche il direttore generale della squadra che farà un po' luce su quanto è successo.
11: Grazie Stefano, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
0: L'infotraffico.
11: Sul piano di Magadino si circola a rilento tra Quartino e Cadenazzo, 2 chilometri di colonna invece al portale nord al portale sud della galleria del Gottardo tra Quinto e Dairolo, ritardi di circa 20 minuti.
0: Previsioni del tempo.
12: Oggi in prevalenza soleggiato, a basse quote, temperatura massima attorno a 24 gradi.

0: Ciao, me gustas tu. Ci siamo, buon lunedì, buon 28 di settembre, inizia un'altra puntata di...
1: A pranzo c'è chi ordina dal menu e chi preferisce andare fuori menu.
0: Noi.
1: Più sorrisi.
2: Ma alla fine, conta una sola cosa.
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

benvenuti, ben ritrovati, buona pausa pranzo per chi se la sta permettendo. 12 e 12 minuti puntuali anche oggi per accompagnarvi sino alle 13. Questo nuovo inizio settimana, dalle 13 inizieranno anche i due di troppo, ma ormai questo lo sapete, da un mesetto a questa parte è partita la nuova stagione. Ben ritrovati a tutti, trascorso un bel weekend. No, lo chiedo perché ne ho incontrati di ascoltatori in questo weekend, quindi è stato proprio bello. La sagra dell'uva, sempre bello partecipare, sempre bello ritrovare amici e ascoltatori della radio. Detto questo, saluto tutti coloro che in questo momento hanno scelto sia Radio 3i sia Teleticino per trascorrere la pausa pranzo insieme. Come sempre, tanta bella musica, qualche notiziola forse. Devo capire come sono messo coi tempi, ma sicuramente, se ne avete voglia, qualche gadget, qualche borsa ripiena di cappelli la possiamo regalare, e come, molto volentieri. Ma iniziamo a regalarvi sicuramente la musica. Con un nuovo disco iniziamo questa pausa pranzo insieme, questo lunedì 28 settembre. Il duetto tra Marrakesh e Gue si chiama Casini.

Casini, Marrakesh e il Guem, 12 e 16. Allora, weekend intenso, questo che abbiamo appena trascorso. Ne arriveranno altri, con l'arrivo poi dell'autunno. Arriveranno weekend interessanti. Primo villaggio delle zucche che aprirà è aperto, inaugurato in quel di Savosa. Quindi appuntamenti che arriveranno sicuramente per l'autunno. Dicevo, quindi weekend belli intensi, ma quello trascorso è stato altrettanto intenso, diviso per quello che riguarda il sottoceneri tra Stralugano, dove grazie ai social ho visto gente arrivare strisciando all'arrivo. Però arrivata, grandi emozioni. E la sagra dell'uva nel Mendrisiotto. E quindi un weekend molto molto intenso a livello sportivo. L'abbiamo sentito anche in coda al Ticino News Giorno da Stefano Sale, il derby che ha visto vittoriosa l'Ambrì sulla pista del Lugano 5-3. Ne abbiamo parlato sabato, divertendoci un pochettino con gli ascoltatori e i vari pronostici. Peccato che ogni tot vengono cancellate le chat di WhatsApp, perché sono sicuro che qualcuno l'aveva preso il 5-3. Qualcuno sicuro l'aveva preso tramite il pronostico. Sicuramente tanti questa mattina o domenica mattina si sono svegliati felici, altri un po' meno. Però poi con gli altri eventi della giornata che accadevano sicuramente passa tutto. Ora, penso a un tifoso del Lugano che poi a un certo punto andava alla sagra. Dopo un bel po' chi se ne del derby perso, o no? O no? A proposito di sagra, ieri condiviso, ovviamente la sagra condividi anche ciò che mangi con chi incontri, no? E ieri devo dire che mi sono proprio, come posso dire? Ingozzato no, però ho provato un po' di tutto. Infatti poi sono arrivato quasi l'ora del pranzo, che ero abbastanza pienotto. Però non puoi dire di no quando passi che ti offrono quello, assaggiato questo, prova quell'altro. Arriva l'ora di pranzo e ci siamo detti tra di noi, tra amici e parenti: beh, mangiamo qualcosina di, non dico leggero, però visto e considerato che è spizzicato ovunque. E in realtà, signori, anche ieri sono riuscito a mangiare pesante. E ieri nessuno mi ha tolto all'ora di pranzo, seduto comodo. L'unica cosa che ho chiesto è sediamoci comodamente, perché in piedi neanche li cavalli. Signori, ieri polenta

0: Kiss.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
3: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.

the world. Magic Dragons e Radio 3. Allora, c'è Lavani che scrive: altro che mangiare leggero, ho visto tramite i social. Beh, ma è un po' impossibile mangiare leggero. C'è la cosa che puoi mangiare leggero ad una sagra, è un tagliere di salumi e già non è più leggero. Ti devi fermare a quello. Danny, ciao, sempre io, stresso, meno 33 alla vacanza. Sempre di meno e manca sempre di meno. Gabi Gabi scrive: ah, dimenticavo, forza Ambrì. Ci sta, mi sono svegliato domenica mattina con diversi messaggi sui social, su Instagram, da parte di amici dell'Ambrì che mi prendevano in giro praticamente. Visto la sonora sconfitta di sabato, che io mi sono detto: fatelo un regalino alla preside, alla presidentessa che ha compiuto gli anni sabato, no? Speravo sicuramente in un regalone della squadra, invece no. Ieri dicevo della mia polenta e mi chiedevo, dico, ma potrei chiedere qualcosa agli ascoltatori per farli impazzire e vincere magari la nostra borsa, dove all'interno potrebbero trovare anche il cappello di Radio 3? Durante la pausa pranzo sei lì che vuoi vincere, sei lì che è appena terminato, sei lì che stai smangiucchiando, 079 449 9537. E quindi mi sono detto: facciamogli questa domanda, vediamo quanti lo sanno. Io ieri sono andato a chiedere a chi di dovere, a chi ne sapeva, e poi ho anche chiesto ho anche guardato internet, per non parlare di ChatGPT, però mi sono informato da chi lo sapeva. Prima più veloce vince, oggi più veloce. Prima dell'arrivo del mais in Europa, secondo voi con cosa si preparavano le varie versioni di polenta? Prima dell'arrivo del mais, io lo so, perché me l'hanno detto. Poi sai, tra un birrettino e l'altro, un vinellino e l'altro, altro merlo fantastico. Ah, e qua dovete essere veloci voi. A, farro e altri cereali. B, patate, C, riso. Prima dell'arrivo del mais in Europa, la pulenta. Come la si faceva? A, farro e altri cereali. B, patate, C, riso. 079 449 9537, il più veloce, borsa e cappello Radio 3. Ora, che bello!

Mahmood. Allora, prima dell'arrivo del mais, allora grazie per aver partecipato, i vari messaggi sono arrivati, tanti hanno preso, tanti ci hanno preso, altri no, altri no, no, no, no. Prima dell'arrivo del mais in Europa, la versione di polenta venivano preparate, anzi le versioni di polenta venivano preparate principalmente con farro, miglio, grano saraceno, segale o castagne. Però almeno due o tre messaggi che vado a riprendere, per esempio quello di Mario, che saluto, ciao Mario, dice lo facevano col semolino. Semolino rientra in altre farine, stile farine? Chiedo. Oggi Maria compie, scrive Mario, gli anni, puoi farle gli auguri? Sì, buona giornata Mario, ma certo Maria Auguroni. Buon compleanno, 28 settembre. Che segno è 28 settembre? Rientra ancora nella Vergine, eh? Poi buon pomeriggio, anzi buona pausa pranzo anche all'amico, l'amico Pit. Poi alcuni dicevano patate, no. Dicevo appunto, principalmente con farro, miglio, grano saraceno, segale o castagne. L'antica Roma, si consumava nell'antica Roma la puls, una pappa densa a base di farina di farro cotta in acqua, spesso accompagnata da legumi o verdure. Nel Medioevo le popolazioni povere usavano invece cereali minori e legumi come miglio, segale, grano saraceno e farine di fava. Nelle zone boschive o montane si sfruttava anche la farina di castagne. Vabbè, poi va avanti, antichità classica, Mesopotamia e Sumeria, si usava miglio segale, mentre in Grecia ed Egitto la farina d'orzo. Semolino, vado e mi informo. E due o tre hanno scritto semolino, eh? Non andare a informarmi, però in realtà da web pare sia appunto farro, miglio, prima dell'arrivo del mais in Europa, si intende quello, grano saraceno, segale o castagne, poi con l'arrivo del mais, tanta roba, la farina, con la farina di mais appunto, tanta roba, la polenta gialda, le buone calda. Andiamo di Bruno Mars e la sua Chunky.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla, c'è!
3: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
4: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
5: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
4: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
6: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, auto

Grazie Crie, che mi segnali che è dalla Bilancia, 28 settembre. Bilancia, Bilancia, Bilancina. Allora sì, esiste effettivamente anche la farina, perdonami, la polenta di semolino esiste ed è spesso realizzata usando il semolino di mais, scrivono. Poi buona pausa pranzo anche al Mox, scrive: ciao Danny, nel dubbio abbiamo raclettato il sabato e grigliato la domenica, con tanto di foto che attesta e certifica la cosa. Bravi, bella scelta sia del sabato che della domenica, un po' di invidia, ma domenica però è andata bene anche a me. Ci sono anche i Rolling Stones, questa è In The Stars.

Ossessione. Samurai J Radio 3. Allora, complimenti ad Alex, tra l'altro, il più veloce riceve, anzi ritirerà la sua borsa con all'interno del cappello di Radio 3. Bonjour Denis, buon inizio settimana a te, a te, c'è anche dalla Susi. Ciao Susi. E sta per concludersi anche fuori menù di oggi. Tra poco l'informazione con Alessandro Cocca, a seguire inizierà due di troppo il sottoscritto e Lucchino Ventura. A tra pochissimo.

0: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
7: Mezzogiorno e 58 minuti.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono. Trasporti 45. Il Consiglio di Stato ritiene insufficiente il progetto per rispondere alle esigenze del Ticino sia per quanto riguarda la rete ferroviaria sia per la rete autostradale. Samuele Quadri.
10: Il Consiglio di Stato prende atto del progetto Trasporti 45, ma lo ritiene insufficiente per rispondere alle esigenze del Canton Ticino. L'esecutivo cantonale sottolinea il limite e le lacune, in particolare di fronte alla crescente pressione sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e degli agglomerati. Chiesti dunque alla Confederazione ulteriori interventi come il raddoppio dei binari tra Cadenazzo e Locarno in attraversamento dei fiumi Ticino e Verzasca e il potenziamento delle capacità dei nodi molto sollecitati di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Sponda autostrada invece il Consiglio di Stato chiede all'esecutivo federale che sia il Porume sia il collegamento A2 A13 tra Bellinzona e Locarno abbiano entrambi orizzonte 2045. Attualmente il Porume ha priorità 2045 mentre il collegamento A2 A13 2055.
9: Il settore dei trasporti pubblici sostiene invece il progetto Trasporti 45 ma chiede alla Confederazione più fondi per potenziare la ferrovia. Le varie categorie ritengono insufficiente la stabilizzazione di un millesimo dell'IVA e propongono di rinviare al 2045 il rimborso dei debiti della nuova trasversale ferroviaria alpina. Le priorità dovrebbero essere manutenzione della rete, progetti già approvati per il 2035, digitalizzazione prima dei nuovi grandi ampliamenti. Il settore chiede inoltre più sostegno federale per il traffico d'agglomerato. I dati di circa 340 dipendenti della SRF sono stati rubati a seguito di un attacco informatico. Lo comunica oggi la Sergesse SR precisando che è stata sporta denuncia. Al momento non vi sono indicazioni che siano state compromesse informazioni sensibili. Gli hacker non sono arrivati a password personali, dati finanziari o bancari, rassicura l'azienda. Le informazioni rubate risalgono al 2020, includono nomi, funzioni, così come recapiti di lavoro in alcuni casi privati. Navigare a 10.000 metri di quota non è più un sogno. Swiss porta internet ultra veloce di Starlink a bordo dei suoi aerei. Entro la fine del 2029 l'intera flotta della compagnia elvetica sarà completamente connessa anche al di sopra delle nuvole. Un primo Airbus è in servizio con la nuova tecnologia da oggi. L'accesso a internet sarà gratuito per i passeggeri di tutte le classi. Non saranno però consentite chiamate vocali, videochiamate, dirette streaming durante il volo. Chi guarda video, ascolta contenuti audio, dovrà utilizzare gli auricolari.
8: L'infotraffico.
9: Andiamo sulle strade, traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
8: Tra poco inizia Due di Troppo con

0: Attenzione!
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo.
2: Due voci,
1: una radio e una buona dose di follia.
2: Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia...
1: Due di troppo!
3: Due di troppo! Due di troppo!
4: E adesso voglio dire, scriveteci adesso, vi sta scappando di mano l'intelligenza artificiale, dai forza!
5: L'abbiamo tagliata perché volevamo roba più naturale, più cicciosa d'Alessandro.
4: Buon lunedì Luchino, ben ritrovato, ciao!
5: Ciao Dennone, com'è?
4: Molto bene, grazie, anche tu?
5: Bene, tutto bene.
4: Ieri ti ho seguito per un pezzettino, visto e considerato che rientrando dalla sagra dell'Uva eri ancora in onda.
5: Sei schiantato.
4: No, assolutamente, mi sono goduto il programma con Riccardo Vassalli, bello, complimenti.
5: Grazie.
4: Però ho preferito andare alla sagra dell'Uva. Con tutta onestà devo essere aperto e col cuore aperto, te lo dico.
5: Quanto hai bevuto?
4: No, non tanto.
5: Poca roba.
4: Anche perché, ti dicevo, essendo poi in auto, devo ritornare a casa e quant'altro. Ultimamente sto facendo quello con la testa sulle spalle.
5: Ma capito? Non hai fatto guidare Maella alla fine?
4: No, alla fine. Allora, ho detto, facciamo una cosa, ho detto a Veronica. Beviamo tutte e tre uguale. Ho detto, metti che dovessero fermarci e farci soffiare.
5: Almeno sanno che...
4: No, dico, fanno me, fanno soffiare me, arrivo a tot, dico guardi che secondo me è rotto il... come si chiama?
5: il soffione
4: il
5: lì.
4: Il soffione è rotto. Soffia Veronica è uguale, allora forse qualcosina può essere di... già inizia a dubitare, no?
5: Fai soffiare la bambina.
4: Ed risulta uguale anche lei, capito? Quindi ci vedi che abbiamo fatto bene a far bere anche la... No, a parte gli scherzi, ormai papà a testa sulle spalle, non sono andato oltre i 2 litri.
5: Insomma, roba da liceo.
4: Sto
5: da
4: quanto scherzando. Poi tanto con 2 litri di alcol addosso, a parte gli scherzi non è vero, ma con tutto quello che mangi durante, ti asciughi e non ti accorgi neanche.
5: Tra l'altro posso dirlo che si è mangiato uno spezzato, un brasato.
4: Brasato. No, cioè, Luchino, una roba davvero geniale.
5: Io ero qua che avevo appena finito il couscous con...
4: Ma
5: mi volevo ammazzare.
4: Il couscous manco alle galline lo lanciano.
5: Lo so, invece io sono tra le galline.
4: E poi ieri tra i vicoli abbiamo iniziato con tanti salumi. Vabbè, da sagra.
5: Ma
4: da
5: bello,
4: sagra.
5: È stato bello, ti sei divertito?
4: Molto bello. Poi il tempo era dalla nostra.
5: Ah, vero,
4: è il tempo molto bello.
5: Aiuta,
4: sì. E te da qua non so se lo vedevi per 4 ore, il tempo l'hai visto?
5: Ma vai, infierisci ancora di più.
4: Allora, oggi lunedì, come ogni lunedì, vi portiamo in giro per il mondo con Traito, ovvero 3 belle canzoni che stanno andando alla grande nei vari stati, continenti.
5: Sì, oggi giriamo in Germania, andiamo in... te li dico troppo... no, Canada... Canada.
4: Ma avevi il pesce da mangiare per la memoria?
5: Già finito. Sì, ma ci metto un po' per entrare
4: allora,
5: in giro.
4: Allora, guarda, Germania, Canada.
5: E il terzo non me lo ricordo.
4: Gurdel, te lo dico.
5: C'ho scritto tutto.
4: Lo stato del Gurdel. Andremo lì ad ascoltare musica.
5: Il primo disco dei Black Eyed Peas insieme a Sergio Mendes è intitolato Mash Canada. Da qui 2 ore con i 2 di troppo.

0: quando canta Oba Oba Oba viene in mente sempre Oba Oba Martins.
1: Mamma mia, che faceva le capriole.
0: Trenino Oba Oba, lo partiva non lo prendevi più.
1: Quelli erano giocatori forti, sì, altro sì. Che Foltemade.
0: Anche se era dell'Inter ammiravi perché era velocissimo, sì, però segnava sempre contro la Juve.
1: Era un bel vedere, sì.
0: Oba Oba, numero 30 dell'Inter. 13-12, buon pomeriggio, due di troppo. Allora, da settimana prossima, lo possiamo già dire, caro Luchino, partirà il nuovo gioco che si chiama Parola Chiave.
1: Sì, c'è già anche la promo che gira.
0: C'è già anche la promo che gira, stiamo preparando tutte le siglette varie. Siete pronti perché si torna a giocare, grazie a Banca Stato, e di conseguenza quando si torna a giocare con Banca Stato vuol dire... Dindini. È una formula diversa delle sottute. Dovete essere voi bravi, veloci, mm-hmm. E soprattutto salvarvi il numero di WhatsApp, perché si giocherà su WhatsApp.
1: Esatto.
0: Non disturbiamo la gente al telefono.
1: Sai perché ci siamo resi conto ultimamente, anche magari confrontandoci con altre persone fuori, che non c'è più voglia di parlare la gente, non gliene frega più nulla. E quindi col telefono, con le ditina, magari...
0: Durante questa settimana credo avremo modo anche di, ma non voglio proprio dire tutto, avremo altri buoni da regalare, però non possiamo dire tutto, visto che parte la nuova rassegna.
1: Che tipo di buoni?
0: Questa mattina ne ho parlato e probabilmente arriveranno, hai capito?
1: Ah, bello, ma anche per me te.
0: Soprattutto per me. E poi lì forse avremo bisogno del telefono. Avranno bisogno per vincerlo.
1: Aggiungi un altro forse, va.
0: Forse. Allora, più tardi, bro, ti parlerò di tradimenti.
1: Ok, senso che hai sgamato qualcuno.
0: No, hai mai tradito tu nella vita?
1: Mai.
0: Tua compagna.
1: Te lo devo dire aggrottando ancora di più le... Mai.
0: Come nel tuo caso, il tuo compagno. Ma scusa, non lo dice Povia?
1: Sì.
0: Nella canzone.
1: No, ma Povia, lascialo dove.
0: No, a parte scherzi, anche la fiducia di un amico, mai tradita?
1: No, però sono stato tradito, sì.
0: Oh, ecco, vedi, anch'io, per esempio, anch'io dalla fiducia di un amico, anch'io. Fortunatamente, almeno quanto ne so io, in amore no.
1: No, infatti.
0: Adesso, in passato non lo so sicuramente.
1: Però aspetta che tolgo i coltelli.
0: Esatto, perché più tardi ti parlerò di un tradimento scoperto. Tramite, sai, di solito mandi gli investigatori.
1: Tra l'altro bellissimo, io lo vorrei fare di lavoro.
0: Eh? Investigatore privato?
1: Sì, sì.
0: Quello
1: sì.
0: Che va in investigatore.
1: Appostato, fighissimo.
0: Non è una situazione del genere, cioè non è stato pagato un investigatore, ma tutto gratis. Un tradimento scoperto gratis.
1: Quindi tra poco ce ne parlerai.
0: Tra poco, sì, più tardi, anche perché adesso abbiamo altre robe da snocciolare, giusto?
1: No, fai quello che vuoi, ma tranquillo.
0: Allora... Soprattutto la musica, bella, yes. Su Radio 3. Allora, ricordiamo WhatsApp, Luchino, se vogliono scriverci in questo pomeriggio insieme di lunedì.
1: 079-449-9537.
0: La ripresa è difficoltosa, metti chi come te ha lavorato ieri, quindi oggi è un normalissimo giorno di lavoro. Poi magari durante la settimana avrai libero, vero. Però sai, il lunedì è sempre particolare, ci metti tanto a ripartire.
1: Ma quelli che ti dicono, vabbè, ma hai libero mercoledì.
0: Cosa me ne faccio del mercoledì?
1: Infatti, cioè anche i negozi chiudono, quando tu arrivi dicono non facciamo un'entrata.
0: Anzi che ce l'hai il mercoledì, potenzialmente potresti beccarti al parco giochi con chi a scuola non va il mercoledì, no? Mercoledì pomeriggio, scusa, non vanno gli alunni a scuola, beccati con loro, no?
1: Sì, magari è anche un po' un terreno minato.

0: apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
1: Tesoro, cosa fai?
2: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
1: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
1: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di andare.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: Pirminmurer.ch.

0: A bella.
1: Sembra che lo dice, eh?
2: Sì, ma a un certo punto io non la tipa che fa come fai?
0: Disco particolare, Fergie, Will.i.am, quando
2: si ispira a un classicone italiano,
1: sì,
2: ti ricordi?
1: Sì, dimmi quando tu verrai, credo, esatto. Eh?
2: Dimmi quando. Tony Renis era, mi pare. Tony Renis.
0: Non lo so se o Renis o
2: a destra o sinistra è male.
0: Tony Renis o Fegatis. Ciao bei ragazzi, saluti da Gloria. Ciao Gloria.
1: TV in HD avrà la Gloria, eh? Ragazzi, proprio in 4K.
2: Grande Gloria.
0: Ciao Luca, ciao Danny, vi auguro una stupenda giornata da Lori, un forte abbraccio. Poi, buongiorno ragazzi, weekend fantastico. Si comincia la settimana con il sorriso Atena che ce lo scrive, sai perché?
1: Perché?
0: Perché Atena ti fa brui. Sai che l'Ambria ha battuto il Lugano in casa in questo weekend?
2: Lo so.
0: 5-3 sabato, tra l'altro, dicevo prima, mi sono divertito con gli ascoltatori e i vari pronostici.
2: Ma c'è qualcuno che l'ha azzeccato? 5-3
0: io dicevo, peccato che la chat si cancella, perché secondo me qualcuno me l'aveva scritto 5-3 per l'Ambria.
2: Vabbè, non avresti vinto niente lo stesso
0: perché... era per la gloria, non chi ci ha appena
2: non
0: scritto.
2: Lei, ma la gloria
0: altro,
2: in generale.
0: Altro. Allora, caro Luchino, visto e considerato che è fresca la notizia, letta in coda a Radio Giornale, sì, dai nostri ragazzi delle news.
2: Tale, sì.
0: Quante volte hai detto peccato che devo metterlo in versione, come si chiama, aereo?
2: Modalità aereo,
0: perché poi su lì in alto non mi funziona. Quante volte ho fatto viaggi lunghi, mi sono scaricato film prima,
2: sì,
0: con il wifi o piuttosto con il 5G o 4G, perché lì sopra sapevo che non
2: penso che l'abbiano
0: nulla.
2: Fatto tutti,
0: tutti,
2: sì,
0: noi, tutti noi.
2: Due
0: finalmente
2: scatole.
0: Via Swiss Via Swiss Life, no, cos'è che...
2: Elon Musk, aspetta, si chiama Starlink.
0: Aspetta, Starlink, Swiss, Starlink. Sì, porta Starlink a bordo.
2: Sì.
0: Quindi si parla di aviazione, internet gratuito dal primo volo Zurigo-Salonico, che tra l'altro oggi lo inaugurano.
2: Esatto, sì, gratis.
0: Questo
2: tra l'altro.
0: 28 settembre, sì.
2: L'internet non lo pagherai.
0: Invece poi i prossimi voli
2: 7000 franchi al minuto.
0: Più internet del biglietto, però questo è un dettaglio che non vogliamo.
2: Ricordi quando ti connettevi al vecchio internet che pagavi ogni secondo che,
0: sì,
2: che utilizzano?
0: Ma ti ricordi il rumore?
2: Esatto.
0: Assurdo. No, però a parte gli scherzi, questo è cosa buona e giusta, no? Portare Starlink,
2: disse Padre Celeste.
0: Comunque, diciamo, internet anche in volo. Soprattutto, sì, mi viene in mente per chi lo fa per lavoro, di prendere l'aereo e quindi deve utilizzare il PC.
2: Sì. Ma sai che se fai spesso tanti viaggi in aereo, devi farti controllare spesso.
0: Sì?
2: Sì. Specialmente il cuore, tutte quelle cose lì.
0: Sì, perché?
2: Perché comunque è stressato.
0: Beh, quello è vero.
2: I continui, sì, cambi d'altitudine.
0: Questo è vero, è vero.
2: Quindi tu
0: vero,
2: che viaggi spesso, mi raccomando, un check-up fallo ogni tanto.
0: Un ketchup. Io faccio il ketchup, non il ketchup. Saluti dalla Svezia, con tanto di foto. Buongiorno Connie. Tra l'altro ha un gatto, si chiama Scassapanza, non so se lo sai.
2: No, non lo so.
0: È un gatto
2: so,
0: bellissimo, che è quello che vedi nella foto profilo di Conny.
2: Scassapanza, l'unica cosa che mi si scassa a Natale.
0: No, sai perché? Scassapanza l'ho soprannominato io perché sembra un piccolo tigrotto. Sai quei gatti che assomigliano delle tigri ma più piccole?
2: Sì.
0: E poi bello panzuto. Quando mi inviava le foto, li inviava sempre quello, bello spaparanzato, ed è arrivato di Scassapanza, che posizione ha preso.
2: Da Scassapanza a Scassa.
0: E guarda che la foto in Svezia è bellissima, c'è, cioè già lì il clima autunnale, sì, lo vedi?
2: A parte che in Svezia sono anche lì luna e mezza.
0: Non so, non c'è tanta differenza.
2: Che forse c'è un'ora c'è... avanti.
0: C'è
2: avanti,
0: tanta differenza in Svezia, Conny?
2: Forse stessa ora, non lo so.
0: Stesso posto, stesso bar. Però guarda che ci sono gli alberi dell'IKEA, essendo in Svezia sono gialli. Quelli
2: sì,
0: sono finti, sono montati da loro.
2: Adesso uno montato male, tra l'altro, guarda il primo che brutto.
0: Adesso lo mandiamo anche in TV perché funzionano le foto in televisione. Lo mandiamo,
2: sì,
0: diteci voi per chi ci guarda dalla televisione se non sono alberi finti dell'IKEA gialli.
2: Dai, mandala, se riesci.
0: Aspetta che sta arrivando l'audio. Aia, nel frattempo Karol G, che ultimamente, come dicevamo, sta collaborando con Manu Chao, giusto?
2: Giusto, sì.
0: Con Bruno Mars.
2: Giusto.
0: Un disco che abbiamo fatto sentire noi settimana,
2: esatto,
0: scorsa con...
2: Si chiama Si antes de hubiera conocido.
3: Rulai, empezó el verano. Fuego.

0: All summer long, 13.37, i due di troppo in questo lunedì pomeriggio.
1: Ora si gira per il mondo, ci ascoltiamo le tre hit. Ladies and gentlemen,
2: il giro del mondo in tre hit.
1: Esattamente così, in tre hit noi vi facciamo ascoltare quello che è il trend mondiale, quindi prendiamo una posizione nei vari paesi del mondo, in questo caso sotto la lente dalla terza, sì. Tiriamo fuori di Temper City, quelli
0: scusate,
1: di Self Aware.
0: Cioè sorridiamo perché? Perché prima lanciando il programma abbiamo detto oggi faremo il giro del mondo in tre hit, andremo in Germania, in Canada e il terzo te lo dico dopo.
1: Chi sei tu?
0: Siamo in casa!
1: Matteo Bellini! È la testa, ormai.
0: Numero 3, quindi siamo in casa, in Svizzera, dicevi.
1: Esatto, sì, con i Temper City, quelli di Self Aware, dove questa band israeliana sta facendo parlare tantissimo di sé con questo brano che ha un'alta rotazione anche su TikTok. È uscito nel febbraio del 2026 e ha conquistato un po' il pubblico perché mescola questo indie rock pop alternativo con delle atmosfere che un po' ricordano i dischi degli anni 2000. Te la faccio sentire.

0: Alla numero due invece questa settimana, dico bene Luchino?
1: Giustissimo.
0: Ti porto in Germania, sì.
1: Ok.
0: Sono gli Ugel.
1: Ugel. È un DJ, un DJ francese.
0: Mi è uscito The Four, cosa? Gli Ugel. Moving to the Sun, no, a parte scherzo, un DJ, come si pronuncia?
1: Francese, sì, Ugel.
0: Moving to the Sun, in Germania, appunto, dove al secondo posto troviamo lui con il disco Moving to the Sun. DJ e produttore francese torna con un pezzo dal sapore estivo realizzato insieme a Himmel Angel e gli Ultranate.
1: Ultranate, te li ricordi quelli di
0: sì,
1: Free?
0: Sì, l'ultimo... Ah, loro?
1: Sono loro.
0: Ah, sai che...
1: Ultranate è una sola, però.
0: Mi confondo, infatti, con Another e gli Ultra...
1: Ah, no, quelli sono gli Another.
0: Another. Altra pasta. Un mix, dicevo, di sonorità dense e atmosfere solari, perfetto per farci viaggiare verso l'estate, anche se siamo già a fine settembre.

0: è interpretabile in tantissimi modi questo. Sì. Era Moving to the Sun, Usual Imalengel e Ultranate in seconda posizione in Germania.
1: Sì. DJ che si chiama Usel. Usel. La canzone patata.
0: Anche qua ci sono Usel e Usel.
2: Ma la number one, dove sì. vogliamo, caro Lucchino?
0: Andiamo in Canada, la patria dello sciroppo d'acero, sì. mi viene in mente.
1: Sì.
0: Visti i molteplici aceri che ci sono. E quindi troviamo Taylor Swift, che lì è strafamosa, ma adesso in realtà con il nuovo album è diventata famosa un po' in tutto il mondo.
1: Sì.
0: Già da tempo. È uscito il nuovo album, come dicevo, estratto da quell'album. Ascoltiamo Passions Zero, numero uno appunto in Canada.

0: Taylor Swift, quindi, con il suo nuovo singolo numero uno in Canada, e che riascolteremo dopo la pubblicità. E altro da aggiungere, lo ascolteremo per intero.
1: No, volevo dirti che questo brano, a parte che penso che l'album sia uscito una settimana fa,
0: sì, roba di settembre comunque,
1: esatto, roba molto fresca, parla un po' di queste relazioni complicate di una donna che è, diciamo, che deve tornare di fronte al suo ex.
0: Ah, ok,
1: e quindi puoi capire un po' tutte le conseguenze. Sì.
0: Ah, ecco,
1: lo ascoltiamo
0: bene.
1: Per intero tra pochissimo nel nostro Giro del Mondo in 3 Hit.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento.

0: La Vinoteca Tamburini, puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Il giro del mondo.

0: Patient Zero, come dice Taylor Swift in questa nuova canzone. Radio 3, i due di troppo.
1: Sì, Canada, prima classificata. Stiamo facendo proprio il giro del mondo in 3 hit. La prima classificata solitamente la si fa ascoltare per intero, quindi quella di Taylor Swift, bella, che sicuramente entrerà in programmazione su Radio 3.
0: Presumo proprio di sì.
1: Salutiamo anche Carme. Ciao, ciao Carme, un pensiero, un abbraccio in questo bel pomeriggio. Ciao Carme, grazie, un abbraccione anche a te, buon pomeriggio.
0: A me fa pensare sempre a mia zia, che però si chiama Carmen.
1: Ah,
0: non è che si è dimenticata la N.
1: Infatti prima quando c'è Carme, che io ho detto, vabbè, pensavo fosse Carmen. Ma in realtà Carme, da Carmelo, suppongo.
0: Può essere, suppongo, perché maschio, tu sei convinto che è maschio?
1: C'è la foto profilo o fake.
0: Oddio, no. Penso che abbia fatto 80 giorni.
1: Dici che è del battesimo quella? Un pugno vincello, no dai, è lui.
0: Vabbè,
1: lui.
0: Allora sarà Carmelo, Carmelino.
1: Allora, tra poco entreremo nella seconda parte, dove l'abbiamo detto poco fa, parleremo di un non di tradimenti in generale, perché non è il nostro caso, non abbiamo mai...
0: No, noi parliamo per terzi.
1: Sì, Pino Terzi, un mio amico siciliano. No, di un tradimento che hanno beccato.
0: Sì.
1: Tramite, c'è un qualcosa che non paghi, prima si diceva, poi c'è chi fa chi paga investigatori speciali, c'è chi manda amici o amiche, chi la suocera, chi la manca, capito? A cercare, invece lui no.
0: No, con un sistema che hanno tutti, tra
1: questo
0: l'altro.
1: Genio trova e scopre la sua sposa, possiamo dirlo, tramite una piattaforma che abbiamo tutti, che utilizziamo tutti, alla quale è gratuito l'accesso.
0: Ma possiamo dirla qual è la... No, non lo diciamo.
1: No, che sennò poi, capito?
0: Vabbè, ma secondo me tanti l'hanno provata sta roba. Alla ricerca della fidanzata perduta.
1: Nel frattempo andiamo con la musica. Dopo un nuovo singolo, come detto, quello di Taylor Swift, voliamo negli anni 90, si vola nel 1994. Tra l'altro io di lui ho scoperto poco tempo fa che era balbuziente quando era giovincello.
0: Sì,
1: parliamo
0: sì,
1: di John Scatman.
0: Sì, lui era balbuziente e quindi gli permetteva di fare...
1: Questa sua balbuzia, si dice balbuzia,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: Gli permetteva di fare questo disco che ascoltiamo e che tutti sappiamo!
0: Tra l'altro un uomo con le orecchie più grandi del mondo, l'hai mai visto?

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizia a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
6: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
7: Dal lunedì al venerdì,
6: dalle 6
7: alle 7.
6: Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3.
8: 13:58.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Attacco hacker alla SRF, rubati dati di oltre 300 dipendenti, lo fa sapere la SSR, che assicura dati bancari e finanziari al sicuro. Alessandro Cocca.
11: I dati di circa 340 dipendenti della SRF sono stati rubati a seguito di un attacco informatico, lo comunica la Sergese Serra, precisando che è stata sporta denuncia. Dopo aver scoperto l'intrusione, la società di radiotelevisione ha immediatamente avviato le necessarie contromisure. Si legge nella nota: le persone coinvolte sono state avvisate, gli accessi disattivati e prese ulteriori misure di sicurezza. Gli hacker non sono arrivati a password personali, dati finanziari o bancari, rassicura l'azienda. Anche fonti giornalistiche, dati di ricerca e contenuti di comunicazione non sono stati interessati. Durante la violazione sarebbero stati sottratti i dati di contratto e organizzativi dei circa 340 ex o attuali collaboratori. Le informazioni risalgono al 2020, includono nomi, funzioni, così come recapiti di lavoro in alcuni casi privati. L'attacco riguarda principalmente i dipendenti della divisione informazione della SRF. Altre unità aziendali e regionali sono state invece risparmiate. La SRG sta ora indagando sull'attacco con esperti interni ed esterni per determinarne la causa. Per ora non vi sono prove che i dati rubati siano stati pubblicati o utilizzati in modo improprio.
10: Il PLR lancia oggi la sua campagna contro l'aumento dell'IVA, sul quale il popolo si dovrà esprimere il 29 novembre. Il partito ritiene che tale incremento graverebbe pesantemente sulle famiglie e le PMI. L'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA di 0,4 punti percentuali è stato approvato dal Parlamento per finanziare la 13ª VS. I liberali radicali giudicano questa misura dannosa per il potere d'acquisto e l'economia. Dal 2000 la percentuale di uomini che lavora a tempo parziale in Svizzera è raddoppiata, lo dice uno studio dell'Università di Zurigo sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero. È tuttavia solo una minoranza di uomini che decide di intraprendere questa scelta a causa di norme sociali e fattori istituzionali. Nel 2025 il 20% di uomini lavora in maniera ridotta, mentre per le donne la percentuale sale al 60%. In chiusura, breve sguardo all'estero, Cina e Stati Uniti hanno concordato una riduzione reciproca dei dazi su importazioni per circa 30 miliardi di dollari ciascuno. Oltre il 90% dei prodotti interessati beneficerà del trattamento tariffario della nazione più favorita, ha annunciato il Ministero cinese del Commercio.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: L'infotraffico.
10: Via Suis segnala che la Galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Al portale sud, sempre della Galleria del Gottardo, tra Quinto e Airolo ci sono circa code di 4 km, attese di 40 minuti in direzione di Lucerna.

0: fare Coca-Cola. E poi
1: Mojo.
0: Disastro.
1: Ah, scusa, leggevo quello di prima.
0: Mojo Lady e ora Tommaso Paradise con agitare Coca-Cola. 14-8 minuti. A proposito di Coca-Cola, sì, visto considerato che abbiamo fatto il nome di questa marca, sai l'altra cosa che ho scoperto questo weekend tramite social? L'altra marca che solitamente non puoi dire, che però vabbè, tu dici crema spalmabile alle nocciole, capisci? Mm-hmm. Hai capito di cosa?
1: Certo.
0: Sai che è arrivata la versione peanut butter?
1: Di quella marca lì.
0: Di quella marca lì, ma della crema spalmabile alle nocciole, è arrivata la versione burro di arachidi.
1: Ah, si sono resi conto che bisogna puntare anche su,
0: capito,
1: altro?
0: American Crunch, il sito che io seguo, che sai che...
1: Sì, che ti manda il pacco.
0: Che manda il pacco con dentro gli ori.
1: La pernacchia nel frattempo mentre parlavi.
0: Non lo so, questa base bizzarra mi hai messo. No, dicevo, dove prendevo gli Oreo alla alle Oreo alla menta.
1: Mi ricordo.
0: Esatto, a gusti strani, al caffè espresso. Sì. C'è questa nuova tendenza, questa nuova variante della crema spalmabile alla peanut butter.
1: Sì, ma è finito il periodo per te di quelle robe lì. Ormai tu sei più fit.
0: Ieri sera, raga, non sai cosa ho mangiato.
1: Cosa hai mangiato?
0: Mi sono mangiato. Che poi, tra l'altro, volevo chiederti questa roba qua. Capita anche a te. Prima, perdonaci, salutiamo Carme, che è una donna, scrive, ma la foto è di un attore.
1: Ti dicevo, infatti, l'attore mi sembra uno di quei turchi che fanno le serie TV.
0: Di un suo idolo. Infatti dicevo, ma come è famosa questa. In realtà, appunto, è una donna. No, ti stavo dicendo, non so se capita anche a te. Ieri ho detto, vabbè, mangio quelle patatine che hanno il baffo.
1: Sì, ok,
0: non facciamo nomi.
1: Che finiscono con Eagles.
0: Sì,
1: con il gruppo.
0: Con Giggs. Oh, non so se capita anche a voi. Ne vuoi prendere ad una? È impossibile.
1: Ne mangi a tre?
0: Minimo ne prendi due, tre. Cioè, proprio con le dita non riesci a prenderne una.
1: Io invece sai cosa faccio? Ne prendo una, la metto sulla lingua e la faccio sciogliere.
0: Tipo ostia. Tipo ostia.
1: Sono beccati di lì tutte quelle che hai fatto, combinato.
0: Proprio riusci. Io riguardavo questa cosa, dico, adesso proprio la prendo ad una, me le voglio gustare, farlo sciogliere sotto la lingua. Non riuscivo.
1: Perché hai la fame famelica tu.
0: Mi uscire. No, quella è chimica. Non è famelica. No, a parte gli scherzi, non riuscivo. Quindi a due ieri sera. Poi dopo il salato non vuoi mangiare due dolcini.
1: Ma infatti, soprattutto quando magari leggi una notizia di tradimento.
0: Ragazzi, aspetta, ho scoperto i tronchi quadrati.
1: Quei tronchi,
0: cioè, singoli.
1: Quali, quelli degli alberi.
0: I tronchi degli alberi, no, presenti i tronchi.
1: Sì.
0: C'è un umlauto, se non sbaglio, qua.
1: Tronchi.
0: Li hanno fatti singoli quadrati. No, Luchi, non ti dico. Poi mentre guardi The Reacher, guarda, non ti dico.
1: Bellissimo.
0: Te serie non le guardi, ma quella guardala.
1: Ma non è che non le guardi, io non ho tempo di guardarle.
0: Allora, sai cosa faccio? Cosa devi fare? Come faccio io? Le guardi un episodio a volta. Tanto è come un film. Dura massimo 50-70 minuti.
1: L'ho vista la serie invece, ne ho iniziata una.
0: Quale?
1: Perché c'erano dei miei amici a casa e dovevamo
0: immagino.
1: Per forza. Ti giuro.
0: Vale. I Rimanesco 98
1: Lizzy.
0: Live. immagino.
1: Lizzy Road, mi pare, una roba del genere, della serie Monster.
0: Dio, che ti ha preso già dal titolo,
1: quella...
0: se te lo ricordi.
1: Sì. La tipa si chiama Lizzy comunque.
0: Ah.
1: La serie Monster, quella con Dahmer e Ed Gein.
0: Sì, ho capito.
1: La tipa.
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: Sì?
1: Mamma mia.
0: E il titolo non te lo ricordi, dai.
1: È Lizzy Road,
0: Lizzy,
1: mi pare.
0: Lizzy, Lizzy, Lizzy,
1: adesso appena scrivi Lizzy ti è Borden. Lizzy Borden.
0: Vabbè, se è Borden, allora, a proposito di Borden, tra poco il tradimento sgamato e scoperto tramite una piattaforma che tutti conosciamo.
1: Comunque, da Borden a Borderline.
0: E siamo lì.

0: Sono due fratelli, loro i Fast Boys, si chiama Music Sounds, il nuovo singolo, bello, ci piace, carino, allegro per il nostro pomeriggio, 14.14, allora caro Luchino, ognuno di noi, credo all'ascolto, abbiano Google Maps.
1: Sì, ce l'hanno, magari non lo utilizzano.
0: Applicazione, diciamo così,
1: di mappe.
0: Di mappe e quant'altro per i viaggi. Sì. Ed è lì che è cascato il pero, o la pera in questo caso, perché l'uomo scopre che la moglie lo tradisce grazie a Google Maps.
1: Giusto.
0: Stava cercando un percorso quando ha scoperto una relazione che andava avanti da anni. Intrigato, continuava con le immagini, intrigato dal fatto che Google Maps doveva solo mostrare la strada per arrivare ad un ponte, invece le ha mostrato la fine del suo matrimonio.
1: C'era la tipa sulla panchina.
0: L'uomo di Lima, quindi sì, siamo in...
1: Dall'estetista. Perù.
0: Ha iniziato a seguire il percorso strada dopo strada fino a, per puro caso, passare davanti al luogo dove lavorava sua moglie.
1: Sì.
0: Te dici, l'avrà fatto per caso oppure già aveva il sospetto, la puzza sotto il naso?
1: Vogliamo non pensarla male.
0: Bravo, dici per caso, io volevo fare quella strada. Qui vede lei, il volto della donna era sfocato. Sai che Google Maps è obbligato comunque a sfocare
1: sì,
0: volti.
1: Sì, vero.
0: E, come succede appunto per legge, ma lui continua a guardare le foto. Va avanti, che vai avanti, che vai avanti. Stessi vestiti, stessa corporatura, stesso aspetto. Ingrandisce, zoom, ed è proprio lei. Sdraiato sulle gambe, in altre angolazioni scatta anche il bacio.
1: Sì. E lei che come si sarà giustificata sta roba?
0: Aspetta,
1: qua?
0: L'uomo su tutte le furie scatta alcuni screenshot e contatta la moglie, che in quel momento si trova al lavoro. All'inizio trova scusanti tipo: no, ma è una sosia, non lo farei mai io. Ma quando l'uomo le presenta alcuni dettagli personali tra vestiario e capelli, cede e confessa. Si frequentavano da tempo, era un collega di lavoro. Quindi a questo punto l'uomo chiede il divorzio. Quel giorno non voleva solo sbagliare strada, ma si accorse di aver sbagliato il matrimonio.
1: Quindi non tutti i mali vengono per nuocere. In questo caso
0: in questo caso non tutte le strade portano a Roma. In questo caso
1: no,
0: portano anche
1: al ponte che diceva che cercava il tipo.
0: Ai cornoni portano, sì, anche. Una roba del genere, Luchino, e questo è andato virale, è successo anche, purtroppo qui un po' più macabra come situazione.
1: Me ne parlavi poco fa.
0: Ma è successo
1: fa, sì,
0: anche, non so se ora è frutto dell'intelligenza artificiale, ma non credo, perché non è nuovissima questa notizia, uh-huh, è un po' datata. E stesso sistema, quindi qualcuno stava cercando una strada su Google Maps, in una strada, in un veicolo, vede una macchina rossa con cofano aperto, uh-huh, dove all'interno potenzialmente c'era un cadavere.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè questo...
1: tappeto,
0: questo
1: sai
0: tappeto, sai che...
1: Sì.
0: Sono i tappeti o sacchi della spazzatura, insomma, uh-huh, che davano la forma proprio di un uomo, di una donna, pronta per essere caricata nel cofano.
1: Sì.
0: E di conseguenza lì hanno detto: guarda che lì credo succeda qualcosa. Penso abbia avvisato anche le forze dell'ordine, che poi hanno scoperto, credo, è virale da qualche mese a questa parte, la notizia è un po' macabra, però hanno scoperto anche un cadavere.
1: Fosse successo dalle nostre parti, sai che qua non succede mai nulla, le avrebbe detto: le abbiamo sgamato con un cadavere, lui: ma è un servelà, lo sto portando alla sagra dell'uva.
0: Po' grandino come servelà.

0: Elton John a Radio 3. Allora, saluto Fausto che scrive: il cadavere lo carichi nel baule, non nel cofano. Nel cofano c'è il motore, zio
1: tra l'altro.
0: Zio e nipote, si è capito, Fausto.
2: Ma sai perché?
0: Attenzione però, perché?
2: Perché lui è all'antica, Fausto, capito? Perché se fosse stato un cadavere moderno, anzi un killer moderno, mm-hmm. e sicuramente lo sarà stato, l'ha caricato probabilmente nel cofano, perché le macchine elettriche,
0: bravo,
2: davanti hanno il cofano.
0: Hai capito, Fausto? Hai capito il perché?
2: Danny è troppo avanti.
3: Poi scusami, Fausto, noi in Sicilia li carichiamo nel cofano, perché il cadavere viene tritato dal motore. Non devono rimanere indizi.
4: Me compare Giuseppe.
3: Indizi non ne devono rimanere.
4: Facciamo come quell'altro nostro amico.
3: Quello fa.
4: Ti ricordi il pilone dell'autostrada?
0: Tra l'altro, vedi, segnalano anche Porsche, tu dicevi Ferrari.
2: Quindi quasi tutte le elettriche.
0: Ma perché io non è che ho quelle macchine lì?
2: Ah, va, Danny va a idrogeno.
0: Cosa vado?
2: A idrogeno.
0: Ma è una cosa legale.
2: Arriverà, vedrai che nei prossimi anni le macchine saranno a idrogeno.
0: A idrogeno, quindi
2: yes,
0: ad acqua.
2: Ad acqua.
0: Davvero? Io per ora c'ho i condizionatori a idrogeno. È vero.
2: Eh beh, funzionano d'acqua, giusto?
0: Tritato dal motore fa ride. Bella questa.

0: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

0: È arrivato.
1: Vedo un posto, ragazzi. Che...
0: Ragamon Man, questa è Skin Radio 3, 2 di troppo. Allora, salutiamo anche Roby. Scrive argomentini interessanti sa, oggi. Tutto parte da Dahmer, che abbiamo parlato. Sì. Poi noi amiamo quel genere. Poi, aspetta,
2: ex esiste... giocatore della Juve, te lo ricordi?
0: Sì. Voltemati gli assomiglia un po' a Dahmer se gli mette gli occhiali.
2: Però è meno coordinato.
0: Sì, vero. Allora, ragazzi, scrive Laura, sono dal dentista, che è uno serio perché ascolta Radio 3. Quindi un applauso al dentista.
2: Bravo. Grande. Bravo, bravo, bravo.
0: Dice, non esiste una canzone anestetica. Grazie, un salutone. Ai ai ai. Se li fa anestesia o si leva un dente? Di
2: sì.
0: Solito no?
2: Oppure che cosa?
0: No, dico, se fa anestesia in bocca.
2: Ma anche Dahmer faceva le anestesie.
0: Sì, ma non proprio per... Allora, caro Luchino, visto e considerato che io e te amiamo i film, ci siamo snocciolati un po' di consigli da darci. Tu a sì. me, tu a me, io a te. Ora, con l'aiuto del pubblico, se ne ha voglia, 079-449-9537. Ah, non so se hai notato, ultimamente sto dando combo di regali.
2: Cioè?
0: C'è la nostra bag, che fa figo dire bag e non borsa.
2: Doggy bag.
0: All'interno trovano, per esempio, oggi due cappelli, più veloce che risponde aiutandoti. Mm-hmm. È uno stralcio di un film, neanche tanto nuovo. Se lo acchiappi bene...
2: Se no regaliamo sì. il gadget a chi lo acchiappa.
0: Sabato sai cosa ho fatto?
2: Cosa?
0: Visto che comunque ce ne sono tanti di cappelli mm-hmm. da regalare. Ho premiato il primo più veloce a rispondere correttamente, ma anche il primo ad aver sbagliato. Perché era una domanda a opzione di risposta.
2: Okay,
0: quindi
2: okay,
0: il primo
2: okay.
0: che ha detto A, per esempio, che era giusto, si beccava A. Ma anche il primo che diceva che so C, per sbaglio.
2: Sì.
0: E quindi è una roba che... Ma è la prima volta che vengo premiata, continuerò a sbagliare.
2: Geniale.
0: No, solo oggi ho detto.
2: Come ti vengono queste idee?
0: Ma ogni tanto spiro la
2: diretta. Quante ore prima sei arrivato della diretta, eh?
0: E ogni tanto sei con ChatGPT. Allora, signori, il film in questione è questo. È uno stralcio. Aiutate Luca 079-449-9537.
3: Mi guardano tutti, com'è?
4: Non guardano te, guardano me.
3: Nei negozi non sono gentili, non mi va.
4: Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Ok, non agitare.
3: Bene.
4: Via quella gomma. Beh, io non l'ho visto.
3: Quindi
2: io l'ho già sgamato.
0: Ah, già tu lo sai?
2: Sì, beh, certo.
0: Ma quindi l'hai visto questo film?
2: Almeno 8 volte, è il film preferito della mia compagna.
0: Secondo me era il sottofondo, mentre il tipo spiava Google Maps che ha beccato la tipa. Sottofondo musicale era quello, secondo me era quella.
2: Lui sembra Matteo Pelli.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino. Aspetta che c'è una zanzara che mi ha preso. Allora, in tanti hanno azzeccato, ma non era difficilissimo. Vogliamo farlo sentire?
1: Sì, certo, vai.
0: Aspetta, che devo fare due cose in una, sai che io... Aspetta.
1: Gli uomini.
2: Guardano tutti, com'è?
3: Non com'è? Guardano te, guardano me.
2: Nei negozi non sono gentili, non mi va.
3: Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito.
0: Tu, vero.
3: Ok, non agitare.
2: Bene.
3: Via quella gomma. Beh, io non l'ho visto.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Allora,
1: film bellissimo.
0: Film bellissimo. Qualcuno, ora non so se hanno capito che devono azzeccarlo, non sbagliare, perché hanno scritto anche Dirty Dancing.
1: No! L'altra volta magari no! Lo rifacciamo.
0: Allora, salutiamo anche Simona, che scrive: il film è Pretty Woman, Pretty Woman, Pretty Woman. Ma in realtà, signori, abbiamo premiato chi lascia il premio al secondo. Allora, sono due le cose. O a caso ha risposto correttamente.
1: Ah. Uh-huh.
0: Oppure lei ha già i nostri premi e di conseguenza
1: penso
0: vuole...
1: di sì.
0: Quindi
1: penso
0: andare a capire che è stato il secondo più veloce. Ma sentiamo, ciao Nadia, ciao Nadia, ciao Nadia.
4: Pretty woman walking down the street, pretty woman.
2: Poi non lo so più. Ciao, poi magari sbagliate le figure. Vabbè, fa niente. Ciao ragazzi.
1: Ciao Nadia, giusto, giustissimo. Giusto. È quello Richard Gere e
0: Julia Roberts.
1: Bravo, bravo. Woman.

0: Lavorè, è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
1: Dove tutto costa meno.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: La nuova canzone di Ligabue, Qualcosa per te, il nuovo singolo Radio 3. Allora, complimenti a Simona. Se giudica lei la nostra borsa con all'interno del cappellino di Radio 3, complimenti Simona nuovamente. Puoi venire quando vuoi. Se arrivi nel corso del pomeriggio ci puoi anche salutare, visto considerato che è un po' un desiderio.
1: Sì, Simona, tra l'altro, che dal Ticino partirà e andrà a Maiorca, che è il suo paese di residenza.
0: Sì.
1: Ma tranquilla, Simona, avevi due cappellini e te ne diamo solo uno adesso. Perché Maiorca per l'invidia.
0: Col cappellino della radio. Beata lei.
1: Beata te. Barbra Streisand.

0: Mr. Electric Blue, Benson Boone. Allora, salutiamo Laura che scrive: anestesia fatta, fatemi gli auguri. Sì. Dal dentista, capito?
1: Sì, però Laura, quando dici queste cose devi mandarle con messaggi vocali.
0: Anestesia. Quindi buona seduta dal dentista, se così si dice, vabbè.
1: Anche in piedi, se anche va bene lo stesso.
0: Torniamo domani con i due di troppo dalle 13. Io da mezzogiorno e un quarto circa con Fuori Menù. Tra poco l'informazione, a seguire i tre tenori.
1: Grazie per oggi, per queste due bellissime orette. Vi ringraziamo così con una canzone degli Aerosmith.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao. I could stay awake just to hear

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answerlift.
2: Answerlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
0: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Hai una domanda?
7: Io cerco la risposta.
6: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
8: 14:58.
9: Ticino News.
10: Buon pomeriggio, alla microfono Gianluca Albisetti. A breve in Ticino, cercare informazioni di una targa sarà più sicuro, ma anche a pagamento. Si tratta di una risposta al recente attacco informatico. Ce ne parla Giorgio Doninelli.
11: Dal 1 novembre di quest'anno la consultazione dell'elenco cantonale delle targhe sarà ripristinata attraverso la piattaforma intercantonale chiamata e-autoindex. La novità principale, tuttavia, riguarda il costo. Le singole ricerche diventeranno infatti a pagamento. Il Dipartimento delle Istituzioni spiega che la misura dovrà fungere da barriera tecnica e finanziaria contro eventuali nuovi tentativi di raccolta dei dati. E qui il DI si riferisce alla recente sottrazione su larga scala di informazioni pubbliche sui detentori di veicoli avvenuta inizio settembre. Il precedente modulo di ricerca era infatti stato sfruttato per raccogliere numeri di targa, nomi, cognomi e indirizzi, aggirando intenzionalmente i limiti al numero di interrogazioni. Il passaggio al nuovo portale non cambia le tutele per la privacy. Chi aveva chiesto di non rendere pubblici i propri dati non era stato coinvolto nella sottrazione e resterà escluso anche da e-autoindex.
10: Attacco hacker all'SRF. Secondo quanto comunicato dalla SSR, i dati di circa 340 dipendenti dell'emittente pubblica svizzero-tedesca sono infatti stati rubati. È stata sporta denuncia, al momento non vi sono indicazioni che siano state compromesse informazioni sensibili. Torniamo ora sulle votazioni. Il credito di 19 milioni per la valorizzazione della fortezza è stato bocciato dai bellinzonesi con poco meno del 50% di no. Tra i referendisti, Brenno Martignoni Polti, che si dichiara soddisfatto. Lo sentiamo.
12: Una grande soddisfazione perché comunque la gente ha risposto positivamente al fatto che comunque si tratta di un tema importante, un tema che coinvolge la città e non solo. Ed è un tema, direi, di mente e di cuore. Sono convinto che è perché il progetto non ha considerato che queste cose devono partire dalla base, cioè devono essere verificate, va tassato il polso anche di tutte le sensibilità, perché comunque un tema come quello che riguarda i castelli è qualche cosa che tocca le corde più profonde della tradizione e anche il fatto di essere bellinzonesi fino in fondo.
10: Gli esteri in chiusura, le autorità ucraine hanno fornito il primo bilancio dopo l'attacco odierno con un drone russo sull'Accademia di Scienze di Kiev. Si parla di almeno un morto e tre feriti. È in corso un'operazione di soccorso, le squadre stanno cercando eventuali persone rimaste intrappolate, ha scritto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
13: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
14: L'infotraffico.
10: Al momento Via Suisse non ci segnala particolari disagi.
13: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
10: Oggi in prevalenza soleggiato, con alcune velature di passaggio e qualche timido cumulo pomeridiano sui rilievi, massimi attorno ai 24 gradi.

0: Boris Pifaretti.
1: Buongiorno.
0: Riccardo Pellegrini.
2: Aloha.
0: Valerio Ventura.
1: Buon pomeriggio.

0: A posto? Cioè quasi, eh? Allora, chi è timido, come cos'è che ha detto adesso? Qualche timido, qualche timida, qualcosa sui rilievi.
1: Sì. Cioè,
0: dunque, timidamente.
1: Ah, la nuvoletta
0: è timida.
2: Ma di cosa parla? Ah, della nuvoletta.
0: Ah, sì, okay. Timida la nuvoletta.
1: Ma voi siete timidi? Io timidissimo sono.
2: Timidissimo, sì.
1: Perché
2: sì,
1: comunque
2: sì.
1: Facciamo questo però... lavoro per cercare di cacciar fuori.
2: Bravissimo.
1: Me l'hanno detto in analisi, no?
0: Ah, ecco.
1: Mi hanno detto, però, tu cacci fuori il tuo
2: in effetti,
1: io.
2: Ragazzi, cioè, se voi analizzate tutti i nostri colleghi, prendete quasi tutti, sono quasi tutti timidi.
1: Tutti menarelli
2: al di fuori della radio. Anche Boris.
0: Dipende in che situazione, dipende in che contesto. La timidezza esce. Noi siamo abituati a parlare veramente a tantissime persone, però siamo qua.
2: Certo.
0: Quando magari ti trovi in mezzo davvero a
2: tante
0: persone,
2: è completamente diverso.
0: E uno dice: ma come parli sempre tutto il giorno?
2: Ma non è scontata la cosa, assolutamente. Io tutti quelli che conoscono sono tutti abbastanza
1: timidi. Siamo dei timidoni.
0: Siamo delle nuvolette.
1: Cari amici che siete timidi, fate i provini alla radio.
2: Ecco, quindi potrebbe essere.
1: Ma sai che tanti vanno ad esempio a far teatro, no?
2: Certo, ti aiuta molto.
1: Vedi dei timidissimi
2: cosa.
1: Che sono lì, fanno teatro perché ti aiuta a fare quella roba lì, insomma. Poi più in là vai con l'età, più timido diventi.
2: Sì.
0: Ma non
2: però,
0: perdi i freni,
2: però perdi i freni inibitori.
1: Molto.
0: Diventi Lavanoni 2.
1: Molto. Allora, come è andato il weekend?
0: Bene.
2: Weekend
0: bene.
2: Molto bello. Sì.
1: Contenti? Hai visto che bello il tempo,
0: ma
1: però.
0: Finisce
1: .
0: Troppo presto.
2: È vero.
0: Finisce il venerdì sera. Ora che arrivi a casa è già venerdì, non c'è più.
1: Piangevo
0: c'è
1: come un bambino ieri sera.
2: Ieri, bella giornata, però alle 19:30 ho visto che era già quasi buio. Avete visto?
1: Buissimo.

0: Senti che brava che era la Lilli, come andava di la la la la la la.
1: Questa era Smile, ma il suo singolo prima ve lo ricordate come
2: sì,
1: era stato?
2: Che offensiva era, sì, era un po' offensiva.
1: Sì, era birbantella.
2: Perché oggi sono tutti in aria, oggi ridono, domani gridano, va, eh?
1: Sì.
2: E la Lilli è uguale.
1: Saluto sì. Una nostra ascoltatrice che dice: io facevo teatro, ma in radio non mi prendereste mai.
2: Chi
1: ecco,
2: lo sa?
1: Per la timidezza.
2: Chi
1: insomma,
2: lo sa? La chiamiamo?
1: Prima.
2: C'è il vuoi numero dire? Di telefono. Possiamo
1: credo,
2: chiamarti?
1: Non lo so, eh.
2: Facciamo
1: so
2: un provino in diretta.
1: Al volo? Così in diretta?
2: Sì, proprio in diretta. Vediamo okay. Un po' se risponde sì, la chiamiamo.
1: Okay,
2: se
1: vediamo,
2: risponde
1: vediamo
2: no.
1: Se risponde, se non risponde.
2: Non sta rispondendo.
1: Sta
2: scrivendo.
1: Forse sta scrivendo,
2: aspetta.
1: Quindi magari potrebbe essere.
2: Allora, vediamo.
1: Dice sì.
2: Sì, la chiamiamo.
1: Chiamarla,
2: allora,
1: vai,
2: chiamiamola.
1: Vai,
2: così vediamo un po'. Magari abbiamo
1: come
2: una
1: ci mettiamo
2: nuova
1: d'accordo? Che provino vuoi fare?
2: Allora, potremmo fare che... Allora, l'intro non può prenderlo
1: di una canzone. Perché non vede il disco.
2: Chiacchieriamo con lei e vediamo se è apposta oppure no.
1: Vediamo. Se posso, però se posso devi dirglielo. Se posso,
2: alla fine gli dobbiamo dire che insomma,
1: o sì o no.
2: O sì
1: tipo
2: o no,
1: per me no, o per me sì.
2: Per. Siamo in tre come quelli là di X-Factor. Era un'altra, non erano mica in tre.
1: Sì, sì.
2: Adesso sono in quattro.
1: Vediamo
2: come
1: un
2: suona.
1: Attimo chi risponde.
3: Pronto?
2: Beh, la voce è bella.
3: Grazie.
1: Ciao, con chi
0: aspetta,
1: parliamo?
0: Ti deve chiedere se sei posta.
1: Yasmin.
0: La Yasmin. Ma non la conosci la nostra Yasmin?
2: Allora, ciao Yasmin.
1: Allora, quanti sei anni qui per il provino, insomma, quanti
2: esatto.
1: Anni hai?
3: Ne ho 37 quasi, okay. Manca poco.
2: Manca poco i 37.
1: Come età ci siamo? Dai.
2: Allora, di dove sei?
3: Allora, sono originaria di Tesserete, ma vivo a Olivone.
2: Mm. Ah, okay. Quindi
1: Valle di Blenio.
2: Non okay. Fa una grinza, finora. Che musica ti piace?
3: Pop e rock.
2: Ok, quindi non so.
1: Che canzone metteresti? La tua prima esatto. Canzone che metteresti in radio tua preferita?
2: Adesso, se tu fossi qui con noi, che canzone metteresti su?
3: No, mamma. Allora, ma mettete in difficoltà.
2: Ma il
1: e
2: tuo
1: ancora
2: mestiere...
1: non abbiamo cominciato, questo non è niente.
2: Mestiere,
3: allora, visto che Valerio l'ultima volta che gli ho chiesto mi ha detto che non poteva metterla, chiedo Monster. Dico che metterei Monster di James Blunt.
2: Perché Monster di James Blunt, perché non gliel'hai messa?
1: Forse perché non c'era.
3: Perché, no, perché ne era già passata una.
1: Ah, ecco,
3: di...
1: sì, evidentemente.
2: Vedi la prima regola che devi imparare, no?
3: Sì.
2: Che uno non si tocca la playlist.
1: A parte noi che ogni tanto.
3: Sacra playlist.
2: Due, se proprio devi andare a controllare se l'artista o la canzone, peggio ancora, sono passate nel giro di quattro ore. Quindi James Blunt, Boris?
0: James Blunt no, non
2: è passato, non mette nessuno. Quindi...
0: Non l'ha messo nessuno.
1: Ma c'è vero, ma c'è, come no?
2: No,
0: io
2: lo
0: come
2: mettiamo.
0: Monster non l'ho trovato. Però era più semplice, ci sono tre canzoni, gliene fa scegliere una.
2: Giusto. Vabbè, così, sì, così prendiamo le misure.
1: Ma altre cose del provino, dai.
2: Allora, abbiamo detto così, prova a fare un monologo.
1: Fai la presentazione
2: un
1: di
2: monologo
1: canzone.
2: Per raccontare,
3: scusa. Sto tremando.
2: Tu stai andando in onda e saluti, cari amici, com'è andato il weekend?
0: Ecco, però gli devi dire che canzone c'è.
2: Deve presentare.
0: Allora, fagli scegliere, c'è Lady Gaga, ci sono gli Scorpions oppure c'è Miley, cosa preferisci?
3: Gli Scorpions.
2: Bene, ecco, è una romanticona.
3: Sono cresciuta bene.
2: Ecco. Perfetto, allora adesso tu fai un piccolo monologo della serie. Oggi è lunedì. Cosa ne pensi del lunedì?
3: A me non fa male il lunedì come tante altre persone.
2: No, ma vedi che allora ti faccio un appunto, no? Quando hai detto a me non me ne frega niente, eri simpaticissima.
3: Sì.
2: Poi invece ti sei corretta e sei diventata come
1: normale.
2: Fa DJ proprio che no.
3: Sì,
2: ecco, allora, prima regola sì te stessa. Adesso tu dici ancora che non te ne frega niente del lunedì, no? E poi presenti la tua canzone.
1: Ah, comunque Wind of Change è la canzone, così almeno già sai. Vai.
3: Lo sapevo che era quella.
1: Ecco, vedi? Vai.
3: Non mi devo impappinare. Allora, oggi è lunedì, per diverse persone può essere traumatico, a me non me ne frega proprio niente. volevo mettere una canzone, la canzone degli Scorpions e The Wind of Change.
1: Oh, dai, brava, yeah.
0: Brava.
1: Dai. Quando puoi cominciare?
3: Anche domani.
0: Così anche farai domani. Tutti i lunedì e Pellegrini non piange la domenica perché deve venire a lavorare.
2: Io vengo martedì.
0: Bene.
1: Grazie Yasmin, buon lunedì.
2: Ciao Yasmin, grazie.
3: Ciao.

0: Meraviglia degli Scorpions con questa Wind of Change che rimane uno dei classici di sempre quando si parla di loro. Buon pomeriggio!
1: Eccoci, buon pomeriggio, buona merenda.
0: Ma non sentite, non sentite profumo di primavera? Cioè, scusa, di autunno?
1: No, mi stavi già entusiasmando.
0: No, di autunno, non sì, sentite sì. Profumo di autunno?
1: Ieri sono stato in un posto dove c'era una giornata caldo, bellissima. C'era il castagnaro che mi faceva una tristezza perché sudava con su ste calde arroste che stavano nella pentola, no?
0: Certo.
1: E veniva su una boffata di caldo. Lui non c'era, gli volevo dire, ma vai a prendere due sogliolette.
0: Che tra l'altro ce n'erano diverse di castagnate ieri o comunque in questi giorni. Con questo caldo è quasi stranissimo.
1: Castagnate, funghi,
0: sì.
1: Ci sono il periodo
2: funghi, funghi. Ieri sera ho mangiato ancora l'ultimo risotto e funghi, detto adesso basta.
0: Cioè, ecco, però comincia a sentirsi anche odore di legno,
2: sì,
0: legno
2: no, infatti,
0: del genere.
2: Sì, infatti sai cosa, un po' più freddo, cosa si no? diceva ieri? Cioè adesso con polenta, funghi, con risotto e funghi, tutto quanto, manca il camino.
0: Sì.
2: In queste sere qua devi accendere l'aria condizionata.
1: 15 giorni, sì, 15 giorni.
2: Montagna sì, montagna, camino sì, c'è stato.
1: A proposito, com'è andata la festa dell'uva?
0: Ma credo bene.
2: Da quello che ho sentito bene.
1: Tanta gente, bene. Bel tempo anche lì.
2: Mi hanno detto particolarmente ordinata, nel senso che chi è stato ha trovato un ambiente bello, divertente.
1: Festoso.
2: E dopo è chiaro che c'è sempre chi si diverte in un altro modo, però non più così spinto
1: evidente.
2: Come nelle ultime occasioni.
1: Bene, bene, queste sono belle notizie.
2: Reclam.
1: Perché questi qua si sbattono tutto l'anno a organizzare
0: certo,
1: e poi arriva il deficiente
0: di
1: rovina
0: ovvio,
1: tutto
0: ovvio. Ci fermiamo.
3: I tre tenori con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

0: la canzone delle anguille, questa qua.
1: Perché?
0: No, beh, a parte gli scherzi, loro sono bravi. Oramai questi qui saranno 20 anni che ogni anno una hit almeno te la sfornano.
1: Tra l'altro, recentemente anche in Europa hanno fatto una serie di concerti, tutto esaurito un po' ovunque.
0: Molto forti. Sì. Allora, è il momento della canzone.
2: La canzone del tenore.
1: La canzone del tenore, in questo caso la mia, mi fate iniziare così col botto praticamente.
0: Bella.
1: Falla pure partire perché è un classico che mi ricorda l'inizio delle scuole superiori, perché cominciavo, sai, a frequentare le scuole superiori, mi sentivo un pochino grande, cominciavo ad ascoltare la musica dei grandi e questa era una di quelle che praticamente passava spessissimo, che è una degli Chicago appunto, ed è intitolata Hard to Say I'm Sorry. Questo è il motivo per la quale l'ho scelto, insomma, il fatto che la legassi un pochino alla scuola superiore. Ce l'ascoltiamo.

0: Hard to Say I'm Sorry con i Chicago. Beh, è sempre bella questa canzone, mi dà un sacco di belle emozioni, spero anche al pubblico, evidentemente.
1: Lentoni, sì, primi limoncioni e tutte quelle robe lì.
0: Ti ricordano i primi limoncioni questi?
1: Sì, decisamente, in discoteca.
0: Ecco, quanti anni avevi più o meno?
1: No, io guardavo gli altri, io mettevo i dischi.
0: Ma non ci credo,
1: e sotto,
0: sai,
1: quando c'erano i lenti, non ci credo. Baciavano.
2: No. Eri geloso? Dicevi anch'io?
1: Molto. Perché allora, nessuno veniva con me.
2: Vabbè, ma tu eri qui l'oggetto del desiderio. Pensa quante signorine e fanciulle che guardavano su, dicevano: guarda.
0: Che poi c'è sempre il fascino di quello che mette la musica, no? O no, c'è sempre il fascino di quello che mette la musica.
1: È sempre lui, quelli che mettono la musica e quelli che suonano la chitarra al falò
0: sono quelli che alla fine
1: ve le ricordate voi?
0: Non beccano mai.
1: Voi non facevate, quando c'erano i festini, non facevate il DJ?
2: Sì,
1: anche
2: 12
1: lì,
2: anni,
1: no?
2: sì.
1: Voi
2: sì.
1: Lì a tutti disco, sì, per disco. Esatto.
2: Cioè, il tempo delle mele, reality, me lo ricorderò sempre.
1: Che anzi, venivano lì e ti dicevano pure: non puoi abbassare di più le luci.
0: È vero, volevano l'atmosfera, anche, era sempre colpa tua.
2: Allora, se finisce di lavorare, poi.
0: In che senso?
2: Finisci di lavorare stasera alle 6, poi.
0: E poi cerco un po' di relax, insomma, prima di cena.
1: Si fa cena, sì.
2: Vai a casa, fa cena.
1: Vai accanto.
2: Ok, vai accanto.
0: No, sulla canto.
2: Ah, sulla canto, vai sulla canto, ok? Sì. Poi quando hai fatto l'accanto sei arrivato a casa.
1: Dogana.
2: Sì, ho capito.
1: Signore,
2: facciamo che sei già a casa.
1: Okay.
0: Siamo già a casa.
2: Siete già a casa. Però poi cosa succede? Mangi.
0: Certo, sì.
1: Cena. Prima mi lavo un attimo, magari.
0: Sì, poi dipende dall'orario, insomma.
1: In giro.
2: Poi?
0: Poi magari ceni. Guardi un po' di TV, potrebbe essere.
2: TV, ceni, sì, la TV.
1: E io lì poi, già ronfo poi.
2: Ronfi.
0: Sì,
2: anche
0: ronfi,
2: tu.
0: Sì. Anche dopo ronfi. Una certa ora.
1: Poi
0: sì.
1: A che ora ronfate la sera?
2: Io tardi.
1: Cioè?
2: E non riesco prima di mezzanotte a andare. Nella
1: io, come fai?
0: Io alle 11.
2: Impossibile.
1: Alle 11? Sì, ma poi a che ora vi alzate al mattino?
0: 6:30.
1: 6:30 e tu?
2: 7.
1: 7.
2: Sì, solitamente 7. Vabbè, allora si va a casa, si fa tutto, si sdraia, si ronfa. Quando si ronfa, cosa si fa?
1: Russo.
2: Anche. Quando ronfi.
0: Facciamo le pernacchiette, non lo so.
2: No,
1: sogni.
2: Che sogni fai?
0: Ma sai che io non me li ricordo quasi mai.
1: Anch'io,
0: caspita.
1: Adesso.
0: Cioè, faccio fatica a ricordarmeli. Se magari sogno nell'ultima parte del sonno, magari sì, ma se sogno di notte, proprio non mi ricordo assolutamente nulla.
2: Ebbene, per capacitarsi un attimo,
1: sì?
2: Ci sono 10 sogni che sono i più ricorrenti in tutto il mondo.
1: Ok.
2: Allora, vediamo.
1: Parti dalla numero 10.
2: No, parto da, vado
1: dalla 1.
2: Non è una classifica.
1: Ah, okay.
2: Dai. Allora, essere inseguiti.
0: Ah,
2: è già capitato?
0: Sì, come no.
2: Sognare di essere inseguito?
0: Sì.
2: Quello è tosto, eh. Dopo ci sono anche le spiegazioni, poi se vuoi te le do. Allora, cadere nel vuoto.
0: Questo sì, questo mi capita qualche volta.
2: E questo è brutto.
0: Sì.
2: Questo è veramente antipatico.
0: Sì.
2: Lei no, non cade mai nel vuoto?
1: No. Cado anche nel pieno.
2: Tornare a scuola o fare un esame?
1: No. Non mi è capitato.
2: Poi, volare.
1: Oh.
2: Sognare di volare?
1: No.
2: Classifica più adesso solo uno. Cioè. Poi, perdere i denti. Perdere i denti.
1: Brutto però.
2: Dicono, ma non so.
1: No, a me è sognato una volta che mi fermavano e con una tenaglia me li staccavano.
0: Addirittura.
2: Quello
0: è brutto.
2: Il più brutto dei brutti. Questo è tremendo. Non riuscire a muoversi o parlare. Questo è capitato.
1: Questo sì.
0: Caspita, terribile, vero? Hai ragione.
1: Allora, posso?
2: Aspetta, dopo facciamo gli esempi.
1: No, perché quello lì è veramente
2: è brutto, eh. Poi, numero 7, essere nudi o vestiti in modo inappropriato in pubblico.
1: Sempre. Cioè, nudo mai, no.
2: Arrivare tardi o perdere
0: tardi
2: un mezzo?
0: Sì. Ecco, un sogno ricorrente, ve lo racconto così al volo. Sapete cosa mi capita? Di essere alla radio e che le canzoni finiscano e io non riesco a parlare. Perché ti giuro, non so perché.
1: Quello lì è come quello del non riuscire a muoverti.
2: Esatto.
0: Sì, probabile.
2: Poi, essere aggrediti o trovarsi in pericolo.
1: Vedi, questo. È quello.
2: E poi c'è l'ultimo, sognare una persona cara morta come se fosse viva.
1: Okay. Sì.
2: È capitato.
0: Sì, è capitato. Sì.
2: Dunque diciamo che su 10, 5 noi non sono proprio tutti 10.
1: Ne unisco due.
0: I nostri ascoltatori cosa pensano di questo?
1: Ne unisco due di quelli che hai detto. Perché a me capita spesso il sogno ricorrente è proprio quello lì di essere aggredito, ma non riuscire a reagire perché non riesco. E allora anche a lei. Poi
2: è brutto,
1: poi di colpo ti parte l'urlo e Gabriele che scappa in bagno.
0: Ma quando... mi hai raccontato una scena così, sì, in un albergo? Una
1: ma
0: cosa
1: sai
0: così
1: che
0: genere?
1: Adesso è tanto che non mi succede. Quelli sono incubi, eh?
0: Eh sì.
1: Perché via, via!
2: Ma riesci a parlare?
1: Ma dopo tanto, quando riesci è liberatorio.
2: C'è quel momento che senti, che tu ti senti, ma non riesci a svegliarti.
1: Bruttissimo.
2: E hai la voce che non esce. È vero. No,
1: è vero. Ma da quello lì vorrei la spiegazione.
2: Dopo te le dico, ci siamo.
0: Beh, c'è qualcuno che scrive 8 su 10, quindi...
1: alla faccia, ragazzi.
2: Lì ci sta.
0: Niente male, Beh, c'è la nostra musica, ritroviamo una grande Giuni Russo che ci riporta al 1986 con questa Alghero.

0: Alghero. Sono passato
1: bellissimo, Alghero sono andato due o tre volte, sì. Bellissimo, sì. Sempre. E non si può, la mamma non deve sapere cosa è successo, no, ad Alghero.
2: No.
0: Ci sono i ristorantini, cioè, sì. C'era un ristorantino stellato.
2: A me viene tristezza se penso ad Alghero, perché era di Alghero il nostro ex collega Alex Donati.
0: Sì.
2: E allora, siccome io quella volta che sono andato ad Alghero, sono andato da lui,
0: suona sempre un po' particolare.
2: Ho segnato quel posto lì così, sì. Porco cane.
1: Sì.
0: Dunque!
1: Cioè, posso leggerti un messaggio, sì, di un ascoltatore che ha scritto: ciao, a me, ex cameriere, succede spesso di sognare di essere nei ristoranti dove ho servito e di avere tanti tavoli e non riuscire più a servire, prendere comande, eccetera, lo dice Tommaso. Da
2: ecco, vedi, allora...
0: sul lavoro, ecco, un po' come la tua. Sì, sì.
2: Cosa dice lì sul lavoro? Niente,
0: dobbiamo andare
2: non
0: a cercare... No, posso cercarlo, posso andare a vedere. Perché sono i 10
2: secondo me
0: comuni.
2: Sono le ansie che ti porti a casa dal lavoro, non stacchi la spina.
1: Sì.
0: Non riuscire a muoversi o parlare può rappresentare impotenza o difficoltà ad esprimersi. Se succede mentre ci si sta svegliando, potrebbe essere anche paralisi del sonno. C'è questa cosa qua nel sonno,
1: sì?
0: quando non ti muovi. Poi, essere aggrediti o trovarsi in pericolo può rispecchiare tensione, conflitti o una sensazione di minaccia. Non significa necessariamente che accadrà qualcosa di brutto.
2: Ecco.
0: Dunque non è così orrendo.
2: Messo male però, perché ne ho due su insieme.
1: Ma quello dei denti invece?
0: Allora, aspetta che andiamo a vedere qua. Perdere i denti può essere associato a preoccupazioni, qui dicono addirittura anche per l'aspetto, la comunicazione oppure un cambiamento, ma non ha un significato universale. Perché tutti dicono che è qualcosa di brutto quando sogni quello, ma non sempre è questo. Soprattutto si parla di cambiamento.
1: Ma
0: cambiamento
1: se succede sul serio e non nel sogno?
0: Ah beh, quello poi diventa
1: quello sai, l'età poi molte volte.
2: Vedi qua, c'è chi studia la roba lì.
3: I tre tenori, con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Quante volte l'avete sentita?
1: Ancora tu?
0: Sì. Quante volte nella vita?
2: Tantissime, però
1: ho perso il conto.
2: Mi piace ancora.
0: Pensa a fare un
1: conto di
0: pensiero. Sì. No, questa qua è uno di quei brani che, ma non lo so, cioè in 40 anni di radio.
2: Tantissime.
0: L'hai sentito, non so io, 2000
1: la media
0: volte,
1: almeno una volta ogni 15 giorni.
2: Sì. Però quel suono, che anche se è di 40
1: è bello,
2: anni fa,
1: bello.
2: Lo trovo sempre freschissimo e ogni volta che arriva...
1: Ah, io la riascolterei ancora.
2: Sì, la metti ancora una volta.
0: No. La sai a memoria, la canti, sì. Non fai più neanche caso al testo, perché ormai le parole
2: abbracciami amore mio, e poi la rifai, no?
0: Abbraccia su tutti che va bene così.
1: Allora, a proposito di sogni, c'era ancora un'ascoltatrice
2: lei
1: che diceva una cosa carina.
2: Sogna di dover rifare la maturità e non aver studiato.
0: Dover rifare la maturità senza aver studiato spesso mette in scena la sensazione di essere valutati, impreparati o di dover affrontare una prova importante senza sentirsi pronti.
2: Ecco, mi piacerebbe sapere com'è andata la maturità di questa ragazza qua.
0: Ma magari benissimo.
2: No,
0: il problema
2: appunto,
0: è adesso.
2: Perché magari è rimasto quel, nell'inconscio, quel non so che, no?
1: Qualcosa di irrisolto.
2: Potrebbe insomma. Venire in analisi e glielo spieghiamo un attimo.
0: È bello fare il sognologo, eh?
2: Sognologo.
0: Ne ho un'altra. Prima c'era chi scriveva che aveva problemi, si portava, andava a casa e il cameriere che diceva
1: cameriere,
0: non riesco a servire tutti i tavoli. Dunque, sognare di avere difficoltà sul posto di lavoro può riflettere stress o preoccupazioni legate proprio al lavoro stesso, eh? Dunque, bisognerebbe tentare di capire quale difficoltà c'era, perché poi da lì vai in fondo. Approfondisci.
2: Lo so, poi devi approfondire. Però a me, io ho fatto anni.
0: A te chi ti corre dietro? L'uomo nero o la gabbia?
2: No,
0: con
2: no
0: la
2: io ho avuto anni che ero un po' preoccupato,
1: certo,
2: per il futuro.
1: Ma ognuno di noi, chiaramente.
2: E qui e lì
1: è
2: non,
1: così.
2: Ma era un mix anche, perché qua poi bisognerebbe entrare nel profondo, no? C'è chi sogna e c'è chi invece questa ansia qua la traduce in svegliarti tot
1: certo,
2: volte a notte.
1: Assolutamente. Sì, sì,
2: io ho fatto anni che mi svegliavo una volta all'ora.
0: Ah,
2: cioè, fai conto ogni volta. Cioè, che
0: no, stavo pensando all'altro, quello di cadere nel vuoto, che anche quello è abbastanza, oltre a essere brutto.
2: E cosa vuol dire quello?
0: Cadere nel vuoto, aspetta che l'avevamo, c'era, devo solo, eccolo qua. Allora, a volte si collega a insicurezza. Perdita di controllo o paura che qualcosa stia sfuggendo di mano.
1: Boris, ce n'è un altro di un ascoltatore che dice: essere in pericolo e non riuscire a telefonare.
2: Telefonare, perché proprio a urlare?
1: Evidentemente per dare l'allarme, cioè per chiamare qualcuno, insomma.
2: Anche quello di Anastasia è particolare. Io ho sognato che mentre salivo su una scala mi si rompivano i gradini sotto i piedi.
1: Caspita.
2: Quindi è la paura di non arrivare in fondo e di essere inseguiti.
0: Ci sta, aspetta.
1: Tutto torna.
2: Mi viene voglia di correre anche a me, guarda.
0: Stai facendo il sognologo che ti inventa le cose.
2: Eh sì, cosa pensi tu se uno fa questo sogno qua? Che gli si rompono i gradini, devi sempre
0: dopo,
2: sperare
0: dopo
2: che
0: guardiamo,
2: si rompono quelli sotto i piedi, ma non quelli dopo. Così riesci a agganciare quello dopo.
1: Su.
0: Allora, se sogni di non riuscire a telefonare, anche qui riflette una sensazione di impotenza, di non riuscire a chiedere aiuto o di non sentirsi ascoltarti in una situazione difficile.
1: Ecco.
0: Capito? Dunque, quando nessuno ti ascolta, allora tu sogni che non puoi telefonare.
2: I sogni belli, invece, perché questi qua sono tutti comunque sogni che provocano una certa ansia.
0: Questi
2: no?
0: sono i 10 sogni più comuni al mondo.
2: I sogni belli? Sogni belli,
1: belli.
2: Non so, ad esempio adesso che entriamo nel periodo, arriva novembre, io so già che mi tornerà quel sogno che mi perseguita da tantissimi anni, di essere in una vasca immerso di polpa di cacco.
0: Polpa di cacco.
2: Arriva mica il periodo dei cacchi adesso.
1: Sì, dopo, che arriva.
0: Questo voglio cercare.
2: Questo è un sogno bello.
0: Sì, beh, se ti piacciono i cacchi, sì, perché se uno non li sopporta, non è, cioè.
1: Ma non ti ricordi?
2: Vabbè,
1: che se,
2: provate a pensare a una roba che vi piace.
1: Qualche anno fa qualcuno gliel'aveva portati per fare il bagno, ti ricordi?
2: Certo, sei lì che bevi la

0: Imagine Dragons su Radio 3. Non hanno preso premi loro questa notte?
1: No.
0: Neanche uno. Hai visto che roba la Madonna? Oh, sette premi.
2: Detto così.
0: No, nel senso che è arrivata lì, li ha messi tutti in riga.
2: Sì,
0: ciccone. Sette premi. Ha preso.
2: Mica male. Poi magari faremo una gara su di lei.
0: Su Madonna?
2: Sì.
0: Oggi è vero? Sì, c'è la gara, bellissimo. Vediamo. Poi questa sera, invece, di sera di notte nella mia parte, facciamo un angolone dedicato agli Owl, visto che sono un giovane, informato.
3: Bene, bravo. L'hai guardato tutto ieri sera?
0: No, non ho guardato niente. Ho letto stamattina chi ha vinto. E ho detto faccio il programma.
2: Era molto tardi.
3: Il succo dei cachi, signor Pellegrini, dolce e corposo, potrebbe evocare piacere, abbondanza o qualcosa di piacevole, ma attenzione, anche un po' appiccicoso e difficile da gestire.
0: Ecco.
3: Dunque non sogni
0: la
3: più
0: mia
3: di
0: vita,
3: fare il bagno.
0: Hai detto la mia vita, abbondanza.
3: Quasi tutto.
0: Difficile da gestire e poi cos'è che hai detto d'altro?
2: Appiccicoso.
0: Ecco, aspetta. Genere non scappo dalle persone appiccicose, ma forse lo sono io.
3: No, dice proprio appiccicoso e difficile da gestire.
0: Ecco. Però buono.
3: Mi leggi quello dell'autostrada?
2: Sì. Allora, ti leggo questo che dice: io spesso faccio lo stesso sogno, sbaglio a uscita autostrada e poi non so come tornare a casa. Sempre lo stesso sogno, lo stesso posto, che non so dove mi trovo. So che è in Italia, ma non so dove. Attraverso una galleria e poi è come se mi perdo. Quindi,
3: allora, chissà. Il problema è quello, probabilmente sognando ciò, di non sapere come tornare a una situazione sicura o di sentirti comunque disorientato in un periodo di cambiamenti. La galleria può semplicemente accentuare l'idea di passare attraverso una fase incerta e non indica per forza qualcosa di specifico.
0: Hai capito?
3: Hai capito?
0: E quando mischi le persone?
3: Ma dai, ma faccia!
0: Non ti capita mai adesso di fare sogni dove mischiate persone di stati diversi, non stati nel senso francese, americano, svizzero, ma non so, colleghi del lavoro con amici del grotto, oppure
3: che non si conoscono.
0: Però stai vivendo questa avventura con loro, no? E scappi insieme a loro, poi mischi le case, diverse situazioni. Disordine.
3: Quanto manca? Sì,
2: manca poco.
3: Allora sentiamo la canzone, poi dopo vediamo cosa vuol dire quello. Perché qui stanno ancora.
0: Penso disordine comunque.
3: Mescolare volti, voci o caratteri di persone diverse, anche se nella realtà non si conoscono, non significa necessariamente che quelle persone siano collegate, bla bla bla. A volte contano di più le caratteristiche che condividono il sogno. Per esempio, ti ricordano entrambi una certa nozione, un certo ruolo. E poi devi andare nello specifico, va bene così.
0: Okay,
3: va bene. Complicato il suo.

0: Amori, con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: Pronto?
8: Beh, ciao, sono il direttore.
7: Sì, direttore.
8: Siete fuori.
7: Come?
8: Licenziati.
7: Ci licenziate?
8: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
9: Siete di troppo.
7: Ma come? Perché? Dice che siamo due di troppo.
10: Sì, ma questo lo sapevamo già.
7: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
10: E se non siamo all'altezza?
7: Ci mandano a casa.
10: E se facciamo bene?
7: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
11: I due di troppo. Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
12: 15 e 58.
13: Ticino News.
14: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Mercantili frenati dalla siccità, il Reno è ai minimi storici e il prezzo della benzina sale. Sentiamo Francesca Facchiano.
15: La prolungata siccità sta mettendo in ginocchio la navigazione commerciale sul Reno, con dirette pesanti ripercussioni economiche per la Svizzera. Lungo il Medio Reno, nel tratto critico in Germania, dove gli idrometri hanno registrato minimi storici, il canale di navigabilità è ormai percorribile solo da pochissime navi. Le chiatte mercantili ancora in servizio sono costrette a viaggiare con carichi drasticamente ridotti per evitare di incagliarsi, compromettendo le principali catene di approvvigionamento merci dirette verso la Confederazione. Questo collo di bottiglia logistico ha provocato un'impennata immediata dei costi di trasporto navale, con un impatto diretto sul portafoglio dei consumatori svizzeri. Secondo le stime del Touring Club svizzero, i soli rincari del trasporto merci sul Reno hanno causato un aumento di circa 15 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti alla pompa.
14: Andiamo a Berna. L'UDC Roberta Soldati ha prestato giuramento ed è dunque entrato ufficialmente nel Consiglio nazionale. Come è noto, la 57enne prende il posto del collega di partito Piero Marchesi in procinto di assumere il ruolo di consigliere di Stato a Bellinzona. Trasporti di 45. Il Consiglio di Stato ritiene insufficiente il progetto per rispondere alle esigenze del Ticino, sia per quanto riguarda la rete ferroviaria sia per la rete autostradale. Sentiamo qui Samuele Quadri.
16: Il Consiglio di Stato prende atto del progetto Trasporti 45, ma lo ritiene insufficiente per rispondere alle esigenze del Canton Ticino. L'esecutivo cantonale sottolinea il limite e le lacune, in particolare di fronte alla crescente pressione sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e degli agglomerati. Chiesti dunque alla Confederazione ulteriori interventi come il raddoppio dei binari tra Cadenazzo e Locarno in attraversamento dei fiumi Ticino e Verzasca e il potenziamento delle capacità dei nodi molto sollecitati di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Sponda autostrada invece il Consiglio di Stato chiede all'esecutivo federale che sia il Polume sia il collegamento A2 A13 tra Bellinzona e Locarno abbiano entrambi orizzonte 2045. Attualmente il Polume ha priorità 2045 mentre il collegamento A2 A13 2055.
14: In chiusura dall'estero, nelle scorse ore le autorità ucraine hanno fornito il bilancio dopo l'attacco odierno con un drone russo sull'Accademia di Scienze di Kiev. Si parla di almeno un morto e tre feriti. È in corso un'operazione di soccorso e le squadre stanno cercando eventuali persone rimaste intrappolate nell'edificio, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
14: Rallentamenti segnalati al momento tra Gravesano e Manno in direzione di Agno.

0: sogno peggiore, ciao tenori,
1: ciao, ciao,
0: che è stare nel sentirsi nel letto sdraiata, legata per corde invisibili, volere gridare come se non ci fosse un domani e non riuscire a tirar fuori un filo di voce.
1: Ecco, questo per ricordare simile anche a chi ci sta ascoltando, magari ha acceso la radio da poco, prima parlavamo dei sogni, i
2: quelli
1: sogni
2: ricorrenti, insomma.
1: E questo qua è quel sogno di dove non riesci a muoverti e a parlare, eh?
2: Vero, vero, proprio così.
3: Allora, c'è una cosa, c'è un altro particolare.
2: Esatto, sì? Sentiamo.
4: Buongiorno, buongiorno. Ecco, è un po' di tempo che incrocio una persona che assomiglia prevalentemente al signor Pellegrini, ecco. È praticamente il suo sosia. Qui a Lugano, ah. E gira con uno scooter, se non fosse che adesso lei è in diretta, quindi ho scoperto e ho capito che non è lei,
1: no.
4: Per ovvi motivi non ho potuto farle la foto, però le assicuro che è un sosia perfetto. Buona giornata,
1: ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Beh, fargliela la foto.
1: Anzi, anzi facciamo una roba, se lo incroci ancora lo fermi e lo inviti qua in radio,
3: così dopo ci confondiamo. Pellegrini 1, Pellegrini 2.
1: Non ti piacerebbe avere qua due sosia vostri?
2: No, sarebbe carino però, eh?
3: No,
2: eh?
3: Pensavo per un altro Pellegrini, che uno è sufficiente.
1: Ma ti immagini se si chiama Pellegrini anche lui?
2: No, pensa che roba.
1: Magari ha un fratello e non lo so.
3: Una volta dicevano che avevamo sette sosie nel mondo, poi si scopre invece che sono tutte quelle leggende,
2: certo,
3: un po' metropolitane. E addirittura,
1: però esiste qualcosa.
3: Mi piacerebbe avere qualcuno che è in dogana, che ascolta, perché mi avevano raccontato, ma non ho mai avuto occasione di chiederlo, che dietro la carta d'identità svizzera, non so se anche in quella nuova, adesso dovrei guardare, ce l'ho qua, dopo guardo, in mezzo a tutte le situazioni, numeri, codice a barre e tutto quanto, c'è un numerino che identifica appunto le persone che ti assomigliano. E non so se è vero, non ne ho la più pallida idea.
1: Perché dalle foto che hanno nel magazzino ti abbinano,
3: non lo so.
1: Però, cioè, allora, sta roba qua mi inquieta un po', perché se questo mio sosia trova il mio telefonino, per dire, no? E fa così, riconoscimento facciale?
3: Apre, in teoria.
1: In teoria,
3: però.
1: Ci sono quindi sette persone nel mondo
2: che possono aprire,
1: il tuo telefonino.
2: È vero?
1: E non è inquietante?
3: Non lo so.
2: Però non so, non ho mai sentito casi di questo tipo dove si assomigli.
1: Allora, aspetta un attimo, vediamo un attimo.
3: A parte i gemelli, cioè non ho mai visto persone, uno da una parte all'altra, che...
2: Non può aprirlo.
3: Cosa stai facendo?
2: No.
3: Ma come fai ad aprire
2: qualcosa? C'è la mia faccia.
1: Ma volevo vedere se che lo apre.
3: Guarda che c'è un problema con il riconoscimento facciale, che se dimagrisci troppo, ingrassi troppo, arriva un certo momento dove non ti riconosce più.
1: È vero.
3: Devi
2: reinserire
3: la tua
2: faccia.
3: Devi guardare, adesso vabbè, c'è il riconoscimento con gli occhiali, ci sono un po' di cose. Però proprio i sosia di per sé, a parte la cosa qua dei set,
2: no,
3: insomma.
2: Guarda, hanno risposto alla tua domanda, perché dice sul passaporto c'è quanti si chiamano come te.
3: A quanti si chiamano? Ma come?
1: No, senti, scusa un attimo.
2: Con chi parli?
1: Allora, ascolta. Hanno appena detto alla radio che se
5: sono in diretta.
3: Sì, in diretta,
5: Gabri. Ciao, Gabri. Magari.
1: Hanno appena detto alla radio che se io dimagrisco troppo o ingrasso troppo, cioè se la mia faccia cambia, il riconoscimento facciale del telefonino non funziona più.
2: Già.
1: Quindi questa sera vorrei calamari. La torta pasqualina. Ho bisogno di rimettere un po' bene.
5: Io direi che per non sapere né leggere né scrivere, prima verifichiamo. Se non ti riconosce, vediamo cosa fare.
2: Ecco, in base al riconoscimento, mi sembra giusto.
5: Quindi dopo, se ti riconosce,
1: mettiamo la tua faccia che riconosce lei, così quando vado a casa non ti riconosce. Ok, dopo facciamo la prova. Ciao.
2: Ciao.
5: Cosa non si fa per mangiare di tutto?
2: Ciao.
3: Che pazienza,
1: ciao.
3: Quella Gabri, che pazienza, signor Pellegrini. Lei doveva sposare me.
1: È santa.
2: Secondo me rimagro come un chiodo. Non lo so, così a spanne.

0: Flashby Clash su Radio 3. Beh, questo non pezzone, mi ricordo se era dall'album Sandinista, anche lui.
1: Non me lo ricordo, però
0: dove c'era Magnificent Seven, te la ricordi? Pezzone, bravi, bravi Clash.
1: 1983. Quindi.
0: 83.
2: Allora io ho la mia carta d'identità qua.
1: Sveliamo
2: questa vedi, cosa, no, adesso non ti faccio vedere tutto, cioè, soprattutto si è spaventata anche la signora quando ho fatto la foto. Mi ha detto lei la vuole rifare, ho usato la stessa foto per il passaporto, parte di 92 anni, no? Però cioè è tremenda.
0: Come 92 anni?
2: Poi ti accentua tutti i diciamo i problemi che hai, che si chiamano
1: foto,
2: rughe.
1: Insomma.
2: No, ma infatti anche lei la sciura mi ha detto signor Pifaretti, lei la vuole rifare.
1: Perché scusa,
2: lei dice
0: mi tiro avanti.
2: No, perché tu sai che fai la foto lunedì mattina alle 10, vai a letto alle 3 la domenica. Ecco, no? Cioè, devi fare la cura beauty prima.
0: A chi lo dici?
1: Chissà perché non ci piacciamo mai sulla foto della carta d'identità.
2: No, vabbè, questo lo so. Comunque, dietro la carta d'identità c'è questo numero.
0: Sì.
2: Che è staccato da tutti gli altri numeri e io ho un 3. Ecco, dunque questo staccato, quello che mi avevano raccontato è che questo numero 3 che è qua dietro corrisponderebbe alle persone che potrebbero essere in tutto e per tutto simili a te.
0: Quindi chiediamo
2: però,
0: a chi,
2: so,
0: che numero avete? Che numero
2: non...
0: avete?
1: Ma
0: vediamo se ci sono altri 3.
2: Ma... quello puoi averne uno, 10, non lo so.
1: Chiediamo a ChatGPT.
2: Sì. E bisognerebbe fare la foto,
0: no,
2: perché non voglio mandare la foto
1: al
2: signor GPT.
0: Ma gli dici semplicemente che c'è il numerino, no?
2: Scrivi tu scrivi segreti della carta d'identità.
0: La carta d'identità elvetica a un certo punto dove hai i numeri dietro stacca un po' e mette un numerino. È vero che quello lì significa quanti sosi hai nel mondo?
2: Adesso vediamo, ti dice mi mandi la foto della sua carta d'identità.
1: E poi,
2: no,
0: perché non si chiude questo,
2: perché non funziona niente signor Pellegrini, adesso dobbiamo aspettare fino a dopo domani, aspetta che così se noi avevamo qualcuno in dogana cioè più facile.
1: Vabbè, comunque
0: mi è uscito quando ChatGPT si blocca nel momento peggiore.
1: Ma che strano, eh.
0: Ma io non vado d'accordo con questo.
2: Allora, punto. Cosa vogliamo fare? Abbiamo i ragazzi.
0: Sì, mercoledì. Allora, mercoledì avremo ospiti. Sai che noi quest'anno siamo molto attenti a tutto quello che succede. È già venuto il Lenzo, è venuto
1: soprattutto
0: il
1: molti
0: Kashmir,
1: giovani, siamo esatto, attenti a molti giovani musicisti.
0: Poi tra i più giovani Marco Zappa settimana scorsa.
1: Sì, lui è un'istituzione,
0: è il papà di tutti quanti. Sì. Mercoledì dal Zona Momò vengono gli Alma Acoustic, che hanno fuori un album che si chiama Bevi, Dimentica, Obbedisci.
1: Ok, bello.
0: Sono molto, molto simpatici perché c'è dentro tanta roba nella loro musica. Ho trovato molte influenze.
1: Sono unità particolari, davvero, ci piacciono molto.
0: E quindi adesso ve li facciamo ascoltare con questa canzone che si chiama Arturo. Vi viene in mente qualcuno pensando ad Arturo?
1: Io ho un amico
0: il
1: che
0: gatto.
1: Si chiama Arturo.
2: Il gatto,
1: ma non è il gatto, un amico gatto che
0: si chiama proprio Arturo.
1: Sì, sì, sì.
0: Io avevo un capo che si chiamava Arturo.
2: Ah, no, un amico ce l'avevo anch'io che si chiamava Arturo, è vero?
3: Quello che diceva quel ragazzo là, dov'è quel ragazzo là?
2: Di Alma Arturo.
4: Mammo saltato dal vicino

0: smetti di andare in giro per le strade? È passata la suora a lamentarsi oggi.
1: Bella, bella. Gli Alma con quest'Arturo, carina, eh?
2: Chi è passata a lamentarsi?
3: La suora.
2: Io non ho sentito. Suore.
3: Avete ricordi di suore? Vieni.
2: Come io andavo all'asilo
1: all'asilo anch'io. Le suore anch'io.
3: Io ho fatto il militare con una suora.
1: Ah, come? Ma che lei, ok, lei faceva il...
3: Io ero in un ospedale militare e che c'erano gestite le suore. Suor Vittoria, la amavo tantissimo, purtroppo insomma c'era già una differenza d'età e se n'è andata, se sono arrivato io a 60.
1: Io mi ricordo una suora Ersilia, ecco. Così. No, brave però, niente da dire.
3: Vorrei dire una roba sconveniente, però, per far capire l'umanità delle persone, a volte dove arriva anche andare oltre i protocolli, no? Mi è venuto in mente adesso con questa Suor Vittoria qui. Io durante il militare ho fatto, non so adesso, io l'ho fatto in Italia il militare, ma anche qui in Svizzera ci saranno gli ospedali militari e ci saranno gli addetti, noi lì li chiamavano piantoni.
1: Sì.
3: I piantoni erano quelli per qualcuno imboscati, sì è vero, io ero imboscato, però andavano e lavoravano nel reparto per 40-50 giorni, poi avevano una licenza, no? E io durante quel periodo lì ho ricordo di aver aiutato delle persone che erano veramente mentalmente disagiate, non riuscivano ad accettare di fare il militare e cercavano l'escamotage per andare a casa. Ebbene, questa Suor Vittoria, con la quale io avevo proprio una confidenza come una mamma perché mi ero affezionato, mi diceva: lo sai che non posso, vero? Io certo che lo so. E allora tu adesso sai dove nascondo la chiave, vero? La chiave della sua cucina, no? Mi diceva, sai dove nascondo? Certo che lo so, Suor Vittoria. Domani mattina vai, ti fai mangiare 2 cucchiai di polvere di caffè e poi lo mandi a fare l'esame.
1: Ma come?
3: Questo andava a fare l'esame col cuore che saltava fuori, gli davano soffio al cuore e lo esoneravano, no? Ora, ho raccontato sta cosa perché questa Suor Vittoria qui, nell'arco degli anni, ha dimostrato un'umanità veramente che è lì, capito? Perché tante volte si parole, poi nella vita, no? E io ho ricordo come una mamma.
2: Caspita, il sottotitolo dice non fatelo a casa.
3: No, sono ricordi.
1: Ovvio, però si sa che la caffeina è molto eccitante, la caffeina. Quindi.
3: Un giorno, dico questa poi chiudo veloce, vennero dal corpo a cercarmi. Perché risultavo assente dal corpo più di un tot periodo, non avevano più notizie, quindi arrivano all'ospedale militare, mi convocano. Allora, le suore in Italia hanno un grado militare molto alto, quelle che sono dentro lì. Io vengo convocato lì, c'erano i 2 caporioni lì e la suora, no? E questi mi vedono che ho le scarpe, perché in ospedale stai con le ciabatte. I piantoni potevano avere le scarpe perché lavoravamo. E a un certo punto uno dei 2 mi dice: scusi, ma lei perché ha le scarpe, no? La suora, senza fargli dire una parola in più, ha fatto: attenti! Questi qua, pom, sono scattati sull'attenti, mi guarda a me e mi dice: soldato Pellegrini, torni in refettorio. Dopo è venuta lì e mi ha detto: non ti diranno più niente.
4: Con vostri pareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
8: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6. Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita

0: dei desideri, dunque,
1: che bello poter esprimerne nostri. Qualcuno ogni tanto di desideri, che poi ci deve barabberare, insomma.
2: Quanti facciamo... ricordi oggi, eh?
0: Sì, tra i sogni,
2: una roba qua, una roba là.
1: I desideri
2: cioè. Anche siamo, perché noi non abbiamo il microfono sempre aperto, ma mentre vanno le canzoni oggi mi sto sbloccando, racconto un sacco di robe, ragazzi.
1: Ti sblocchiamo i ricordi, insomma.
2: Mi ero pianto anche adesso.
0: Hai esordito dicendo sono timido.
2: Sì.
0: Però lì in ospedale non eri così timido. No.
2: Non te le hai mai fatte vedere le foto? Un giorno ti porto le foto.
0: Porto.
2: No, però non le fai vedere là,
3: La canzone del tenore.
0: Con questa canzone ho pensato a lei, signor Pellegrini.
1: Ah, è la tua questa? Sì, pensavo fosse la sua, assolutamente.
0: No, non ancora, lui arriva dopo. E ho pensato anche alla mia mamma, perché c'era un andavamo al mare, si partiva, si andava verso Miramare.
2: Con Guinzaglio, quando andavi con Guinzaglio.
0: Con Guinzaglio ero a Genova, ero più piccola. Lì invece un pochettino più grande con mia mamma.
2: Miramare di Rimini.
0: Sì, ho visto tante cose a Miramare. Mi ricordo che c'erano quelle biciclette doppie
2: frisoli, come si chiamano?
1: Risciò.
0: Ci sono ancora?
1: Sì, adesso, addirittura motorizzati adesso.
2: Meno male, perché sono dei chiodi pazzeschi da spingere.
1: Che poi pedalavano sempre due, gli altri dietro facevano mai niente.
0: Dunque, eravamo tre ragazzotti, cioè una ragazza, un bambino più piccolo e io, la mia mamma e una sua amica, no?
1: Okay.
0: E in un posto lì a Miramare che si chiamava La Tortuga facevano uno spettacolo, e forse te l'ho già anche raccontato, c'era questo signore che ballava, si chiamava Tony, ballava con una bambola ai pezzi. E ballava sulle note di Ramaya e chiamava, adesso con me balla Tania. Una sera questa Tania si è rotta in tre pezzi.
2: Sarato te?
0: No, è andata la mia mamma.
2: Ah,
0: allora
2: pensa.
0: Poi quando arrivava lì gli dicevano brava Tania. E io ero piccolo e dicevo c'ho la mamma famosa. Vabbè, e adesso oggi andando a vedere...
2: È chiaro, questa te la porti tutta la vita.
1: Per un bimbo la soddisfazione.
0: Sì, è venuta in mente questa cosa. Il brano è bello, poi pensando...
2: Simpatico e festoso.
0: C'è sempre il signor Pellegrini che lui lo balla sempre, lo canta.
2: Sì, no, io a tink tink tink.
0: Sì, proprio così.
2: A tink tink
4: brr Ramaya. A tink tink brr Ramaya.

0: Cicchi ramaia, è bello però, mette allegria se non altro.
1: Sì, è festa,
2: sempre così. Non so se avete letto il messaggio di questo nostro ascoltatore che dice che ridere, ramaia è un nome indiano ma cantata da un africano.
0: Ah, e sì, poi con tutto questo, era durante questo pezzo che Afrique Simone metteva la sedia in bocca, no? Era questo?
1: Ne combinava, sì,
2: era tipo stravagante.
1: Evviva Afrique Simone, non so se è ancora
2: vedi,
1: in vita.
2: Con una canzone abbiamo aperto veramente
1: mi ricordo che nello stesso periodo andava anche Carl Douglas con Everybody But Kung Fu Fighting.
0: Ah, okay.
1: Te la ricordi?
0: Sì.
1: Anzi, ho scelto la mia canzone per dopo.
2: Eccola, perfetto.
1: Sì, così rimaniamo lì.
0: Va bene, sono le 16:35. Riusciamo a sentire ancora Olly? Sì.
2: Vai, sì, dai, che ce la facciamo. Dai, sì.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene.
1: Yeah.
0: Ed è stata tutta vita.
2: Balorda nostalgia con Olly. Sempre bella anche questa.
1: Sì, sì, devo dire che lui è particolare, sì, come abbiamo vero, già detto.
2: Vero, vero, vero.
3: C'è una notizia bella, secondo me, che riguarda Marco Mengoni. Non so se
2: che
3: qualcuno ce l'ha sott'occhio, perché
1: sì,
3: non ce l'ho più.
1: Ce l'ho qua.
3: Che comincerà a fare dei concerti in un modo un po' particolare. All'interno, a me, questo bar, questo perché
1: è un ex teatro.
3: È un ex teatro, mi sì, ricorda un po' come erano andando a Milano. Però le scimmie era molto più piccole. Era sul,
1: sì, no, le scimmie era proprio un
3: era
1: locale
3: proprio
1: bello,
3: piccolo.
1: Ce
3: n'erano, sì. Qualcuno c'era, sì, così, no? E c'erano personaggi più o meno famosi che facevano le loro serate. Adesso, vabbè, Mengoni è un ex teatro che viene.
1: Tu fai conto che allora sono più, sì, serate, così possiamo fare i conti, sono, sì, più serate per un totale di 500 persone in 4 sere, quindi 125, sì, sì, a, sì, sera.
2: Sì. Beh, ma sarà sempre strapieno, evidentemente.
1: Sì, molto perché... intimo comunque, certo, 125 persone. Infatti. E lui farà 4 serate di concerti, ma la cosa particolare è che non potranno entrare i telefonini, saranno sequestrati, non saranno sequestrati, ma messi in una busta per non farli usare, un po' come ha fatto Bob Dylan, altri, ce ne sono già stati altri che hanno fatto questo esperimento,
2: sì,
1: qua.
2: Sì, sì, anche perché ti devi godere il concerto, non è che devi stare lì a guardarlo sul telefonino.
1: Beh, oggi è una cosa oscena comunque, sì, perché quando è troppo, vai ai concerti e vedi solo tutti che riprendono sotto il palco.
2: Il problema è che tu vuoi guardarlo e devi guardarlo, sì, dal telefonino di quello davanti.
1: Ma non te lo gusti, cioè non te, guarda.
3: Se uno ha l'iPad magari
2: peggio ancora.
3: No, ma se un altro vedi meglio, sì, perché nel telefonino sei un po' distante e poi diventa
2: comunque, ragazzi, voi... curiosità, a proposito di concerti, guardate i megaschermi quando ci sono i concerti.
3: Io una vita che non vado più a un concerto dal vivo,
2: anche perché, cioè, vedere il palco, cioè non lo so, io non riesco a vederlo bene,
1: o sei sotto
2: o sei sotto, ma se sei lontano è difficile, quindi megaschermi a vita.
1: Il concerto più bello che ho visto ultimamente, a parte quel qualcun altro, Beyoncé al cinema. Al cinema, però.
2: Ah beh,
1: perché,
2: certo,
1: adesso c'è questa roba qui.
2: Ma io Beyoncé l'ho vista allo stadio, ma non,
1: sì,
2: ho visto niente.
1: Ma quando tu hai la possibilità di andare a vedere, hai già visto qualche concerto al cinema?
2: Sì.
1: Riprodotto perfettamente,
2: fantastico,
1: con i suoni che ci sono adesso.
3: È diverso.
2: Sì, è certo, è un'altra atmosfera.
3: Che...
2: però
1: sì,
2: per
1: vero,
2: noi, per noi che magari abbiamo già una certa età, è sicuramente.
1: Se apprezzi
2: piacevole
1: la musica, te lo gusti. Tanto.
3: Se è fattibile, come adesso lui va in un ex teatro che verrà ristrutturato, che farà queste cose, lo so che può sembrare vecchio, può sembrare, non so,
1: no,
3: forse
1: no,
3: da
1: perché?
3: Chi non vuole divertirsi, non lo so, ma perché andare a vedere un concerto da seduto è strano, no?
1: No, però la tendenza
3: dopo, sai, dopo all'interno di un teatro, prendi il Palazzo dei Congressi di Lugano,
1: sì,
3: no? Quando
1: dispersivo
3: inizia il concerto, sì, però se sei davanti la, sì, parte è bello, no? Puoi stare seduto, dopo è chiaro che per l'artista in sé magari vedere così tanta gente seduta e non ci si muove e si è un po' freddi magari è più brutto,
2: dipende, cambia dal genere,
3: però
2: dipende dal genere,
1: cambia anche l'approccio,
3: certo,
1: sì.
3: Però se l'artista è bravo a coinvolgere, sì, alla fine la gente comunque si muove,
1: certo,
3: inizi, e però li vedono tutti, cioè ce l'hai in un certo modo, funziona.
1: È più intimo, poi adesso sta tornando però questa roba del non troppo pubblico, del mi racconto.
2: Anche quando si è seduti a un certo punto ci si alza tutti e si
1: alla
2: balla,
1: fine,
2: alla fine,
1: sì,
2: solitamente,
1: sì, sì,
2: capita,
1: sì,
2: spesso questa cosa qua.
3: No, dici di no. No, sai perché? Ho visto Noemi, ma parlo, sì, di tanti anni fa, Chiasso, e lei verso la fine ha detto: ma avevano detto che eravate freddi, ma così proprio no.
2: Dai.
3: Poi dipende chi hai lì, no? Cioè, nel senso, poi magari c'è quella cosa: se l'artista insiste e una buona parte non vuole, poi ancora non è che sei freddo, che alla fine dici: ma cosa vuoi?
2: Certo, appunto. Cioè,
3: canta, ti ho pagato per. Cioè,
1: no, quello è
2: basta,
1: vero,
2: non ti chiedo altro.
1: Cioè, devi essere bravo tu a coinvolgere, però. In genere il bis tengono proprio quelle canzoni che già sanno scalderanno il
3: pubblico. Tu parli di concerto che è stato filmato o di concerto in live? Perché ci sono state delle situazioni di concerti di musica classica, in questo caso, se, sì, non sbaglio, addirittura qualche opera, mi sembra che sia stata mandata con quel sistema di fusione via satellite e veniva mandata la serata della prima a diverse sale, sì, cinematografiche. Dunque in quel caso è un live, lo vedi al cinema, se seduto comunque è un live. Tu cos'è?
1: No, quello che ho visto io di Beyoncé era
2: registrato,
1: una, sì,
2: non
1: una
2: filmato,
1: produzione, okay, Renaissance,
2: quindi montato
1: era
2: e tutto,
1: quello,
2: Renaissance,
1: giusto, Renaissance, sì, sì, sì.
3: Reclam, ci troviamo tra poco.
1: Dopo.
4: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
6: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
5: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
7: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
8: Beh, visto il costo della benzina.
7: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
9: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristina.

0: Questa è la versione solo.
1: Sì, versione certo. Solo. Poi c'era Paul Young anche.
2: Sì, Paul Young.
0: Without a Woman, mi sembra che c'era. Sì,
1: sì, Without a Woman. Sì, okay, sì, sì.
0: Allora, 16:49, il nostro pomeriggio continua su Radio 3 e i tre

0: Tenori sino esatto. Alle 18, poi c'è l'information.
1: L'information, ecco. The information.
2: Stiamo parlando di un bel po' di cose.
1: Radio Free Eye.
2: Come hai detto?
1: The information from okay. Radio Free Eye.
2: Okay.
1: The journalist.
2: Ok.
1: The journalist. Yeah.
2: Adesso stavamo parlando di concerti. Stavamo
1: bello il messaggio
2: attimino.
1: Qua, l'hai visto?
2: Sì.
1: Quello dei concerti.
2: Vai, leggilo pure.
1: Riguardo i concerti da ascoltare da seduta, mi piacciono tanto perché dopo una certezza fanno male le gambe. Dopo una certa fanno male le gambe. Se li ascolti in piedi, dai in piedi, l'artista magari non è proprio al top che ti coinvolge. Della serie che è un po' noioso, eh? Però mi ricordo che una volta i miei genitori dicevano andiamo ad ascoltare e davano il nome dei cantanti. Non ho capito
2: non neanche io, però era carino.
1: Non ho capito niente di quello che c'è scritto. Sono allora, io che vecchio.
0: Ho superato i 50 anni. La mia mente crede di averne 30.
2: Ma chi è?
0: Il mio corpo pensa di averne 70. Il mio senso dell'umorismo ne ha 12. E la mia playlist crede ancora di essere negli anni 80.
1: Chi è?
2: Siamo noi.
0: Perfetto,
2: io.
0: Perfetto, perfetto, perfetto.

0: Vedi con che vita intensa ci sta bene, te lo ripeto.
1: È quello del carotone.
2: Sentiamo.
0: Ho superato i 50 anni.
2: Sì. Okay.
0: La mia mente crede di averne 30.
2: Sì.
0: Il mio corpo pensa di averne 70.
2: Sì.
0: Il mio senso dell'umorismo ne ha 12. E la mia playlist crede di essere ancora negli anni 80.
1: Ma siamo noi, ragazzi.
2: Perfetto,
1: siamo noi.
2: Perfettissimo. Sì. Perfettissimo. Sì.

0: Signori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
5: Ehi tu!
6: Sì,
5: proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
6: No!
5: Perfetto, perché tanto in radio non lo saprai mai.

0: perché il pranzo è servito.
1: 16:58.
2: Ticino News.
3: Al microfono Gianluca Albisetti. Pacchetto di accordi Svizzera-Unione Europea è entrato nel vivo l'intenso dibattito che punta ad aggiornare gli accordi già esistenti fra i due paesi. A Berna se ne discuterà per 3 giorni. Abbiamo allora raggiunto il consigliere agli stati Fabio Ragazzi.
4: È chiaro che i vantaggi di un accordo di questo tipo sono significativi, soprattutto per la componente economica di questi accordi bilaterali. Quello che invece è l'aspetto critico che anche a me preoccupa e che comunque prima di pronunciarmi definitivamente vorrò vedere anche quello che è l'esito del dibattito parlamentare e la parte istituzionale, cioè quindi la ripresa dinamica del diritto europeo che a me un po' spaventa nell'ottica anche di una adozione di norme e di leggi o ordinanze che provocheranno comunque un aumento importante della burocrazia in Svizzera, ed è anche per questo che come Unione Svizzera Arti e Mestieri abbiamo chiesto delle misure compensatorie, perché non vogliamo che siano i cittadini ma anche e soprattutto le piccole e medie aziende a dover pagare il conto. Quindi diciamo che alla fine bisognerà vedere quello che sarà l'esito di questo dibattito e poi anch'io personalmente prenderò una decisione, ed è un tema anche che però dovrà essere discusso all'interno dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri di cui sono presidente, visto che noi ci siamo espressi comunque unica associazione economica di quelle mantello in modo critico su questi accordi.
3: Ancora dal Parlamento, i due rami hanno trovato in giornata un'intesa sulla revisione della legge sugli impianti elettrici che punta ad accelerare l'ampliamento delle reti elettriche. Il dossier pronto per le votazioni finali è volto a semplificare la trasformazione del settore. Si tratta di un passo indispensabile per accompagnare la transizione energetica. Attacco hacker alla SRF. I dati di circa 340 dipendenti dell'emittente pubblica svizzero-tedesca sono stati rubati. Ce ne parla Francesca Facchiano.
5: L'attacco informatico è stato immediatamente denunciato e riguarda principalmente i dipendenti della divisione informazione della SRF. Altre unità aziendali e regionali sono state invece risparmiate, come indica la SSR. Dopo aver scoperto l'intrusione, i collaboratori sono stati avvisati e gli accessi disattivati. Gli hacker non sono arrivati a password personali, dati finanziari o bancari, anche fonti giornalistiche, dati di ricerca e contenuti di comunicazione non sono stati interessati. Nel dettaglio, ad essere coinvolti sono circa 340 ex e attuali dipendenti. Le informazioni risalgono al 2020 e includono nomi e funzioni, così come recapiti di lavoro e in alcuni casi privati. Per ora non vi sono prove che i dati rubati siano stati pubblicati o utilizzati in modo improprio.
3: In chiusura dal Ticino, il Gran Consiglio dovrebbe decidere se impugnare la sentenza con la quale il Consiglio della Magistratura ha escluso l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani. A chiederlo in una lettera all'ufficio presidenziale del Parlamento sono i deputati dell'MPS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi. Il ricorso al momento non è stato presentato. Il movimento chiede che sia il plenum a pronunciarsi.
6: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
2: L'infotraffico.
3: Traffico rallentato sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Mindrisio. Rallentamenti segnalati al momento anche tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, su più tratti anche tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a partire da Bioggio nella direzione opposta. Disagi alla viabilità anche tra la Monevezia in direzione di Lugano.
2: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
3: Questa sera cieli generalmente sereni, per quanto riguarda invece la giornata di domani al sud abbastanza soleggiato, nonostante qualche nuvolamento mattutino e velature in quota, tratti anche dense, la massima per domani, le massime per domani sui 23 gradi.

0: voce è quella di Sophia Ellis Bextor e Murder on the Dance Floor, in apertura della terza ora con i tre tenori di oggi. Buon lunedì.
1: Allora, c'è un... visto che stiamo parlando veramente un po' di tutto, abbiamo parlato anche tanto di musica, c'è sì. Un appuntamento, io trovo incredibile, il gruppo non lo conosco benissimo perché ero, tra virgolette, troppo piccolo quando sì. Loro facevano... E poi facevano
0: la stessa
1: musica
0: cosa anch'io.
1: Ricercata, particolare, però negli anni qualche brano mi è capitato di sentirlo. E sto parlando di Ian Anderson sì. Con i suoi Jethro Tull, che sono quei gruppi che sembrano sempre irraggiungibili, ci suonano a Londra, suonano a New York. Sono qua, sono là, attenzione, scrivete perché il 12 di marzo, mettetelo sul vostro telefono, sull'agenda, dove meglio volete, il 12 di marzo del 2027 loro con il Curiosity Tour saranno all'Hack di Lugano.
2: Ah, ecco,
0: bello.
1: Ecco. Te li ricordi ecco. Che facevano più o meno così?
2: Mi ricordo le copertine dei dischi
0: sì,
2: di Jethro Tull,
0: sono
2: sempre
0: davvero.
2: State,
0: Senti,
2: l'urlo, sì, sì. Quelle robe lì.
0: Sì, sì, davvero, fantastico.
1: Senti che roba.
0: Che suoni, ragazzi.
1: Anche
0: solo
1: perché
0: loro.
1: Qualcuno pensava, io pensavo sempre che era uno di quei gruppi rock che faceva della musica
0: no,
1: particolare, invece loro vanno
0: molto
1: proprio
0: mistici. Il periodo era quello, perché nel senso che tutti i gruppi facevano rock e loro si differenziavano un po' per
2: un
0: questo.
2: Misto tra folk e rock.
0: Bravissimo.
2: Perché
0: sì,
2: quel suono lì no, mi fa venire in mente un po' anche gli Inti Illimani,
1: sì.
2: Che non c'entrano,
1: non c'entrano
2: nulla,
1: niente,
2: ma avevano anche
1: il
2: loro.
1: Flauto. Cioè... No, loro però suonavano quella cosa, sì. Quella lunga. No?
2: E poi mi vengono in mente le barbe lunghe.
1: Non era il flauto traverso, ma era quella
0: l'altro.
1: Roba lì, ecco,
2: le barbe lunghe, ecco. Pensando ai Jethro Tull.
0: Quelli erano questi
1: ZZ Top,
0: erano
1: quelli con le barbe lunghe.
2: ZZ Top, i Jethro Tull no.
1: Non mi sembra che gli Anderson avesse
0: forse qualche copertina e i capelli lunghi, sì, forse i capelli.
2: Ho quella immagine lì. Allora, per essere sincero, non mi sono mai piaciuti.
0: Cioè, abbiamo fatto tutto un discorso. Grandi, andateli a vedere.
2: Erano talmente particolari.
0: Che noi eravamo un po' più dance, vero? Eravamo più legati
2: molto
0: alle cose.
1: Scusa, ma come fa a non piacerti?
2: No, per il mio cugino, senti, Silvano, senti, mi diceva senti, bellissimo, senti.
0: Vero.
2: Ma adesso capisco.
0: Quando magari, no, ti ricordi, cioè, quando magari gli dici, ma non è che mi
2: all'epoca
0: piace,
2: no.
0: Ma non capisci niente.
2: Sì, sì.
0: Ci dicevano così.
2: All'epoca
0: così.
2: Non capivo, Pifaretti, quando ancora la mia cultura musicale era ridotta. Cioè, adesso li apprezzo tanto,
1: che
2: li metterei lì così.
1: È un'ottima base quando
2: sì,
1: stai parlando.
2: Di piacevole. Sera, di notte.
0: Senti, ti viene anche ad abbassare la voce.
2: È vero.
1: Ti tieni solo l'intro.
2: Cari amici e cari amicone,
0: Topoloni,
2: state ascoltando Radio 3i. Sì. Il Jethro Tull.
1: Senti.
2: Yeah.
0: Era bellissimo.
1: Il 12 di marzo, all'Hack di Lugano, Curiosity Tour.
2: Che giorno è?
0: No,
1: ma non ti addormenti.
0: Non perdetelo, No, ma non è che si addormenta.
1: Lui
0: dai.
1: Sì.
2: Magari no.
0: Ma perché?
1: Per me sì.
0: No.
2: Vasco!

0: Vedi la musica però a volte tra virgolette divide, sì. Cioè, ecco, sì. Ce l'hai il messaggio, vuole leggerlo?
1: Beh, ce l'ho io al volo, perché dice: avevo un ex che adorava i Jethro Tull e a me mi davano i nervi, gli avrei tirato in testa quel flauto di traverso.
2: Perché gli effetti sono diversi, a me facevano dormire, addormentare, però capisco che, cioè, voglio dire, quando eravamo bambini, no? Adesso io non riuscivo a ascoltare neanche la musica classica.
1: Sì.
2: Non la concepivo.
1: Sì, cosa che apprezzi eppure, molto di più adesso. Certo, invece ragazzo,
2: poi capisci la meraviglia dei suoni che ti portano la natura e tutta quella roba lì, no?
1: Ma molto semplicemente, io i cantautori fino a una certa età facevo fatica, anch'io. Adesso invece li adoro.
2: Certo, perché comunque erano pesanti, no, da sentire. Preferivamo Yosini Boa,
1: Born to be alive, Born to be alive,
0: con tanto
2: e lì andavi che...
0: Allora, tra Gandria e la dogana di Gandria non stanno andando,
2: ecco,
0: no,
2: non vanno.
0: Non so se c'è altro, come diceva prima Gianluca, ecco, dunque ci sono un po' di problemi. Mi piace sempre la rotatoria, che io preferisco chiamarla rotonda, perché anche tra Rosio e la rotatoria rotonda di Mando, anche qui in entrambe le direzioni ci sono un po' di problemi.
2: E la bretella?
0: Dunque, fate attenzione, bretella non lo so, c'è qualcosa sulla bretella?
2: Cioè, guarda
0: che arriva adesso tutto.
1: Tra Lugano Nord e Galleria San Nicolao in direzione di Mendrisio c'è colonna.
2: Ecco, lì è andare giù verso sud, quindi.
0: Sì, andando in su 2 chilometri di colonna, dunque 20
2: Gravesano,
0: minuti di attesa.
2: Gravesano, Ponte Tresa.
1: Tra Cadenazzo e Quartino direzione Locarno e su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
2: State tranquilli che poi tutti torniamo a casa comunque.
1: Esatto.
2: Prima o poi.

0: L'Olivia,
1: eh sì. Anche lei ieri sera è stata tra i premiati, ha vinto il Best Alternative con The Cure, l'album.
2: Ecco, meravigliosa, perché lei ritira su tutte le Olivia. L'Olivia più famosa prima di lei era la moglie di Braccio di Ferro.
3: Stavo pensando la stessa cosa e volevo chiederti qual è quell'Olivia che ricordi più delle altre.
2: Dunque
3: siamo sullo stesso. Ferro,
2: ma tutti e poi anche una mia compagna di classe che la chiamavamo Olivia, anche se non si chiamava così perché era uguale.
3: È strano che si chiama... cioè in italiano la chiamiamo Olivia perché in lingua originale lei è olive oil, proprio come olio d'oliva, cioè c'è Popeye,
1: forse per renderlo un pochino più italianizzato,
3: chiama una donna olio d'oliva, diventa un po' strano, forse era per il suo modo di essere.
1: Altra artista, Olivia Dean, anche lei
2: Olivia Dean, vero, un nome che va, Olivia,
3: vero,
2: adesso
3: vero, Olivia.
2: No, pensando all'Olivia mi è venuto in mente l'olio, ho fatto un olio piccante, ragazzi, che ti fa saltare la gola. Con il peperoncino.
3: Che peperoncino hai usato?
2: Quello, com'è che si chiama quello più balordo che c'è?
3: Hai preso l'abanero? No?
1: Ah, l'abanero. L'abanero
3: adesso non è più quello peperoncino.
2: No, non è che non si
3: c'è
2: chiama l'abanero.
3: Il California Reaper, forse che è in alto. Forse. Ma penso. C'era quello, ne abbiamo parlato. Ce n'è uno che è più alto ancora.
2: Sì, mi sa che lui, come si chiama?
1: Non mi ricordo.
2: Amici a casa, aiutatemi.
1: Spiega il procedimento.
2: Allora, i peperoni sono grossi così. Coltivati io, ho ancora la pianta.
1: Ok.
2: Ho fatto essiccare, poi l'ho tagliato a pezzetti. E poi gli ho messo l'olio.
1: Ok, ma l'hai tenuto dentro per un po' o puoi utilizzarlo subito?
2: No, allora io adesso l'ho tenuto, prima di iniziare a usarlo è stato lì un mesetto.
1: Ah, un mesetto. Okay.
2: Però mi sa che deve stare ancora un po'.
1: Uh-huh. Quindi più sta e più prende la roba.
2: È una roba, mamma mia,
1: micidiale.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma ti fa piangere proprio.
2: Sì, ti fa sudare.
1: Sudare,
2: è buono.
3: Dunque, basta non che non mi tolga il sapore di tutto, cioè, è buono, ma poi dopo
2: Carolina Reaper.
3: Allora, il Carolina Reaper è al primo posto tra i peperoncini sulla scala Scoville, dopodiché ancora più avanti c'è il peperoncino, lo spray che usa la polizia americana. Dunque, in unità Scoville il Carolina Reaper ha praticamente 2.200.000, no? Questo è il dato. Pensa che lo spray della polizia ha 5 milioni.
2: Mamma mia.
3: E poi c'è un Pure Capsicum, non so come si legge questo, che va da 15 milioni a 16 milioni. Dunque penso che questo qua vuol dire che insomma, ti si apre lo stomaco in quattro pezzi.
2: Comunque, quando ho preso la pianta, c'era la valutazione che andava da 1 a 10, era 8.
3: Ok,
2: questo qua che ho preso io.
3: Dunque pensa che il nostro tabasco che mangiamo io e te, il tabasco è a 30.000.
2: Poco,
3: 30.000. Contro il Carolina Reaper, appunto, che è a 2.200.000.
1: È un po' diverso.
3: È un po' diverso.
2: Carolina.
3: Dai, reclama tra poco.
4: Tre per noi, con Boris Pirbaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Tesoro, cosa fai?
6: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
5: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
5: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
5: Non vedo l'ora di andare.
7: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
8: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
9: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
8: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
10: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.

0: È l'amore che conta. Allora, Giorgia, sono le 17.25, buona quasi fine di pomeriggio con noi sino alle 18, alle 18 poi l'informazione e tra poco ci rispostiamo sulle strade.
1: Ci siamo dimenticati di un'Olivia celebre, la bassottina della nostra Fede Volo, la cagnolina, si chiama Olivia.
2: Olivia. E poi Olivia Newton-John.
1: Oh, grande Olivia Newton-John. Anche. Numero uno. Sì.
2: Allora.
0: Signor tenore Pellegrini, tocca a lei. Eccoci.
3: La canzone del tenore.
2: Allora, ne avevo scelta un'altra, però poi l'ho spostata per la metteremo un'altra sera, perché me l'hai suggerita tu. Ah, con Ramaya, Ramaya, che mi ricordo andava nello stesso periodo perché avevo comprato i 2,45 giri insieme. Everybody One Kung Fu Fighting, Carl Douglas, 1974. Pensa a te, non c'eravate ancora voi?
1: Sì,
2: c'eravate.
1: Sì, no, c'eravamo, da poco, piccolini, da poco. Ma... Okay. Eravamo comunque.
2: Vai.

0: Kung Fu, Kung
1: ha finito
0: Fu.
1: Di fare
2: mi piace, è semplicissima, però mi piace ancora. Qualcuno è vera sta roba, però, perché mi pareva di aver sentito.
3: Sì. Che anche i bimbi, la, bimbi la conoscono perché fa parte della colonna sonora di Kung Fu Panda.
2: Kung Fu Panda, ecco. Kung Fu Panda. Benissimo, allora.
1: Pensa abbiamo quanti diritti negli anni 70, poi negli 80, ripescati. Poi nella compilation dei 90, poi i cartoni animati, poi l'altro cartone animato. Cioè, una canzone sei
2: è vero, vero. Adesso ci sono i pronipoti di Afrik Simone.
1: Che fanno
2: che la nonno Simone, nonno Simone.
3: E invece Kirk Douglas è ancora vivo?
2: Non lo so se è ancora vivo, te lo dico subito. Allora aspetta,
1: allora mentre tu cerchi, sì? Attenzione in direzione di Chiasso, perché ci sono problemi tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera, dunque vuol dire che c'è già traffico rallentato, magari c'è anche un po' di traffico pesante, perciò attenzione, nell'eventualità aggiornateci voi. 079 449 956.
2: Cos'è?
1: Una cicca.
2: Cos'è? Che ho lasciato la cicca lì?
1: L'ho vista adesso.
2: Ci hanno messo la cicca lì.
1: Ma sul mixer? Sì. Pensavo era un tastino. Come qua a scuola.
3: Vogliamo il DNA.
1: Allora, a scuola sotto il banco.
2: Telefoniamo a casa dei colleghi a vedere chi ha lasciato la
1: vedere,
2: cicca.
1: Secondo te,
2: la cicca.
1: Venga a vedere, venga a vedere. No, no, vieni, Valerio.
3: No, ma la vedo da qua.
1: A me sembra una cicca. No, perché ci ho messo il dito sopra. No?
3: Okay. Non è pensavi carta,
2: fosse un tasto.
1: No, stavo dicendo che cos'è, c'è qualcosa che non quadra.
2: Invece è una cicca. Comunque vivo, Cardugla, ha 84 anni.
3: Quindi c'è ancora lui.
2: Esatto.
1: Bene, allora, no, male. 17:30.

0: Voilà, i pinguini tattici nucleari.
1: Ecco, tra un po' li vediamo in giro perché sì, arriverà veramente l'inverno.
0: Ma no, dai,
1: oh, adesso mi sento meglio. Cos'è successo?
0: È successo qualcosa, sì. Anch'io mi sento diverso.
1: Ma,
0: non so.
1: Ma questi sono i misteri della vita.
0: Però non fischia un po'. No, siamo molto...
1: Adesso aperto.
0: Adesso mi immagino
2: mi sembra molto fratelli.
0: Questa sensazione.
1: Ma perché succedono queste cose? Chi è che ravana lì?
0: È quello dei sogni. Allora, tra poco c'è la gara e tutto dovrebbe tornare alla normalità.
1: Speriamo, dai.
0: Va bene.

0: La canzone di Neo, quella intitolata Because of You, nel nostro appuntamento, è arrivato il momento di scontro di hit. Che facciamo?
1: Scontro di hit!

0: Allora, ci sono tre canzoni che riguardano quanto è successo ieri.
1: Sì, perché ieri sera Madonna ha dominato i Video Music Awards negli Stati Uniti, portando a casa 7 premi. Quindi, insomma, diciamo che ha portato a casa quelli più importanti, come per esempio Artista dell'Anno, Miglior Collaborazione, Miglior Canzone Dance, Miglior Album. Insomma, quelli più importanti della serata. E quindi quest'oggi abbiamo deciso di mettere in gara tre canzoni di Madonna che riguardano ovviamente il suo repertorio.
2: Quanti anni ha Madonna adesso?
1: È 60.
0: 60 e qualcosina.
2: Ma l'avete vista? Cioè, è formissima.
0: Ma capito, ma che cos'ha di
2: no, ma anche quando, fisicamente 40...
0: sì.
2: Beh, ma anzi, meglio adesso. Era un po' strasciata quando aveva vi ricordate? Ve la ricordate? In cerca di Susan disperatamente.
0: Sì. Si diceva... film brutto. Sì. Ti è piaciuto?
2: No, e si diceva
1: con
2: che
1: Susan
2: era già
1: Arquette.
2: Si diceva è alla frutta, è scoppiata. E aveva 25
1: anni. 68
2: anni. Ah, ragazzi, 68 anni, questa qua.
0: Capito, ma non ha niente di naturale, cioè piano piano. C'è anche il fatto di che se ti mantiene in forma, è un po', cioè, cosa fai quei gesti là?
2: Me lo fai vedere ancora? Io non l'ho visto, me lo fai rivedere?
0: Allora, non ha niente di naturale, non ho fatto
2: Faretti
0: gesti.
2: Ha detto il fatto che si mantiene in forma.
0: Ma non l'ho fatto in quel
2: esplicito,
0: ma no,
2: cioè...
0: no, sono movimenti di mani. Tu l'hai fatto al rovescio, è diverso.
2: No, Davide va in crisi,
1: ragazzi, dai, mi fate diventare rosso Davide, dai.
0: Allora, la gara.
1: La canzone numero uno, se volete risentirla, è questa.
0: La canzone numero due è questa.
2: E la canzone numero 3 è questa.
1: Siete voi a decidere, quindi canzone 1 questa.
0: La numero 2 è questa.
2: E la 3 è questa.
1: Votate 079-449-9537.
3: I tre tenori, con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca.
8: Centro Breggia!
7: Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca?
8: Centro Breggia.
7: Info su centrobreggia.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla c'è!
3: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: La Isla Bonita, ecco. Allora, eccoci qua.
1: L'avete scelta voi, è stata quella più
2: bravi,
1: votata.
2: Bravi, la Isla Bonita, ecco. No, stavo dicendo a microfono
1: che
2: sto andando a male io, no? Sempre di più.
1: Ma no,
2: perché
1: dai.
2: Ieri mattina ho visto X Factor, le, com'è che si chiamano, le che scelgono i ragazzi.
0: Le audizioni.
2: Ecco, e ho pianto tre volte.
1: Ma questo perché?
2: Perché mi emoziono vedere questi ragazzi qui che si impegnano, no? Entro nel loro io.
1: Certo.
2: E ho pianto. C'era un calabrese, no? Col peperoncino, andato con papà e la mamma. E allora, l'hai visto il calabrese? Quando ha cantato questo qua, io a guardare suo padre, l'emozione che provava, sono scoppiato a piangere, perché alla fine, cioè, mancava poco che i giudici lo prendessero in giro. Quando è uscito fuori, no? Perché è uscito.
1: Ma cosa ha cantato? Non ti ricordi?
2: Non mi ricordo, ma ha cantato in una maniera, no? Che li ha spettinati tutti. E quindi all'inizio, quando guardavo, dicevo: questa qua è una metà tra. Sarà una maranzata, una roba. Quando invece ha cantato e ho visto il padre che si è liberato perché ha detto bravo, no? Io piangevo come un bambino.
1: Perché sei tenero per quello?
2: Piangevo. Ultimamente piango sempre.
1: Sì, capita sempre
2: che
1: più spesso a noi.
2: Che quasi adesso.
1: Perché?
2: 17:47.
1: Perché c'è Rita Franklin.
2: È finito.
1: Questo è Respect.

0: Voilà, i nostri tecnici stanno lavorando per grande, aggiustare tutto, piano piano.
1: Ma vedi, per fortuna che fuori non si sente questa cosa,
2: no,
1: credo,
2: vabbè, piano, è una roba interna.
0: Piano piano, diventa complicato, con le cose interne.
1: È vero, assolutamente.
0: In ogni caso è così. Allora, velocemente, proprio infine, attenzione ancora per il traffico, perché c'è veramente tanto. Anche tra Via Cantonale e la frontiera Grandria, lo dicevamo prima, anche qua ci sono dei problemi, non solo in direzione sud.
1: Poi in città, Lugano, via Trevano, tra Canobbio e Lugano, il traffico è fortemente rallentato in diversi punti di Lugano oggi.
2: Ecco.
0: Bene, allora possiamo dire che tra un pianto e l'altro, tra un sogno e l'altro...

0: insomma, beh, oggi abbiamo parlato
1: di un sacco di cose, davvero, oggi abbiamo parlato veramente di tantissime cose.
0: Ci sono i Jethro Tull a Lugano, vai a vederli con il loro flauto traverso.
2: Anche la
3: Pellegrini si schiera con noi di Born to be Alive.
0: Pellegrini ha detto che lui va, poi dopo fa la nanna. Voilà, allora dicevamo praticamente in conclusione abbiamo il nostro conto alla rovescia, sì, perché siamo a meno 5, meno 4, meno 3, 3
3: meno 2, meno 1, vai, meno schiscia, uno, schiscia,
1: vai,
3: schiscia,
1: vai, vai, vai, vai, vai. Domani!
3: Ah, finito, no, dobbiamo salutare
1: Dom. No, c'è Savoretti ancora.
3: Allora,

0: ascoltato.
1: Il mitico Jack, che ha questo suo legame con Lugano, poi molto molto forte con il Ticino.
0: Allora, credo che stia ancora facendo il suo programma sulla BBC, era su Radio 2, se non sbaglio.
2: Yeah.
0: Quello che è. D'accordo,
2: finito.
0: Certo, ecco.
2: Bonsoir a tout le monde.
1: Domani alle 15 Bonsoir. Saremo ancora qui, eh.
0: Sulla canto.
2: Bonsoir a tout le monde.
0: Dai, dai.
2: Je vais sur la canto.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Pronto?
7: Danny, ciao, sono il direttore.
6: Sì, direttore.
7: Siete fuori.
6: Come?
7: Licenziati.
6: Ci licenziate?
7: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
8: Siete di troppo.
6: Ma come? Perché? Dice che siamo due di troppo.
9: Sì, ma questo lo sapevamo già.
6: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
9: E se non siamo all'altezza?
6: Ci mandano a casa.
9: E se facciamo bene?
6: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
10: I due di troppo. Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
11: Sono le 18.
12: Ticino News, sera.
11: Accordi bilaterali 3, i vantaggi economici sono significativi, ma sulla parte istituzionale sono più critico. Così il consigliere agli stati Fabio Regazzi sul dibattito Fiume iniziato oggi a Berna. Una camicia di forza per la nostra democrazia diretta, puntualizza il relatore di minoranza Marco Chiesa, che ha chiesto la non entrata in materia. La battaglia sulla neutralità è stata un volere blocheriano per restare sulla cresta dell'onda, ma bisogna capire che i tempi sono cambiati. Così Pier Rusconi commenta la sconfitta alle urne dell'iniziativa sostenuta dall'UDC, la terza nel giro di pochi mesi. E secondo l'ex presidente anche il referendum sui bilaterali 3 rischia di fare la stessa fine. L'ennesima scollatura tra Palazzo Civico e Cittadinanza, e questo il giudizio del caporedattore sopra ceneri del Corriere del Ticino, Alan Del Don. All'indomani del voto sulla fortezza ne abbiamo parlato con il sindaco Mario Branda e con il promotore del referendum Brenno Martignoni. Riorganizzazione per il gruppo Corriere del Ticino per far fronte alle sfide attuali, presentata la nuova struttura che vede Sascha Dal Colla alla direzione editoriale del gruppo. Obiettivo: creare le massime sinergie tra tutte le risorse esistenti. Il cantone corre ai ripari dopo l'attacco hacker di settembre. L'elenco delle targhe sarà a pagamento. Lo scopo è assicurare una maggiore sicurezza grazie a una gestione centralizzata. La novità a partire dal 1 novembre. Ok, il primo derby stagionale ci lascia un Lugano che ancora non è rodato, con gli stranieri che faticano. L'Ambrì invece mantiene il secondo posto e la fiducia nonostante le voci di mercato attorno a Inti Pestoni. Analisi e commenti questa sera Fuori Gioco, subito dopo l'edizione. Siamo al meteo, domani al sud abbastanza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento il mattino, temperatura minima attorno ai 13 gradi, massima sui 23. Lunedì 28 settembre, una buona sera a tutti voi, ben ritrovati a Ticino News Sera. Il focus questa sera è sulla politica federale, un dibattito fiume iniziato nel pomeriggio e che durerà fino a mercoledì, che si preannuncia parecchio intenso e animato. Il piatto forte dell'ultima settimana di sessione alle Camere, infatti, è rappresentato dai bilaterali 3, dossier sbarcato oggi al Consiglio degli Stati. Sentiamo Giorgio Deninelli.
13: È una vera e propria maratona quella iniziata oggi al Consiglio degli Stati e che proseguirà in dicembre al Nazionale sui cosiddetti bilaterali 3, il pacchetto di stabilizzazione e sviluppo delle relazioni fra Svizzera e Unione Europea. referendum facoltativo obbligatorio, ripresa dinamica del diritto europeo, tutela del mercato del lavoro, clausole di salvaguardia, contributo alla coesione UE. Per Fabio Regazzi sono parecchi gli aspetti controversi inseriti nel pacchetto.
8: Sono pochi i punti sui quali non ci sono elementi di discordia. Ed è per quello che il dibattito sarà estremamente lungo, poi ci sarà battaglia su tutti i fronti.
13: Per Marco Chiesa, relatore di minoranza e già presidente dell'UDC, unico partito contrario all'intero pacchetto, ci sarà una dipendenza istituzionale dall'Unione Europea, altro che stabilizzazione.
14: A Bruxelles decidono le regole e poi noi dovremmo riprenderle dinamicamente, e qualora non lo facessimo saremmo soggetti a compensazioni, misure di compensazione diplomatiche denominate così, che non sono entrate delle sanzioni. Quindi mi capirà che la discussione qui è più che altro quanto siamo ancora indipendenti e sovrani.
13: Più smussata, ma sul piano istituzionale comunque critica, la posizione di Regazzi.
8: È chiaro che i vantaggi di un accordo di questo tipo sono significativi, soprattutto per la componente economica di questi accordi bilaterali. Quello che invece è l'aspetto critico, che anche a me preoccupa, la parte istituzionale.
14: Le regole erano chiare per tutti e non è più quello che desidera l'Unione Europea, ma questo ci mette in grossissima difficoltà, non ultimo anche perché dovremmo riprendere la burocrazia dell'Unione Europea stessa.
8: Ed è anche per questo che, come ognuno esiste l'arte mestiere, abbiamo chiesto delle misure compensatorie, perché non vogliamo che siano i cittadini, ma anche e soprattutto le piccole e medie aziende a dover pagare il conto.
13: Un conto che secondo Chiesa sarà particolarmente salato in Ticino, con la libera circolazione delle persone lasciata nelle mani dell'UE.
14: La mia speranza era una clausola di salvaguardia che avrebbe potuto veramente tenere conto di quelle che sono le particolarità regionali, ma questa clausola di salvaguardia, sebbene dovesse individuare anche degli elementi critici, non scatterà.
13: Secondo Regazzi, la questione frontalieri non viene modificata in modo sostanziale, contrariamente all'allentamento dell'obbligo di cauzione per le aziende straniere, che potrà essere chiesta solo in caso di recidiva.
8: Io trovo un po' peccato che sia stata fatta questa concessione, ma questo sarà un elemento che forse come ticinesi ci toccherà maggiormente rispetto ad altri cantoni.
13: Una maratona, dicevamo, che dovrebbe infine portare la popolazione a esprimersi, da capire se con doppia maggioranza oppure no, solo nel 2028. Alcuni parlamentari spingerebbero però per una chiamata alle urne già il prossimo mese di giugno, dunque prima della fine della legislatura.
8: A me sembra tutto poco realistico, proprio perché i dossier sono estremamente corposi e soprattutto non credo che dobbiamo neanche farci mettere troppo sotto pressione. Questi accordi vanno esaminati a fondo, vanno trovate le migliori soluzioni possibili.
14: Realistico glielo potrò dire alla fine di questo dibattito, perché dipenderà un pochettino da quante decisioni, che probabilmente saranno diverse da quelle del Consiglio nazionale, potrebbero sorgere. So che tatticamente qualcuno vorrebbe che si votasse prima delle elezioni.
11: Ancora politica, torniamo sulle votazioni di ieri. L'iniziativa sulla neutralità è stata bocciata, lo ricordiamo, da oltre il 70% degli svizzeri, la terza promossa o sostenuta dall'UDC nel giro di una manciata di mesi, segno di una perdita di velocità del partito. Ne abbiamo parlato con l'ex presidente Pier Rusconi.
15: La sconfitta non è mai bella, no? Rimane il fatto che quel 31%, quello che ha raccolto in Svizzera, è abbastanza deludente, ma è forse un'iniziativa, per me, dal mio punto di vista, obsoleta. Nasce da dei presupposti che non sono più attuali.
16: Oltre il 70% degli svizzeri ieri ha detto che no, la neutralità non deve essere incasellata in confini più rigidi. È andata un po' meglio in Ticino, dove la percentuale dei contrari si è fermata sotto il 52%. Così, dopo la bocciatura dell'iniziativa 200 franchi bastano e di no ad una Svizzera da 10 milioni, questa è la terza sconfitta dell'UDC nel giro di una manciata di mesi. Un'iniziativa obsoleta, spiega l'ex presidente Pier Rusconi.
15: Se parliamo prima guerra, con la seconda guerra mondiale, la neutralità in Svizzera aveva una sua ragione e ci si poteva isolare. Oggi qualsiasi fatto che accade a 3.000 km di distanza ha un'influenza sul nostro paese come su tutto il resto del mondo. Questa battaglia qua secondo me è stata un po' un volere anche blocheriano per rimanere sulla cresta dell'onda, ma è un desiderio da 86enne, mi sembra un po' fuori tempo, la scelta del tema è un po' fuori tempo francamente. E bisogna essere forse un po' più dinamici e un po' più attenti a quelle che sono le realtà, perché rifiutarle in toto e tirare giù la saracinesca non le toglie da quella che è la realtà, non è virtuale, è una realtà reale. Quello che succede in Palestina piuttosto che quello che succede nello Yemen sono dei fattori che una volta magari non ne sentivi parlare, oggi sono sul telegiornale di tutti, quindi la gente ha la sensibilità, è cambiata e bisogna aggiornarsi in questi tempi.
16: Ma è anche il segno di una perdita di velocità del partito?
15: Se vediamo il bicchiere mezzo vuoto, a livello nazionale l'UDC non raccoglie quei consensi al di là del 30% e invece nelle iniziative l'ha raccolto più del 30%, quindi i numeri qualcosa c'è che proviene dall'esterno. In Ticino il bicchiere non è solo mezzo pieno, è tre quarti pieno, perché sia quella sui 10 milioni bastano, e anche in questo caso sulla neutralità, il successo in Ticino è innegabile, molto di più di quello che valgono UDC, Lega, Mattino, Paese messi assieme.
16: Inutile nasconderselo, i tre appuntamenti alle urne sono stati soltanto un riscaldamento, se paragonati alla madre di tutte le battaglie democentriste, quella contro i bilaterali 3 che andrà in scena il prossimo anno.
15: Penso che sarà difficile vincerla, anche se il risultato secondo me non sarà del 30%, ma ben superiore.
17: Dovesse l'UDC perdere anche questa battaglia, questo si ripercuoterà in qualche modo sulle elezioni federali del 2027?
15: Non credo che questo avrà un impatto sul risultato elettorale del partito, perché se parliamo di partito e di politica locale è una cosa, se parliamo di un accordo internazionale è un'altra. Non credo che l'UDC ne uscirà danneggiata.
16: E alle cantonali, spiega Rusconi, per l'UDC andrà ancora meglio.
15: Io ho una grande positività sulle elezioni del mese d'aprile, una per la nullità degli altri e una per la capacità dell'UDC di raccogliere consensi. Abbiamo visto 48% in questa votazione qua su neutralità, oltre il 50% è stata vinta in Ticino, quella per i 10 milioni bastano e avanzano, avrei detto anche. Quindi l'impressione è che se sommiamo il Paese, il Mattino, l'UDC e la Lega, se riescono a fare quelle cifre lì che hanno fatto in queste iniziative, è una vittoria conclamata. Facciamo il 40. Ci accontentiamo.
11: E intanto oggi a Palazzo Federale Roberta Soldati è subentrata a Piero Marchesi, in procinto, lo ricordo, di assumere il ruolo di consigliere di Stato a Bellinzona. La deputata ticinese UDC ha prestato giuramento proprio oggi ed è entrata ufficialmente nel Consiglio nazionale. L'abbiamo raggiunta tra una votazione e l'altra.
18: Mi sento, devo dire, è stata una giornata molto emozionante, sono molto contenta e sento la responsabilità di essere in Consiglio nazionale e mi ci metterò subito al lavoro. Ci sarà sicuramente del lavoro, soprattutto di documentarmi, da recuperare, però qui va tutto molto in fretta, tutto un altro sistema e mi ci sto adoperando. Ma sicuramente è un lavoro che continuerò rispetto a quello che sto facendo in Gran Consiglio, solo a livello federale, per cui continuerò a lavorare sui dossier che mi stanno a cuore, sulla giustizia, sulle questioni della violenza, più nell'ambito appunto a livello federale. Sicuramente sarà un mio punto di interesse portare il Ticino a Berna, gli interessi del Ticino.
11: Le mura dei castelli restano in piedi, non invece quelle della fortezza. Il progetto di valorizzazione è infatti stato bocciato dai bellinzonesi con il 53,93% di voti contrari, ma ad essere sotto accusa ora è la capacità di municipio e consiglio comunale di rappresentare la maggioranza. Un risultato che premia invece le forze minori e apre ad una domanda, ovvero cosa succede ora alla politica della Turrita. Sentiamo.
19: Secondo me va letta come una bocciatura all'apparato politico istituzionale della città, quindi il municipio, consiglio comunale e i partiti storici che hanno sostenuto compatti il progetto di valorizzazione. Non è la prima volta che succede dall'aggregazione, c'era già stato il referendum nel 2018 sugli onorari, anche in quel caso con la sconfitta del municipio, si dimostra l'ennesima, se così possiamo chiamarla, scollatura tra l'apparato istituzionale, l'establishment, se vogliamo, di Bellinzona e la società civile.
16: L'ennesima scollatura tra Palazzo Civico e la cittadinanza. Secondo il caporedattore del Sopraceneri del Corriere del Ticino, Alan Del Don, quello che ieri è crollato a Bellinzona potrebbe essere qualcosa di più di un progetto da 19 milioni. Il no alla valorizzazione, infatti, ha fatto breccia e oggi interroga anche l'esecutivo della capitale sulla distanza tra Palazzo Civico e la cittadinanza, il sindaco Mario Branda.
20: Un problema politico quando si perde una votazione c'è per forza, e che adesso deve naturalmente essere affrontato nella misura in cui appunto si vuole comunque tentare magari di vedere se è possibile risolvere ancora questo tema, rimanere un progetto fondamentale per quello che è il futuro di Bellinzona. Non è il solo, è vero, ve ne sono ancora degli altri, ma c'è sicuramente anche questo.
16: Dall'altra parte delle mura, gioco forza, festeggiano i promotori del referendum, una vittoria che dà voce e peso a forze politiche rimaste minoritarie nelle istituzioni, ma capaci di raccogliere la maggioranza alle urne. Il promotore del referendum, Breno Martignoni.
21: E credo che sia una vittoria, se così si può parlare, di un modo di procedere in politica, ovvero che non si può rimanere in una torre d'avorio e dire semplicemente quello che bisogna fare prima di aver consultato e tastato la base. Fa pensare che questa è una democrazia diretta. Nella democrazia diretta gli interlocutori sono quelli eletti, sono quelli che vanno nel legislativo, ma sono anche i rappresentanti della gente, e ora siamo in maggioranza.
16: Ora la palla passa al Cantone, che proprio oggi pomeriggio tra i dossier sul tavolo aveva quello della fortezza. Tra le incognite rimangono gli 8 milioni previsti per il progetto. L'esecutivo bellinzonese invece ne discuterà mercoledì in seduta. Quello che è certo è che un incontro tra le parti sarà necessario.
20: Credo che si renda necessario un incontro dapprima col Cantone per capire se vi è ancora una disponibilità in questo senso, eventualmente a quali condizioni, e poi a dipendenza di quello, sì, effettivamente si tratterà anche di discutere con i referendisti.
21: La prima cosa che deve fare il municipio è quella di convocare i referendisti, vedere come si può cominciare a lavorare e tutti rimboccarsi le maniche per andare verso quello che ha chiesto la popolazione.
16: Il no di ieri ha chiuso una strada e adesso tra le mura della capitale bisogna capire quale altra porta aprire. La sensazione però è quella che la politica cittadina fatichi a portare a compimento grandi progetti. Ancora Alan Del Don.
19: È un po' questo il problema della città, che non riesce a svilupparsi dell'aggregazione. Ormai sono 10 anni quasi dalla nascita della nuova Bellinzona e i progetti strategici, cioè quindi grandi progetti, stentano a decollare. Quello dei Castelli è l'ultimo dell'elenco, possiamo ricordare il quartiere delle Officine, bloccato con la pianificazione che va rivista, il terzo binario che si è sbloccato dopo anni, o ancora il futuro ospedale, la Saleggina, anche in questo caso ci sono degli inghippi pianificatori. Sono progetti importantissimi per la città, che permetterebbero lo sviluppo socio-economico dei prossimi 15-20 anni, però per un motivo o per l'altro non riescono a partire.
11: Le remunerazioni del CDA di ALSA, che abbiamo reso note la scorsa settimana, continuano a fare discutere. A prendere parola oggi è l'MPS attraverso una lettera aperta al municipio di Lugano, al quale si chiede di chiarire il proprio ruolo di azionista unico e i criteri adottati per definire gli emolumenti. Ricordiamo che per il primo semestre 2026 i compensi lordi sono situati tra i 20 e gli 80 mila franchi per i membri e tra gli 80 e i 90 mila per il presidente. La lettera solleva interrogativi in particolare sulla politica tariffaria dell'azienda, sostenendo che gli aumenti non siano rientrati dopo la crisi energetica. E allora leggiamo insieme: oggi tali tariffe sono del 20% superiori a quelle del 2022, per il prossimo anno è previsto un ulteriore aumento del 13%. Delle più importanti aziende di distribuzione del cantone, scrive l'MPS, ALSA è l'unica ad avere imposto alla sua utenza un aumento per il 2022. Sul tema dei compensi gli autori precisano che, ecco qua un altro cartello, il problema non è necessariamente quello di stabilire direttamente gli emolumenti dei consiglieri d'amministrazione, bensì di chiarire quali indirizzi il proprietario pubblico ritenga opportuno fissare e quali informazioni ritenga doveroso rendere accessibili alla cittadinanza. Tra le richieste rivolte al municipio figurano la pubblicazione annuale dei compensi individuali, la rendicontazione del costo complessivo della governance e il confronto con aziende pubbliche analoghe. La lettera chiede infine se gli attuali livelli siano compatibili con i principi di parsimonia. Nuova organizzazione, la prossima notizia parla di noi in casa Muzzano e Melide. Il gruppo Corriere del Ticino ha annunciato il nuovo organigramma pensato per creare le massime sinergie tra tutte le risorse esistenti. E quindi Sasha Dal Colla diventa direttore editoriale del gruppo, Gianni Righinetti assume la direzione del Corriere del Ticino affiancato in qualità di vice direttore da Generoso Chiaradonna, ancora qualche nomina, Marcello Pellizzari andrà alla guida del Super Desk, struttura dedicata all'informazione digitale. Filippo Susli sarà responsabile del coordinamento multimediale di gruppo. Andrea Leoni è nominato alla direzione di Teleticino, Ruben Bassi a quella di Radio 3. Allora, per capire il significato di questi cambiamenti e il futuro del gruppo, saluto e accolgo in studio il presidente del gruppo Fabio Soldati. Buonasera.
0: Buonasera.
11: Grazie mille per essere qui con noi, e il direttore editoriale Sasha Dal Colla. Ciao Sasha.
2: Buonasera. Buonasera Laura, buonasera a voi.
11: Fabio, parto magari da lei. Qual è la strategia alla base di questa riorganizzazione?
0: Allora, questa strategia c'era già da diversi anni, e se vogliamo andare indietro è quando abbiamo acquistato Teleticino, quando avevamo capito che c'era un'evoluzione del digitale e avevamo già allora pensato che dovevamo fare in modo che ci fossero delle sinergie tra Teleticino, la radio e soprattutto i media, i social. Poi, quando Paride ci ha detto all'inizio dell'anno: guardate che io vorrei dedicarmi a una mia passione, che è la passione dell'arte, e quindi non posso dedicare così tanto tempo al Corriere del Ticino, che stava facendo un'evoluzione di questo genere, abbiamo preso la palla al balzo per dire: ecco, allora questo è il momento per veramente fare un passo avanti e cercare di coordinare le sinergie del gruppo sotto un unico cappello, sotto il cappello di Sasha, perché fino adesso i suoi successi su Teleticino sono lì da vedere, e quindi una riorganizzazione completa sul modo di lavorare, che comporterà anche il trasferimento di Tele Radio e dei siti social sotto un unico cappello a Muzzano.
11: Ecco, guardando, visto Sasha, vengo da te, anzitutto congratulazioni. Concretamente, che cosa devono aspettarsi i nostri telespettatori, i nostri lettori, i nostri ascoltatori? Che cosa cambierà, se qualcosa cambierà, nei nostri media?
2: Allora, è un lavoro molto importante, perché ci sono tante testate, li hai citate tu in entrata, e quindi il nostro obiettivo è valorizzare le testate, ma mettere in rete i contenuti che noi oggi produciamo e che molto spesso restano confinati là dove vengono prodotti. Il presidente ha citato l'idea di creare una sede unica, e questo sarà il grosso progetto. Ce ne saranno altri che però non voglio svelarvi stasera, anzi qualcosina posso anticiparvi. Per esempio, ad ottobre ci sarà un restyling, cioè rifaremo ticinonews.ch, e in gennaio lavoreremo invece sul Corriere del Ticino, e anche qui ci sono parecchie novità su cui stiamo ragionando, però appunto dobbiamo dare il tempo al tempo. Oggi sono state le nomine, dobbiamo ancora insomma limare i singoli dettagli, però avremo modo di parlarne ampiamente nelle prossime settimane.
11: Concretamente, qual è la tua sfida, in che modo ti dovrai muovere?
2: Allora, l'obiettivo è quello di un coordinamento trasversale, appunto creare quel punto di contatto che possa, come dicevo all'inizio, mettere in rete tutto quello che noi oggi produciamo. Come si realizzerà? Beh, lo vedrete e lo leggerete su tutte le nostre piattaforme, che sia il cartaceo, il digitale, la televisione o la radio, e questo è un po' la missione.
11: Fabio Soldati, è un momento particolare per l'informazione, ci sono tanti cambiamenti in atto. Quali sono le sfide maggiori per il gruppo?
0: Noi ci siamo resi conto che il modo di informarsi, soprattutto della nuova generazione, è cambiato totalmente. Quindi noi vediamo che i nostri abbonati diminuiscono ogni anno, semplicemente perché o diventano troppo anziani o muoiono, ma non c'è nessun ricambio generazionale, perché oggi i ragazzi si informano solo sul mondo digitale. Quindi noi dobbiamo prenderne atto. Faccio sempre l'esempio di come ai tempi si andava in città coi cavalli, poi quando è arrivata la macchina il tempo dei cavalli è terminato e di cavalli non se ne vedono più, i cavalli sono un lusso. Questo è il giornale, sarà difficilissimo tenere per tanti anni ancora la carta stampata, sia per motivi di costi sia per motivi di ritardo. Quello che vorremmo è che ci sia poi ancora un giornale online che si potrà leggere e poi soprattutto che durante il giorno tutte le notizie escono nel mondo digitale, quindi è un nuovo modo di fornire informazione basata soprattutto sul nostro territorio, perché non ha senso cercare di dare delle informazioni su quello che è mondiale, dove praticamente i grandi siti hanno un monopolio.
1: Sasha, chiedo anche a te, in un momento di grandi sfide, qual è la principale?
2: Beh, la principale è riuscire ad emergere in tutto questo rumore, no? Perché siamo tutti sollecitati da qualcosa. Pensiamo nella scelta di una serie televisiva, quante ore ci impiegate per sceglierne una e quindi quanto tempo viene meno a quelli che sono i mezzi tradizionali come i nostri. Ecco, noi dobbiamo riuscire a sbucare in questo marasma di voci e lo dobbiamo fare bene, lo dobbiamo fare con autorevolezza, con convinzione e soprattutto cercando di instaurare un rapporto con chi ci legge, con chi ci guarda, di fiducia, affinché appunto si possa continuare ad essere quel punto di riferimento che il Corriere del Ticino è sempre stato per la Svizzera italiana.
1: Quindi il lavoro è tanto, sicuramente impegnativo, ma anche entusiasmante. Sappiamo che comunque questi grandi cambiamenti portano anche grande energia. Allora in bocca al lupo a entrambi. Grazie. E a tutto il gruppo.
2: Viva. Grazie. Il lupo, mille. Come si suol dire.
1: Grazie. Voltiamo pagina, si chiama e-auto index, sostituirà l'elenco delle targhe della sezione della circolazione che era stato, lo ricordo, oggetto in settembre di un attacco informatico. Il nuovo sistema dovrebbe garantire più sicurezza, ma sarà a pagamento. Sentiamo i dettagli con Federico Marino.
3: L'elenco delle targhe sarà a pagamento. Il cantone corre ai ripari dopo l'attacco informatico di settembre, attraverso il quale sono stati sottratti i numeri di targa e le relative informazioni disponibili sull'elenco della sezione della circolazione. Dal 1 novembre sarà attivo anche in Ticino e-auto index, il sistema già utilizzato in 15 altri cantoni. Giambattista Pron, aggiunto al capo sezione della circolazione.
22: Partendo dalla soluzione proposta a livello cantonale, quindi di un elenco targhe disponibile sul sito della circolazione, si passa a una soluzione proposta dall'associazione dei servizi della circolazione a livello svizzero, dove appunto questo elenco targhe viene gestito, se vogliamo, centralmente e con degli aspetti a livello di sicurezza che vengono sicuramente implementati a un livello più elevato.
3: Per usufruire del servizio bisognerà registrarsi sul nuovo portale gratuitamente. A quel punto però ogni richiesta di informazioni costerà un franco.
22: Il fatto che diventi a pagamento ha uno scopo anche di sicurezza, perché entra una barriera sia tecnica sia finanziaria per quello che sono le richieste, quindi ci si aspetta che unicamente quando ho un interesse reale poi vado effettivamente a spendere i soldi per fare la ricerca.
3: Il prezzo sarà uguale anche per le agenzie di riscossione estere. Nessun cambiamento anche per gli utenti che hanno deciso di oscurare la propria targa.
22: I dati oscurati, quindi quegli utenti che hanno richiesto di non rendere pubblici i propri dati, sono ancora adesso non pubblici, quindi anche l'evento di inizio settembre non ha coinvolto questi utenti perché avevano i dati bloccati, quindi nessuno ha avuto accesso ai loro dati e questo rimarrà anche in futuro così.
3: Ad oggi non si registrano casi di frode o altri reati commessi attraverso i dati sottratti lo scorso settembre. Allo stesso tempo, a seguito dell'hackeraggio, si è registrato un vero e proprio picco di oscuramenti delle targhe con più di 150 richieste al giorno. La sezione della circolazione ribadisce i consigli per tutti coloro che sono stati colpiti.
22: Se si ricevono delle segnalazioni, delle richieste sospette, sicuramente l'indicazione è quella di non rispondere tramite i canali indicati direttamente nella segnalazione ricevuta, ma di cercare di contattare l'ente o l'autorità sulla base dei contatti ufficiali, quindi andando sul sito, guardando qual è il numero di telefono, qual è il contatto reale, quello ufficiale.
1: È arrivato il momento di aprire la nostra quotidiana rubrica Click, oggi curata da Gianluca Albisetti, che ci porta in Thailandia, teatro di un'eccezionale ondata di maltempo.
2: Nel
4: Buonasera anche da parte mia. Sì, da giovedì scorso il parte del paese è travolto da queste fortissime piogge che vediamo in questi istanti. Le immagini arrivano dalla capitale Bangkok, dove si sono registrati accumuli record di pioggia. Qui la vita quotidiana è stata quasi del tutto paralizzata e le immagini lo dimostrano. Si contano purtroppo già decine di vittime e diversi feriti. A livello nazionale, peraltro, risultano colpite oltre 84.000 persone. La situazione è monitorata ora per ora.
1: Ci spostiamo ora in Texas, dove proseguono i test del veicolo spaziale che punta a raggiungere la Luna e Marte.
4: Sì, è corretto. SpaceX ha lanciato il razzo Starship verso l'orbita terrestre per la prima volta. Vediamo allora il lancio del razzo. 2, 1. Quello che vediamo è il più grande e potente razzo mai costruito, con 26 satelliti Starlink a bordo. Il suo obiettivo è semplice: dimostrare la sua efficienza in soldoni in vista del programma lunare della NASA. Il velivolo spaziale che vediamo in questi istanti è già rientrato pochi minuti fa e lo ha fatto prima del dovuto, ma la missione è compiuta.
1: E per finire questo giro di notizie dal mondo, ci spostiamo in Francia, dove una performance vocale ha incantato il Papa e non solo, anche il mondo intero.
4: Il video che vi propongo risale a ieri e in poche ore è diventato molto virale sulle piattaforme. Il motivo? L'esibizione davanti a migliaia di fedeli di una ragazzina di 13 anni di nome Eva. Lo vediamo. In molti l'hanno definita un angelo, sia per la sua voce e per il richiamo religioso anche del suo nome. La giovane è un membro, peraltro, del cast del musical Bernadette de Lourdes, che parla di verità, fede e resistenza.
1: Grazie mille Gianluca Albisetti. Torniamo alle nostre latitudini per parlare di enogastronomia che sarà sotto i riflettori. Il Ticino infatti è Regione del Gusto 2027. Nel fine settimana a Zurigo il passaggio di consegne che permetterà al nostro cantone di essere protagonista a livello svizzero attraverso i suoi prodotti, le sue tradizioni e la sua cultura appunto enogastronomica. Allora, per parlarne accolgo in studio Dani Stauffacher, buonasera, benvenuto.
5: Buonasera a tutti.
1: Grazie
5: voi.
1: Grazie per essere qui, fondatore di Sapori Ticino, al quale è stata affidata la regia operativa appunto di Ticino Regione del Gusto 2027. Allora, Dani, aiutaci a capire di che cosa stiamo parlando, perché non si tratta di un calendario di eventi, è molto di più.
5: Sì, diciamo che si avvera un po' il mio sogno, che è quello di mettere sotto un unico cappello tutte le eccellenze del Canton Ticino. La cosa principale che ci terrei a dire: non sarà un anno di eventi, bensì noi sfrutteremo tutte le eccellenze che già esistono, gli eventi che già esistono, e li metteremo in rete. Questa è una cosa che per me è molto importante, perché di eventi in Ticino ce ne sono migliaia. Quindi noi faremo alcuni eventi che sono signature, ma sono molto pochi, perché la nostra prerogativa sarà proprio quella di unire il cantone con un progetto. Il progetto che ha vinto parte dal Gottardo, da Airolo e arriva a Chiasso.
1: Allora, arriveremo a parlare anche degli eventi, ma procediamo con ordine. Tra l'altro, sul mio PC abbiamo la foto del passaggio di consegne che c'è stato sabato. Tu qui con te hai anche, ecco, la statuetta che ti è stata
5: che avete preso.
1: Ma allora è una manifestazione.
5: Sì, certo. Scusa se interrompo, possiamo rimettere la foto?
1: Eccola qui.
5: Penso che questa è molto importante, perché siamo a Tessiner Platz, quindi è già bello. Ma quello che vedete dietro è la stazione di Enghe. E quello è un regalo, è tutta pietra ticinese, che è stato fatto circa 130 anni fa in occasione di uno scambio. A quei tempi il cantone non aveva tanto denaro, ma aveva tante pietre. Quindi è una stazione veramente bellissima, conosciutissima, e questo è stato lo spunto anche per fare questo passaggio simbolico attraverso tra la regione di Zurigo e il Ticino.
1: Grande simbologia nel momento, no? Hai fatto bene a farcelo notare. Dicevo, una manifestazione importante, circa 650.000 persone ogni anno. Allora, che significato ha, che importanza ricopre per il nostro cantone?
5: Allora, per il nostro cantone è una grandissima responsabilità innanzitutto, ma anche la grande opportunità di andare ancora un po' più in là di quello che già viene fatto, perché come ripeto qua di eccellenze ne abbiamo già tante, però la nostra visione è quella proprio di metterle in evidenza e di metterle in evidenza tutte insieme. Ad esempio noi attraverso anche la Gastro Ticino organizzeremo alcune situazioni un po' particolari, ma soprattutto abbiamo delle manifestazioni di livello internazionale, cito il Festival, cito Moonstar. Ecco, il nostro compito sarà anche quello di mettere in evidenza, quando parleremo del nostro cantone, queste eccellenze, ma di eccellenze ce ne sono tante. Abbiamo il Long Lake Festival, abbiamo l'AC, abbiamo tanti musei da mettere in evidenza, e io credo che quello che noi potremmo fare di diverso di non essere autoreferenziali. Se qualcuno parla di se stesso diventa un po' autoreferenziale, quindi anche musei, cultura, mentre noi siamo un po' di là della barricata e possiamo dire quello è bello, quello è da fare, sempre restando al di sopra delle parti.
1: Poi organizzerete anche degli eventi ad hoc, tu mi facevi l'esempio, uno su tutti, la festa del primo di agosto sul San Gottardo.
5: Allora, io sono sempre stato un amante del San Gottardo, perché ogni volta che tornavo dalla Svizzera tedesca, quando arrivavo lì era come tornare a casa, ma anche leggendo la sua storia c'è una quasi una mitologia, perché da lì sono passati tutti praticamente. È forse uno dei posti più simbolici che abbiamo, oltre al praticello del Grütli e il Cervino, che sono conosciuti a livello mondiale. Il San Gottardo ci sembrava un punto adatto per festeggiare il primo agosto. Già viene fatta una messa molto importante, noi vorremmo implementare questo attimo insieme al sindaco di Airolo, Oscar Wolfisberger, e Marcio Eusebio. Stiamo gettando le basi per fare qualcosa di molto bello, molto, molto popolare, che possa ritornare a dare questo spirito un po' di orgoglio ticinese.
1: Mi dicevi che c'è un grosso sostegno da parte degli enti turistici, delle città, una grossa collaborazione anche con Usi e Supsi. Infatti sì, l'enogastronomia, ma c'è anche cultura, organizzerete un simposio sull'alimentazione, insomma il cantone intero si muove.
5: Devo dire che lo sapevo già, perché io credo, d'altronde noi ci chiamiamo Sapori Ticino, quando dico la parola Ticino si spalancano le porte. C'è questa grande volontà anche a livello imprenditoriale di vedere un Ticino unito in ogni sua eccellenza, in ogni sua situazione, partendo anche dalla cultura, perché cibo e cultura. Quindi devo dire che siamo partiti molto bene, adesso stiamo visitando un po' le città, alcune hanno già risposto positivamente, e questo fa sì che possiamo entrare anche un po' più in profondità nel lavoro che viene già fatto dalle città. Ad esempio ieri c'è stata la votazione, hanno vinto quelli che non volevano la fortezza, però io sono convinto che attraverso il nostro lavoro non faremo tornare le fortezze, però potremo dare ancora più lustro a qualcosa di straordinario che è anche patrimonio UNESCO, che sono i castelli di Bellinzona.
1: E poi c'è forse l'evento clou, che è la settimana del gusto, l'anno prossimo dal 16 al 26 settembre. Raccontaci un po', 11 tappe in giro per il Ticino.
5: Sì, allora la prima più importante, che è il 15 di settembre, saremo a una serata ufficiale alla presenza normalmente del presidente della Confederazione a Berna, con 50-60 consiglieri alle stati, dove noi presenteremo il cantone. Faccio un passo indietro dicendo, così ci siamo chiariti, che noi inizieremo già questo Ticino Regione del Gusto a partire dal mese di aprile. Però per quanto riguarda il progetto che ha vinto il concorso, parte dal San Gottardo, non è il primo agosto, sarà il 16 di settembre, e dal Gottardo arriva a Chiasso, e cercheremo il più possibile di andare un po' più in profondità, senza che si offenda nessuno, le città le guarderemo, ma magari guarderemo un po' più le valli, le nostre valli, gli artigiani, perché comunque se io vengo a Lugano o a Locarno a fare un evento sono all'interno di centinaia di eventi, quindi Lugano sì, però magari la Valcolla, Molino Nuovo, la Valle Verzasca, cercheremo di andare un po' dove solitamente non c'è niente, e senza dimenticarsi che noi abbiamo un po' guardato la situazione degli eventi. Da Bellinzone e Rolo non c'è quasi niente, quindi quella vallata è poi un occhio particolare, ma molto particolare a Chiasso, dove sarà la serata finale, e come sentivo dire oggi, loro non hanno un lago, non hanno un festival del cinema, però fanno parte, sono nel nostro cuore comunque.
1: Quindi Ticino, Regione del Gusto 2027, allora buon lavoro, grazie mille Dani Stauffacher per essere stato qui con noi e buona fortuna. Noi siamo agli sgoccioli, prima di lasciarci come sempre le tre da ricordare. Accordi bilaterali 3, i vantaggi economici sono significativi, ma sulla parte istituzionale sono più critico. Così il consigliere agli stati Fabio Regazzi sul dibattito Fiume iniziato oggi a Berna. Una camicia di forza per la nostra democrazia diretta, puntualizza il relatore di minoranza Marco Chiesa, che ha chiesto la non entrata in materia. La battaglia sulla neutralità è stato un volere bloccheriano per restare sulla cresta dell'onda, bisogna però capire che i tempi sono cambiati. Così Pier Rusconi commenta la sconfitta alle urne dell'iniziativa sostenuta dall'UDC, la terza nel giro di pochi mesi, e secondo l'ex presidente anche il referendum sui bilaterali 3 rischia di fare la stessa fine. Il cantone corre ai ripari dopo l'attacco hacker di settembre, l'elenco delle targhe sarà a pagamento, lo scopo è assicurare una maggiore sicurezza grazie a una gestione centralizzata, la novità a partire dal 1° di novembre. Siamo davvero in chiusura, io vi ricordo il lunedì sportivo, quindi una scorpacciata di sport, dopo di noi Fuori Gioco e Football, in radio invece arriva la Patti. Una buona serata a tutti voi.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Ma davvero è già ora di spegnere il giorno e di accendere di sera? Ma se lo dice lui, facciamolo. Tac! Presto fatto. Eccoci qui su Radio 3i, perché questa è sempre Radio 3i. Io sono Patti Ascatti e resterete insieme a me un tot di tempo, sino alle 10 di questa sera. Quindi si farà tardi insieme e sarà un autentico piacere, anche se siamo soltanto a lunedì, quindi abbiamo il classico problema del comincio la settimana e ci devo mettere un po' più di energia per spingere la giornata, perché il lunedì è sempre una giornata particolarmente difficile. Come sempre il nostro contenitore sarà ricco di attualità, sarà ricco di racconti, sarà ricco di musica. Ho detto attualità, la parola magica, e allora che attualità sia.
0: Te le raccontiamo.
1: Attualità insieme a Laura Zucchetti, che ha appena condotto l'edizione serale di Ticino News. Ben arrivata.
2: Grazie mille, buonasera. Ciao Patti.
1: Che cosa ci porti questa sera? Perché telegiornale molto ricco, devo dire, tante novità per il nostro gruppo anche.
2: Tante, visto, io sono molto casata, devo dire. Infatti, felice per Sasha.
1: Abbiamo un sacco di novità proprio al nostro interno, ma ovviamente non possiamo non avere occhi per le cose che accadono, e in particolare torniamo su un tema che alcune persone ritengono molto sensibile, soprattutto per quello che è accaduto in precedenza. Parliamo
2: delle targhe.
1: Esatto.
2: E qui in ballo c'è la protezione dei dati, c'è la nostra privacy, perché noi sappiamo che in Svizzera, attraverso la targa, tu puoi risalire a un sacco di dati del proprietario di questa targa. Quindi tu, non so, qualcuno ti supera e vuoi sapere chi sia, fai richiesta, vai nel sistema, metti il numero di targa, ti viene fuori nome e cognome, eccetera. Il problema è che qualche settimana fa, lo avevamo raccontato, c'è stato questo grosso attacco hacker che ha permesso di far emergere tantissimi dati che in teoria avrebbero dovuto essere in qualche modo protetti. Allora il cantone ha deciso di correre ai ripari, ha cambiato il sistema e dal 1 novembre queste richieste si potranno ancora fare, ma dovranno essere a pagamento, e questo si suppone possa creare una maggiore privacy, meno richieste di questo genere e comunque una sicurezza maggiore. Io non lo so, io leggevamo un articolo secondo cui dopo l'attacco hacker c'erano state tipo 150 mail in poche ore in cui i proprietari di targhe chiedevano di essere protetti, di essere tolti dal registro delle targhe. Io non so voi da che parte state, c'era anche un'amica con cui parlavamo di questa problematica, lei, se non erro, spagnola, e ci guardava un po' stranita sul fatto che noi tramite la targa possiamo in modo molto semplice e diretto risalire a dati sensibili di una persona, insomma sensibili nome, cognome, indirizzo, sensibili decisamente. E lei diceva da noi questa cosa non sarebbe mai, ha strabuzzato gli occhi. E allora questo ci piacerebbe, no? Capire che cosa ne pensano i nostri ascoltatori di questa cosa qua. Se loro dopo l'attacco hacker hanno almeno fatto il pensiero di dire quasi quasi chiamami, mi faccio togliere dal registro delle targhe.
1: Ecco, il vostro ospite, tra l'altro, in merito alle persone che hanno chiesto l'oscuramento dei dati, no? Legati alla targa, ha detto stiano sicuri, stiano tranquilli, perché per loro non cambierà assolutamente niente, anche implementare questa consultazione un franco a richiesta appunto della appartenenza della targa, loro resteranno con i dati comunque oscurati, non cambierà nulla. Prenderà il via questa modalità a partire dal 1 novembre, quindi noi chiediamo esattamente che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori. Tra l'altro ricordo che potete dire la vostra al nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 400

0: attacco hacker hanno pensato io quasi quasi mi faccio oscurare.
1: Esattamente, quindi voi anzi automobilisti che state per prendere le vostre autovetture per le vostre destinazioni serali, che in buona parte sono casa ma ci saranno anche sicuramente altre mete, da che parte vi collocate? Quindi ritenete anche che questa modalità del pagamento di un franco a richiesta possa essere in qualche modo, possa scoraggiare in qualche modo l'andare a guardare e a chiedere, a ricercare informazioni sui possessori di quell'auto con quella determinata targa? Punto di domanda.
0: Anche perché è un momento storico in cui veramente ci stiamo soffermando a riflettere tantissimo sulla protezione dei dati, e appunto a chi magari al di fuori della Svizzera non è abituato a questa possibilità si accappona un po' la pelle, no? Perché in effetti è molto semplice, almeno lo è stato fino adesso,
1: sì.
0: Lo sarà probabilmente anche dopo, perché il pagamento di un franco
1: è
0: per quanto mi riguarda, sì, esatto, non credo che fermerà chi ha voglia veramente di,
1: certo,
0: arrivare a un certo dato, non è sicuramente questo obolo che lo ferma. Ecco, è una questione sensibile, mm-hmm, perché ci sono dei dati sensibili.
1: Eh beh, certo, nome, cognome, indirizzo, non lo so, magari trovare qualcuno sotto casa propria, forse, non è la cosa più rassicurante del mondo. C'è subito Simo che ci ha scritto: avendo lavorato in assicurazione, chiamando il centro AVS fino a qualche anno più, qualche anno fa, ti davano il numero AVS dei clienti senza problemi. Anche quello era molto grave. Di questo non siamo a conoscenza, quindi prendiamo atto di questa testimonianza del nostro ascoltatore. C'è di mezzo il nostro privato, c'è di mezzo la nostra privacy, e quindi come ci collochiamo rispetto a questa cosa?
0: Anche perché appunto c'è da dire che è una questione proprio di privacy. Io non so a quando risalga la possibilità di arrivare ai dati attraverso una targa, e forse noi non ce ne siamo neanche tanto mai interrogati, mm-hmm, no? Su queste, sono quelle cose che sono normali, tu sai che si può fare. Io personalmente non l'ho mai fatto, non mi è mai capitato che qualcuno l'abbia fatto con me. Ho persone accanto che invece l'hanno già messa in pratica questa possibilità e hanno subito a volte anche delle presenze non tanto gradite. Però è vero che ci siamo trovati confrontati con questa cosa che per tutti era la normalità quando è successo questo attacco hacker, perché sono proprio quei momenti in cui ti soffermi, mm-hmm, a riflettere su qualcosa che fino a quel momento magari hai dato più scontato. Siamo qui a riflettere proprio per questo.
1: Il nostro ascoltatore fa un'aggiuntina e dice che secondo lui lo Stato dovrebbe tutelare la privacy dei cittadini.
0: È proprio questa, no? La questione oggi, mentre ne parlavamo, dicevamo, insomma, ci sono tanti ambiti in cui la protezione della privacy è assolutamente necessaria, è una questione messa nero su bianco, eccetera. Altri invece in cui è molto morbida la situazione. Uno tra questi è questo, ma noi potremmo parlare di tanti altri,
1: certo,
0: settori. Ecco, l'ascoltatore di prima, adesso non ricordo il nome, ci ha portato questa
1: Simo, mi sembra.
0: Simo,
1: sì,
0: ci ha portato,
1: sì,
0: questo,
1: sì,
0: esempio, ma ce ne sono anche molti altri. Ne avete parlato l'altro giorno, se non erro, con Robert, la questione degli occhiali.
1: Ah, sì?
0: Meta.
1: Sì, sì.
0: Se pensi, sì, ci sono veramente dei settori, degli ambiti in cui vengono messi dei paletti molto, molto rigidi sulla protezione dei dati, mentre ci dimentichiamo di altre questioni in cui una persona può avere il mio nome e cognome, il mio indirizzo di casa, semplicemente prendendomi la targa. La targa è
1: visibile a
0: sì,
1: tutti, certo.
0: Che poi, se penso, noi a livello di televisione spesso tendiamo a blurare, cioè a offuscare, no, i numeri di targa proprio per questa questione. Poi in realtà un pinco pallino qualunque che mi passa via vede il mio numero di targa e per qualsiasi motivo dice: io voglio sapere, in due secondi ha delle informazioni che sono molto sensibili.
1: E certo. Vuoi leggere tu il messaggio di Clau? Andiamo in ordine, ce ne leggiamo
0: che
1: una
0: testa.
1: Che è
0: il 47 testa. Finale?
1: No, che è il 50 finale. Quello, l'autobus verdolino, lo vedi?
0: Ah, eccolo,
1: okay.
0: sì, eccolo. Allora, lui dice, o lei, Clau... fatto una volta per una buona causa, una signora molto gentile mi ha aiutata, allora una lei, a caricare un grande acquisto presso il gigante blu e giallo a grande.

0: e per poterle mandare un pensiero di ringraziamento ho cercato il numero di targa e ho trovato così nome, cognome e indirizzo. Beh, che è molto carino, sì, devo dire, sì, molto carino. Il problema è che non so se siano tutti ben intenzionati come Clau.
1: Esattamente.
0: Perché se fosse per questa cosa direi apriamo tutte le informazioni, perché è veramente un pensiero molto gentile, la voglia di ringraziare qualcuno.
1: Sì. Però appunto abbiamo accesso a dei dati che in altri casi vogliamo protetti. È questo poi anche l'aspetto che sottolineavi tu, no? In altri contesti la privacy ci viene in mente immediatamente. Sì. Cioè i dati sensibili, no, non si toccano, questi. Mentre è talmente nella, passatemi il termine, nell'abitudine, nella consuetudine, sì, questa,
0: è normale,
1: che non ci abbiamo pensato finché non c'è stato l'hackeraggio.
0: Sì.
1: Allora, con l'hackeraggio abbiamo detto, oh caspiterina, i nostri dati sono in mano a, e chissà che uso ne verrà fatto. Allora, marea di mail, pronti, oscuratemi i dati, no? Proteggiamo la privacy e ok. E adesso c'è stato questo chiamiamolo giro di vite tra virgolette, dal 1 novembre è a pagamento. Vediamo il prossimo messaggio, quello che termina col 26, così abbiamo un riferimento. Una volta era in vendita l'elenco targhe in formato cartaceo. Non lo sapevo.
0: No, nemmeno io, non so cosa, cioè quando, una volta, se non
1: ci
0: lo
1: dici
0: sappiamo
1: quando,
0: per questioni anagrafiche.
1: Esattamente.
0: Sarei felice di farlo perché in qualche modo ci sta dando delle giovani. Allora, io
1: Silvia,
0: vado
1: per te, è la 47.
0: Ok, Nicolò.
1: Silvia.
0: 47
1: finale.
0: Sì, lo vedo.
1: Sì, io ho guardato. Leggo io allora.
0: Sì, io ne ho. Dice: io non sono del tutto contrario a questo genere di servizio, nemmeno se sia a pagamento. Dipende però come viene gestito questo denaro, costo del servizio o finisce in un fondo cantonale.
1: Questo non so.
0: Questo non c'è. No, non
1: è stato detto.
0: Non è stato detto. Esatto.
1: Poi vediamo un attimo. Silvia scrive: io ho guardato il numero di targa soprattutto per il pasticcio delle targhe a 5 cifre, dove la stessa targa corrisponde ad un'auto e anche a una moto. Ma qui c'è la buona intenzione, cioè cercare di capire dove andare, verso la moto, verso l'auto, verso la confusione, verso la sovrapposizione. Però abbiamo sempre, Max ci saluta, l'elemento, quello proprio pendente più importante, che è quello di tutela dei dati personali. Il 67 lo vuoi leggere tu?
0: Sì, c'è Giacomo che ci ricorda che comunque la targa si può decidere, sì, che non sia visibile, che è quello che poi hanno chiesto queste 150 persone nel giro di pochissime ore dopo che è successa l'attacco dell'hackeraggio. La riflessione che stavamo facendo noi è che probabilmente quelle 150 persone, se ci avessero pensato prima, che vuol dire che sono persone che sono sensibili alla privacy e alla questione della sensibilità dei dati, l'hanno fatto solo lì, perché solo lì noi abbiamo pensato al fatto che una targa
1: sì.
0: Perché abbiamo sempre dato per scontato questa cosa, e quindi non ci siamo mai soffermati. Magari noi pensiamo alla protezione dei nostri dati, non so, quando ci mettono le telecamere, la videosorveglianza nelle zone sensibili del territorio, per dire, oppure quando accediamo ai social, allora lì, perché siamo stati già sensibilizzati, attenzione ai dati, allora lì siamo molto attenti, e poi in realtà non ce ne rendiamo conto che con la targa, senza oscurarla,
1: esatto,
0: è qui, no, un po' la questione, che ci sono degli ambiti in cui siamo talmente abituati che tanto lì va bene così, non ci soffermiamo a pensare al fatto che comunque i nostri dati sono facilmente accessibili a chiunque.
1: Ecco, ci risponde in merito all'elenco delle targhe in formato cartaceo 40 anni fa e a seguire, e non so da quando non sia più in vendita. Comunque grazie per l'informazione, perché hai arricchito di un particolare di cui non eravamo,
0: esatto,
1: a conoscenza.
0: Assolutamente. E l'ascoltatrice di prima ci dice che la questione, il pasticcio delle targhe, era perché gli era evidentemente arrivato da pagare un radar che non aveva preso, e quindi ha cercato di fare un po' di chiarezza attraverso le targhe.
1: Bene, allora facciamo una ascoltiamo un attimo una canzone, facciamo infotraffico e facciamo un riassunto dell'argomento che abbiamo portato, che ci ha portato Laura Zucchetti in tema di attualità.

0: Radio 3 delle suore. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
2: Una parola può cambiare tutto.
3: Game over.
2: Una parola può farti vincere premi in denaro.
4: Non ci posso credere!
2: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
5: Sono le 19.
2: L'infotraffico.
5: Aggiornamento sulla situazione del traffico tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa. Ci sono forti rallentamenti sulla A2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Per quanto riguarda la zona di Stabio il traffico è fortemente rallentato e sulla A2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo il traffico è bloccato per un chilometro con ritardi di circa 10 minuti. La corsia Cupra è aperta. Sono di nuovo con Laura Zucchetti e non solo. Stiamo parlando di un tema di attualità che è stato trattato all'interno di Ticino News Sera. Lo vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando?
6: Allora, riassumendo molto rapidamente, l'elenco delle targhe sarà a pagamento. Sappiamo che alcune settimane fa c'è stato questo attacco hacker, in molti si sono spaventati, hanno chiesto che la propria targa venisse oscurata e quindi di questo stiamo discutendo, un tema che so scalda gli animi anche, adesso io sto guardando Sasha Dal Col ma più Andrea Leoni, penso
5: sì,
6: che lui,
5: sì, sì.
6: Sasha mi guarda e mi dice ma non lo so se a me sta calda tantissimo gli animi.
7: Sì, ha interpretato, anzitutto buonasera.
6: Buonasera.
7: Scusate l'incursione, ma anche questa è stata un'idea di Andrea Leoni, eravamo sul piazzale e abbiamo detto andiamo a fare un'incursione dalla Patti a Scatti
5: ma
7: e così eccoci
5: fatelo
7: qui.
5: Fatelo più spesso già che ci siete.
7: Lo faremo più spesso, però sì, hai ragione, il tema delle targhe affascina moltissimo Andrea Leoni. Tu non sai, ma praticamente giornalmente mi chiede, ma le targhe?
3: Perché voi dovete sapere che abbiamo un difetto di targa che ci accomuna, che è una bandiera sbiadita, giusto?
7: Ah, qui apri un altro capitolo molto interessante.
5: Cosa succede?
7: Cosa, esatto.
6: Perché sono datate?
7: No, perché le abbiamo posteggiate qua fuori dove c'è il sole cocente che ha sbiadito. Però attenzione, non... la bandiera svizzera,
5: no. Sì.
7: Il rosso della bandiera ticinese.
5: Ah, caspita.
6: Diventa rosino, ce ne sono diverse.
3: Il mio ormai è quasi bianco.
5: Ma non puoi ricolorarlo, scusa.
3: Pensano tutti che sia lucernese, no? Quasi l'altro anche come canto. La tua.
7: Però sarebbe utile sapere, magari qualcuno all'ascolto ci può dare una mano, se occorre fare qualcosa, ovviamente non in casa, ma dico se occorre...
3: Cioè col pennarello.
7: No,
3: dici.
7: Non intendevo così, in via ufficiale andare a riconsegnare la targa affinché te ne possano dare una... colorate al giusto. E poi perché usano dei colori che si sbiadiscono? Questa
5: perché
7: è
5: normale,
7: domanda.
5: Tutto si sbiadisce alla luce del sole, ti diventano chiari anche i capelli, quindi cioè, è una cosa chimica. È
3: era
5: una cosa
3: battuta sui capelli, però no.
5: per te non vale, va bene, per te non vale. Già che siete venuti a fare questa incursione, rispondiamo a questa ascoltatrice che ci scrive: ho sentito che parlate di targhe e che la ricerca sarà a pagamento, abbiamo detto un franco a richiesta. Non lo trovo corretto. Quando mi trovo davanti al garage, il solito bravo ragazzo, devo pagare per capire chi è, far spostare l'auto, anche se si tratta di solo un franco, non lo trovo giusto. Visto che sei così appassionato di targhe, rispondi.
3: Ma questo è una leggenda di, io non lo so il mio numero di targa a memoria,
5: nemmeno
3: per dirvi
5: io.
3: Quindi,
5: nemmeno io. Bene, siamo messi molto
3: quindi
5: bene.
3: Siamo messi bene. No, la realtà, diciamola, è che oggi ci discutevamo io, Laura e Patti, dice, ma quale potrebbe essere il tema un po' pop che può coinvolgere i radioascoltatori, e abbiamo individuato questo. Da qui la passione sfrenata per le targhe.
7: Ma rispondi all'ascoltatrice, ascoltatore, non lo so.
5: Ha glissato da buon...
3: Non lo so, io non mi sono posto il problema, quindi non lo so se è giusto, se non è giusto. Che arriva a seguito di un hackeraggio questa decisione,
5: sì,
3: quindi alla fine...
5: Esattamente, però quello che discutevamo anche è il fatto che... la targa con la possibilità di avere accesso ai dati privati della persona era un po' una consuetudine, no? Ci preoccupiamo della privacy a livello di social, a livello adesso ci si accorge e si tocca il tema della privacy legato alle targhe proprio per via dell'hackeraggio, no? Tra l'altro, apro una parentesi, ti danno la risposta, Sasha, si richiede una ristampa e ci vogliono circa 2 mesi.
7: La miseria, nel frattempo vado in giro con la targa sbiadita, oso immaginare, non è che la devo temporaneamente depositare da qualche parte.
8: C'è anche un obolo economico, chiaramente da 30 franchi ci dicono.
7: Ah, ok.
5: Quindi okay. Potete permettermelo.
8: Ne vale la pena?
3: Ma noi prima discutevamo di comprare un pennarello in due per risparmiare.
7: No, ma non diamo questi consigli perché è totalmente illegale.
3: Illegale.
5: Tra l'altro vi aggiungono, il rosso dello scudo ticinese che sbiadisce è un difetto noto da tempo. In questa situazione bisogna richiedere la ristampa della targa.
3: Bene, penso che potremmo interpellare il consigliere di Stato domani per
8: io vorrei chiedere, contro questo. Io vorrei chiedere una cosa.
5: Loro
8: ma voi fareste una chiamata per chiedere di oscurare la vostra targa? Ci avete pensato?
7: Io l'ho
8: dopo?
7: Fatta.
8: Ah, tu l'hai fatta?
7: Sì.
8: Ma l'avevi fatta prima della questione dell'attacco hacker?
7: Molto tempo fa, perché casualmente una volta, non so se ricordate, ma nelle edicole vendevano il libro delle targhe.
5: Ce l'hanno scritto 40 anni fa.
7: Ecco, forse... questo diciamo mette il carico da 90 sull'età del sottoscritto. No, è che mia nonna aveva un'edicola e io mi ricordo che c'era questo librone in vendita annualmente.
3: È facile adesso l'edicola della nonna, diciamo la verità, no?
7: No, sono anche vecchio, però sì, 40 anni fa ci sta perché avevo 4 anni.
3: Quando avevi 20 anni andavi, no?
7: Andavo dove?
3: A comprare il libro.
7: No, io non l'ho mai comprato, però quando ho scoperto l'esistenza del portale internet mi sono interrogato sulla privacy, perché dico, cioè, in giro c'è gente sana di mente e gente che,
5: esattamente,
7: insomma, non è propriamente in asse. Succede qualsiasi cosa, nel bene o nel male, ma scusa, chiunque con il mio numero di targa può sapere dove abito, e quindi mi sono informato e ho chiesto
8: oscurare.
7: Ma
8: difatti prima un'ascoltatrice ci ha detto, lei, una cosa carina, che visto che questa signora l'ha aiutata nel caricare una cosa pesante, lei voleva ringraziarla. Attraverso il numero di targa ha trovato il suo indirizzo e gli ha mandato un mazzo di fiori. E noi abbiamo detto, bellissimo in questo caso qui,
5: sì.
8: Però tu avevi delle buonissime intenzioni, può succedere il caso che le intenzioni non siano così buone, ed è stato facilissimo attraverso la numero di targa. Andrea, la tua
5: e
8: è
5: tu
8: oscurata?
5: Invece la tua oscurata?
3: No, non me ne sono mai...
8: Non te ne sei mai oscurato?
3: No. Però sentivo durante il servizio che dopo l'hackeraggio 150 al giorno hanno chiesto di oscurare la targa, perché il problema è semplicemente che è una misura in più per fare le truffe, sai?
5: Sì.
3: False multe e così via, no?
5: 150 richieste al giorno di oscuramento targhe, e l'ospite che è stato sentito nel servizio però rassicurava queste persone dicendo, anche se noi metteremo a pagamento la richiesta con questa cifra simbolica di un franco, chi ha chiesto l'oscuramento dei dati comunque è a posto, non cambierà nulla.
3: Però c'è una grossa differenza.
5: Sentiamo.
3: Prima di tutto tu dovrai iscriverti al portale gratuitamente, quindi i tuoi dati sono registrati, e ogni volta che farai una richiesta si saprà chi ha fatto la richiesta, di conseguenza dovesse accadere qualcosa di male, tutto è molto più tracciabile.
7: È una maggior tutela, sì, secondo me.
3: È tutto più tracciabile rispetto ad oggi, che tu anonimamente vai
5: entri,
3: e cerchi,
5: guardi,
3: cerchi la targa.
7: Tra l'altro non so com'è negli altri paesi, non ho idea se, per esempio, oltre confine.
5: In Italia non si può.
7: Quindi mi sembra una misura più che logica, anzi mi sembrava quasi una bizzarria il fatto che ci fossero le targhe così,
8: esatto,
7: accessibili.
8: Però
7: a chiunque.
8: Se pensi, tu ti eri soffermato sulla cosa, invece in realtà è stato come questo attacco hacker è stato come,
3: certo,
8: se ci portasse tutti a dire: oh, c'è questa cosa qua, in effetti,
5: infatti,
8: ci tuteliamo sui dati in moltissimi altri campi e qui invece tutti liberi tutti.
3: Camorino, comunque, abbiamo un problema.
8: Il nuovo fascione per domani.
5: Ho sempre avuto la targa oscurata e mi davano della pazza e invece adesso vai tranquilla che ti daranno della persona normale.
7: No, allora sono pazzo anch'io, non lo so, però bisogna stare molto attenti in questa epoca,
5: sì.
7: Non voglio andare su un luogo comune, però... ci sono tante sollecitazioni che ci arrivano sul nostro smartphone e non solo, mm-hmm, che molto spesso sono malevole e sta diventando un'impresa riuscire a, come dire, identificare quelle che sono le minacce. Vi faccio un esempio molto concreto e parlo di tutt'altro tema, però la prenotazione di un albergo, io sono andato in una nota catena, stavo guardando semplicemente i prezzi delle camere. E due giorni dopo,
5: certo,
7: mi arriva un SMS, quindi non un messaggio WhatsApp, da questa catena che in realtà era una truffa, dove mi si dice: lei ha prenotato una notte nell'albergo XY, dovrebbe reinserire tutti i suoi dati. Al momento però ho detto: per fortuna che non ho prenotato, ma se avessi prenotato davvero in quella struttura probabilmente l'accesso l'avrei fatto. Quindi lavorano davvero anche su azioni che noi in qualche modo compiamo al di fuori dei siti classici dove siamo registrati, e io non so come abbiano fatto a capire che io sono andato lì e ho visitato quel sito,
5: pazzesco,
7: di quell'albergo. Quindi bisogna stare veramente attenti.
3: Ma pensa solo anche a tutte i curriculum che ci sono online,
5: mamma
3: delle
5: mia,
3: persone,
5: sì,
3: chi,
5: sì,
3: fa il medico, chi fa l'ingegnere, chi fa l'architetto, chi fa il giornalista, e attraverso i curriculum si possono escogitare decine di truffe.
5: Verissimo. Qua ci scrivono, visto che appunto era stata sollevata la questione: in Italia comunque la targa è legata alla macchina e non al proprietario.
7: Vero,
5: quindi
7: sì, sì.
5: La possibilità di risalire ai dati personali è più difficile.
8: C'è un ascoltatore che dice: non per mettere i puntini sulle, sì, i, ma li mettiamo, l'ultima edizione del libro delle targhe risale al 2006, quindi 20 anni fa, quindi anche noi giovincelli possiamo ricordarceli. Sasha, qualcuno è venuto in tuo aiuto.
7: Grazie.
3: Era per i tuoi 40 anni.
5: Va bene, grazie per...
8: Possiamo, prima di lasciarci, ma vogliamo fare congratulazioni sia Andrea che a Sasha?
5: Sì.
8: Facciamo passare sotto traccia.
5: Solo
8: così.
5: Solo che sono venuti a mani vuote, questo è il problema, che qua non si passa a mani vuote.
3: Non meritiamo,
8: quindi...
3: meritiamo il silenzio.
5: No, dai, il silenzio punitivo anche no.
8: Quindi il soprannome di Dir,
5: sì,
8: sì, passa ad Andrea Leone,
5: sì,
8: che è diventato direttore di Teleticino.
5: E quindi con cosa lo sostituiamo il Dir?
8: Dir più più?
5: Capo,
7: so,
5: de Caris,
8: direttore editoriale.
7: No,
8: del
7: c'era
8: gruppo.
7: Quella definizione, come si dice, gran visir, va bene.
8: Ci
7: no,
8: piace.
7: È eccessiva.
8: E tu, vabbè, dopo quelli che girano in redazione ve li diciamo.
7: No, stiamo scherzando.
8: Off the record.
7: Cioè, stiamo,
8: no, però
7: manteniamo i piedi.
8: Congratulazioni a tutte e due.
3: Comunque, grazie. Il capo, grazie, dei capi.
5: Io lo chiamo capo de capis, sì, sì, sì, sì, lo chiamo capo de capis. Comunque, vogliamo tradurre in italiano il capo de capis e il dir.
8: Appunto, direttore editoriale del gruppo,
5: okay,
8: Sasha Dal Colle, direttore di Teleticino.
5: Va bene.
8: Andrea Leoni.
5: I quali
3: fa
5: adesso...
3: impressione ancora sentirselo dire.
5: Ecco, allora
8: è
5: dai,
8: bello,
5: vabbè,
8: no?
5: Te lo ripeteremo fino a sfinimento nei prossimi
7: anche perché
5: giorni.
7: Entrambi abbiamo iniziato giovanissimi proprio da queste parti.
3: Ma infatti oggi pensavo, quando
5: nonostante...
3: mi chiameranno, quando mi chiameranno, sentirò direttore, mi volterò per cercare Sasha.
8: Direttore. No, perché aspetta, è vero, tu hai quanti anni... A quanti anni fa hai iniziato qui?
5: Nel 2001.
7: No, allora, qui no, nel senso a Melide nel 2007, in realtà Radio 3 nel 2001, quindi fate,
5: ecco,
7: voi i calcoli di
5: non
7: quanto
5: capace
7: tempo. Eh beh, insomma,
8: e
7: sono
8: Andrea,
7: 25 anni.
8: Anche tu Andrea,
3: allora,
8: sono tanti anni.
3: Quando ho cominciato, viene fuori il mio animo femminile, non me lo ricordo, però,
8: però tanti anni
3: però
8: fa.
3: Però mi ricordo qui a Melide,
5: sì,
3: io 2006, lui 2007, quindi...
5: Però appunto.
3: Però ci conosciamo ancora da prima. Quindi.
5: Vabbè, ho capito, siete anziani, d'accordo.
3: Esatto.
5: Grazie a Laura per il tema che ci ha portato. Grazie,
3: grazie
5: al Dir Andrea Leoni e grazie al Dir al quadrato, al cubo e non so, all'ennesima potenza Sasha Dal Colle.
7: Mamma mia, ragazzi, no, stiamo coi piedi ben piantati per terra. Non montiamoci la testa. Grazie.
5: Buona
7: comunque
5: serata.
7: Scusate l'incursione.
3: Grazie.

0: Ai ai ai, questa sera mi tradite per il calcio? No, ma io sono contenta che abbiate queste sane passioni sportive, quindi è giusto, tanto abbiamo tanto tempo per sentirci. Non sarà mica una partita di calcio che ci allontanerà per la vita.
1: Stai ascoltando di sera.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'osso buco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

0: Vi ho detto che questa puntata, nonostante siamo soltanto all'inizio della settimana, sarebbe stata ricca di sorprese, tra l'altro quelle che abbiamo avuto, Sasha Dal Colle e Andrea Leoni che hanno fatto un'incursione nel mondo delle targhe per poi finire a parlare di altre cose. E come sempre io vi ho preparato un racconto su un argomento che avete suggerito voi. Sentiamo.
1: Di sera ti racconta.
0: Quella che vi racconto questo lunedì sera è la storia di una serie televisiva che ha lasciato il segno. A metà degli anni Ottanta, una serie poliziesca cambiò il modo di raccontare la televisione. Si chiamava Miami Vice e debuttò sulla NBC nel 1984.

0: seguiva due agenti sotto copertura della polizia di Miami, Sonny Crockett, interpretato da Don Johnson, e Ricardo Tubbs, interpretato da Philip Michael Thomas. Traffico di droga, locali notturni, criminalità organizzata, i due si muovevano in una città molto modaiola ma attraversata da violenza e solitudine.
1: Continuo a ripetermi che non dovevo innamorarmi. In lei c'era qualcosa che... oppure ero io. Sono stanco di veder morire gente.
2: Sì, ti capisco. Lo so che vuoi dire.
0: La novità non stava soltanto nella tipologia di storie, perché Miami Vice usava canzoni pop e rock famose per dare ritmo ed emozione alle scene, come se fossero dei veri e propri videoclip. Per esempio, nel primo episodio, In the Air Tonight di Phil Collins accompagna una celebre sequenza notturna e la musica di Jan Hammer, compreso il tema strumentale della serie, contribuì a creare un'atmosfera molto riconoscibile sin dalle prime note.
3: Secondo quello che risulta da un'analisi accurata, le manette sono state usate su tutte le vittime. Erano sempre della stessa marca.
4: Hanno usato manette e bavagli anche qui a Miami.
3: Vediamo, camioncini rubati in tutti i colpi. Vittime torturate, ammanettate, imbavagliate.
0: Anche i vestiti facevano la loro parte. Giacche chiare, spallotti imbottiti e completi morbidi, magliette al posto della camicia, colori pastello. Lo stile di Crockett richiamava quello di Giorgio Armani, pur mescolando capi e firme diverse. In quegli anni il look della serie influenzò molto la moda e anche la televisione.
5: Ho parlato con il dipartimento, mi ho chiesto di farci avere tutto quello che hanno su Fuente e Marotto. Magari ne sapremo di più sul denaro.
2: Ho dato a Keats un pugno niente male. È una roccia.
5: Io ho curiosato un po', è da 18 anni nella polizia ed è stato quasi sempre a combattere i trafficanti. Ferito un paio di volte, 7 encomi solenni, 4 matrimoni falliti.
2: Una storia perfetta.
5: Già.
0: E poi ci sono altre curiosità. Crockett viveva su una barca e aveva un alligatore domestico. L'idea della serie venne spesso riassunta con l'espressione poliziotti da MTV, un'immagine che rende molto bene l'incontro tra indagini, musica e fotografia di grande impatto. Dopo 5 stagioni, Miami Vice si concluse nel 1990.

Ma quanto sono contenta delle vostre reazioni e al racconto della serie TV Miami Vice, che tra l'altro mi avete chiesto voi, quindi sapete che prima o poi realizzo, e soprattutto il piacere che provate, ma come anch'io del resto, nell'ascoltare questa canzone che a livello emotivo è molto efficace. Tra l'altro è stata, come dicevo nel racconto, utilizzata nella primissima puntata di Miami Vice per fare da accompagnamento musicale a una scena serale. Non ve l'ho potuta mettere perché non era parlata, semplicemente i due poliziotti guidavano nel buio di Miami e venivano accompagnati da queste note, quindi molto suggestiva. C'è quella cosa particolare di questa serie di Miami Vice che per la prima volta introduce non un accompagnamento semplicemente musicale, ma ci mette delle canzoni di successo proprio per sottolineare un momento particolarmente pericoloso, un momento particolarmente sofferto, un momento particolarmente emotivo, come utilizzando questa canzone di Phil Collins. Tant'è vero che poi serie televisive che sono arrivate più avanti, non so se conoscete Cold Case, quando rifà gli ambientazioni sul passato, le rifà con canzoni tipiche magari degli anni 80, degli anni 90, quindi ha creato uno stile. Poi c'era chi scriveva come Schia che era persa per Don Johnson. Vi ricordate quant'era bello Don Johnson? Cioè facile, veramente facile perdersi per lui, perché era anche l'altro suo compagno d'avventure, erano messi su da gara sia come aspetto, sia fisicamente sia esteticamente, anche come dicevamo prima, con abbigliamento griffatissimo. Bene, se avete altri suggerimenti sapete che poi la Patti raccoglie e tramuta in racconti.

0: Noto con piacere che vi ha colpito molto il racconto della storia della serie televisiva Miami Vice, perché effettivamente è una serie televisiva di culto. C'è chi scrive, tipo la Fra Patti, erano buoni entrambi i due attori che ho citato, Don Johnson e l'altro, aspettate che vado a recuperare il cartaceo per cercare di dire il nome giusto. Allora, uno era Don Johnson, che era onestamente il più bello secondo me, Philip Michael Thomas era l'altro attore. E poi c'è Antonio che scrive: Patti, se non sbaglio, vestivano prevalentemente Armani, è vero, ma non sempre, perché avevano una costumista che cercava di mixare un po' i vestiti, però lo stile era quello e veniva poi anche imitato. E Antonio aggiunge, quando guardava questa serie di telefilm, diceva: pensavo sempre un po' come me, ma mi pare giusto avere una bella autostima sana e ogni tanto anche un po' alta, non fa male, sai?
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
7: Dove tutto costa meno.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Questa è Radio 3i.

0: Gianna Nannini, che sa essere veramente delicata, poetica. Scegliete voi gli aggettivi che più appartengono a questa canzone. Meraviglioso errore.
1: Ciao.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Adorabile voce, tra l'altro anche inconfondibile, quella di Amy Winehouse, ed è inutile dire che ci manca moltissimo. Ligabue invece ha pensato bene di fare un saltino in paradiso, provare a bussare a quella porta lì di quel signore importante per chiedere: hai un momento, Dio?

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: 19:59.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
9: L'infotraffico.
7: Aggiornamenti sulla situazione del traffico. Partiamo dalla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 1 chilometro tra Quinto e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Rallentamenti anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

0: racconto invece che sta per arrivare non l'avete ispirato voi, ma l'ha ispirato la giornata di oggi.
1: Cosa ascoltavamo oggi?
2: Era il 28 settembre del 2013 e in cima alla classifica americana Billboard Hot 100 c'era Wrecking Ball di Miley Cyrus. Fu il suo primo numero uno da solista negli Stati Uniti. La canzone balzò dal 22esimo al primo posto, scalzando Roar di Katy Perry, e restò in vetta alla classifica per 2 settimane consecutive. Dietro quel titolo, Palla demolitrice, c'è una canzone che porta dentro il significato di una rottura. Parla di una relazione che finisce e di quanto ci si possa sentire fragili quando ci si è lanciati dentro senza difese. Una curiosità: la canzone nacque durante una sessione di scrittura inizialmente organizzata per lavorare per canzoni destinate a Beyoncé. Non era già una canzone di Beyoncé. Gli autori capirono strada facendo che quel pezzo avrebbe funzionato molto meglio con un'altra voce. Poi arrivò il videoclip e la provocazione diventò impossibile da ignorare. Miley oscilla sulla palla demolitrice e in alcune scene appare completamente nuda, un'immagine che fece discutere e che contribuì a segnare la sua svolta. Infatti in quel periodo stava cercando di lasciarsi alle spalle l'immagine di Hannah Montana, la star di Disney, che l'aveva resa famosa, perché voleva presentarsi come una pop star adulta e anche un po' provocatrice. Il video totalizzò 19,3 milioni di visualizzazioni su Vivo nelle prime 24 ore, stabilendo un record per quella piattaforma.

Devo dire che voi non perdete le vostre abitudini a quest'ora cercare di stuzzicare il mio appetito. Devo dire che pur non avendo appetito a quest'ora, perché per me è troppo presto, in qualche maniera sottilmente ci riuscite, perché è arrivata Barbara presentandosi con una foto nella chat di WhatsApp, mica qua, una foto con, leggo, tortelli di mela fatti da lei, peccato che uno tiri l'altro. Beh, sono molto invitanti, devo dire. Poi la mela è gradevole, in declinata in molti modi, nelle torte, come nei tortelli, come hai fatto tu, in altre modalità. La mela è veramente deliziosa, quindi la foto rende giustizia, e capisco anche perché tu abbia scritto una tira l'altra, esattamente come le ciliegie. Quindi, anche se state cercando di stuzzicarmi, per me non è rimasto niente, e allora io mi butto nella musica. Ci sono tante persone che vogliono continuare a stare sotto i riflettori accesi. Ci sono però dei personaggi che non amano molto stare sotto i riflettori. Questa è un po', in estrema sintesi, la storia di Kate Bush, che ha avuto un successo pazzesco quando è uscita nel 78 con la canzone Cime Tempestose. Col passare del tempo, poi sì, ci sono state altre canzoni, chiaramente ha continuato la sua attività, ma come dire, quasi in maniera riservata. E quando è tornata qualche annetto fa a fare delle performance in pubblico, ed è stata forse una delle sue ultime occasioni, ha chiesto: non fate foto per favore, non mi piace l'idea di vedere la mia immagine così cambiata. Quindi non è che ami particolarmente le luci della ribalta, come si diceva una volta. Quindi, rispettando questa riservatezza, fermiamoci alla bellezza di questa canzone.

0: Accompagnata da questa musica mi sto godendo i video delle vostre passeggiate notturne insieme ai vostri animaletti, ai vostri pelosi, e devo dire che è un bellissimo spettacolo.
1: Stai ascoltando Di Sera Compatti.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

A parte che queste campane finali della canzone di Bruno Mars mi fanno pensare tanto a quella festa là che non ho voglia di nominare, ma siete tremendi, siete tremende soprattutto, perché devo dire che voi ascoltatori siete, e ascoltatrici ovviamente non escludo nessuno, siete molto protettivi nei miei confronti, mi difendete, mi aiutate, mi coccolate e quant'altro. Adesso vi siete messi in testa che mi devo sposare, quindi ogni canzone che fa riferimento al matrimonio, attenta che con questa canzone rischi i matrimoni. E poi ancora, vediamo cosa mi hanno scritto: prova musica per il tuo matrimonio, allora ti sei decisa finalmente. Anche no, perché poi a fronte delle vostre insistenze la situazione peggiora. Assolutamente no, non lo so dire in un altro modo.

0: E pensare che avevo appena finito di parlare bene di tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici. Adesso passo a fare i conti con ciascuno di voi della serie. Cominciamo con l'attribuzione delle colpe. Tutto partì dalle sisters che hanno, lavorato una mia foto e mi hanno messo l'abito da sposa compreso di velo, davanti a una torta di matrimonio, cose del genere, perché si sono messe in testa. No. Perché? Perché una delle due aveva intenzione di confezionarmi l'abito da sposa, che io ho detto nel caso dovesse capitare lo vorrei giallo, ma del mio giallo, quindi aveva dato la sua disponibilità a. Visto che poi sono passati anni, allora qua evidentemente hanno pensato bene di coalizzarsi e di sollecitare la cosa, ma niente da fare. Addirittura il carico da 90 ce lo mette Max, che scrive: è anni che ti voglio fare il velo giallo giallo con qualche intreccio in argento che ci sta da Dio. Va bene, ok, prendo atto. Poi Schia scrive: mi fai morire dal ridere, per fortuna, pensa se ti facessi morire dal piangere, eh? Io sono come te riguardo il matrimonio, più chiedono più orgogliosa e testarda dico che non mi sposerò mai, almeno in questa vita. Poi ci mette il carico da 180, non da 90, Max al quadrato, e la Patti si sposa, e la Patti si sposa. No, in realtà no, chi vi ha messo in testa questa cosa? Vi spiego questa cosa qua. Ci sono persone che nel proprio radar, nel corso della vita, intercettano, invece che la nave nemica o il sommergibile, intercettano il matrimonio e quindi colgono l'occasione. Nel mio radar non ho mai intercettato il matrimonio e quindi qua resto e qua sto. Però vedo che tremendi, tremendi. Max al quadrato ha mandato una foto di un abito da cerimonia, che può essere anche declinato in abito da sposa. Quello sì, è un po' giallo fluo, un po' meno fluo direi, però ci stai andando vicino. E adesso bravi i nostri Max, certo, incoraggiamoli, continuiamo a incoraggiarli, così vanno avanti a insistere. Sentiamo.
1: Adoro i nostri Max del nostro gruppo, troppo forti, grazie ragazzi del sostegno.
0: Ecco, te pareva, adesso tutti coalizzati contro di me, molto bene, sono proprio sistemata. E pensare che è solo lunedì, se non altro grazie a voi e alle vostre insistenze, mi sta passando in fretta.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
5: Beh, visto il costo della benzina.
4: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
6: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Tutti presi dall'idea dell'abito da sposa giallo, che non avete minimamente filato questa canzone pazzesca legata a un film altrettanto pazzesco, che potrebbe tra l'altro anche diventare uno dei nostri racconti, una delle nostre storie. E devo dire, per fortuna non vi conoscete di persona, cioè la conoscenza che gli ascoltatori hanno l'uno dell'altro o l'uno dell'altra sono conoscenze virtuali, conoscenze radiofoniche, che ogni tanto vi metto in contatto, ma senza che si veda il contatto personale di qualcuno, ci mancherebbe, perché altrimenti mi preparereste un trappolone di quelli veramente. Io adesso ho paura di voi, Poi c'è chi scrive: ho cantato e ballato mentre lavavo le ciotole dei mici. Qualcuno che mi dà soddisfazione per quanto riguarda la canzone che ha accompagnato il film Dirty Dancing. C'è chi scrive invece: appena tornati da 4 giorni a Disneyland. È stato bello, ecco, vedete quando qualcuno mi aiuta cambiando argomento. È stato bello, vi siete divertiti, cosa vi è piaciuto in maniera particolare? Non mi dite che siete andati in viaggio di nozze e vi siete sposati, perché altrimenti aiuto. Qualcosa di più vicino ai giorni nostri invece, dopo la canzone che è stata colonna sonora di Dirty Dancing, c'è Sean Spiro, Spiro, Great Expectations.

Complimenti per la foto da Disneyland, c'è scritto 4 giorni super, oggi un po' di pioggia ma l'atmosfera sempre speciale poi per Halloween, perché effettivamente adesso la prima festa che ci tocca è quella, giusto? Poi ci sarà altro, ma bypassiamo, pensiamo a quella più immediata, e devo dire che i personaggi che mi hanno messo di fianco, uno è un po' inquietante, l'altra molto carina, molto ben truccata, vestita in maniera speciale, insomma si stanno, ci sono tutte le condizioni migliori per divertirsi quando l'obiettivo da raggiungere poi è Halloween.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Le 21.
7: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
8: Di sera, di notte.
6: Fa strano, ma questo lunedì sera è letteralmente volato. Mi guardo a destra e scopro che sono già le 21 e che è già l'ora di entrare in Di Sera Extra la Large Coccole, quindi è il momento del relax. Del relax a cui vi obbligo, perché siete tutti super agitati stasera. Avete delle strane, delle idee malsane, delle strane idee, quindi ve le voglio togliere dalla testa distraendovi con la musica. Questa è sempre Radio 3i con la Patti Ascatti sino alle 22, poi a completare l'opera Riccardo Pellegrini. Vedete che anche voi avete un po' perso il senso del passare del tempo. Già ora delle coccole, effettivamente è volato in un baleno. Sì, è volato veramente veloce questo lunedì e mi piace molto l'idea, perché quasi non me ne sono accorta e questo mi fa molto molto piacere, una sensazione che mi piace. Se volete partecipare con i vostri messaggi, le vostre emozioni, i vostri commenti e quant'altro, c'è la chat di WhatsApp che è molto attiva, devo dire, questa sera. Avete strane idee nella testa, quindi cercherò di distrarvi. E per cominciare direi una grande coppia. Sì, credetemi, artisticamente favolosi. Mario Biondi lo sappiamo, no? Siamo abituati, e quindi Mario Biondi ha le sue collaborazioni, poi, perché ha veramente collaborato con un sacco di nomi prestigiosi della musica internazionale, perché lui preferisce cantare in inglese visto che lo mastica benissimo. Qui era con Al Jarreau, Light to the World.
9: Oh,

Dai, spendiamo qualche parolina carina su questi due signori, uno ancora operativo, l'altro purtroppo non più vivente, ma ci ha lasciato in regalo tantissime canzoni. C'è chi scrive: tranquilla, la mia mente è in fase di relax, forse più di sì che di no, vabbè, decidete, l'importante è che si sia un po' più tranquilli rispetto ai ritmi frenetici della giornata a quest'ora. No, volevo spendere un paio di parole su Mario Biondi, su Algero, che facevano, ma Mario Biondi più nel mondo della musica, ma un po' defilato, perché lo so che adesso vi verrà da ridere, però Mario Biondi, prima di diventare famoso, di essere noto al grande pubblico, cantava nei cori e non c'è niente di male assolutamente, e anche adesso non mi viene in mente il nome, poi mi verrà, e suonava i matrimoni, vabbè, prendetela così com'è, suonava i matrimoni. Algero invece, prima di dedicarsi alla musica, cosa che ha fatto per tantissimi anni, faceva l'assistente sociale, quindi pensate un po' che strana cosa è la vita, che fa incrociare persone, fa incrociare professioni che magari non ci si immaginava mai di intraprendere, e lui diceva: beh, è stata una fortuna, perché sicuramente ho fatto di più cantando che come assistente sociale. Io non ci ho mai creduto, perché era una persona fantastica, per cui sicuramente era altrettanto efficace. Maroon 5.

Salutiamo le persone che stanno andando a lavorare, che stanno lavorando nelle proprie case, quindi magari dedicandosi alle faccende domestiche, che durante il giorno non si ha magari nel tempo né la possibilità di fare. Magari la sera, con un minimo di tranquillità in più, ci si può dedicare anche a questo, a chi è ancora terrazzato, perché devo dire che oggi è stata una giornata, non credo che ci sia la stessa temperatura quando uscirò, ma una giornata bella, bella calda, quindi ci ha fatto stare veramente bene. Saluto anche le persone che ormai hanno cenato, chi ha portato i cani a passeggio, vediamo un po' chi ha ancora qualche residuo di lavoro da fare. Beh, ci sono tante categorie che possiamo accompagnare con la musica attraverso la radio, perché la radio è una bella compagnia, è sempre lì e sta a noi decidere di alzare il volume, abbassare il volume, a volte spegnerlo, dipende dalle situazioni. Ma quando c'è questa canzone qua in onda, si può fare semplicemente una cosa sola: alzare il volume della radio.

0: Chitarra meravigliosa, voce altrettanto meravigliosa, un uomo di una gentilezza incredibile, Tocchigno con Acquarello, che ci ha portato nella prima metà degli anni Ottanta. Mi hanno fatto notare che ho dimenticato una categoria, ma chissà quante categorie mi sono dimenticata nel lungo elenco di la categoria di chi sta perdendo i sensi per il troppo sonno, quindi accompagniamo anche queste persone che hanno sonno sperando che riescano a dormire con grande soddisfazione e che il riposo arrivi sul serio e che il riposo sia riposante, ecco questa cosa. C'è chi mi aggiorna sulla temperatura, in questo momento sono le 21:20, 20,4 gradi, grazie per la precisione, poi aggiunge meglio 27, ho capito, ma siamo anche a fine settembre, non è che possiamo, oggi ha fatto un caldo pazzesco, non sono uscita a guardare quanto, però si sentiva, mi bruciacchiava il braccio, per dire, mi batteva il sole sul braccio e lo sentivo bruciacchiare, però devo dire che per essere appunto oltre le 21 ci siamo, è una temperatura abbastanza interessante. Interessate invece voi alle Sister Sledge? Arrivano!
1: Stai ascoltando di sera.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casinò Lugano.

Qui si sente veramente tanto la chitarra di Nile Rodgers, personaggio che avrei sempre voluto conoscere e non mi è mai capitato di incrociarlo. Lui con i suoi treccioni, col suo look fantastico e poi con una chitarra che è solo la sua, cioè questa chitarra non può essere attribuita a qualcun altro. Sai, Max, che non sei andato molto lontano dai tuoi desideri, perché Schia mi dice che oggi da qualche parte su uno di quei termometri esterni messi fuori dalle farmacie o da qualche luogo pubblico, il termometro segnava effettivamente 27 gradi, quindi il tuo desiderio si è realizzato oggi. Tu preferiresti 27 gradi la sera, però devo dire che anch'io ho avuto la sensazione che le temperature fossero relativamente alte. Detto questo, quindi desiderio esaudito per Max, abbiamo raggiunto i 27 gradi da qualche parte nel nostro territorio, qualche parte non meglio identificata, però insomma è una realtà, la realtà di oggi, di questo lunedì 28 settembre. La musica che vi coccola adesso, The Real Thing. When I

0: Nel mondo della musica ci sono voci potentissime e uno dice è innegabile che sia una voce che ha una potenza pazzesca, insuperabile, ineguagliabile, però possono anche piacere delle voci che non sono propriamente potenti, magari sono un po' roche, però hanno un loro fascino, sono perfette per le canzoni che cantano. Sto parlando di Gaetano Curreri, che è frontman degli Stadio, che l'avete sempre riconosciuto tutti, ha una voce particolare. Ma come sa cantare lui certe cose? Nessuno. Questa è Canzoni alla Radio.
1: Coi dadi

0: Stai ascoltando Di Sera, con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.

Che accompagnamento, ragazzi, lui e ragazze, lui che è una voce giovane, che vinse qualche anno fa un Grammy come miglior performance, lui che sa veramente cantare di tutto, si è cimentato anche con un grande classico del passato, Love, magari diciamo anche il nome e cognome, visto che è talmente bravo da far paura, è Gregory Porter. Adesso invece torniamo alle canzoni degli Spence, quelli che hanno fatto innamorare generazioni, viene da citare generazioni di fenomeni, in realtà generazioni di ragazze e di ragazze. Questa è Once More.

Relax garantito con Palm Shade Ensemble, ancora due canzoni e poi passeremo il testimone a Riccardo Pellegrini che vi porta sino alla mezzanotte. Qui siamo all'inizio degli anni 80 e c'era questo signore biondino, ricciolino, magrolino, con la sua chitarra, pronto a far innamorare un sacco di persone, perché ha sempre fatto delle canzoni piene di amore, piene di emozioni molto delicate. E allora rincontriamolo volentieri, ritorniamo all'inizio degli anni 80, c'è Christopher

Si chiude qui di sera insieme alla Patti Ascatti, arriva Riccardo Pellegrini per completare l'opera aggiungendo anche Di notte. Con quale canzone vi lascio? Beh, vi lascio con una gran bella canzone. Mi lascio con Ralph 2, vi do appuntamento domani, sperando che ci siate veramente tutti, con questo spirito divertente che ci ha accompagnato questa sera. A domani!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.

0: Pellegrino.
1: Nuova settimana insieme, di sera, di notte, la seconda parte, quella notturna, perché oramai siamo entrati nella notte di lunedì 28 settembre. Oh, si fa sempre notte prima, eh? Le giornate si accorciano proprio a vista d'occhio in questi giorni. Allora, fino a mezzanotte vi accompagno con il nostro viaggio musicale, che questa sera però parte dall'attualità, perché in questo fine settimana mi sono perso via un po' a seguire gli MTV Music Award. Ho seguito, c'erano già da prima, quando c'erano le varie nomination, sapevo che c'era Madonna, quindi ero un po' affascinato da questa cosa, e mi piace vedere che, insomma, alla fine Taylor Swift alla grande, video dell'anno, ma il trono pop, insomma, la regina è ancora lei, Madonna. Alla signora Ciccone ben 7 premi: Best Dance, Artist of the Year, artista dell'anno, Best Cinematography, Best Album, Confession 2, e Best Long, il video di Confession 2, che è veramente qualcosa di spaziale. Quindi, ah, ne manca uno, sì, è vero, Best Collaboration per il duetto con Sabrina Carpenter.

Radio 3 di sera di notte, il movimento dance di Madonna da Confession 2, il suo album che ha fatto incetta di premi questa notte in occasione degli Award che si sono consegnati a Los Angeles, e Madonna è stata appunto grande protagonista con ben 7 premi. Stavo vedendo un po' la lista in generale dei premi. Allora, abbiamo già detto video, vincitore del Video of the Year, Taylor Swift, poi New Artist, Sienna Spiro, Best Dance, come abbiamo detto, Madonna, Confession 2, il suo album, Artista dell'anno, Madonna, ancora, Best Collaboration, Madonna, Best Pop, Lisa, per Dream, poi ancora BTS, anche premiati con Song of, per il Song of the Year, Swim, e poi ancora Cardi B come Best Hip Hop, mentre Best R&B Bruno Mars per Jasmine, il singolo del suo album. Poi stavo vedendo Olivia Rodrigo, Best Alternative, Latino Bad Bunny, poi ancora Taylor Swift, anche lei ne ha ricevuti diversi di premi. No, mi soffermo un attimo su Bruno Mars, perché sta girando un singolo, secondo me bellissimo, visto che stiamo parlando di cose abbastanza nuove, che è il nuovo di Karol G insieme a Bruno Mars. Trovo che questa canzone sia perfetta per di sera di notte.

meraviglia di ritrovare il Duca Bianco nella notte di lunedì con questa canzone Changes, dedicata a chi sta mettendo a segno qualche cambiamento nella sua vita, nelle sue abitudini, nel suo modo di fare. I cambiamenti sono sempre un po' all'ordine del giorno, no? Cambiamenti, cambiamenti.

0: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

What's Love Got to Do With It? Che disco quel disco? Private Dancer. Siamo nel 1984-1985. Io ho un ricordo legato in particolare a questo pezzo qua incredibile di una notte dell'inverno tra l'84 e l'85. Nevicava di brutto e io ero con la mia macchina da solo, terrorizzato dalla neve come sempre, e avevo la cassettina di Tina Turner che cantava What's Love Got to Do With It, e a suo modo mi scaldava, mi ha sempre trasmesso tanto, tanto calore la musica, la voce di Tina Turner, ma in particolare questo pezzo qua, What's Love Got to Do With It. Entriamo nel mondo soul con il grande Marvin Gaye.

What's going on? Marvin Gaye su Radio 3. Avremo modo di tornare su questo mondo, perché ho previsto proprio un finale molto Motown. Vedo Santa Esmeralda, Sean Scoferry, Otis Redding, e quindi torneremo sicuramente su questo. Ma a di sera di notte, puntuali, arrivano anche le grandi ballate.

E ti vengo a cercare perché ho bisogno della tua presenza. Bellissima poesia, una delle tante bellissime poesie del maestro Battiato, ritrovata nel nostro viaggio di sera di notte, per aprire una nuova parentesi, perché abbiamo già toccato un po' di cose, no? Siamo partiti parlando degli award consegnati a Los Angeles questa notte, quindi abbiamo avuto cose abbastanza nuove, poi il soul con Tina Turner, Marvin Gaye, e adesso parentesi dedicata ai cantautori.

Siamo nel 1977, esce La Casa del Serpente, terzo album di Ivano Fossati, solista, se così lo vogliamo mettere, visto che comunque lui era partito con i Delirium, aveva fatto altre cose prima, e dentro c'era questa canzone affascinante, Matto, la storia di questo uomo emarginato, il matto, che si perde nella notte senza meta per le strade della città, il matto che vaga nella città. Beh, insomma, non è che sono tutti matti quelli che vagano per la città nella notte, ma lui sì, lo era, perché era un personaggio particolare, raccontato nella canzone di Fossati. Ne ha fatte tante anche lui di canzoni dedicate a personaggi particolari, ai cosiddetti emarginati, no? Tra le varie produzioni di Ivano Fossati ce ne sono tante che ci portano a Loredana Bertemi, a Martini, e allora dal 1982-83, forse 82, ecco Loredana Bertè che canta Trasloccando, canzone scritta da Fossati che ha dato anche titolo ad un suo album.

Vedi la differenza che c'è tra i dischi che facevano negli anni 80 e quelli che fanno oggi, anche oggi negli album, no? È raro trovare gli assoli, i momenti dove proprio parla la musica al di là del testo e della canzone che viene costruita, no? Una volta si usava molto di più dar spazio agli strumenti e quindi uscivano questi assoli bellissimi. Questa era Trasloccando, canzone che ha dato titolo ad un album della Bertè, album prodotto praticamente da Ivano Fossati, che aveva firmato quasi tutte le canzoni a parte un paio. E dentro questo disco c'era Non sono una signora, che è stato il grande successo, ma da questo album c'era anche Per i tuoi occhi, altro singolo che hanno tirato fuori, J'adore Venise, altro pezzo, tutti pezzi che poi, se andiamo a vedere nella discografia di Fossati, li ritroviamo anche reinterpretati da lui. Di sera di notte, tra le cose uscite recentemente, mi piace molto questa collaborazione tra La Nannini e Bruno Risas per Meraviglioso errore. Ciao.

0: lassù.
1: Le vedi anche tu, le balene volare lassù. Bella, mi piace molto questa nuova canzone della Nannini, che dicevo l'ha fatta con Brunori, ma c'era anche Di Martino nella composizione, nella stesura di questo pezzo. Di Martino, di Colapesce Di Martino.

Metti un po' di musica leggera, questa musica leggera che ci fa star leggeri, no? Perché già tutto così pesante, già tutto così drammatico, già tutto così complicato, se almeno la musica ogni tanto riesce ad essere talmente leggera da farci canticchiare qualcosa, da distrarci un attimo, beh, insomma, io dico che non sarebbe male. Allora, da ieri abbiamo un sessantenne in più, da ieri abbiamo un sessantenne in più, benvenuto Jovanotti nel club dei sessantenni, insomma, eh.

della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

Your Love is King, la meraviglia di Sade nel Viaggio di Sera di Notte da Diamond Life, album dal quale andiamo a pescare spesso e anche volentieri. Rimaniamo sui lentoni?

All day will come. E così siamo entrati nell'ultima ora di questo giorno, l'ultima ora di lunedì 28 settembre. E questa è la Radio 3, naturalmente, di sera, di notte. E beh, insomma, ogni tanto bisogna ricordarlo, perché c'è sempre qualcuno che magari sta girando da una radio all'altra, magari qualcuno che si è connesso da poco da chissà quale parte del mondo. Il fascino della rete è questo, no? Perché tante volte mi arrivano anche dei messaggi impensabili, cioè di persone che appunto ascoltano la radio da lontanissimo e non sono comuni ascoltatori, perché poi magari da quella volta lì non ricapiterà più, no, un'altra volta, però arrivano questi contatti. Allora mando un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo anche da lontano, anzi, se così è, fateci sapere da dove e in che modo. Ci sono tanti modi, anche sul telefonino scarichi l'applicazione da qualsiasi parte, però uno magari ti incrocia per caso perché sta navigando, gli capita il sito della radio e dice: ciao, proviamo a sentire. Momento reggae di sera, di notte, con Amy Winehouse e questo pezzo che in effetti ci ha portato nel fantastico mondo della musica in levare.

Black, grande frutto di collaborazione fantastica con Peter Tosh e Mick Jagger in un momento storico della carriera di Peter Tosh, perché aveva appena fatto il contratto con l'etichetta discografica dei Rolling, chiaramente spinto, sovvenzionato da Mick Jagger, che collaborava con lui per questo pezzo che io ho in vinile in due versioni, una dall'album e poi anche la versione disco mix, perché allora si usava così, no? C'erano i dischi mix. Visto che stiamo parlando di reggae, beh, chiudiamo questa parentesi con il maestro della musica reggae.

Could You Be Loved, Bob Marley, The Uprising, l'ultimo album di Bob Marley, perché poi tutto quello che è arrivato dopo era purtroppo postumo. Questo è l'ultimo album di Bob Marley in vita, e siamo nel 1980 alla pubblicazione di questo disco fantastico. Gli ultimi due album di Bob Marley, questo e Survival, il precedente, penso che ci offrono un Bob Marley pressoché perfetto anche nella qualità, no? Perché comunque le prime registrazioni di Bob Marley arrivavano da studi di registrazione pazzeschi nelle capanne giamaicane. Poi con gli ultimi due aveva raggiunto una qualità veramente eccellente. Chiudiamo questo momento reggae con un classico della musica in versione reggae. Capita spesso qui a

è o non è una meraviglia questa versione di Can't Help Falling in Love con due voci straordinarie insieme? Beh, certa musica la ascolti solo qui su Radio 3 di sera, di notte.

spegne. Tra le mani la pelle si accende, le tue mani e la febbre si spegne. Questo è Sospesa, bellissimo, bellissimo vedere insieme Pacifico e Malikayan, sentire insieme Pacifico e Malikayan. Ne hanno fatto più di uno, avevano fatto anche Verrà l'estate, che era molto molto bello. Tra l'altro Malikayan che sta per partire con il suo tour, perché leggevo che quest'inverno sarà nei teatri, parte a novembre. Malikayan Teatro 2020 26, fammi vedere un po' se esce qualche data. Inizierà, farà una data zero a Fermo e poi Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Bologna. Verrà anche in Ticino, fammi vedere. Ah, eccola qua la lista, fammi vedere se c'è previsto qualcosa. Senigallia, va anche a Senigallia, sempre a novembre. Per il momento non c'è Malikayan in Ticino, lanciamo l'appello agli organizzatori dei concerti, perché sarebbe bello avere un concerto di Malikayan alle nostre latitudini. A proposito di concerti, domenica c'è il concerto di Morandi, domenica c'è il concerto di Morandi, e a proposito di questo, Morandi sarà al telefono giovedì sera qui a Di Sera Di Notte. Faremo una chiacchierata con lui per parlare del suo concerto di Locarno al Fevi domenica 4. I biglietti sono su biglietteria.ch, penso, e ne parleremo con Morandi direttamente. E visto che ho toccato l'argomento ospiti, domani sera c'è Voci, il podcast che questa settimana ospita l'immensa Pavone, Rita Pavone, domani sera in radio dopo le 22. Salutiamo, iniziamo Di Sera Di Notte il nostro, poi vi faccio ascoltare la bella chiacchierata con Rita Pavone. Adesso ci sono i Tiro Mancino. La descrizione.

la descrizione di un attimo, una delle canzoni più belle dei Tiro Mancino, e qui siamo con la formazione originale del gruppo, che nasce da varie situazioni musicali della Roma dei cantautori degli anni 90, siamo lì, Sinigallia, che poi insomma è stato uno dei primi a uscire, ma insomma si è coltivata tantissima roba, e ci sono dei figli di tutto quel lavoro che è stato fatto da quegli artisti negli anni 90, perché stiamo parlando del giro appunto di Zampaglione, ma Niccolò Fabi, Gazzè, Amettici, Alex Britti, Daniele Silvestri, ad esempio Fulminacci è un figlio di quella scuola musicale romana lì, no? Ma ce ne sono anche tantissimi altri. E questa sera siamo andati alle radici ricordando i primi Tiro Mancino. Rimanendo nel mondo dei cantautori e del mondo dei gruppi, è bello ritrovare anche il Banco.

Siamo nel 1983 e il Banco attraversa un periodo di grande popolarità, no? Loro sono arrivati come gruppo rock progressivo, facevano parte di una schiera di gruppi, se vogliamo anche un po' di nicchia per l'epoca. Poi ad un certo punto per il Banco del Mutuo Soccorso sono arrivati 2-3 singoli di grande successo, Moby Dick indubbiamente, ma viene in mente Grande Joe, Paolo Pa. Sono stati 2-3 anni dove da una parte c'era la popolarità che cresceva e dall'altra i fan storici che storcevano un po' il naso, come spesso capita quando qualcuno che ha il suo zoccolo duro riesce ad arrivare al successo. C'è chi dice: bah, era meglio, si sono venduti. Il Banco del Mutuo Soccorso, 1983, Moby Dick. Ritorniamo indietro di qualche anno, 1980, l'ultima collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol nell'album Una giornata uggiosa, e l'ultima canzone dell'ultimo album della collaborazione tra Battisti e Mogol era questa qua.

The Look of Love, uno di quei pezzi che ci capita di ascoltare in tantissime versioni diverse, però io personalmente una di quelle che preferisco è proprio questa di Giuseppe Milici con la voce di Francesca Gramegna e la super produzione di Nerio Papic, un amico di Sera di Notte. Ogni tanto poi ci capita anche di raggiungerlo e di fare qualche chiacchierata con lui. Allora, siamo nella volata finale del nostro viaggio di questa notte. Come chiudiamo? L'avevo detto prima che piano piano saremmo rientrati nel soul, e allora senti un po' questa ballata dei Santa Esmeralda.

You're My Everything, Santa Esmeralda. Questo pezzo è nello stesso album che conteneva Don't Let Me Be Misunderstood con Leroy Gomez. Siamo nel 1977-78 o giù di lì. Tra poco il disco Buonanotte che chiude il nostro giorno, il nostro viaggio di questa notte. Prima Sean Escoferri.

Perfect Love Affair con Sean Scofari. Che meraviglia, che eleganza. Stavo guardando adesso che questo pezzo qua sembra ieri, eppure c'è già 10 anni. E questa notte ci accompagna alla fine del nostro viaggio. Tra poco il disco Buonanotte, che chiude questo giorno, il primo della nuova settimana, lunedì 28 settembre. Sta finendo anche il mese, eh. Domani ancora, mercoledì, e poi finito, entriamo nel mese di ottobre e si avvicina Halloween e toglieranno un'ora e farà buio sempre prima. Basta, fermati, mi fermo qui. Oh, domani sera c'è Voci, il podcast con Rita Pavone, bella chiacchierata con Rita Pavone, che ha raccontato delle cose, è sempre bello stare ad ascoltare Rita Pavone. Domani sera quindi alle 20:30 su Teleticino, poi da dopo le 22 nella seconda parte di Sera di Notte con me, e poi da mercoledì, se non ci siete domani, c'è su YouTube. Su YouTube, se voi scrivete Voci Riccardo Pellegrini, vengono fuori anche le puntate precedenti, e da mercoledì ci sarà anche questa, visto che è un podcast, viene messo lì e rimane lì, uno va se lo vede quando vuole. Allora dai, andiamo a chiudere. Disco Buonanotte, Otis Redding. L'avevo detto che avremmo chiuso con i suoni Motown, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

settimana, cominciamo bene, prende il via proprio in questo momento per le prossime due ore, comunque da oggi fino a sabato da mezzanotte alle due, Maxi B al microfono, la musica, voi, tante curiosità, tante cose su cui chiacchierare e divertirci, ovviamente sempre così, rimanendo nell'ambito notturno. Ebbene sì, siamo la trasmissione che apre il palinsesto, quello delle ore piccole. E a noi piace questa cosa, devo dire, ci piace perché ti puoi lasciare andare un po' di più, ma rimanendo sempre pacato, tranquillo, anche se a volte devo dire ci siamo anche permessi musica che anche durante il giorno non va, perché è bella spinta. Noi abbiamo subito tre perle, perché abbiamo Rihanna che a quanto pare, a detta del marito, è chiusa in studio per preparare il nuovo album, in questo caso è featuring Jay-Z, il suo mentore, con il primo singolo che l'ha portata al successo nel 2007, si chiama Umbrella, tra l'altro scritta dall'ex ragazzo di Rihanna, gli ha fregato il testo e poi è diventata famosa. Non so se alla fine le ha dato anche qualche diritto d'autore, non lo so. Poi abbiamo Gali col featuring di Madame con Pare. Pare vuol dire paranoia, ecco, per chi magari non segue il gergo di noi giovani, diciamo. Poi One Direction, Best Song Ever. Ma partiamo con Rihanna featuring Jay-Z, Umbrella. Questa è Radio 3.

Spesso dico che questo programma ha la capacità di farci viaggiare restando lì dove siamo, anche se siamo in auto, però ci fa viaggiare più lontano delle mete che può raggiungere la nostra auto in breve tempo, perché insomma non è che posso fare interventi di ore, in pochi minuti bisogna condensare. Questa volta vi porto su un Boeing 777 con 322 persone a bordo della KLM Amsterdam, volo KLM Amsterdam Curaçao. Curaçao che abbiamo imparato a conoscere perché la nazionale di questa piccola isola ha partecipato all'ultimo mondiale, tra l'altro comportandosi anche in maniera egregia, quindi insomma abbiamo imparato a conoscerli. Allora vi voglio parlare di questo Boeing 777 con a bordo una marea di gente che a un certo punto fa dietro front e torna indietro, punto, perché c'è un disguido. Il motivo? Un power bank esploso mentre era in carica. Sedile annerito, tendina bruciata, un uomo con ustioni lievi, insomma l'equipaggio spegne tutto in pochi secondi, ma il dettaglio che ha fatto il giro dei Paesi Bassi è un altro. Cioè, secondo i media olandesi, quel power bank era di proprietà di chi? Praticamente di Camiel Herlings, ex CEO della KLM stessa, quindi della nota compagnia aerea. Che cosa dice la KLM? Lui si è addormentato mentre lo stava ricaricando. Cosa dice la sua ex compagnia, come molte altre? Vieta espressamente di farlo a bordo, ma assolutamente, una delle cose che ti dicono sempre. Vabbè, notte in hotel per tutti e ripartenza il giorno dopo. Le batterie al litio si possono portare in cabina, ma non vanno ricaricate in volo, e questa è una delle raccomandazioni che ti fa la compagnia, soprattutto la KLM. Il suo ex CEO se l'è dimenticato, mandando in panico tutto il volo e via di dietro front.

Non so se si possa definire normale come il titolo di questa canzone di Giorgia, ma il nuovo contratto firmato da Stephen Curry, uno dei GOAT del basket mondiale, colui che milita nei Warriors, ha vinto 4 anelli, quindi 4 campionati, ha vinto tutti i premi che si potessero vincere, ha vinto anche l'ultima Olimpiade, tra l'altro da protagonista, perché in semifinale e in finale è stato quello che ha fatto la differenza. Stephen Curry, 1,91 d'altezza, non un armadio a 4 ante classico del giocatore di basket, però ha cambiato, è un game changer come si dice, cioè uno che ha cambiato la storia del gioco del basket, lo ha allungato, cioè adesso grazie a lui le difese devono stare almeno 1 metro fuori dal tiro da 3, perché questo, se gli lasci spazio da metà campo, ti fa canestro 7 volte su 10, è il miglior tiratore di sempre, ma non solo, sicuramente la miglior point guard del mondo insieme a Magic Johnson, se la giocano, ed è sicuramente tra i migliori 5 di sempre del basket, ma ripeto, non è alto come LeBron James o come Michael Jordan, eppure è riuscito a farsi strada. Beh, che cosa ha fatto questo Stephen Curry da record? È il primo giocatore a superare i 600 milioni di dollari in stipendi. La classifica, questo rinnovo biennale con Golden State, lui ha sempre militato in Golden State e vuole finire la carriera lì, quindi è un uomo bandiera, se vuoi, sottoscritto nella notte, rende Stephen Curry il primo giocatore della storia della NBA a sfondare il muro dei 600 milioni di dollari complessivi di guadagni, e il veterano scala così posizioni nella classifica dei giocatori che tra salari già incassati e altri garantiti nei prossimi anni hanno maturato una vera e propria fortuna, battendo appunto anche Michael Jordan, LeBron James e molti molti altri che magari conosciamo meglio. Beh, questo per dirvi cosa, che comunque lo sport negli Stati Uniti, se ci pensate, tra borse di studio, giocatori magari meno abbienti che riescono comunque a farcela grazie allo sport, poi ti portano, ecco, a fare una carriera di questo tipo. Stephen Curry in realtà è figlio d'arte, perché il padre Dell Curry era anche lui un grande tiratore da tre ed è stato anche lui già in precedenza un giocatore NBA, così come il fratello. Bravo Stephen!

Vasca, belle quelle feste un po' vasconate, diciamo. Allora, intanto si sta chiacchierando, lo abbiamo fatto anche noi nel morning show che va in onda da lunedì a venerdì dalle 7 alle 10 di mattina, ovviamente con il sottoscritto, la Marghe e Michael, ci chiamiamo gli amici in affitto, veniteci a trovare. Abbiamo parlato di Rost in Peace, non Rest, Rost in Peace, che comunque ci sono dei VIP, diciamo, sacrificati come se fossero deceduti, e ci sono dei comici che fanno un discorso come se fossero al loro funerale e ne dicono di cotte di crude. Allora, il successo è stato bissato, perché poi in realtà è la seconda stagione in Italia, e negli Stati Uniti c'è da parecchio e veramente se ne dicono di cotte di crude. La prima stagione bene, questa sta superando anche la prima, dove c'era Totti e altri personaggi. In questo caso abbiamo, se non sbaglio, Fedez tra quelli tartassati, abbiamo Asia Argento tra quelli tartassati, abbiamo Cruciani, insomma un parecchie persone che si prestano molto ad essere vittima delle battute più sagaci e più taglienti dei comici. In questo caso davvero vanno a tirar fuori le cose peggiori dei vari ospiti, che però ovviamente sanno il meccanismo, se la ridono. Se non avete la piattaforma, cioè Amazon Prime, potete sui social vedere qualche snippet, qualche shorts. Fanno ridere.

è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

Devo essere onesto, non sono un fan sfegatato del bodybuilding, soprattutto quello estremo. Nulla contro chi lo fa, anzi rispetto, perché ci vuole una disciplina, ci vuole una cura del proprio corpo allucinante, ma non è sicuramente la direzione

fatto sodo fino a portarsi a casa appunto il primo posto. Era un primo posto che, come tutti quelli che partecipano a Mister Olympia, sono ossessionati, quindi insomma la vittoria è anche frutto di un percorso che a volte dura anche una vita, come nel suo caso. Non è uno che l'ha vinto altre volte, è la prima volta e sono anni che ci prova, quindi complimenti a lui. Devo dire che vedere le foto di questi uomini, wow, mi mette quasi in soggezione, perché le vene, i muscoli così pompati, devo dire, fa impressione, soprattutto se come me non sei abituato a frequentare quel mondo. Però insomma, i complimenti sicuramente vanno fatti anche dal Maxi B e da Radio 3, e da Cominciamo Bene.

Stop for a minute, fermati per un minuto, dicono i Keen in questa canzone del 2010. Noi intanto siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene con Maxi B al microfono qui su Radio 3. Chiudiamola allora alla grande, poi entriamo nella seconda. Lo facciamo con Hanno ucciso l'uomo ragno, ovviamente degli 883, che a breve usciranno con la seconda stagione della loro serie TV, o perlomeno della serie TV a loro dedicata.

La seconda ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3, benvenuti se vi siete appena affacciati dalla finestra che guarda proprio sul nostro cortile. Io sono Max B al microfono con voi ancora per la prossima ora, ma la trasmissione parte a mezzanotte, quindi se volete così sintonizzarvi, venirci a trovare un po' prima, potete farlo tutti i giorni da martedì a sabato. Cominciamo Bene da mezzanotte alle 2. Detto questo, la domanda per aprire la seconda ora è questa: preferireste fare, diciamo, orari quelli classici, quelli, non so, 4 ore la mattina, 4 ore pomeriggio con la pausa pranzo in mezzo, cosa che più o meno tutti fanno, a meno che non fai i turni, allora lì cambia anche un po' la zona degli orari, oppure ecco come il sottoscritto che spesso lavora notte mattina e poi il pomeriggio tra virgolette ce l'ha un po' più libero? Beh, perché in Spagna esiste una modalità di organizzazione del lavoro che permette di concentrare l'attività nella prima parte della giornata e terminare prima nel pomeriggio. Si chiama giornata intensiva, spero di averlo detto più o meno bene, ed è adottata da numerose aziende, soprattutto durante i mesi estivi, dove, e io lo trovo molto carino, dove magari poi durante il pomeriggio con i figli te li puoi godere, li porti al Lido, ci fai una passeggiata, capisci? Cioè lavori molto prima, tra l'altro anche in zona dove fa meno caldo, e poi durante il pomeriggio te lo gestisci un po' con la famiglia. Carina come roba. A differenza della tradizionale giornata partida, che prevede una pausa pranzo più lunga e il ritorno al lavoro nel pomeriggio, insomma come da noi, la giornata intensiva concentra le ore lavorative in un'unica fascia continuativa. Gli orari variano in base all'azienda e al contratto collettivo. In diverse realtà si lavora ad esempio dalle prime ore del mattino fino alle 14, poi insomma vai a casa, uno spuntino veloce oppure ti trovi direttamente al Lido e via. La formula viene utilizzata soprattutto tra giugno e settembre, mentre durante il resto dell'anno molte aziende tornano alla normale distribuzione dell'orario tra mattina e pomeriggio. Non esiste infatti una regola nazionale che imponga la giornata intensiva a tutti i lavoratori. La sua applicazione dipende dai contratti, dalle varie aziende. Però fosse possibile anche da noi in Ticino, non male, no? Soprattutto d'estate quando si soffoca, no? Non lo so, potrebbe essere un'idea carina, non mi dispiacerebbe, io ormai la vivo tutti i giorni, va bene, però per chi non può magari può essere un'alternativa così. Che sollazza, ecco, 24K Golden con City of Angel qui su Radio 3i.

0: paper.
1: Ha sposato solo lei, voglio dire. Ho la musica nel cuore, quindi in realtà si riferisce alla musica e non una donna in particolare. Bravo Biagio Antonacci, qui a Cominciamo Bene su Radio 3 con Maxi B. Qual è lo stemma degli Stati Uniti? Qual è il logo? Qual è l'animale che rappresenta gli Stati Uniti? Ebbene sì, l'aquila reale, no? Che domina, che vista acuta, che domina i cieli. E mica tanto, sai? Attenzione, mica tanto. Tra l'altro il famoso urlo dell'aquila, quella che si sente nei film, non è il verso dell'aquila vero, che è un verso non proprio cinematografico. Di solito prendono quello del falco, e il falco che fa quella, insomma, quel suono lì che io non riesco a riproporre. Ma c'è un uccello che fa il mazzo, come diciamo noi eruditi, all'aquila reale. L'aquila reale non si difende, ma vediamo chi è e il perché. È il corvo. Il corvo è l'unico uccello abbastanza coraggioso da attaccare un'aquila reale. Si posa sulla sua schiena e la becca per infastidirla. La maggior parte degli animali si voltano e combattono, ma non l'aquila. Lei non lo fa. Invece di sprecare energia con il corvo, l'aquila fa qualcosa di geniale. Si alza in volo, sempre più in alto, fin sopra le nuvole dove c'è meno ossigeno. A quelle altezze il corvo non può resistere, quindi è intelligente però, è l'aquila. Alla fine il corvo si allontana, nessuna lotta, nessuna distrazione, solo elevazione. È così che l'aquila vince, salendo dove gli altri non possono seguirla. Ah, la lezione? Non sprecare la tua energia con persone meschine. Vedi che c'è anche l'aquila, ci impone delle lezioni: pettegolezzi, gelosia, odio. Le persone sono invidiose dei tuoi risultati, ma non tutti meritano una risposta. Quindi vola alto e lasciati portare dalla musica di Cominciamo Bene e di Radio 3.

Che bella però la musica, soprattutto io adesso parlo del mio spazio, delle mie due ore, però c'è proprio una diversità incredibile. Stavo guardando anche le prossime tre canzoni, ad esempio, se avete più o meno la mia età, quindi dai 40 ai 50, che 55, Susan Vega sicuramente vi dice qualcosa. Uno o il suo singolo più famoso, soprattutto nelle radio, è sicuramente Tom's Dinner. Appena parte, se ti dico magari il titolo dici chi, non me la ricordo, eppure sono degli anni 80, no? Ero teenager negli anni 80, ma appena parte il pezzo te lo ricordi? Beh, noi ce l'abbiamo. Poi subito dopo dice vabbè, seguirà il filone, no, c'è Clementino, rapper di Nola, che però ha come featuring in Negrita in Buenos Aires, Napoli del 2014. Poi così, per chiudere in bellezza, un bel Tommaso Paradiso con I Romantici. Ebbene sì, questa è Radio 3i, questa è la musica firmata da Radio 3i e in questo spazio che si chiama Cominciamo Bene, il vostro speaker di fiducia gode come un riccio, perché la musica è bella.

Tommaso Paradiso con I Romantici, lo abbiamo già annunciato in precedenza. Vi piace come attore Keanu Reeves? Chi è Keanu Reeves? Matrix? Non so se magari vi sovviene, però insomma, bel ragazzo, molto noto ad Hollywood per essere un ragazzo terra terra, cioè i miliardi, i milioni di dollari non lo hanno cambiato di una virgola, un personaggio veramente alla mano, lo dicono tutti, non è che lo dico io, mille testimonianze ne confermano. E poi è bello seguirlo e ultimamente una sua filosofia sta spopolando online, si chiama la celebre filosofia di Keanu Reeves sulla priorità della serenità personale rispetto alle polemiche sterili. Io ve le leggo perché anch'io ogni tanto mi perdo un po', no? Essendo uno un po' in vista, magari a volte ti arrivano dei messaggi. Su 100 belli ne basta uno che ti insinua un dubbio che va in pappa. In realtà non bisogna, a meno che non è costruttivo e non vada a dare una spiegazione, certo, allora sì. Ma quelli gratuiti, quelli che si fanno un po' per frustrazione, lui dice: l'invito è quello di non sprecare tempo ed energie per avere ragione a tutti i costi, ricordando che la propria pace mentale vale molto più dell'ultima parola in un confronto, perché molte volte dai ci incaponiamo, no? Vogliamo avere l'ultima parola, non gliela do vinta, gliel'ho già data l'altro ieri, oggi voglio avere ragione io. Siamo, non dico tutti, ma molti siamo così. Io mi ci metto in mezzo. Beh, lui però l'ha spiegato veramente in poche parole e questo è diventato virale. Sono arrivato a un punto della vita, ha detto Keanu Reeves, in cui evito le discussioni. Anche se dici che 1 più 1 fa 5, hai ragione tu. Divertiti. Questo mi allungherà la vita. Sai che sono convinto?

0: arrivati anche oggi al doppio regalo musicale, quindi vuol dire che più o meno siamo quasi ai saluti, ma non ancora. Mi piace darvi ancora due canzoncine, una di Max Gazzè, ti sembra normale? Chiede lui, e poi Michele Zarrillo, che so che è molto amato dalle nostre parti, in questo caso con L'amore vuole amore. Eccolo qui.
1: Se